stagione 2025-2026 di Note a Margine, che riprenderà come sempre a novembre. E chiudiamo con un libro fresco di stampa dal titolo Esercizi di metamorfosi, le molte vite musicali di Miles Davis, scritto da John Vignola ed edito da Rai Libri. John è un amico della nostra radio ed è una delle voci più autorevoli in campo musicale di Radio 1, dove conduce La Nota del Giorno Dopo. Giornalista e critico musicale, questa volta si cimenta con Miles Davis, con le svolte e gli snodi decisivi della sua carriera. Più che una biografia, un racconto sulle evoluzioni musicali della carriera del grande trombettista americano. Il volume è arricchito da una bella discografia ragionata e dalle testimonianze di due altri musicisti che a Davis si sono ispirati, Fabrizio Bosso ed Enrico Rava. Ne abbiamo parlato proprio con John. Buon ascolto!

0: Esercizi di metamorfosi. Perché? Mi spieghi il titolo intanto, cominciamo da lì.
1: Ebbene, il titolo è che Miles Davis cambia continuamente pelle, quindi metamorfosi, perché di decennio in decennio, senza essere un rivoluzionario, questo vorrei sottolineare, cioè Miles Davis la sfida è soprattutto verso se stesso, piuttosto che la ricerca a tutti i costi di un nuovo linguaggio, la distruzione dei linguaggi precedenti, no? È invece l'esigenza di cambiare continuamente. Questa metamorfosi, che se ci pensi non è mai una rivoluzione completa, perché la metamorfosi è un personaggio che muta, è una cosa che in Miles diventa un esercizio, ma direi un esercizio di vita, nel senso che di decennio in decennio Miles quasi sempre scompare e poi ricompare arricchito, no? Negli anni 40 non tocca una droga e invece all'inizio del decennio successivo lo troviamo tossicodipendente e assolutamente perduto dalla discografia. Passa qualche anno e forma il primo grande quintetto. Fine del decennio di nuovo scompare in mezzo a molti problemi anche di salute. Questo ciclico, questo è appunto cambiare ciclicamente senza essere un totale rivoluzionario, cioè riprendendo qualcosa di quello che era prima, credo che sia una delle caratteristiche più importanti di Miles Davis, e il tentativo del libro è quello di raccontarle queste metamorfosi.
0: Esatto, perché infatti in questo tuo libro tu vai appunto, ragioni per snodi, per questi cambiamenti, per questi salti suoi, questo scomparire e ricomparire ogni volta, però assimilando qualcosa di nuovo, quindi attraversando generi musicali nuovi, quindi sempre aperto. Ecco, ci vuoi raccontare un attimo questa sua cosa biografica, autobiografica, anche insomma, in cui lui anche per problemi personali un po' si allontana, non magari del tutto, ma insomma si allontana e poi ricompare rinato appunto. La metamorfosi, mutato, mutando pelle. Insomma.
1: Chissà, che io non sono uno psicologo, né uno psicanalista, però credo che Miles fosse anche un po' ciclotimico e quindi, perché è una cosa che il libro non vuole affrontare, perché avrebbe distratto, secondo me, il lettore che vuole andare al sodo con la musica, è la parte incandescente del personaggio Miles Davis, capace di essere estremamente sgradevole, di suonare come abbiamo raccontato tante volte dando le spalle al pubblico, sì, di essere temuto da molti di quelli che hanno attraversato la strada con lui e nello stesso tempo però capace di una generosità incredibile nei confronti di quelli che ha accompagnato addirittura al successo. Ma di questo magari possiamo anche parlare,
0: no,
1: dopo.
0: No, io ti volevo proprio chiedere anche questo, cioè di tutte queste figure che a lui si sono ispirate, che con lui hanno lavorato e che grazie a lui sono diventati quello che erano.
1: Sì,
0: sono tanti, quindi sono comunque tanti. Malgrado lui fosse poi un personaggio così estremo e complicato.
1: Sì, un personaggio complicato, la complicazione parte da subito quando un figlio nero, sì, ma alto borghese, figlio di un dentista, una famiglia solidamente benestante, decide di andare a studiare alla Juilliard School, che la stessa tra l'altro saranno famosi, e di imparare il jazz e soprattutto di amare degli squattrinati neri tossicodipendenti che però stanno facendo la storia di quel genere. Tra l'altro va nella 52esima, incontra anche prima, li ha conosciuti però, Charlie Parker, Dizzy Gillespie, memorabili le sue prime collaborazioni proprio con Parker, ed è completamente diverso da loro però. Questa è l'altra cosa sorprendente, perché lui affianca questi grandi, questi giganti del bebop, ma fa già un suono diverso e quindi lì poi è lo stile di Miles, che è un'altra cosa strana, perché è sempre a un passo differente rispetto anche alla musica che c'è nel momento in cui l'attraversa, perché lui è un amico di Charlie Parker, ma ha uno stile completamente diverso. Nella relazione con gli altri musicisti, Miles Davis ha preso un sassofonista di seconda fila, all'epoca suo coetaneo, immerso nella tossicodipendenza, e lo ha reso il John Coltrane, ecco, che conosciamo. Lo ha reso. Mi pare che sia andata così, perché poi se facciamo un breve elenco di tutti quelli che ha attraversato, allora John Coltrane, Keith Jarrett, Wayne Shorter, Bill Evans, che secondo gli appassionati di jazz è forse il pianista più rilevante del Novecento, del secondo Novecento, e anche Bill Evans arriva a Miles non essendo assolutamente stimato dai suoi colleghi, ma anche il pianista che lo precede, Red Garland. C'è qualcosa, per non parlare di Keith Jarrett, mm-hmm, c'è qualcosa in Miles, adesso non voglio fare chiaramente il mistico, però sicuramente Miles Davis riusciva a stimolare questi musicisti e a portarli a sfidare loro stessi, perché la ricorrenza è davvero enorme. Sonny Rollins, che ci ha lasciato, sì, pochi adesso. pochi giorni fa, è un altro che comincia con Miles Davis la sua scalata autonoma, sia chiaro, nella musica, ma un brano Leo, che è in Badge, appunto uno dei frammenti di questi dischi con il quintetto per la Prestige, è uno dei brani preferiti di Miles Davis. Quindi è incredibile quanto Miles abbia fatto su altri artisti che tra l'altro erano anche più tecnicamente evoluti di quanto fosse lui, tecnicamente, perché invece sì, come immaginazione artistica lui era inarrivabile.

0: del volume parli anche di quello che era il suono di Miles Davis, del fatto che tu parli del contrario della sovrabbondanza e quindi della diminuzione. Com'era il suono? Com'era lui come musicista, come trombettista proprio?
1: Guarda, facendo un parallelo con il rock che magari abbiamo entrambi, quanto è facile riconoscere la chitarra di David Gilmour o di Eric Clapton, no? È facile, sì, certo. la riconosciamo, o certe voci, la voce di Louis Armstrong, sì, per restare nel jazz. La tromba di Miles è una tromba estremamente riconoscibile, direi, in quasi tutti i periodi della sua esistenza. È una tromba che arriva al suono, che è la vera ossessione di Miles, che però anche qua cambia di decennio in decennio, però arriva al suono peculiare della tromba attraverso un bocchino particolare, una sordina particolare proprio, e quindi c'è in Miles il tentativo di trovare un suono che prima non esiste. La famosa frase, che probabilmente non ha nemmeno mai pronunciato, cercare il suono che non c'è, è però un buon modo molto sintetico di spiegare cosa ha fatto Miles Davis. Ha trovato una forma che prima non c'era e quindi ha riempito un vuoto. Lo ha fatto grazie a una cosa che secondo me di solito noi trascuriamo, cioè la tecnologia, perché Miles, il bocchino della tromba, la sordina, ma poi a un certo punto negli anni 70 mette il wah-wah, che è questo dispositivo che si usa con le chitarre elettriche al servizio della sonorità della tromba, lo ha fatto. Oppure pensiamo a Beaches Brew, che è un disco che inaugura quello che possiamo chiamare fusion, jazz, rock, non lo so, diamogliene di nomi, ed è tutto un disco in cui il suo produttore Tio Messero taglia, incolla pezzi di un sacco di registrazioni. Quindi la tecnologia utilizzata con un unico fine, che non è quello dell'ipertecnologia, è quello invece di metterla a servizio della ricerca di un suono e di uno stile. In questo Miles, secondo me, è veramente inarrivabile.
0: Ti volevo fare una domanda proprio invece sul volume, su questo volume di Rai Libri. Tu praticamente allora, alla fine di questo volume c'è anche una discografia abbastanza ragionata, commentata sui dischi, però in realtà lo è già in come è costruito, perché ogni passaggio che tu racconti, ogni snodo della sua carriera, cioè tu passi dalla sua biografia direttamente al racconto di Miles Davis attraverso il racconto dei dischi, sì, il canto delle canzoni, sì, e dei,
1: sì,
0: dischi.
1: Sì. Sì, l'idea è quella lì, come ti ho detto prima, togliere, scremare tutto quello che c'è di, diciamo, pittoresco, perché ci sono già molti libri.
0: Voglio dire che è un libro divulgativo, sì, ma è anche tecnico.
1: Sì, sì, insomma, bisogna, secondo me, se uno sceglie di fare un libro di divulgazione non dedicato agli appassionati stretti di Miles Davis, deve cercare però di spiegare, sì, il perché, appunto, il bocchino Harmon, cioè raccontare i dettagli tecnici, perché sennò fai del romanticismo musicale, che non è una cosa molto valida. Il tentativo del libro è di essere divulgativo, nel senso che non è un libro per iniziati al jazz o per dei fanatici di Miles Davis, anzi è un tentativo di convertire chi su Miles Davis ha dei preconcetti, o magari sul jazz addirittura, che è un termine da usare in maniera molto, con grande precauzione nei confronti di jazz, di Miles, che non è che lo amasse molto, però se noi intendiamo per jazz una musica molto libera che ha delle radici nel blues, Miles aderisce perfettamente a questa storia, anche quando va in, diciamo così, in fibrillazione con il rock, con personaggi come Jimi Hendrix o Prince. Sì, il tentativo del libro è questo. Poi la discografia, rispetto al Mare Magnum di oltre 600 prodotti discografici, per cui non si può perdere, è una specie di compagno, di compendio di quello che abbiamo già raccontato nel dettaglio, per cui uno la può attraversare proprio entrando poi nei dischi. Poi, come al solito, l'intento è davvero quello di suscitare la curiosità e spiegare perché il Miles Davis della fine degli anni 40 era così diverso rispetto a quello che negli anni 70 fa Beaches Brew. È sempre la stessa persona, però ha cambiato un sacco di cose.
0: Ha cambiato un sacco di cose, soprattutto verso anche la fine della sua storia musicale, no? È stato anche molto critico, mi ricordo che è stato anche molto criticato, molto, come se insomma avesse tradito non so quale purezza.
1: Ho un ricordo personale di quel periodo, perché vidi a Umbria Jazz nel 1987 Miles Davis, che suonava appunto anche Time After Time, ed è stata, oltre che una grande emozione, come dire, conferma che fosse un artista fuori dalle righe. Beh, all'epoca, negli anni in cui poi Miles Davis termina un po' il suo percorso nella musica, il settarismo in chi fa il nostro lavoro era molto più spiccato, sì. Perché ci si dimentica sempre che Miles Davis arriva alla discografia in un momento in cui il jazz è quello che sarebbe stato il rock and roll a metà degli anni 50, è in generale il genere più commerciale che esista, perché ci sono state le big band, lo swing, è l'intrattenimento dei bianchi il jazz, sì. Prima che arrivi. E questo però a Miles fa molto bene dal punto di vista economico, perché Miles è il

È stato incredibilmente tenace e assolutamente non sprovveduto, era anche un ottimo manager di se stesso, per cui Miles si trova a guadagnare per contratto molto più di quello che guadagnano i suoi dischi in fatto di vendite. Ecco, questa cosa ha un clash quando, perché succede di nuovo, no? Negli anni 70 a un certo punto Miles Davis compare completamente dalla circolazione, quando ritorna c'è questa fase in cui il momento più celebre è questo disco Grand Run Rest, con dentro una cover di un brano portato successo da Michael Jackson e soprattutto Time After Time di Cyndi Lauper. Il problema è che la critica di molti addetti ai lavori è preconcetta, perché ascoltare quel pezzo ancora oggi colpisce, perché siamo sempre su Miles che attraverso uno standard, perché cos'è diverso Time After Time rispetto a Got You Under My Skin, al canzoniere che usava Nat King Cole, usavano, sì, Frank Sinatra, usavano, niente, è sempre una canzone che, secondo una canzone pop, diventa uno standard, e Miles ce lo dimostra. La critica un po' così, un po' che alla fine il pop degli anni 80, sai, non era molto capito, negli anni si era creata questa divaricazione da chi scriveva le canzoncine e chi invece faceva parte di un altro campionato. Peccato che il campionato sulla canzone è unico, la canzone che rimane è longeva, al di là dell'artista che la scrive, la canzone che se ne va. Time After Time, siamo ancora lì ad ascoltarla. Infatti, mi fa un po' ridere che all'epoca criticassero uno che per tutta la vita, in una parte considerevole della sua arte, ha fatto cover di brani pop che andavano, cioè i brani di Nat King Cole, i brani di Irving Berlin. E di cosa stiamo parlando?

0: E l'ultima cosa che ti volevo chiedere, a proposito, adesso prima hai nominato Michael Jackson e quindi non a caso mi è venuto in mente, ricordava che ha fatto appunto un bellissimo disco interpretando pezzi di Michael Jackson. Questo libro ha questa bella appendice con questa bella intervista a Rava e a Fabrizio Bosso, non a caso.
1: Sì.
0: Com'è? Tra l'altro ho sentito che Rava ha amato molto questo libro.
1: Ah, bontà sua, sì.
0: Però ha detto che non aveva il tuo numero di telefono.
1: Vabbè, adesso poi glielo comunicato intanto. Beh, sì, credo che i trombettisti di quella, cioè la distanza che, generazionale che c'è tra Bosso e Rava permettessero a questa intervista di dare un po' lo spettro, no?
0: Certo.
1: Perché quindi prendevi un po' l'estremità. Chiaramente partendo dal fatto che racconta lo stesso Rava, che Rava è stato letteralmente, è un altro che potremmo mettere nella stessa lista di John Coltrane,
0: sì.
1: Che già, che non è sminuire John Coltrane, no, perché poi non vorrei che uno pensasse, sai, questi se non incontrarono mai, se non erano nessuno, no, ma non è un caso che gli spiriti affini si scelgano, e Enrico Rava è uno che comincia il suo percorso di musicista, che è stato sferico, perché stiamo parlando del più grande trombettista vivente, diciamo jazz, e lui lo racconta, l'ha sempre raccontato, non lo dice mica solo a me, tutto inizia con un concerto di Miles del 56, in cui lui decide che la tromba è il suo strumento, comincia ad ascoltare tutti i dischi, a imitare Miles, e questa fede per Miles non lo abbandona per tutta la vita, perché sai, tu puoi amare un musicista, cioè tu puoi amare Eric Clapton, poi nel corso della tua vita scopri che hanno fatto,
0: certo.
1: Oppure ti accorgi che Clapton, che comunque tu ami lo stesso, ha fatto alcuni dischi che potremmo definire ignobili magari, no?
0: Certo.
1: Non dico che Miles abbia fatto solo capolavori, però dico che questa tensione rispetto alla ricerca Miles l'ha sempre avuta, continuando però anche a suonare molto dal vivo e a rapinare, tra virgolette, la casa discografica. Quindi non sto dicendo che Miles fosse un puro un artista, però aveva proprio questo istinto di ricerca e di anche, direi, autostima che si crea alla fine degli anni 40, che non lo ha mai abbandonato e gli impediva di ripetersi come a te, se non sei in mancina, non puoi che mangiare con la mano, non puoi,
0: certo,
1: che usare la mano destra. Cioè proprio è un istinto artistico primordiale che grazie, se un Dio esiste, Miles Davis potrebbe essere una delle prove della sua esistenza. Se non esiste, è un accidente molto fortunato.
0: Grazie John.
1: Grazie a te.
2: Buonasera a tutti da parte di Adriano Mazzoletti. Questa sera avremo un concerto, un solo concerto dedicato a Miles Davis, una delle ultime apparizioni di Miles Davis in Italia, esattamente il 6 luglio del 1984 a Terni, durante Umbria Jazz. Concerto in parte inedito, di grande importanza, di grande interesse, in quanto Miles Davis a quell'epoca dirigeva un gruppo che indubbiamente aveva delle caratteristiche molto particolari. Oltre a lui, naturalmente, Al Foster, che era il suo batterista, diciamo, abituale, anche se ogni tanto fra lui e Al Foster succedevano delle liti in palcoscenico di notevole entità. E oltre al Foster, John Scofield alla chitarra, poi Bob Berg al sassofono, Darryl Jones al contrabbasso, e questo, diciamo, il nucleo fondamentale del gruppo di Miles in quell'epoca. Il primo brano che ascoltiamo è una composizione di Miles Davis e di John Scofield, Speak.

0: Rai Radio Techete.
1: Si fa presto a cantare d'amore, se non si ha altro da dire, se non si ha altro a cui pensare, se questo mondo ti sembra normale. Si fa presto a mandare dei fiori, a rispondere ai sorrisi coi cuori, se non si ha altro che scuote, che neutralizza, che oscura la luce. Nella paralisi di questa stanza riecheggia la voce del radiogiornale. Un altro uomo è caduto al lavoro, un'altra ragazza che è finita male. Nella paralisi di queste macerie vedo in giro solo facce più serie, visi oscurati dall'apprensione. Si fa presto a sentire il profumo, se non si annusa con un po' più di attenzione, se non si lascia varcare l'istinto oltre la soglia del solito odore. Perché il bottone che fa la camicia, perché è un bottone che rende la giacca, se in una botte ne versi un litro o una goccia, il vino comunque saprà di cacca. Si fa presto a suonare un flamenco, se non si hanno le dita mozzate, a calciare un rigore sbilenco, se le gambe te le hanno spezzate. Si fa presto a parlare di pace, con un coltello piantato nel fianco, con un fucile sporco di pece, con chi torna a casa nella sera stanco.

0: Se questo mondo ti sembra normale, si fa presto a mandare dei fiori a rispondere.
1: Rai Radio Techete.
2: Ben ritrovati da Silvana Matarazzo. Oggi per lo speciale di Teatri alla Radio dedicato a Laura Betti vi faremo ascoltare una conversazione con Roberto Chiesi, critico cinematografico, membro del comitato direttivo della rivista internazionale Studi Pasoliniani, nonché responsabile del centro studi Archivio Pasolini della Cineteca di Bologna, dove la Betti, pochi mesi prima della sua morte, avvenuto il 31 luglio del 2004, trasferì tutta la documentazione raccolta dal Fondo Pierpaolo Pasolini, da lei creato nel 1983 a Roma.

0: Roberto Chiesi, quando ha conosciuto Laura Betti?
1: Dunque, io l'ho conosciuta tanto tempo fa, nel 95, per il ventennale della morte di Pasolini. Ci fu una tavola rotonda all'Istituto Gramsci, dove la Betti lesse, interpretò, anzi per meglio dire, la poesia Una disperata vitalità, e poi gli altri relatori invece intervennero con appunto delle relazioni tradizionali. Lei invece fece questa performance che mi impressionò molto, ma io poi del resto la conoscevo già di fama da parecchi anni, quando ero bambino più o meno, ecco.
0: E che impressione le ha fatto quando l'ha conosciuta dal vivo?
1: Dunque, l'impressione è che corrispondesse esattamente a quello che mi immaginavo, cioè una personalità estremamente forte, un grande talento come voce, come presenza, perché sembrava di essere a teatro, cioè improvvisamente quella che era l'aula di una tavola rotonda diventò un palcoscenico. Ecco, lei trasfigurò con la sua sola presenza, pur stando seduta e non avendo nessun accessorio, niente. E poi una grande aggressività, anche sicuramente, perché già in quell'occasione, insomma, diede prova di questo temperamento molto molto forte, molto aggressivo. Ecco, quindi corrispondeva proprio all'immagine che mi ero fatto.
0: E quindi la fama di cattiva di Laura Betti rispondeva al vero, secondo la sua esperienza?
1: Sì, cattiva è riduttivo, però, perché sicuramente c'era un'aggressività che poteva essere feroce e anche spietata in certi casi, però non era solo cattiveria, cioè era...
0: Infatti cattiva era, tra virgolette, comunque.
1: Sì, sì, certo, sì, cioè era complessa, nel senso che poteva esserci anche un certo sadismo, indubbiamente, per cui se una persona per qualche ragione la irritava, poteva esserci anche proprio una forma di crudeltà nell'assalirla. Però c'era anche in certi casi c'era anche proprio una rabbia che era giustificata dallo sdegno nei confronti di certe vergogne, di certe situazioni o anche di certe persone che le suscitavano questi sentimenti assolutamente comprensibili, anche se magari uno nella gradazione della rabbia si può più o meno moderare, o può pensare che magari è opportuno usare altre forme, però insomma in certi casi erano comprensibili certe reazioni di sdegno, di indignazione che in lei diventavano, perché poi ecco la cosa importante è che lei c'era sempre un'acutissima intelligenza anche nel furore, nel senso che se voleva veramente attaccare una persona andava a colpire con molta intelligenza quelli che erano i punti deboli della persona, cioè non sparava a caso, aveva una mira molto molto precisa, ecco.
0: E lei era una donna, come ha affermato nell'incipit che precede la lunga intervista che ha fatto alla Betti il 5 giugno del 2004, poco prima che lei morisse, e sì, appunto, era una donna estrema in tutto, negli amori come negli odi.
1: Sì, infatti era proprio così, sì, non era capace di vivere, credo, le cose con i sentimenti, con moderazione, in maniera moderata, cioè lei doveva vivere tutto in maniera molto
0: estrema,
1: in maniera estrema, ma probabilmente perché sentiva le cose, cioè aveva una sensibilità, anche la sua stessa crudeltà, diciamo così, era dovuta al fatto che lei stessa soffriva le cose, soffriva le situazioni, soffriva le ferite, le umiliazioni, le sofferenze, insomma le provava in maniera più acuta perché era ipersensibile, ecco, io credo che questa fosse la ragione.
0: E la Betti era nota per il suo carattere forte e anticonformista. Quanto pensa Roberto Chiesi che questo tratto del suo carattere abbia influenzato la sua carriera artistica?
1: Ah, questo è stato determinante, è stato sia uno dei connotati più importanti proprio del suo personaggio, perché poi lei fin da giovane, fin dalla fine degli anni 50, creò proprio un personaggio che era unico, questo personaggio della Giaguara, di cui poi la Laura Betti, direttrice dell'archivio del Fondo Pasolini, in fondo è la versione matura di questo personaggio. personaggio in un certo senso. Ecco, ma al tempo stesso è stato anche però sicuramente questo anticonformismo l'ha anche pagato, sicuramente l'ha anche pagato caro, perché negli anni 50, alla fine degli anni 50, non era accettato dalla morale corrente, quindi sicuramente questo le ha chiuso anche delle porte.
2: Tu Arbasino a darti Laura Betti il soprannome di Giaguara?
3: No, no, non Arbasino, fu Lo Specchio, che era un settimanale.
2: Ah, Lo Specchio, sì.
3: Io ero la Giaguara e la Ornella Vanoli la Mangusta.
4: Ah, la Ornella la Mangusta.
3: La Mangusta, sì.
4: E tu eri Giaguara per questo, per
3: so,
4: questo vitalismo? Per questa...
3: può darsi anche per questa falcata che negli anni ho perso.
4: Ah, la falcata.
2: Soprattutto la falcata.
0: Ed era un estratto brevissimo di un'intervista fatta a Laura Betti nel 2002 da Roberto Andreotti e Federico De Melis per il programma di Radio 3 Il Terzo Anello. Roberto chiesi: quale pensa sia stato il contributo più significativo di Laura Betti sia al cinema che al teatro, sia come attrice che come regista, perché lei poi ha diretto anche dei documentari su Pasolini?
1: Ma ecco, come attrice il suo contributo più importante è stato con i registi che l'hanno valorizzata meglio, e quindi è una lunga lista, a cominciare da Pasolini, poi per proseguire con Marco Bellocchio, con Bernardo Bertolucci, con Gianni Amelio, con Paolo e Vittorio Taviani, e poi anche per arrivare al caso di una regista francese come Catherine Breillat, perché la Betti ha avuto anche poi una parallela carriera in Francia come attrice di cinema che da noi è poco conosciuta, perché alcuni film sono poi rimasti inediti. Ecco, la Laura Betti, attrice di cinema, è anche la dimostrazione di quella frase che ha detto qualcuno, cioè che non esistono piccoli ruoli ma esistono solo piccoli attori.
0: Ecco,
1: nel
0: sì.
1: Senso, sì, nel senso che in realtà lei bastava che avesse anche una parte di 15 minuti, ma potevano essere i 15 minuti in cui lei appariva, lasciamolo il segno in maniera tale che spesso di certi film addirittura è l'unica cosa che vale, è proprio quel quarto d'ora. Ecco, questo chiaramente non è il caso invece dei film che ha fatto con questi autori, ecco. Alcuni poi gli hanno dato anche dei ruoli di un certo peso, ecco, penso a Marco Bellocchio per Il Gabbiano, penso a Gianni Amelio per il piccolo Archimede, insomma ha avuto anche delle occasioni. Per il teatro, ha avuto sicuramente dei ruoli di protagonista molto più frequenti, ecco, che al cinema, perché al cinema c'erano anche ovviamente delle ragioni purtroppo mercantili, commerciali, per cui lei era stata etichettata come una caratterista, e quindi questo ha fatto sì che le venissero dati dei ruoli più piccoli.
5: Mario, sei tu?
6: Scusi, lei è la signora Rita Zigai?
5: Guardi, per la signora lasciamo perdere. Lei chi è? Che cosa vuole?
6: Mi chiamo Bizzanti, sono un giornalista.
5: Cosa me ne frega? E poi di che giornale? E che cosa c'entro io?
6: Sono appunto del giornale, lei ha scritto una lettera.
5: Io non ho scritto nessuna lettera.
6: Ah, si preoccupi, non sono mico poliziotto, sono qui per lavoro.
5: Uffa.
6: Mi faccia entrare un momento.
5: Solito ricatto del lavoro, tanto siete peggio dei poliziotti voi giornalisti. Fai, ma cosa fa? Si mette a girare per casa come se fosse sua.
6: Mi scusi. Senta, non è sempre eccessiva tutta questa diffidenza. Se sono qui è per avere uno scambio di idee, perché pensiamo che il suo potrebbe essere un prezioso contributo. Quella lettera è importante.
5: Che lettera? Quale lettera? Io non ho mai scritto nessuna lettera, sa?
6: Guardi che io la capisco. È difficile fare delle scelte, soprattutto se si tratta di rapporti personali. Comunque questo coincide con l'idea che mi ero fatto di lei come donna.
5: E che idea si è fatta di me?
6: L'idea di una donna con una spiccata personalità.
5: Sì, va bene, l'ho scritta io la lettera. L'ho scritta io, sì, ma tanto erano tutte stronfate. Cose che non erano vere e che comunque non penso più. E poi perché dovrei rivedere cose mie, intime?
6: Senta, se vuole io me ne vado. Io credevo di poterla aiutare davvero. Forse lei ha più bisogno di quanto immagina di parlare con qualcuno.

0: E queste voci che abbiamo appena ascoltato erano quelle di Gian Maria Volonté e Laura Betti in una scena importante del film di Marco Bellocchio del 72, Sbatti il mostro, in prima pagina. La Betti è Rita Zigai, una donna distrutta dalla vita che trova come unico modo di rivalsa quello di vendicarsi del suo fidanzato per il modo in cui l'ha sempre trattata, accusandolo, spinta dal caporedattore di un giornale di destra, Bizzanti, interpretato da Volonté, di un crimine che non ha commesso. Roberto Chiesi, prima abbiamo parlato del contributo della Betti come attrice di cinema. Ora vogliamo parlare di quello teatrale?
1: Ma a teatro, beh, credo che a teatro si sia espressa fino in fondo, soprattutto proprio nel recital che ha diretto lei stessa, cioè quello Una disperata vitalità, dove ha dato un'interpretazione molto originale dei versi di Pasolini, cioè li ha interpretati in una chiave al tempo stesso tragica e caustica e aggressiva, cioè se li è in qualche modo si è impadronita, si è impossessata di questi versi, imprimendo loro la sua personalità che era appunto caustica e aggressiva, mettendo in evidenza degli elementi che erano forse più nelle fibre, erano rimasti più nascosti, sì. In questi, però c'era comunque anche in Pasolini il sarcasmo c'era ed era, poteva essere Pasolini anche molto duro, anche perfino cattivo, aspro, insomma, quindi ecco, questi aspetti lei li ha valorizzati, ecco, sì, io direi questo, ma certamente il cinema non l'ha valorizzata, però in generale dobbiamo dirlo come meritava, perché penso per esempio alla commedia all'italiana, lei sarebbe stata una fantastica attrice di commedie all'italiana. Io ne parlai anche con, adesso le dico questo perché credo che possa interessarvi,
0: sì.
1: Ne parlai anche con Mario Monicelli.
0: Guardi, stavo pensando proprio a lui, sa, infatti.
1: Sì, che lui la diresse fra l'altro in un ruolo piccolo, però molto bello, molto denso, forse addirittura la cosa migliore di Viaggio con Anita, che è uno strano film in realtà basato su addirittura una sceneggiatura di Federico Fellini e di Tullio Pinelli, dove lei interpreta invece una parte di donna amareggiata dalla vita, di donna di mezza età, delusa, quindi un personaggio di mezze tinte, quindi molto diverso dai ruoli per cui è più famosa, ecco. E non faceva ridere, cioè non era un personaggio umoristico, ma Monicelli in effetti disse che sì, che è stato un peccato, perché la Betti aveva anche un grande estro umoristico, però il problema è che quando era più giovane ed era il momento in cui avrebbe potuto al limite trasportare questo personaggio della Giaguara nella commedia all'italiana, da un lato c'erano le resistenze dei produttori che al massimo accettavano una Franca Valeri, ma con molti
0: perplessità,
1: affiancandola,
0: sì.
1: Però sordi, affiancandola ad altri, insomma c'era il problema appunto della discriminazione verso le donne. E poi c'era anche il problema, bisogna dirlo, che la stessa Betti snobbava il cinema
0: la commedia, la
1: popolare.
0: Commedia, sì, popolare, la sì. Commedia all'italiana, perché lei si sentiva più un intellettuale, no?
1: Visto esattamente, proprio così. Quindi è stato un problema, purtroppo ci sono stati dei fattori negativi reciproci di cui anche la stessa Betti, bisogna dirlo, è stata responsabile, perché forse se avesse avuto più disponibilità, ecco, io credo che abbiamo perso molto in questo, perché la Betti poteva essere divertentissima, aveva un estro umoristico assolutamente geniale, e era veramente irresistibile, spassosa, anche al di là della cattiveria, cioè anche proprio come sua predisposizione anche a ridere di se stessa, perché era anche molto autoironica.
0: Quindi aveva degli aspetti del carattere che erano anche fascinosi e irretivano gli amici che la frequentavano, che poi erano tutti grandi scrittori, registi, attori.
1: Infatti tutti parlano di questo suo humor, di questa sua, insomma era una persona molto brillante, cioè certo era anche una persona che poteva essere difficile, però aveva queste...
0: Questi sprazzi di gioia, di umorismo, di vitalità, di fortissima vitalità, che comunque poi prendevano le persone che la frequentavano.
1: Sì, peccato perché avrebbe potuto dare, cioè avremmo avuto, oltre a Franca Valeri, Monica Vitti, Mariangela Melato, chissà ci poteva essere anche un'altra maschera comica. Ci sono anche delle sue foto. Io ci penso quando vedo alcune sue foto sul set di Uccellacci Uccellini. Lei andò a far visita a Pasolini e si fermò a scherzare con Totò. Ci sono delle sue foto con Totò che fanno proprio venire il rammarico di che non ci sia stato questo.
0: Sì, che non l'abbiamo conosciuta anche sotto quest'altra veste,
1: Sì, che non sia
0: Totò.
1: stato possibile, sì, non solo appunto per colpa del cinema italiano, ma anche per colpa sua, sicuramente, ecco.
0: E a proposito del senso dell'umorismo di Laura Betti, vi facciamo ascoltare, come lei ricorda, sempre in occasione dell'intervista a Roberto Andreotti e Federico De Melis per Il Terzo Anello, il set di un film di Pasolini, ispirato all'Otello di Shakespeare.
2: Che cosa sono le nuvole del 1967? Lì Laura Betti fai Desdemona invece, no?
3: E
2: Ecco,
4: tutta
2: eravate
4: pitturata.
2: tutti pitturati,
3: Eravamo
2: c'era
3: tutti
2: Totò
3: pitturati.
2: Verde,
3: Io ero rosa, ma rosa di pittura.
2: Rosa Ragosta, come
3: Rosa
2: scrivi, no?
3: Ragosta, con delle ciglia lunghe così, insomma, ero molto buffa. E poi che c'era
4: Ninetto
3: Ninetto,
4: Davoli.
3: Ninetto
2: Che
3: faceva il
2: faceva?
3: Moro.
2: Che faceva il Moro ed era pitturato di
4: Sì. Beh, lui era
2: rosa.
4: pitturato d'ordinanza perché.
2: Vabbè.
3: È pittato comunque. E io la cosa più bella fu che un giorno io ho detto: senti, caro Perpaolo, non ci sono santi perché qui io non vedo l'ombra di un quattrino, mentre invece io devo andare alla RAI dove ci devo essere, alla RAI Radio devo essere al massimo alle 3-4 perché lì mi danno il cachet.
2: Dove qualche
3: Cos'è il
2: so.
3: cachet? Il cachet è una cosa con cui si mangia. Insomma,
2: Ecco.
3: non sapeva neanche che cos'era il cachet. Allora ho detto, quindi io devo scappare per essere lì alle 3 puntuale. Allora cominciamo a girare al mattino abbastanza presto, naturalmente arrivata l'ora, erano già in ritardo. Allora io sono scappata col costume, con la parrucca, naturalmente non, diciamo, non ho tolto niente, né trucco né cazzo né niente. E c'era in quegli giorni, questa era la storia divina, perché in quei giorni a Roma c'è stava il bandito Cimino. Chi è che se lo ricorda? Io no, però era famosissimo il bandito Cimino.
2: Sì, è un
3: Sì,
2: nome.
3: caro, e girava travestito da donna. Travestito da donna. E nelle descrizioni che davano questa parrucca, queste ciglia, questa cosa, cosa. Vabbè, andiamo avanti. Io avevo preso la macchina, sparata a
4: Cos'era una
3: tavoletta.
4: 600?
3: No, avevo già una cosa, una lancia.
4: Beh, non male per
3: Beh, certo che non era
4: una
3: male.
4: Desdemona in
3: Io
4: là.
3: non avevo soldi, però ero sempre molto chic. Insomma, comunque, sparata. Allora, io ho visto passando per il ponte lì quello del Vaticano, come si chiama? Ho visto una guardia che segnava subito qualcosa, non faceva ancora col mio telefono. Va bene. Sono arrivata a Piazza Mazzini. C'erano due pantere, non so come si chiamava, con gran stridore di motore, mi hanno bloccata così. Poi uno è sceso di corsa, ha aperto il mio sportello, mi ha tirata su convinta che avevo la cravatta. Io non l'avevo la cravatta, ero una signora vera, capito?
2: Convinta di aver preso il bandito Cimino, comunque.
3: Convinta, abbiamo fatto un primo piano insieme, io lo guardavo, lui mi guardava e ha detto, vabbè, scusi, ma allora lei non è il bandito Cimino? No, non sono, mi lascio, chiamo la polizia. La polizia erano loro, quindi un grande equivoco. Ma fu una storia meravigliosa perché fu tutta scritta dai giornali.
0: Ed è davvero divertente questo ricordo radiofonico di Laura Betti e prima del film pasoliniano Cosa sono le nuvole, estratto da Il Terzo Anello in onda su Radio 3 nel 2002. Roberto Chiesi, è impossibile non associare Laura Betti a Pasolini. Come descriverebbe il rapporto personale e professionale tra la Betti e Pierpaolo Pasolini?
1: Ma era un rapporto, credo, totale, totale, assoluto, nel senso che era un rapporto affettivo, sicuramente squilibrato, nel senso che sicuramente Laura Betti aveva nei confronti di Pasolini un trasporto anche sentimentale profondo. Pasolini invece sentiva verso di lei probabilmente dell'ammirazione per il suo talento artistico e anche sentiva dell'affetto perché In quel periodo, indubbiamente Pasolini era anche molto isolato, era oggetto di aggressioni anche fisiche, quindi insomma il fatto di avere la solidarietà, che poi è una parola che non rende tutta la forza di questo rapporto, per lui contava molto, era anche un sostegno in qualche modo che probabilmente lo aiutava. Quindi lo stesso Pasolini poi comunque sì, risentiva poi del carattere difficile della Betti, lui che aveva un carattere molto più pacato, anche se poi ecco era molto complesso, perché al tempo stesso senz'altro Pasolini ha scelto Laura Betti come attrice di certi suoi monologhi teatrali o anche di alcuni suoi film, non tutti, ma qualcuno, proprio per la sua aggressività. Cioè lui era affascinato anche da questo carattere proprio duro e da questa combattività della Betti, tant'è vero che in uno spettacolo proprio fu lui a chiederle di dire delle cose che sapeva che avrebbero provocato il pubblico borghese in sala, quindi e poi

0: Il suo modo di essere così anticonvenzionale.
1: Ecco, io credo che Laura Betti da parte sua fosse affascinata da tutto, cioè dall'universo
0: sì.
1: Pasolini,
0: sì,
1: dalla,
0: sì.
1: dalla sua
0: intelligenza,
1: vitalità,
0: ecco.
1: Dalla sua genialità. Sì, lei era sicuramente. Io infatti rimasi molto colpito quando la conobbi meglio, perché lei parlava di Pasolini come se lui fosse stato ucciso il giorno prima, cioè per lei era il presente, non era un ricordo Pasolini, non era qualcosa
0: che apparteneva.
1: Non erano
0: passati quasi 30 anni.
1: Sì, erano passati quasi 30 anni, sì. Infatti per questo proprio mi colpì molto, perché lei ne parlava con grande concretezza. E tra l'altro, ecco, è da sfatare anche il fatto che sposasse a vedova, cioè magari forse lo avrà fatto con certi giornalisti per provocarli, per divertirsi, per in qualche modo metterli a disagio, può essere benissimo, però nel privato poi io mi ricordo che questo fatto non veniva assolutamente fuori, cioè era
0: dolore
1: era
0: autentico, puro. E non
1: sì,
0: superato,
1: sì, c'era
0: non
1: il dolore
0: elaborato.
1: Per la morte, c'era il dolore per la morte, però c'era anche la soddisfazione per il fatto che l'opera di Pasolini fosse così diventata mondialmente conosciuta, e questo credo che le desse una certa soddisfazione.
0: Soddisfazione che Laura Betti aveva avuto nel 1968, quando aveva vinto la Coppa Volpi come miglior attrice alla Mostra del Cinema di Venezia per la sua interpretazione della serva Emilia nel film di Pasolini Teorema. E sentiamo come ricordava l'assegnazione di questo premio al microfono di Paola Quattrini nel corso del programma Ho cominciato così.
2: Sono proprio io, colei, sì, colei che ha vinto la Coppa Volpi.
3: E che si prova?
2: È un momento, non ti dico. Primo momento grave è stato quando la mattina dopo, immediatamente, con una mia amica, praticissima del monte, si è detto: Carlotta, amore mio, spiccia, ti andiamo subito a vedere perché pare che sia d'oro. E allora avevamo fatto i conti, perché insomma c'è sotto la malachite, ma sopra c'è tutto questo grande vaso, almeno 2 chili. Dico, 2 chili sono almeno 2 milioni o 3 milioni, una cosa così. Niente, non è d'oro. Allora, prima cosa è andata male. La seconda è stata questa signora televisione, carina, fine, chic. E io sono qua appunto perché appunto ci sono questi miei amici, perché sennò invece la televisione ha detto subito, per farmi un piacere, dice: bene, l'ha vinto Laura Betti, però era meglio se vinceva quell'altra francese bravissima, lei niente, una canna.
3: Ho capito.
2: Insomma, carini. Ma io sono qua,
3: comunque
2: sono fatta.
3: L'hai vinta tu, è andato tutto bene.
2: Sì, adesso la tengo lì, ma non so dove metterla. Per il momento ci va dentro spesso il maschio dei miei gatti, sono molti gatti, gatti 6 mesi.
3: Ah.
2: E questo maschio gli piace andare a letto, insomma, loro
3: è la Coppa Volpi.
2: Altro non mi serve, Hollywood non ha telefonato, però insomma ci sono state anche delle cose di telefono, un po' di guasti, di robe così, le telefonerà. Comunque io sono abbastanza disponibile per Hollywood, se vediamo un po'.
0: E Roberto Chiesi, soddisfazione, dicevamo, anche per aver creato nel 1983 il Fondo Pierpaolo Pasolini, grazie al quale la Betti ha tenuto sempre vivo il ricordo dell'opera di Pasolini, oltre a divulgarla.
1: Ecco, lei non era una persona che dormisse sugli allori, infatti stava lavorando per fare più iniziative, per esempio nel Regno Unito, perché nel Regno Unito Pasolini era meno amato, meno popolare 20 anni fa di quanto non sia oggi, e rispetto ad altri paesi europei, quindi lei già subito si era calata in questo impegno di organizzare delle iniziative più numerose a Londra o comunque nel Regno Unito, proprio perché sentiva che in quel paese c'era meno attenzione. Sì. Quindi era un rapporto sicuramente molto, molto complesso. Poi ecco, una cosa importante da dire anche è che Laura Betti si preoccupava molto dell'essere fedele allo spirito di Pasolini, cioè teneva che chiaramente, come succede a tutte le persone che si dedicano a un artista, in qualche modo appunto se ne impadroniscono, per cui finisce che poi gli attribuiscono degli aspetti propri e quindi la personalità autentica dell'autore va un po' a sbiadire o viene un po' manipolata. Ecco, lei aveva questa preoccupazione, probabilmente perché era anche consapevole che era una tendenza che anche lei magari poteva avere, per cui magari, ecco, sceglieva allora degli studiosi che potessero

0: contemperare che potessero contribuire a uno sguardo più obiettivo
1: su Pasolini.
0: E
1: io a questo proposito volevo chiederle come ha vissuto Laura Betti la sua posizione di custode della memoria di Pasolini dopo la sua morte?
0: Ma credo che l'abbia vissuta proprio lavorando, dedicandovisi anima e corpo in un modo ossessivo, in un modo, mettendo anche in secondo piano sicuramente la sua carriera, purtroppo, ma questo era gioco forza, perché sicuramente se Pasolini, soprattutto dai primi anni 90, diventa così centrale nella cultura italiana, per cui diventa imprescindibile, per cui tutti gli studiosi, cioè tanti studiosi delle discipline più disparate, devono passare attraverso Pasolini, quindi scrivono libri, lo studiano dal loro punto di vista. Sicuramente il merito, buona parte, va a questo lavoro immane che lei ha fatto, di organizzativo e di. Perché appunto prima che esistessero i meridiani, con buona parte delle opere che raccolgono, lei si è data da fare a far sì che venissero pubblicati tanti inediti, tante opere, lei si è data da fare per organizzare poi iniziative di ogni tipo, ecco, questa è cioè convegni, tavole rotonde, seminari, conferenze, retrospettive di film, e poi spettacoli teatrali, mostre pittoriche. Ecco, non dimentichiamo come ha saputo anche diplomaticamente stringere rapporti con il mondo della cultura francese, che è stato determinante. Lei me lo disse proprio che il rapporto con Jacques Lang, con quello che era negli anni 80 il ministro della cultura, fu determinante, perché lui le diede i mezzi per fare una grande manifestazione a Parigi, che fu quella poi la chiave per poi organizzare le iniziative di analogo spessore in Italia. Ma ecco, poi pensiamo alla mostra di Venezia dell'88, dove fece ristampare i film di Pasolini, e fu l'occasione per reintegrare poi le parti, le sequenze tagliate di quando erano reperibili, per esempio Salò e l'ha sempre circolato nella versione tagliata. E fu proprio per volontà della Betti
1: Ci fu
0: che
1: una
0: venne finalmente visto, sì, così come
1: restaurato,
0: lui
1: sì,
0: l'aveva.
1: per la crudezza delle immagini, Salò ovviamente fu tagliato, fu censurato.
0: Ma in realtà sa che fu tagliato, furono tagliate delle scene su cui ci sarebbe molto da dire, nel senso che non furono tagliate le scene di violenza, di stupro, per esempio, nei confronti delle donne. Ecco, no, furono tagliate le scene di sodomia consenziente, cioè dove ci sono dei personaggi maschili che si fanno sodomizzare, sono proprio i quattro gerarchi repubblichini fascisti che si fanno sodomizzare proprio perché a loro piace, perché sono dei sodomiti. Ecco, queste scene qui, guarda caso, furono tagliate, che non erano scene scioccanti in realtà, erano scene provocatorie chiaramente, perché attribuire l'identità dei personaggi di Sade, quindi sodomiti attivi e passivi, a dei repubblichini fascisti era chiaramente una provocazione
1: Certo.
0: di Pasolini, sì.

ricordi ancora il tempo che fuggì, quando eravamo insieme notte e dì. Grazie ai clienti che mandavo a te, tu mi vestivi dalla testa ai piedi. Così va il mondo, va anche così. Quando arrivavano saltavo giù dal letto, me la squagliavo, mi scolavo un bel cicchetto, tornavo in fretta a ritirar la grana e gli dicevo: soddisfatto spero.

0: Ed era la celebre tango ballade di Kurt Weill dall'opera da tre soldi di Brecht, cantata da Vittorio De Sica e Laura Betti. Brano estratto dal programma di Filippo Crivelli, Il mondo di Millie, famosa attrice e cantante italiana, in onda su Radio 1 nel 1987. Vi abbiamo fatto ascoltare per intero Tango Ballade anche per ricordare che la Betti è stata una grande interprete del repertorio di Kurt Weill, oltre che di canzoni scritte per lei da vari intellettuali. Roberto Chiesi, dicevamo prima che ha avuto un ruolo importantissimo la Fondazione Archivio Pasolini, fondata da Laura Betti, nel preservare appunto il lavoro e il pensiero di Pasolini.
1: Sì, è un lavoro, credo, so chiaramente sta ad altri dare dei giudizi, ma sì, è un lavoro che si svolge appunto su tutti i fronti, sia sul fronte appunto di conferenze, di partecipazione a convegni, che anche sul fronte editoriale e della ricerca filologica. Ecco, naturalmente, essendo io poi uno studioso di cinema, per quanto riguarda la letteratura, ricorro spesso a studiosi invece di letteratura, e ecco, in particolare è significativo, insomma, l'apporto che ha dato alle nostre attività da un lato uno studioso come Guido Santato, con cui facciamo la rivista Studi Pasoliniani, che esce ogni anno, un numero ogni anno, e dall'altro studiosi come, non so, Marco Antonio Bazzocchi dell'Università di Bologna, Massimo Fusillo.
0: Sì, che ha frequentato la Betti, anche Emanuele Trevi, in un'intervista, sì, che gli abbiamo fatto, ci ha raccontato appunto di questa frequentazione.
1: E Massimo Fusillo, infatti, sì, la conosceva, Stefano Casi per il teatro. Sì, chiaramente è necessario poi, per svolgere un'attività rigorosa, consultare anche quelli che sono poi gli esperti delle diverse discipline, confrontarsi sempre con loro. Ecco,
0: Discipline e generi espressivi diversi che la Betti ha sempre praticato, perché ricordiamo che oltre ad essere stata attrice di teatro, di cinema, regista, lei ha anche interpretato le canzoni scritte apposta per lei, le canzoni degli intellettuali.
1: Sì, sì, e di Pasolini stesso, sì. Sì, questo nella prima fase della sua carriera, sì, appunto, sì. Perché lei proprio creò queste tre edizioni di uno spettacolo che si chiamava Giro a Vuoto, che ebbero molto successo sia in Italia che in Francia, e dove poi appunto lei interpretava canzoni scritte da alcuni fra i più importanti autori dell'epoca. E al tempo stesso, ecco, inventò questo personaggio appunto della giaguara che poi si declinava anche attraverso le diverse maschere delle varie canzoni, perché poi le canzoni non avevano tutte un'unica tonalità, ma erano poi diverse, insomma.

0: Ed era Laura Betti che interpretava Quella cosa in Lombardia di Franco Fortini, famoso poeta, traduttore e critico letterario italiano. La musica era di Fiorenzo Carpi, definito da Streller la colonna sonora del Piccolo Teatro di Milano. Roberto Chiesi, invece, ritornando al Fondo Pasolini, come mai la Betti ha deciso di trasferirlo da Roma a Bologna?
1: Ma in realtà era un antico suo progetto, perché io mi ricordo che fin dal 95, quando poi ebbi occasione di parlarle a quattro occhi, lei mi disse di questa volontà che aveva, ma era probabilmente dettata, ma poi lo ha proprio anche detto, lo ha anche detto in altre occasioni, ai giornali anche, era dettata proprio anzitutto da ragioni sentimentali, cioè Bologna era la città dove Pasolini era nato, ed era la città dove anche lei aveva vissuto la sua giovinezza ed era nata praticamente, perché era nata a Casalecchio di Reno, che è vicino a Bologna, quindi anche per lei Bologna era l'origine. Ecco, c'era questa volontà quindi di tornare alle origini, unendo le due biografie, quindi la sì. sua, quindi di artista nata comunque cinque anni dopo Pasolini e quella di Pasolini stesso.
0: Ecco, è stata una figura protettiva o una custode difficile dell'opera pasoliniana, la Betti?
1: Ma io credo che sia stata impeccabile, io credo sia stata, per quanto riguarda la qualità e la generosità del suo impegno, beh, veramente ammirevole, perché si è prodigata in tutti i modi e ha anche frenato, ha avuto anche il ruolo in questo senso benefico, cioè la sua aggressività è stata anche benefica, perché ha frenato tanti millantatori, tanti mistificatori che poi dopo la sua morte purtroppo si sono invece liberati, sì, e che erano spaventati, cioè erano inibiti dalla sua presenza, perché lei li avrebbe stroncati. E certo, ha fatto anche lei degli errori, ma insomma questo era anche inevitabile, perché soprattutto nei rapporti magari interpersonali con alcuni ricercatori, con alcuni studiosi che sono stati magari trattati malino, ecco, diciamo, aggrediti, ma quindi sono nati degli equivoci, dei problemi. Però insomma, ecco, io credo, basti pensare, uno dei meriti sicuramente fondamentali è stato quello di andare a setacciare gli archivi di tutta Italia, gli archivi privati, andando a cercare documenti su Pasolini, chiedendoli a persone che magari si erano dimenticati di avere questi documenti, e convincendoli a darli al suo archivio, all'archivio che lei stava costituendo. Ecco, solo questo, o il fatto, ecco, una cosa poco nota, è il fatto che lei abbia battuto il Friuli, lei proprio personalmente, per andare a cercare delle riviste degli anni 40 dove Pasolini scriveva, quindi facendo un lavoro certosino, infatti, andando proprio nelle bancarelle, quindi qualcosa anche di lontanissimo da quella che sembrava essere la personalità di Laura Betti. Cioè lei si è anche proprio, ecco, questo che è veramente ammirevole, come lei si sia trasformata in un'altra cosa, no? In una ricercatrice accanita, tutto questo senza trarne lei dei vantaggi materiali, ma mettendolo proprio al servizio della memoria di Pasolini, per mantenere vivo e soprattutto per arricchire il più possibile questo centro di documentazione. Ma una cosa ammirevole. Anche perché era privo poi di solennità, privo di retorica, era un lavoro veramente fatto con sincerità assoluta, ecco.
0: E ritornando più specificamente a Laura Betti, al di là di Pasolini, in quali aspetti del lavoro teatrale e musicale di Laura Betti ritroviamo la sua identità artistica unica, a suo avviso, Roberto Chiesi?
1: Beh, per quanto riguarda la cantante, sicuramente nelle varie canzoni di Giro Vuoto, che in effetti sarebbe opportuno ripubblicare, perché adesso probabilmente, visto che fra due anni sarà il centenario della nascita della Betti, e insomma, io spero magari anche prima, però si sa che come funzionano queste cose, che con gli anniversari diventa tutto più facile. Allora probabilmente sarà l'occasione per riascoltare tutta la ricca gamma vocale, espressiva di quest'artista, come ha interpretato appunto testi di Arbasino, di Moravia, di Buzzati, di scrittori estremamente diversi. Ecco, poi per quanto riguarda il teatro, certo bisognerebbe recuperare quelle che sono le poche registrazioni di spettacoli, ma temo che appunto la maggior parte della memoria audiovisiva in questo senso sia costituita dalle sue performance pasoliniane.
0: Sì, ma ecco, anche ci sono anche, mi scusi se la interrompo, anche sì, lavori sì, che lei appunto ha realizzato, che ha interpretato proprio per la RAI. Noi infatti in questo lungo speciale dedicato alla Betty facciamo ascoltare varie commedie in cui lei è protagonista, anche con la direzione di Camilleri e altri registi, quindi ci sono dei documenti.
1: Benissimo, questa è una bellissima notizia, mi fa molto piacere, sì. Sì, perché infatti poi insomma bisogna anche ricordare che la Betty aveva esordito con Luchino Visconti, quindi sì, che fu proprio Visconti a quanto pare a suggerirle anche lo pseudonimo, perché il suo vero nome era Trombetti.
0: E di accorciarlo, e lui, quindi in
1: Betty. Fu lui a suggerirle, sì sì, lui la diresse nel crogiuolo di
0: Miller,
1: di Arthur Miller, esatto. Ecco, poi insomma ci furono questi spettacoli, i sette vizi capitali di Brecht, diretto da Luigi Squarzina, ci fu poi il Candelaio di Giordano Bruno, che fu diretto da Luca Ronconi, insomma ci fu anche uno spettacolo di Dacia Maraini, che alla fine degli anni 60, ci fu uno spettacolo di Beckett, Non Io, diretto da Franco Enriquez. Ed ecco, si sa poco invece, bisognerà fare delle ricerche più approfondite su una regia teatrale che lei fece, Libertà è Resistenza, che era basata su testi di partigiani e canzoni della Resistenza. Questo è uno spettacolo che risale a 60 anni fa, proprio alla metà degli anni 60, e di questo si sa poco,
0: sì,
1: io non credo neanche,
0: no,
1: spero
0: che
1: magari salti fuori, sì, qualche filmato, speriamo.
0: E infine, se dovesse scegliere una sola opera o performance per presentare Laura Betty a chi non la conosce, quale sceglierebbe, per quale motivo?
1: Ma forse sceglierei proprio Una disperata vitalità, perché credo che lei si fosse talmente investita, avesse messo talmente tanto di se stessa in quello spettacolo, che poi è quello che ha replicato più volte, che poi ha anche in fondo lei stessa diretto, insomma, ecco, per esempio l'audiovisivo è diretto da Mario Martone, ma poi lo stesso Martone ha detto che la vera regia in fondo l'ha fatta lei, si è diretta da sola, insomma, in un certo senso. Sì, credo che quello sia, proprio perché lo ha interpretato così tante volte in tanti contesti diversi, e credo che quello alla fine la rappresentasse molto per lei, ecco.
0: E che cosa le lascia, quale ricordo le lascia Laura Betty?
1: Ma mi lascia questo ricordo molto contraddittorio di una grande forza di carattere, di una grande energia, e di una, sicuramente anche di una grande sofferenza interiore che la portava a dovere moltiplicare la sua energia e anche la sua rabbia. Cioè era una donna sicuramente di una profondissima sensibilità e reagiva alla vertigine, alla vulnerabilità anche che una sensibilità così esasperata può provocare in una persona, poi soprattutto in una donna che è sempre stata sola in fondo nei confronti della società dello spettacolo, così come anche della società tout court. Ecco, questo la portava quindi a essere ancora più energica, ancora più forte. Ecco, questa lezione proprio di vita che mi aveva molto impressionato, questa energia che non si arrendeva mai, ecco, questo non arrendersi mai, questa resistenza a oltranza, è uno degli aspetti che mi ha impressionato, oltre alla sensibilità ferita, sofferente che si intravedeva dietro l'aggressività, dietro la durezza.
0: Una disperata vitalità, appunto.
1: Sì, proprio, infatti per quello credo che proprio queste due parole la rappresentassero molto bene. Lei si sentiva, cioè lei capiva che quella era ovviamente una chiave per Pasolini, ma era una chiave anche per se stessa, quindi sentiva in questo una sintonia molto forte, molto profonda con Pasolini, ognuno a suo modo, cioè ognuno nel suo mondo, nel suo modo di intendere la vita, che era diverso poi per tanti versi, però sì, avevano questo aspetto in comune sicuramente.
0: Grazie Roberto Chiesi per questo suo ricordo così denso e commovente anche di Laura Betty.
1: Grazie a lei, è stata veramente una bellissima chiacchierata, davvero. Grazie a lei.

E con un brano del commediografo inglese Noel Coward, I Use You Again, interpretato da Laura Betti e contenuto nel programma di Filippo Crivelli e Tullio Kezic, La canzone degli intellettuali, concludiamo la puntata odierna dello speciale dedicato alla Betti, che ha visto ospite il critico cinematografico e responsabile del centro studi Archivio Pasolini della Cineteca di Bologna, Roberto Chiesi. A tutti grazie per l'ascolto, da Silvana Matarazzo.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.
2: Stendhal 342, buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri a Firenze per Palazzo Medici Riccardi, il campione del 400 che mette in mostra la creatività fiorentina negli anni 20 del secolo scorso, come ci racconta la curatrice di Firenze Deco, Atmosfere degli anni 20, che sarà a Firenze a Palazzo Medici fino al 25 agosto. Lucia Mannini, benvenuta a Radio Rai, professoressa.
3: Buongiorno e bentrovati.
2: Perché gli anni 20 a Firenze e perché a Palazzo Medici?
3: L'idea è nata innanzitutto un po' per celebrare il centenario della celeberrima mostra di Parigi del 1925, che viene unanimemente considerata il punto di massima affermazione del Déco, nonché la mostra che ha dato origine a questo termine, Art Déco. In realtà va detto che gli artisti che noi oggi consideriamo i massimi esponenti del Déco non si chiamavano assolutamente in questo modo, non utilizzavano questo termine, loro si definivano esclusivamente moderni. Il termine è nato a posteriori negli anni 60 ed è oggi unanimemente condiviso, utilizzato, addirittura utilizzato appunto in francese per definire questo gusto particolare, anche un po' sfuggente, che ha connotato gli anni 20. Quindi un po' sulla scia della celebrazione di questo centenario si è pensato a Palazzo Medici Riccardi di mostrare una Firenze diversa, meno nota e forse anche un po' una sorpresa per molti fiorentini, non solo stranieri e visitatori.
2: Per noi è difficile capire l'importanza che poteva avere un'esposizione internazionale all'inizio del Novecento, ma alcune di queste hanno fatto la storia. Sicuramente quella di arti decorative di Parigi del 25, c'è un prima e c'è un dopo rispetto a questa Expo. Nell'arredamento, nell'architettura, milioni di persone videro i risultati delle sperimentazioni in corso su forme, su materiali.
3: Sì, la mostra di Parigi del 1925, dedicata appunto a Les Arts Déco, da cui poi appunto il termine, i francesi hanno l'abitudine di accorciare tutto, quindi da Art Décoratif è diventato Art Déco e poi Déco, è considerato appunto il momento di massima affermazione, alla quale ha seguito poi una discesa, perché già con la crisi economica del 29, già alle soglie degli anni 30 mostrano un linguaggio completamente diverso. Anche se il Déco prende origine e affonda le sue radici già alla metà degli anni 10, già in pieno conflitto si vedono i primi fermenti a Parigi, i balletti russi, la moda proposta da Paul Poiret. Quindi l'evento del 1925, che è stato grandioso, sontuoso, i francesi avevano assolutamente intenzione di mostrare la loro grandeur, tant'è vero che invitarono le nazioni più allineate a questo gusto che loro intendevano mostrare e del quale si ritenevano in qualche maniera i detentori, escludendo per esempio la Germania, che in quel momento era forte di un linguaggio completamente moderno, diverso, quello del Bauhaus, quello dell'industria. L'Art Déco invece è connotato da lusso, grande qualità di materiali preziosi che sono poi in qualche maniera alla fine degli anni 20 finiti nel dimenticatoio, riscoperti a partire dagli anni 60 e oggi invece tornati all'attenzione degli studiosi, tornati anche all'attenzione del grande pubblico, che ci rendiamo conto apprezza, comunque a piacere, anche soltanto per il godimento estetico della grande qualità dei materiali, del disegno che hanno questi oggetti.
2: Dunque, se da una parte all'esposizione di Parigi del 25 ci sono i grandi mobilieri che utilizzano appunto i materiali di lusso, l'ebano, l'avorio, la pelle degli animali, lo squalo, eccetera, dall'altra emergono le istanze del movimento moderno con il padiglione di Le Corbusier o quelle ancora più radicali del russo. E gli italiani in tutto questo gioco dove si piazzano, professoressa? Cosa portano a Parigi?
3: Gli italiani in realtà si piazzano dapprima in una posizione un pochino ambigua, perché il padiglione italiano è stato unanimemente considerato un po' fallimentare, perché si proponeva come un recupero storicista, quindi a confronto appunto con tanti padiglioni, chiaramente francesi ma anche di altre nazionalità, non proprio adeguata alla circostanza. Tuttavia molti artisti e molte manifatture avevano proposto oggetti d'arte, opere che meritarono l'attenzione della critica e l'attenzione del pubblico. Tra queste molti fiorentini o molte manifatture che provenivano da Firenze, ed è un po' la scintilla che ha innescato l'idea di questa mostra.

0: a Firenze, a Palazzo Medici Riccardi, per la mostra Firenze Déco, Atmosfere degli anni 20, insieme alla curatrice Lucia Mannini, che è docente di storia delle arti applicate all'Università di Firenze. Che significa arti applicate? Professoressa, qual è il confine con il design, se c'è?
1: Il confine è in parte concettuale dal punto di vista della progettazione dell'oggetto e in parte anche cronologico. Un artista che progetta per le arti applicate pensa ad oggetti che hanno una riproducibilità in qualche maniera limitata, pezzi unici o pezzi riproducibili in piccole serie. L'artista, quello che noi poi dopo abbiamo chiamato designer, che progetta invece per l'industria, pensa a degli oggetti che siano realizzabili in grandi serie. Quindi questo è evidente che comporta non soltanto un diverso approccio nei confronti della progettazione, ma anche per esempio dei materiali, le fasi diciamo di realizzazione. Per esempio, uno degli esponenti più significativi che abbiamo in mostra e che ricevette premi e riconoscimenti all'esposizione di Parigi del 1925 è Gio Ponti, che presentava nuovi oggetti realizzati a Doccia, spesso fiorentino Firenze, dalla manifattura Ricciardinori, che erano pezzi unici oppure pezzi realizzati in piccole serie. Quindi questo è arti applicate.
0: Pagine importanti della mostra e della storia del Déco sono dedicate per l'appunto alla ceramica, materiale antichissimo che si presta alle forme più moderne. Quali sono le ragioni del successo negli anni 20 della ceramica, professoressa?
1: Si trattava di oggetti che erano accessibili, alcuni molto costosi, magari pezzi unici, ma altri pezzi realizzati in serie limitate, che incontravano il gusto della borghesia, dell'alta, della media borghesia, della borghesia imprenditoriale, che trovava in questi oggetti la giusta coniugazione, l'equilibrio tra la tradizione e la modernità. Sia Galilio Chini, sia la manifattura Cantagalli e soprattutto la Ricciardinori guidata da Gio Ponti riescono a introdurre un linguaggio moderno, dichiaratamente moderno e soprattutto riconoscibile come linguaggio italiano e al tempo stesso ancorato in qualche maniera agli elementi, alle forme, ai decori della tradizione.
0: L'anno scorso è stato il centenario appunto dell'esposizione di Parigi e nei titoli dei giornali, negli articoli si ricorreva più volte a un espediente che era quello di dire che questo segna l'inizio del Made in Italy e dell'Italian Style. Voglio sapere lei che cosa ne pensa di questo.
1: In qualche maniera un linguaggio italiano c'è sempre stato. Va detto che l'esposizione di Parigi ha imposto ancor più, magari di quanto erano state le esposizioni internazionali di Monza, agli italiani l'idea di presentarsi in un contesto, in un confronto internazionale, con qualcosa che fosse adeguatamente moderno, ma che fosse al tempo stesso riconoscibile come italiano. Quindi in qualche maniera la italianità si esplicava negli oggetti presentati a Parigi nel 1925. Però un altro aspetto da non sottovalutare è quello dell'artigianalità, della capacità manufatturiera. Se pensiamo, per rimanere agli esempi della Ricciardinori, non è soltanto il disegno innovativo delle forme, dei decori, ma anche la grandissima maestria degli artigiani che dipingevano queste ceramiche aver determinato la loro grandissima fortuna. Quindi in qualche maniera il Made in Italy, se lo vogliamo considerare proprio una capacità di coniugare un disegno, un progetto moderno con tecniche altissime, altissima qualità di realizzazione, effettivamente è già assolutamente presente.
0: E quindi in qualche modo abbiamo parlato del caso Firenze, no? Capitale della cultura e dell'arte, ma con un artigianato molto florido e officine attente e dinamiche. Rimaniamo sul punto: qual è il rapporto tra arti applicate e industria nell'Italia di inizio Novecento?
1: È un rapporto rapporto altalenante, un rapporto qualche volta anche ambiguo. Per quanto riguarda Firenze, è una città che pullula di botteghe artigiane, di sartorie, di manifatture che realizzano oggetti di grandissimo pregio, di altissima qualità. Ancora magari in qualche occasione debitori del gusto francese, d'altronde cercano insomma di andare incontro alle esigenze, ai gusti del mercato, ma comunque che già cercano di proporre un proprio linguaggio e una propria identità. Quindi è un'Italia che negli anni 20 è già pienamente risvegliata, è già pienamente attiva e partecipe del gusto internazionale.
0: Sicuramente l'attenzione dei visitatori in uscita dalla mostra sarà catturata dalla moda a Firenze negli anni 20.
1: La moda a Firenze mi è piaciuto, diciamo, proporla con un ventaglio ampio. Si va dal cosiddetto cappello di paglia di Firenze, che comunque ha reso celebre la città in tutto il mondo, quindi degli oggetti in qualche maniera più comuni, la paglietta, o apparentemente poveri, perché c'è una cloche bellissima con una treccia minuta e molto raffinata, fino a abiti sartoriali realizzati con tagli charleston, ma ricamati con perline, oppure parrucche realizzate in filo d'argento, fino ad arrivare alla scarpa, alle scarpe di Salvatore Ferragamo, che nel 27 approda a Firenze e quindi definitivamente in Italia, il set di valigie di Gucci, e poi uno degli esempi forse più eclatanti della creatività fiorentina è l'invenzione della tuta da parte di Tayat, un indumento assolutamente rivoluzionario, forse anche un po' troppo avanti per i tempi, pensato unisex per tutti, uomini, donne, qualsiasi rango sociale, per qualsiasi occasione, da mattina, da giorno o da sera, che è peraltro lanciato dall'artista con uno strepitoso video, un filmato nel quale ha invitato un centinaio di persone a indossare la tuta e muoversi per le vie della città. Anche soltanto vedere questo filmato è un'esperienza che merita, secondo me, la visita della mostra.
0: Senta, invece facciamo un servizio sociale, chiariamo qualsiasi dubbio. Qual è la differenza fra Déco e Liberty?
1: Innanzitutto cronologico, perché il Liberty, che è l'equivalente italiano dell'Art Nouveau, si colloca tra gli ultimi decenni dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento. Simbolicamente si considera un momento di passaggio, di cesura, la prima guerra mondiale, o se vogliamo ancora più simbolicamente l'affondamento del Titanic. Il Liberty consegna poi al gusto successivo, che è il Déco, alcuni elementi come l'idea della progettazione unitaria degli ambienti, dalla mobile al tessuto, a piatti e le posate, per esempio, ma declinato in una maniera diversa. Quindi effettivamente ci sono degli elementi di continuità tra il Liberty e il Déco, ma il Déco si può considerare avviato alla metà degli anni 10, il suo culmine si vede nella mostra di Parigi del 1925 e la sua fine, almeno per quanto riguarda il contesto europeo, alle soglie degli anni 30. Quindi due gusti che hanno alcuni aspetti in comune, ma anche molte differenze.
0: Grazie molto, è tutto più chiaro. Grazie Lucia Mannini, buon lavoro.
1: Grazie a voi dell'opportunità e buon lavoro.
0: Grazie.

0: Ho visto un sciurro.
1: Sarai scusa?
0: Un ricco.
1: Estes?

0: Beautiful.
1: Rai Radio Tech e Tech.

0: Rai Radio Techete. Radio Techete racconta. Per ripercorrere le strade della storia e dei suoi personaggi.
1: Buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri. Radio Techete vi racconta oggi una figura molto particolare, che è quella di Pasquale Rotondi, quasi sconosciuto fino a pochi anni fa, malgrado sia stato protagonista del salvataggio della più grande concentrazione d'opere d'arte mai messe insieme nella storia. Vero e proprio Schindler dell'arte italiana, Pasquale Rotondi. A lui è stato intitolato un premio che è arrivato alla 27esima edizione per i Salvatori dell'Arte. Ne parleremo diffusamente in puntata, ma raccontiamo le vicende dall'inizio. Dunque, ben prima che scoppiasse la Seconda Guerra Mondiale, le massime autorità dello Stato sapevano, avevano intuito, avevano capito che l'Italia sarebbe stata trascinata nel conflitto malgrado al popolo, alle masse, venisse raccontato il contrario. Per scongiurare il rischio che i musei andassero distrutti nei bombardamenti, il Ministero dell'Educazione, a cui afferivano al tempo le strutture di tutela e conservazione dei beni artistici, diede vita alla Operazione Salvataggio, che prevedeva lo spostamento delle più importanti opere d'arte mobili e la protezione invece in loco di tutto quello che non poteva essere spostato, che ne so, decorazioni architettoniche, statue troppo ingombranti. Fu così che quando Mussolini entra in guerra nel giugno del 40, il giovane Pasquale Rotondi, da poco sovrintendente alle gallerie e alle opere d'arte delle Marche, stava già al lavoro per mettere in salvo nella rocca di Sasso Corvaro, che sta vicino Urbino, i capolavori delle Marche. Ascoltiamolo nel primo contributo da Archivio Rai.
2: Questo fortilizio stupendo del 400, robusto, ma soprattutto con una sua caratteristica di essere tutto concentrato nella sua linea circolare. Quindi un obiettivo difficilmente raggiungibile qualora vi fossero stati dei bombardamenti dall'alto. Lavoravo solo, avevo però un grande personaggio, perché così voglio chiamarlo, il mio autista di Urbino, Augusto Pretelli, con una sua sgangherata piccola macchina. Cercavamo di prelevare dai vari centri, intanto delle Marche, questi grandi capolavori: il Piero della Francesca, il Tiziano, i Crivelli, il Ricovero. Cominciò a funzionare.
1: Il lavoro portato avanti da Rotondi colpì ben presto il collega sovrintendente a Venezia, colpì positivamente, che gli chiese di ospitare i capolavori che erano sotto la sua tutela. E qua la situazione cambia, perché comincia ad arrivare a Sasso Corvaro una quantità enorme di opere. La guerra va avanti e ci si comincia a preoccupare seriamente per le collezioni lombarde e laziali. Che succede se un bombardamento colpisce Milano o Roma? Saranno risparmiate? No. I depositi della Rocca di Sasso Corvaro sembrerebbero la soluzione ottimale, ma il guai è che ormai sono pieni, è arrivata tutta l'arte veneta, e allora Pasquale Rotondi cerca un altro riparo e lo trova nel Palazzo dei Principi di Carpegna, 20 chilometri ancora più all'interno del Montefeltro, dove avranno riparo il meglio della Pinacoteca di Brera, così come i Caravaggio Romani di San Luigi dei Francesi.
2: A Carpegna allora affluirono tutti i maggiori capolavori della Lombardia, sicché a un certo momento mi sono trovato custode di una massa di capolavori. 3.800 erano opere di pittura, scultura e arti minori, e 4.000 pezzi erano costituiti da materiale bibliografico e archivistico. Io avevo avuto l'accortezza di portar via da tutti gli imballaggi le indicazioni del loro contenuto. Questa è stata veramente una mia idea provvidenziale. Tra il materiale archivistico c'erano le lettere e i manoscritti musicali di Gioachino Rossini. Si sono accaniti in particolare su una delle casse che contenevano appunto i manoscritti di Rossini. E poi hanno tirata fuori una carta scritta da Rossini, hanno detto in tedesco
3: cartacce.
1: Ecco, cartacce proprio. Avrete capito dalle parole di Pasquale Rotondi che siamo arrivati al dopo 8 settembre, al cambio di fronte, i tedeschi sono diventati i nemici. Si decide di trasferire alcune opere da Sasso Corvaro direttamente a Villa La Tortorina, giusto fuori Urbino, dove Rotondi vive con la moglie e due bambine piccole, e La tempesta di Giorgione finisce sotto il letto di casa.
2: Un'iniziativa che oggi, a distanza di tanti anni, mi sembra addirittura essere stata una forma di follia, cioè di prendere da Sasso Corvaro alcuni dei capolavori maggiori facilmente trasportabili perché di piccole dimensioni, e quindi trovarmi costretto con quel carico di capolavori a ripiegare presso una piccola villa nelle vicinanze di Urbino, La Tortorina, e scaricare lì questi capolavori e nasconderli nella mia camera da letto e dormire con essi. Ecco, quello fu un momento in cui non posso negare che ebbi veramente paura.
4: La tempesta sotto il letto, mi sono ricordata a posteriori che c'è stato un momento in cui mamma, La Tortorina, non si alzava dal letto, era malata un giorno, e quando mamma non si malava mai, io non mi ricordo mamma malata, se non quella volta, mamma non può uscire dalla camera, non andate perché sta male, in realtà faceva la guardia alla tempesta, però questo lo sapevo dopo.
1: Quella che chiudeva questo frammento sonoro d'Archivio Rai era la voce della figlia Giovanna, che da grande sarà anche lei sovrintendente e che è la presidente della giuria del premio Rotondi, istituito alla memoria del padre, giunto quest'anno alla 27esima edizione. Ma torniamo al nostro racconto. È chiaro ormai a tutti che di fronte a una guerra che è diventata di terra, le sole mura dei rifugi di Sasso Corvaro e di Carpegna poco potevano fare. L'extraterritorialità del Vaticano appare ormai come l'unica possibilità di salvezza. Pio XII acconsente e cominciano i trasferimenti delle opere dalle Marche alla Santa Sede. L'operazione terminerà il 16 giugno del 44. La guerra non è ancora finita, ma almeno questi capolavori sono al sicuro. Ci racconta tutto la figura di Pasquale Rotondi e il premio, chi da anni siede alla scrivania che fu di Pasquale Rotondi a Palazzo Ducale d'Urbino, ovvero Luigi Gallo, che è direttore della Galleria Nazionale delle Marche e della Direzione Regionale Musei delle Marche. In collegamento Luigi Gallo, che è direttore a Palazzo Ducale di Urbino e ha curato insieme a Raffaella Morselli per le scuderie del Quirinale nell'inverno 22-23 la fondamentale mostra Arte liberata, capolavori salvati dalla guerra 1937-1947, che ha fatto scoprire al grande pubblico i fatti e le persone con opere d'arte e documenti provenienti dalle collezioni messe al sicuro da Pasquale Rotondi e gli altri protagonisti dell'operazione salvataggio. Luigi Gallo, benvenuto in trasmissione.
5: Salve Edoardo, buongiorno a tutti.
1: Partiamo dall'arco temporale che copre la mostra, 1937-1947. L'Italia entra in guerra nel giugno del 40. Che cosa stava accadendo già da tempo al nostro patrimonio artistico? Che cosa viene segretamente ordinato a Pasquale Rotondi e ai colleghi sovrintendenti e direttori di gallerie e musei negli anni in cui pubblicamente si raccontava che il conflitto non avrebbe riguardato gli italiani?
5: Diciamo che la storia della tutela delle opere d'arte negli anni della guerra è una storia fondamentale che va studiata anche come esempio di salvaguardia utile nella storia del presente e del futuro, sperando che tutto ciò non accada mai più, ma insomma in realtà sappiamo che quando ci sono le guerre le opere d'arte sono purtroppo sempre coinvolte. In realtà l'attacco al patrimonio artistico italiano era cominciato prima della guerra ed era cominciato con un attacco finalizzato al collezionismo dei principali interpreti del Reich tedesco, per cui penso in particolare a Hitler, che nel suo viaggio in Italia, là dove visita Firenze, Roma, in visita quindi ufficiale, accolto da Mussolini, in realtà fa un lavoro di identificazione di opere che poi vuole trasportate in Germania per andare a costituire questo grandioso progetto di museo che voleva realizzato in onore della patria germanica, dove esporre alcuni capolavori d'arte di tutti i tempi, fra i quali sicuramente spiccava il Discobolo di Mirone, il Discobolo di proprietà della famiglia Lancellotti. Questo acquisto in realtà è un acquisto coatto, nel senso sappiamo benissimo che molti dei pezzi che partono per la Germania nel corso di tutti gli anni della guerra, ma anche appunto prima della guerra, erano pezzi anche salvaguardati da una legislazione di tutela, quindi sotto vincolo. In realtà per il Discobolo questo vincolo poi viene in qualche modo eliminato grazie all'intercessione delle altissime cariche del governo del tempo e anche contro la volontà dell'allora ministro Bottai, e quindi di fatto il Discobolo lascia l'Italia per la Germania. Questo naturalmente avviene sia per opere in collezioni pubbliche sia in collezioni private, con anche scambi tra antiquari più o meno conniventi e diciamo interpreti del Reich tedesco. Un caso ad esempio molto importante è quello di uno scambio fra dipinti impressionisti e le tavole dello Scheggia, che oggi sono conservate nel bellissimo Palazzo d'Avanzati a Firenze, che sono appunto oggetto di uno scambio, prese dal Reich a collezionisti fondamentalmente ebrei e scambiate con opere del 400 fiorentino molto in voga nella cultura dell'epoca. Quindi diciamo c'è un assalto al patrimonio che inizialmente è un assalto legato alle grandi collezioni. Pensiamo anche ai bellissimi bronzi provenienti da Ercolano, quei bellissimi cerbiatti che vanno a decorare la villa del numero 2 del Reich, che le espone nel giardino della sua villa alle porte di Berlino. In questi primi anni in cui appunto le opere sono razziate a fini collezionistici, in realtà Bottai, in qualche modo anche memore di quanto era avvenuto nella prima guerra mondiale e anche di quanto stava avvenendo in Spagna, dove la guerra infuriava già da prima, no? Quindi in cui il patrimonio artistico era stato spostato in cavò di sicurezza in Svizzera, ecco, Bottai decide che le opere d'arte italiane debbano essere invece ricoverate e conservate in Italia. E questo è una prova anche dello straordinario valore identitario che Bottai dà al patrimonio artistico e culturale come strumento di creazione di un'identità nazionale, laddove l'Italia in realtà era unita da poco tempo. Quindi proprio nell'idea della cultura e della protezione del patrimonio artistico si sta facendo anche l'idea di una nazione. Bottai quindi mette in pratica una serie di interventi che sono la creazione di una lista di opere d'arte, divisa quindi fondamentalmente in tre sezioni, cioè quel patrimonio monumentale inamovibile che deve essere quindi protetto in situ. E pensiamo ai grandi cicli di affreschi, uno su tutti il Cenacolo. Sappiamo che il Cenacolo si salva proprio perché fu messo in sicurezza, una bomba esplode a pochi metri di distanza, ma Leonardo resiste. O anche le fontane, le colonne, le sculture monumentali disposte nelle città. Ecco, tutto questo viene salvaguardato con strutture di sicurezza in situ. Il patrimonio invece fondamentale che può essere nascosto in depositi di sicurezza, e lì arriva il nostro Pasquale Rotondi, e che quindi vengono segretamente spostati dai loro luoghi di conservazione e nascosti in depositi di sicurezza. Ce ne sono diversi in Italia, ma alcuni diventano proprio fondamentali, e penso in particolare ai depositi marchigiani. Rotondi riceve un incarico in realtà alla fine del 39, siamo alla fine dell'estate del 39, nel settembre, già ai primissimi di ottobre arriva nella piccola Urbino, che lui conosce molto bene perché era stato anche funzionario nelle Marche, quindi è una terra che conosce molto bene. Arrivando a Urbino, dove il Palazzo Ducale era destinato a diventare proprio uno di questi ricoveri di sicurezza, in realtà capisce che Urbino non è così sicura come gli era stato detto a Roma, dove tramite l'intercessione del suo collega Argan, erano stati compagni di studi, allievi di Toesca alla scuola di specializzazione in storia dell'arte a Roma, la prima scuola di specializzazione fondata al mondo, una scuola a cui l'Italia deve molto. Ecco, proprio questi colleghi di studio in realtà mettono in piedi questo straordinario programma di messa in sicurezza.
1: E la sede che trova Rotondi, la prima sede, è la Rocca di Sassocorvaro, che è protagonista anche appunto del premio Rotondi, di cui parleremo più tardi. Quali caratteristiche aveva Luigi Gallo, e perché viene scartata poi alla fine Urbino?
5: Ma in realtà Urbino viene scartata immediatamente, perché Rotondi quando arriva in città, arriva alla stazione. Oggi la stazione non c'è più. Arrivando alla stazione si rende conto che questo luogo, che gli era stato descritto come il più sicuro al mondo, lontano dalle principali rotte stradali, quindi nascosto nel cuore del Montefeltro, lui scende alla stazione e vede moltissimi militari, e quindi la prima domanda che si fa è perché ci sono così tanti militari a Urbino, e scopre molto rapidamente che nelle viscere della collina su cui sorge Urbino, in un grande tunnel, in realtà sono nascoste munizioni dell'aeronautica militare. Quindi non è un luogo così sicuro come gli era stato detto, e quindi comincia un'affannosa ricerca nei pressi di Urbino, e identifica nella Rocca di Sassocorvaro, realizzata su progetto di Francesco Di Giorgio, quindi nella seconda metà del 400, un edificio coerente al ruolo di deposito al riparo da possibili rotte alla ricerca di queste opere. La Rocca è una eccezionale struttura monumentale, molto ben protetta, veramente lontana dalle principali strade, e nel giro di pochissimo tempo la Rocca viene adeguata a diventare un deposito grazie a un rudimentale sistema antincendio, al montaggio di pareti e paratie e alla collaborazione, direi, di tutta la popolazione di Sassocorvaro e più in generale del Montefeltro, che collabora per tutta la durata di questo deposito alla salvaguardia di questo straordinario deposito, che diventerà uno dei principali depositi di opere d'arte al mondo a un certo punto. Nel giro di pochissime settimane, proprio stiamo parlando dell'ottobre del 39, Rotondi raccoglie nella Rocca di Sassocorvaro le principali opere d'arte presenti nelle Marche, quindi parte proprio dalla regione delle Marche, e quindi conserva Sassocorvaro naturalmente i tesori conservati a Urbino, ma anche le principali opere d'arte delle città marchigiane, quindi da Fabriano a Ancona, da Pesaro a Ascoli Piceno, tutti i capolavori vengono tolti dalle loro normali sedi di esposizione, quindi da chiese, pinacoteche, collezioni private, comunità cittadine, le opere appunto arrivano a Sasso Corvaro e costituiscono questo primo nucleo di un deposito di sicurezza estremamente importante, perché diventa un modello. Ricordiamoci che naturalmente nascondere le opere d'arte non vuol dire solo spostarle, e stiamo parlando di grandi retabli, anche grandi composizioni. Penso ad esempio alle straordinarie pale d'altare di Ancona con Tiziano, Guercino, ma anche al Crivelli di Ascoli Piceno, alla collezione di maioliche quattrocentesche e cinquecentesche di Pesaro, quindi tutte opere di estrema fragilità che nel giro di pochissimo tempo vengono messe nelle casse e trasportate a Sasso Corvaro, e lì comincia anche un lavoro di controllo continuo, quindi etichettatura, di controllo dello stato di conservazione. Questo deposito viene rapidamente considerato uno dei migliori in Italia e nel corso del 40-41 arrivano a Sasso Corvaro anche opere provenienti da altre regioni, in particolare da Venezia, dove il sovrintendente diciamo si affida alle cure di Pasquale Rotondi e porta quindi a Sasso Corvaro i capolavori di Venezia, a cui seguiranno anche quelli di Milano con la Witkens, che proprio si occupa e si incarica di questi spostamenti. Quindi c'è veramente una rete di sovrintendenti che insieme a Pasquale Rotondi danno a questo luogo, a questo Sasso Corvaro, proprio il ruolo di principale deposito per l'Italia centro-settentrionale di capolavori. Naturalmente Sasso Corvaro nel corso degli anni non è più sufficiente, non ha più abbastanza spazio. È molto interessante peraltro vedere proprio i disegni che realizza Pasquale Rotondi, quindi le piantine di Sasso Corvaro, dove sono ben identificati gli spazi destinati a deposito, il sistema antincendio con una rudimentale manovella che dà un segnale sonoro. Quindi proprio l'organizzazione di questo deposito, che però a un certo punto non è abbastanza grande per ospitare tutta questa quantità di opere d'arte, e quindi il nostro Pasquale Rotondi identifica nel
1: Palazzo dei Principi a Carpegna, che sta una ventina di chilometri ancora più all'interno nel Montefeltro, no?
5: Esattamente, questo grande palazzo diventa un altro deposito per le opere d'arte provenienti da tutto il centro e nord Italia.
1: Dopo l'8 settembre cambia tutto, il nemico, gli italiani ce l'hanno in casa, il conflitto sta diventando di terra e le possenti mura dei ricoveri scovati da Rotondi poco possono per arginare razzie e devastazioni. E allora si rischia il tutto per tutto, no? Entra in gioco la Santa Sede e le opere partono per Roma, puntando sull'inviolabilità del Vaticano. L'ho romanzata un po' questa ultima fase dell'operazione salvataggio, ma adesso ce la spiega meglio il nostro ospite Luigi Gallo, il direttore della Galleria Nazionale delle Marche, che da 5 anni siede alla scrivania, diciamolo, che fu di Pasquale Rotondi.
5: Sì, 5 anni alla scrivania di Pasquale Rotondi sono una responsabilità importante che sento, ma anche un grande onore, e voglio aprire un attimo una parentesi personale. Questa scrivania mi ha portato molta fortuna e i cittadini di Urbino e la giunta comunale, il sindaco, hanno voluto onorarmi con la cittadinanza onoraria, così come era stato per il grande Pasquale Rotondi. Questo è un grande onore per me come storico d'arte e come italiano. Ecco, tu dicevi giustamente dopo l'8 settembre cambia tutto. In effetti sì, cambia tutto, perché se prima i depositi servivano a mettere in sicurezza le opere d'arte da possibili attacchi aerei, da una possibilità di un danneggiamento, a partire dall'8 settembre il vero rischio è la razzia. Le truppe naziste, infatti, piano piano salendo il fronte salgono e Sasso Corvaro e Carpegna si trovano sulla linea gotica e quindi diventano in realtà da luoghi di estrema sicurezza a luoghi di estremo pericolo. E quindi nel giro di pochissimo tempo vengono spostate queste opere. Ma anche lì cerchiamo una,

0: viene quindi organizzato con un altro collega di studi che è Emilio Lavagnino lo spostamento di queste opere d'arte. Uno spostamento fatto la notte con dei camion, spesso con la benzina offerta e proprio regalata dai locali, perché tutto viene fatto con estrema penuria di mezzi. Quindi di notte, a fari spenti, scriveranno, le opere lasciano i depositi marchigiani e rientrano verso Roma, vanno verso il Vaticano, appunto guidando la notte, con il rischio di essere fermati e con l'apertura delle casse e quindi la razzia di queste opere. Non tutto parte immediatamente con Lavagnino, le opere più piccole vengono portate a Urbino. Ecco, c'è questo passaggio, un doppio passaggio, perché dai depositi marchigiani le opere vengono portate a Urbino e poi da Urbino andranno a Roma. E c'è anche un evento che succede, che è un evento in realtà in cui si capisce che la provvidenza era accanto a Pasquale Rotondi, perché in realtà i tedeschi arrivano nei depositi marchigiani, arrivano a Carpegna e l'arrivo dei tedeschi a Carpegna è immediatamente segnalato a Pasquale Rotondi, il quale si precipita con la macchina e trova le SS proprio mentre si domandano che cosa c'è nelle casse accatastate nel Palazzo dei Principi. Naturalmente immagino un Pasquale Rotondi tenere il punto con grande coraggio, ma forse anche sbiancare, là dove viene chiesto dal comandante della squadra di aprire una cassa.
1: Pasquale Rotondi un po' se lo aspettava, perché aveva tolto tutte le etichette da tutte le casse, perciò bisogna
0: bravo,
1: aprirle.
0: È fatto bene a ricordare questo dettaglio, un dettaglio di grande lungimiranza, perché quando appunto il fronte avanza, Rotondi toglie tutte le etichette dalle casse, quindi le casse diventano anonime a quel punto, sono casse su cui non c'è scritto niente. Dobbiamo anche pensare che questa è un'organizzazione straordinaria che Rotondi fa, anche della documentazione, della schedatura delle opere conservate nelle casse. Fatto sta che la cassa che viene aperta in quel momento in realtà contiene spartiti di Rossini, che vengono quindi da Pesaro, e Rotondi è così bravo e così convincente da lasciar credere al comandante delle SS che nelle casse sono conservate solo cartacce, e quindi porta già via subito in macchina con sé le casse più piccole dove sono contenuti capolavori assoluti della pittura di tutti i tempi, fra i quali naturalmente la Madonna di Senigallia esposta alla Galleria Nazionale delle Marche e la Tempesta di Giorgione esposta oggi all'Accademia di Venezia. Opere piccole che quindi entrano in macchina e che lui porterà immediatamente via con sé, proprio sotto braccio. Opere che vengono nascoste nella casa dove Rotondi abita con la moglie, anche lei è una storica dell'arte, incontrata sui banchi della scuola di specializzazione, anche lei allieva di Toesca, e nascosti in casa, in camera da letto, e sono molto belli i diari di Pasquale Rotondi in cui lui racconta le notti insonni passate con la moglie a guardare queste opere d'arte, insonni non solo per l'ansia di conservarle, ma anche per l'emozione di poter avere tutti per loro questi capolavori di cui immagino questa coppia discutere nelle ore notturne. Molto bella la testimonianza delle figlie tuttora con noi, e che saluto e ringrazio sempre per l'affetto che mi dà, quindi Paola e Giovanna Rotondi, che raccontano che loro non si accorgevano di nulla e che il padre in realtà le accompagnava nelle sale di Palazzo Ducale vuoto e le faceva giocare all'interno di questo palazzo, quindi loro non si sono mai accorte della situazione di stress in cui vivevano i genitori. Ecco, le opere arrivano a Palazzo Ducale, dove sono nascoste all'interno delle sale, molte vengono anche murate nei sotterranei, quindi vengono create delle stanze separate dove esporre e nascondere queste opere nell'attesa dell'arrivo appunto dei camion che porteranno le opere nelle mura sicure del Vaticano. Questa avventura, quella di Pasquale Rotondi, quindi dura circa 3 anni, vogliamo dire dal 39 al 43, un po' più di 3 anni, è un'avventura di grande messa in sicurezza di una enorme quantità di opere d'arte. A un certo punto, tra i due depositi parliamo di circa 15.000 opere, tra dipinti, arazzi, maioliche, porcellane, disegni, quindi siamo veramente a numeri stratosferici di opere d'arte che non sono solo nascoste, sono anche continuamente monitorate, quindi

0: dobbiamo anche immaginare un lavoro quotidiano di monitoraggio di queste opere d'arte, capire come stavano, ad esempio, perché le opere in cassa sappiamo possono essere facilmente aggredibili da elementi esterni, no? Quindi c'è anche un lavoro di eccezionale di tutela e salvaguardia di queste opere, che sono veramente forse il parte del grande patrimonio artistico. Vorrei dire che questo è un lavoro di squadra, dove certamente Rotondi ha un ruolo centrale, ma non è solo, quindi dobbiamo pensare anche a Pallucchini, dobbiamo pensare alla Dipkins, dobbiamo pensare a Targan, a Lavagnino, ai tanti altri che hanno fatto questa storia all'interno di un'Italia tutta interessata a salvare il patrimonio. Pensiamo alle straordinarie figure siciliane, all'eccezionale avventura che è stata anche quella di Monte Cassino, che è il principale deposito dell'Italia meridionale, che invece lui verrà bombardato, e quindi proprio grazie al lavoro incredibile di trasporto in Vaticano le opere di Capodimonte, ad esempio, sono salvaguardate. Quindi veramente un lavoro di tutta l'Italia, di una generazione di storici dell'arte, archeologi, uomini di Stato, uomini del Ministero, funzionari, ma anche cittadinanza che partecipa attivamente a questa salvaguardia, alla quale dobbiamo veramente essere tutti riconoscenti, perché ci ha permesso in qualche modo di avere il patrimonio. Non sempre le cose vanno bene, ad esempio in Toscana sappiamo che i depositi di sicurezza, là dove il fronte appunto passa per la Toscana, il sovrintendente dell'epoca si rifiuta di mandare le opere a Roma, perché è convinto sinceramente, con in piena onestà, di poterle salvaguardare, e sappiamo che così non accade, perché molti capolavori invece prendono la strada per la Germania e saranno poi ospitati all'interno di depositi disposti dentro delle cave e poi riportati in Italia solo dopo la guerra da altri interpreti.
1: In memoria delle azioni compiute da Pasquale Rotondi e riscoperte solo a metà degli anni Ottanta per volontà dell'allora sindaco di Sassocorvaro, Oriano Giacomi, nasce nel 97 il premio Rotondi, destinato ai salvatori dell'arte, e che lo scorso giugno è arrivato alla 27esima edizione. Il nostro ospite Luigi Gallo c'era, aveva un ruolo importante nella manifestazione, e adesso ci racconta natura e finalità del premio.
0: Questo è un premio molto importante. Io, come direttore della Galleria Nazionale delle Marche, diciamo, faccio parte del board che stabilisce in qualche modo i premiati sulla base di una rosa di candidature che viene presentata ogni anno. Un board importante è questo del premio Rotondi, la cui presidente è ancora la figlia di Pasquale Rotondi, Giovanna, grandissima storica dell'arte, anche lei soprintendente, è stata a lungo soprintendente in Liguria, a cui vanno veramente tutti i miei saluti, una persona straordinaria a cui sono molto legato. Ecco, questo premio nel corso degli ultimi decenni ha veramente riconosciuto figure di grandissimo spicco nella storia della salvaguardia a livello mondiale. Ricordiamoci che ha diverse categorie, quindi un premio mondo, un premio Italia, premi che stabiliscono delle categorie che hanno veramente riconosciuto figure importanti. Pensiamo agli interpreti della salvaguardia del patrimonio anche in Medio Oriente, del patrimonio immateriale, con ad esempio la tradizione musicale in Israele. Quindi insomma è un premio complesso che vuole veramente riconoscere ogni anno figure di spicco nel tema della salvaguardia, una salvaguardia vista a 360 gradi, quindi di patrimonio materiale e immateriale. Quest'anno sono state premiate diverse figure, c'è stato anche un premio speciale per i 50 anni del Ministero della Cultura, premio che è andato al direttore generale dei musei Massimo Sanna. È stato premiato invece per il premio Italia il collega Filippo Demma, per il suo lavoro straordinario compiuto in Calabria come direttore del Parco di Sibari. E voglio anche segnalare un dato importante veramente delle ultime settimane, che è la visita del ministro Giuli a Sassocorvaro la settimana scorsa, quindi era esattamente il 14 agosto, una visita importante che rilancia quindi il premio Rotondi per il suo futuro, un premio a cui quindi va l'interesse veramente dell'amministrazione centrale, perché riconosce a livello territoriale anche l'importanza di questo premio e di una storia che, ripeto, è una storia che guida tutte le nostre azioni di tutela e di salvaguardia del patrimonio e quindi anche di valorizzazione, perché ricordiamoci che questa storia è una storia che va raccontata, perché racconta non solo come le opere si sono salvate e chi lo ha fatto, ma anche dell'importanza delle opere d'arte come linguaggio in cui riconoscersi, perché diciamoci la verità, la nostra lingua, questa lingua italiana e questa identità italiana è fatta anche dello straordinario patrimonio artistico intorno al quale poi ci riconosciamo. Ecco, io credo che questo premio è un premio che va sì alla salvaguardia del patrimonio, ma anche un premio al nostro stesso patrimonio, e ogni volta che questo premio viene dato si ribadisce l'importanza dell'arte come linguaggio comune, come spazio in cui ritrovarci e come sentirsi parte tutti di una stessa eredità, che è un'eredità di cultura.
1: Avrete capito dalle parole del nostro ospite Luigi Gallo che questa intervista è stata realizzata ben prima di andare in onda. Quando andremo in onda, invece, sarà ancora in essere la mostra organizzata in collaborazione con le Gallerie Nazionali Barberini e Corsini di Roma, mostra su Simone Cantarini, curata da Luigi Gallo insieme a Iuri Primarosa e Anna Maria Ambrosini Massari, vincitrice quest'anno della sezione Arte che illumina del Premio Rotondi. Perché Simone Cantarini al Palazzo Ducale di Urbino? Ci salutiamo così, Luigi Gallo.
0: Per me è stato importante nel corso di questi anni la direzione della Galleria Nazionale delle Marche e della direzione regionale Musei Nazionali delle Marche raccontare proprio la storia dell'arte e le specificità della storia dell'arte in questa regione. L'anno scorso, sempre con Anna Maria Ambrosini, che meritava infatti in pieno il premio Rotondi perché capace di far parlare l'arte della sua regione, lei è marchigiana, io ho voluto nel corso di questi 5 anni raccontare appunto la storia dell'arte nelle Marche. L'ho fatto con una serie di riaperture del Palazzo Ducale, di valorizzazione del patrimonio, ma anche di mostre, in particolare nel 22 una mostra dedicata a Francesco Di Giorgio, nel 24 a Federico Barocci, una mostra molto importante che ha fatto il punto di questo grande artista e che vuole continuare nel corso del futuro a raccontare proprio gli artisti marchigiani. Simone Cantarini è il grande erede della tradizione artistica marchigiana, nasce l'anno in cui muore Federico Barocci, quindi siamo all'inizio del 600, è l'artista principale della tradizione barocca, della pittura barocca nelle Marche e nel centro Italia. Ricordiamo, una figura inquieta, in realtà muore molto giovane, a 36 anni, lui nasce a Pesaro, lavorerà tra Roma, Bologna e la sua stessa città di Pesaro per morire appunto giovanissimo, forse avvelenato, forse in una lite, quindi un personaggio inquieto che raccoglie l'eredità di Barocci, la unisce al classicismo di Guido Reni, di cui è l'allievo sicuramente più dotato, sicuramente più litigioso, infatti litigherà con il maestro, e porta avanti appunto la grande tradizione di Barocci in un mondo che va cambiando, un mondo in cui ad esempio il ducato dei Montefeltro della Rovere, estinto l'ultimo duca, entra nello Stato Pontificio. Ecco, Cantarini racconta con la sua pittura proprio questo momento di passaggio, un momento in cui le Marche entrano definitivamente all'interno di un mondo nuovo, un mondo degli stati centrali, che è appunto quello dell'età barocca, e lo fa con la grazia di una pittura straordinaria in cui l'eredità del passato si unisce a questi stimoli che sono gli stimoli principali della pittura seicentesca. Infatti, guardando i suoi dipinti, non si può non pensare sia a Guido Reni ma anche a tutti gli artisti che lui incontra a Roma, fra i quali sicuramente anche Ribeira, interpreti di questa rivoluzione della pittura barocca che Cantarini sa portare all'interno della sua terra. Volevo che Urbino rendesse merito a questo grande artista, forse meno noto, ma che invece sta riscuotendo un grande successo proprio per l'estrema modernità della sua pittura. La mostra dura fino al 12 ottobre, quindi c'è ancora un po' di tempo per vederla. Ha fatto il punto della produzione di questo incredibile pittore che credo sarebbe diventato diventato uno dei principali interpreti della pittura del Seicento italiano, se non fosse appunto morto a 36 anni, lasciandoci quindi questo retrogusto amaro di un grandissimo autore che ha lasciato dei veri capolavori dietro di sé.
1: Molte grazie Luigi Gallo, buon lavoro.
0: Grazie Edoardo, grazie a tutti, e allora ci vediamo a Urbino e nelle Marche. Grazie. Nel segno di Pasquale Rotondi.
1: Nel segno di Pasquale Rotondi, grazie molte. Torniamo in diretta, Edoardo Melchiori dal Metastudio di Via Asiago in Roma, recuperiamo i fili del nostro racconto sonoro per lanciare l'ultimo contributo. Finisce la guerra, Pasquale Rotondi diventa sovrintendente a Genova, dove rimarrà fino al 61, quando sarà nominato direttore di quello che al tempo si chiamava Istituto Italiano del Restauro e che a breve si chiamerà Istituto Centrale per il Restauro, come lo conosciamo noi oggi, un organo del Ministero della Cultura che ha sede nel complesso di San Michele a Ripa, qua a Roma, ed è una delle strutture più importanti a livello mondiale nel campo del restauro. In quanto direttore dell'Istituto, Pasquale Rotondi fu tra i protagonisti di un altro salvataggio, quello delle opere d'arte danneggiate nell'alluvione di Firenze del 1966, e nell'emergenza inventerà nuovi modi, nuove tecniche per recuperare ciò che era finito sott'acqua e nel fango. Era nato ad Arpino, la città di Cicerone, nel 1909. Pasquale Rotondi morirà a Roma nel 91, investito da una motocicletta. È tutto per oggi, ci avviciniamo alla chiusura di questa puntata dedicata a Pasquale Rotondi, vero e proprio Schindler dell'arte italiana, e vogliamo chiudere così: se i tedeschi razziatori rimasero a bocca asciutta ritenendo che gli spartiti musicali di Rossini fossero solo cartacce, noi le cartacce ve le facciamo ascoltare. In chiusura, La gazza ladra di Rossini per la direzione di Lorin Maazel. E mercoledì prossimo a questi microfoni ci sarà Elisabetta Malantrucco con una puntata su Battisti alla radio. Edoardo Melchiorri saluta e ringrazia gli ascoltatori. A presto!

RAI Radio Techetè. Filosofi si nasce. Il sapere dei grandi pensatori per vivere meglio. Conduce Edoardo Lamedica. A cura di Giacinto De Caro.

0: Bentornati da Edoardo La Medica. Proseguiamo il nostro percorso su Radio Techetè con Filosofi si nasce, per conoscere meglio i protagonisti ed i risvolti del loro pensiero filosofico sempre attuali. Come ogni volta, anche oggi ci occuperemo di un filosofo che ha caratterizzato il suo tempo, ma che ha lasciato anche un'importante eredità per i posteri. Stavolta è il turno di Isaac Newton, l'uomo dopo cui tutto fu luce. Ovviamente Isaac Newton è ben noto a chiunque abbia passato almeno qualche anno dietro i banchi di scuola. La meccanica classica, la teoria della gravitazione universale, il calcolo infinitesimale, la legge di gravitazione universale. Sono tutte cose che ognuno di noi ha dovuto studiare almeno una volta nella sua vita. Il punto è che Newton non è stato semplicemente uno dei più grandi fisici della storia, bensì, innanzitutto, un grande filosofo. Uno di quei filosofi che hanno segnato un'epoca, così tanto che, usualmente, ci si riferisce al newtonianesimo come concezione del mondo, una concezione del mondo che ha influenzato la cultura europea per tutto il XVIII secolo. Il più celebre degli aneddoti che lo riguardano è quello della mela, forse un po' romanzato, ma sicuramente efficace nel presentare il personaggio. Un giorno, mentre era intento a meditare, seduto accanto alla finestra della sua casa, vide una mela cadere dall'albero e si pose una domanda: come mai la mela cade sempre perpendicolare al terreno, e mai di lato e mai verso l'alto, ma sempre verso il centro della terra? Nella versione raccontata dal filosofo francese Voltaire, la domanda retorica assume una forma più drammatica, in quanto Newton si chiederebbe come mai la luna non cade sulla terra come la mela, ma forse è un espediente che usa Voltaire per rendere più gustosa la sua storia. L'aneddoto, ad ogni modo, ci presenta due aspetti fondamentali della figura di Newton: la sua incredibile capacità di concentrazione e di assorbimento nel pensiero e l'altrettanto sorprendente capacità di trarre ispirazione da eventi quotidiani per comprendere le grandi leggi universali che li determinano o quantomeno che li vincolano. Un genio, indubbiamente, ma anche un uomo profondamente solitario. Visse praticamente tutta la sua vita nel Trinity College di Cambridge, in cui era entrato da studente povero, che faceva i servizi ai compagni più ricchi e nobili e che lasciò celebrato come il più grande ingegno dell'epoca. Ma visse la sua vita da uomo solitario e con la fama di carattere difficile. Era un uomo intenso, ma intenso soprattutto nella ricerca intellettuale, non nelle conversazioni sociali. Ai tempi i suoi colleghi raccontavano una storiella divertente a proposito del suo gatto, forse il suo compagno più fedele. Quando lo vedevano ingrassato, allora erano sicuri che Newton stesse lavorando a qualcosa di grosso. Newton lavorava in questa maniera, spasmodica e incessante. Questo forse, unito alla solitudine cui si costringeva, lo aveva portato a una forma di depressione abbastanza importante. Ma forse non c'era solo questo, forse c'era qualcosa di più profondo. Sentiamo cosa ci dice in merito il grande storico della scienza, Paolo Rossi.
1: Newton era fellow al Trinity College, che allora si chiamava Holy Trinity College, cioè Santissima Trinità, diremmo noi. College della Santissima Trinità. Newton non credeva alla Trinità. Cioè Newton era eretico e ha tenuto nascosta questa sua convinzione per tutta la vita e seguiva le dottrine di Ario. Ario è quello che nei primi secoli del cristianesimo sosteneva la tesi antitrinitaria, cioè sosteneva la tesi secondo la quale non si può dire che Gesù o Cristo sia il figlio di Dio. Newton pensava che Cristo fosse illuminato da Dio, guidato da Dio, ma non gli spettasse un culto che invece spetta solo a Dio, cioè al Padre, come il Dio creatore del mondo e come quello di cui parla la Bibbia. Questo lo mette in una posizione difficilissima. Una posizione così difficile che si fa fatica a pensare quanto lo abbia ferito profondamente questa impossibilità di dire ciò che davvero pensava e ciò a cui era arrivato anche studiando con grande cura per molti anni e riempiendo di appunti montagne di carte la sapienza degli egiziani e il mondo ebraico e la tradizione, diciamo così, a cui fa capo la Bibbia. I fellow di ogni college inglese a un certo punto della loro vita dovevano prendere gli ordini religiosi. Newton non voleva fare questo, perché fare questo avrebbe voluto dire violare il giuramento. Insomma, riuscì per strade molto complicate, sono state analizzate quasi tutte, e approfittando della fama che aveva avuto, del posto, diciamo, di grande riguardo con cui era considerato da tutti, riuscì a farsi esonerare da questo. Nessuno sapeva di questa sua, di queste sue convinzioni, salvo due persone. E fino al letto di morte Newton non disse mai di questo e parlò di questo ancora con queste due persone, facendo loro giurare che non avrebbero mai detto, eccetera, eccetera. Quindi è un uomo che è vissuto sempre con questo enorme peso interiore, con questa difficoltà che deriva dal vivere nascondendo ciò che si pensa in profondo, perché il pensiero religioso non è una vernice alla personalità. Se uno ha una religione, è una parte essenziale della personalità viva, della propria vita. Ecco, nascondere questo non è stata un'impresa facile, certamente, per lui, e di questo c'è traccia. E c'è traccia proprio in quelle che oggi chiameremo le sue nevrosi, il suo carattere difficile, le sue ostinazioni, i suoi risentimenti, il modo in cui lui parla della sua vita, il modo in cui si sente ingiustamente perseguitato. Cioè, questo uomo ha vissuto per tutta la vita con questo nodo interiore, ecco, con questo problema del fingere di essere diversi da come si è. E a livello anche della vita interiore di Newton. Questa è stata un'impresa evidentemente difficile che lo ha consumato in qualche modo. Quindi il peggio di Newton è in qualche modo spiegabile in questa impossibilità di comunicare davvero tutto ciò che pensava.

C'è un'altra particolarità nella storia di Newton. Molti anni dopo la sua morte, uno studioso interessato a fare un'edizione completa di tutte le sue opere scopre un baule pieno di appunti manoscritti del grande scienziato. Quando però li andò a consultare, restò sbalordito. Un cumulo di appunti sull'alchimia e sulla fine del mondo, a partire da riflessioni sul libro dell'Apocalisse dell'Apostolo Giovanni. Ma come? Il grande rivoluzionario della scienza che si occupa di magia e di parastregoneria? Questa scoperta destò grande imbarazzo nella comunità scientifica. Questi appunti vennero rifiutati da più di una università e stranamente li acquistò il famosissimo economista Lord John Maynard Keynes. Dopo averli a lungo consultati, scrisse un articolo il cui titolo, nella sua semplicità, può essere visto come il filo conduttore di questa puntata, una puntata che vuol vedere quanta filosofia c'è anche nella grande scienza. Il titolo dell'articolo è Newton, l'ultimo dei maghi.

Isaac Newton era figlio di una famiglia di allevatori. Nato a Woolthorpe, nel Lincolnshire, il giorno di Natale del 1642. Suo padre era morto 3 mesi prima che nascesse lui, e sua madre si era risposata con un chierico ricco che però Isaac odiava profondamente. Era un bambino infelice, cresciuto dai nonni materni. Ma a 10 anni il suo patrigno morì e gli lasciò una bella eredità con cui poté iscriversi in una scuola a Grantham. La madre provò a fargli abbandonare gli studi per farlo dedicare ai campi, ma il giovane Isaac dimostrava talento da proto-ingegnere. Era già in grado di costruire, da solo, modelli di clessidra d'acqua e di mulini perfettamente funzionanti. Il suo futuro non poteva essere quello di agricoltore. E infatti, nel 1661, venne ammesso al Trinity College di Cambridge. Qui studia la scienza classica, la filosofia aristotelica, la fisica tolemaica e la matematica euclidea. Ma, anche grazie alla chiusura dell'università per la peste nel 1665, approfondisce autonomamente i grandi scienziati a lui contemporanei, più o meno: Copernico, Keplero, Cartesio e Galilei. Già nel 1669, a 27 anni, diventa professore di matematica a Cambridge e vi rimane, tenendo ogni anno il suo corso, fino al 1696, quando si trasferisce a Londra per fare il guardiano della zecca reale, senza però lasciare ancora la sua cattedra di professore. Si occupa della coniazione di una nuova serie di monete inglesi e pochi anni dopo diventa proprio il direttore della zecca e lascia la cattedra a Cambridge. Da direttore Newton anticipò il concetto di gold standard, in quanto stabilì un cambio fisso fra la sterlina e l'oncia d'oro, elaborando metodi per aumentare la produttività della zecca, tornando a una produzione centralizzata della moneta. Ma ne tenne il suo incarico alla zecca, lautamente compensato, fino alla sua morte. Newton fu anche un membro del Parlamento dal 1689 al 1690 e nel 1701, senza lasciare però grossa traccia di sé come politico. Nel 1703 venne nominato presidente della Royal Society, la più importante istituzione scientifica dell'epoca, e nel 1705 fu investito del titolo di Cavaliere, Sir, dalla regina Anna. Muore a 84 anni, celebrato e riverito come un re, scrisse Voltaire, che era presente al funerale nell'abbazia di Westminster. Sulla sua tomba è inciso questo epitaffio: si rallegrino i mortali perché è esistito un tale e così grande onore del genere umano. Dopo la morte, però, il suo corpo fu riesumato e fu trovata un'alta quantità di mercurio nei suoi capelli, probabilmente per via dei numerosi esperimenti di alchimia. Davvero l'ultimo dei maghi.

0: Il capolavoro di Newton, i Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, meglio noti come i Principia, pubblicato in 3 volumi il 5 luglio del 1687, rappresenta un vero e proprio classico della scienza e simbolizza davvero un punto di svolta nella cultura scientifica. È il punto di arrivo di un percorso iniziato con Copernico e Galilei nel 1500, che trova il suo compimento, diciamo così, rivoluzionario, nel capolavoro di Newton. In quest'opera si fondono il genio matematico e il genio sperimentale. Si trova la soluzione definitiva a una montagna di problemi scientifici iniziati nel 1500 e soprattutto si dà formulazione di legge a una relazione che Newton scopre esserci tra tutti i corpi presenti nell'universo. Ognuno di essi, infatti, in ragione della massa che ha, esercita una forza sugli altri corpi e reciprocamente, ovviamente. Ma, ci insegna Newton, più la massa di quel corpo è grande, più sarà grande la sua forza di attrazione verso gli altri corpi e, per corpi di massa inferiore, sarà più difficile svincolarsi da questa attrazione gravitazionale. Ovviamente, questa forza di attrazione si affievolirà quando aumenterà la distanza fra i corpi, ma purtuttavia l'attrazione fra gli stessi corpi sarà tanto più forte e duratura quanto più grandi sono le masse dei corpi coinvolti. Questa scoperta, la scoperta insomma della legge di gravitazione universale, è il culmine di un processo di omogeneizzazione nella visione di ciò che succede in alto nei cieli, tutto perfetto, apparentemente, ciclico, circolare, e di ciò che succede sulla Terra, così invece esposto all'imprevisto e, apparentemente, molto poco regolare. Non c'è una natura dei cieli e una della natura della terra per Newton, come credevano gli antichi. La natura per lui è una. La cosa singolare però è che all'epoca quella di Newton non era la sola teoria fisica presente e diffusa in Europa. Cosa vuol dire? Ascoltiamo cosa ci racconta ancora il professor Paolo Rossi.
1: La fisica a cui Newton dette vita, dette origine, era una fisica in Europa, non era la fisica. Noi siamo così abituati, forse fortemente abituati, a pensare che ci sia una sola fisica. E siamo abituati a questo perché di fatto lo stesso libro di fisica, purché sia scritto in una lingua leggibile, può essere letto e può essere utilizzato da un professore, da un insegnante in un qualunque paese del mondo. Un libro di fisica viene studiato per fare lo stesso esame a Tokyo, come a Bombay, come negli Stati Uniti, come in Italia, come in Germania. Basta che la lingua sia accessibile, cioè è un problema di lingua, ma il contenuto di un manuale di fisica è lo stesso in tutto il mondo per noi oggi. All'epoca Newton non era così. Quando Newton costruì la sua fisica, si trovò di fronte a una realtà nella quale c'era una fisica diversa dalla sua, che era quella cartesiana, quella di René Descartes, che era il grande filosofo francese, quello del cogito ergo sum, che è noto a tutti quelli che si sono anche affacciati alla filosofia. Nella fisica di Descartes c'erano delle differenze fondamentali da quella di Newton. E questo è un punto che vale la pena di sottolineare perché tocca un tema abbastanza curioso, che è questo. Descartes era un meccanicista, cioè Descartes pensava che ogni movimento fosse dovuto all'urto fra due corpi, che ogni movimento fosse prodotto da un altro movimento. Quindi era una fisica rigidamente meccanicista che escludeva tutto ciò che non è meccanico dalla fisica. Quando nella fisica di Newton si parlava, come si parla ancora, di attrazione fra i corpi, questo termine attrazione suscitò prima i dubbi e poi addirittura lo sdegno della fisica cartesiana o della fisica francese. Attrazione è un termine che suonava e suona ancora come qualcosa che ha a che fare con lo spirituale. Attrazione fra i maschi e le femmine, per esempio. L'attrazione è qualcosa che non sembrava appartenere al mondo della fisica, perché Descartes aveva insegnato che tutta la fisica è meccanicismo, cioè che in tutta la fisica sono presenti solo cause meccaniche, cioè urti fra particelle e urti fra corpi. Questo di Newton sembrò, la frase che dico è dei cartesiani, una reintroduzione delle cause occulte nella fisica. Le cause occulte sono quelle della magia rinascimentale, cioè sono quelle che erano fondate sull'idea che fra i corpi ci fosse simpatia o antipatia. La simpatia o antipatia, aveva insegnato Descartes, sono cose che riguardano l'uomo o sono proiezioni dell'uomo nel mondo della materia, ma il mondo della materia non conosce simpatia o antipatia. Quindi Newton è uno che ha reintrodotto nella fisica le qualità occulte. Quindi in quel mondo ci sono state per un lungo periodo due fisiche diverse, venivano insegnate due fisiche diverse e si avevano due immagini del mondo sostanzialmente differenti. Queste immagini erano così differenti che quando Voltaire andò per la prima volta in Inghilterra e varcò la Manica, ovviamente, scrisse un testo famoso che si chiama Lettres philosophiques o Lettere filosofiche, che incominciava dicendo: attraversando la Manica sono entrato in un paese vuoto e ho lasciato alle spalle un paese pieno, perché nella fisica di Descartes non c'era il vuoto, non era ammessa l'esistenza del vuoto, mentre nella fisica di Newton c'era il vuoto. Quindi Voltaire fu quello che divulgò la fisica di Newton e dette una esposizione della fisica newtoniana insieme a un'esposizione della Borsa di Londra e del modo di vita degli inglesi, che è ancora un classico e forse una buona lettura per capire la fisica di Newton è ancora quella che fa riferimento alle Lettere filosofiche di Voltaire.
0: Newton si considerava un filosofo naturale, ma era anche un grande sperimentatore. Lo aveva dimostrato sin da bambino coi suoi vari progetti idrici e meccanici. Queste due figure, i filosofi e gli sperimentatori, sono alla base di quel grande movimento socioculturale che è stata la rivoluzione scientifica in Europa. Ascoltiamo ancora il professor Paolo Rossi.
1: Quando si dice che Newton è un grande scienziato, si dice una cosa vera, però diciamo una cosa che è anche lievemente anacronistica, nel senso che gli scienziati non ci sono prima dell'Ottocento. Pochi sanno che la parola scienziato è una parola che è stata, diciamo, coniata dalla Francia nella prima metà dell'Ottocento. Ci sono prima degli scienziati, cioè loro si chiamavano non scienziati, ma filosofi naturali. Il filosofo naturale è un filosofo che si occupa prevalentemente della natura. Cioè quella che per noi è una distinzione forte, nota, consueta fra filosofia e scienza, per cui capiamo benissimo se un ragazzo si iscrive a filosofia o si iscrive a una facoltà scientifica, prende due strade diverse. Ecco, questa differenza non c'era e la parola filosofo naturale copriva tutte le indagini, compresa la fisica, compresa quella che chiamiamo la chimica. Boyle, Robert Boyle, quello delle leggi di Boyle, è un filosofo naturale. E Newton è un filosofo naturale, Descartes è anche un filosofo naturale, oltre che un filosofo. La Royal Society è fatta di filosofi naturali e di sperimentatori. Questa è anche una distinzione abbastanza significativa e importante, perché soprattutto per gli inglesi, questo vale soprattutto per gli inglesi, lo sperimentatore è uno che fa esperimenti. Cosa vuol dire fare esperimenti? Vuol dire andare in una stanza con dei pesi, con dei piani inclinati, con dei vasi di vetro, con degli oggetti da laboratorio, quelli che ci sono ancora oggi nei laboratori, e fare degli esperimenti, cioè vedere come si comporta la natura, non spontaneamente, ma la natura, come dicevano allora, costretta nelle mani dell'uomo. Cioè una natura come controllata, come guidata dalla mente umana. E si guarda come si comporta la natura. Cioè, per esempio, si guarda se c'è o non c'è il vuoto in natura. Si fa il vuoto, si cerca di fare il vuoto in un'ampolla e si vede se si può realmente parlare di vuoto, come fece Torricelli. È un mondo dove gli sperimentatori però non sono dei professori universitari e tantomeno dei professori. Questa distinzione è importante perché è un'altra di quelle distinzioni che ci fa toccare con mano la differenza che c'è fra il nostro mondo e quel mondo che, ripeto, e non mi stancherò mai di ripeterlo, è un mondo molto diverso dal nostro. Chi sono gli sperimentatori? Sono quelli che noi oggi chiamiamo

parlavano, li chiamavano i virtuosi, che sarebbero i virtuosi italiani. Virtuosi sono delle persone colte che guardano come si comporta la natura, quindi fanno quelli che noi chiamiamo esperimenti. Ma gli sperimentatori, questa categoria di persone, aveva accesso alle grandi accademie scientifiche.

Un punto che vale la pena di ricordare sempre è che la scienza moderna non è nata prevalentemente nelle università, ma una parte rilevante della scienza moderna è nata fuori dall'università. È nata in dei luoghi che non esistevano. I luoghi della cultura nel Medioevo erano i monasteri, i luoghi della cultura ancora nel Medioevo erano i monasteri e soprattutto le università. Adesso si cercano dei luoghi per la cultura. Cioè queste persone che vogliono mettere insieme teorie ed esperimenti, questo è il punto da tenere ben presente, vogliono mettere insieme teorie ed esperimenti, cioè vogliono mettere insieme le teorie che sono quelle che avevano spazio nell'università, con gli esperimenti che non avevano spazio all'università. Nelle facoltà universitarie di allora non c'era nessun luogo nel quale si potesse svolgere un esperimento del tipo di quelli che fa Pascal o del tipo di quelli che fa Boyle. Questi esperimenti avvengono fuori del mondo universitario. Appartengono certo alla cultura, vengono avvertiti come appartenenti alla cultura, ma non trovano spazio all'università. C'è una polemica anche contro l'università che raggiunge delle punte che noi chiameremmo sessantottine, sessantottesche, quando per esempio un grande professore inglese dice è come se questi giovani dell'università di Oxford e di Cambridge stessero vivendo durante la civiltà degli egiziani, sono diventati come mummie, hanno perso ogni contatto con il mondo. Ecco perché si cercava di realizzare cose nuove, ripeto, fuori del mondo dell'università. E i luoghi quali erano? I luoghi venivano creati, erano per esempio appartamenti affittati. A Londra successe proprio questo con la Royal Society. Affittarono dei luoghi dove si riunivano insieme. Chi? Si riunivano insieme, e questo è l'incontro nuovo, l'incontro che dà una fisionomia, un taglio diverso. Si riunivano insieme degli studiosi e degli sperimentatori. Cioè si mettevano in una stessa stanza a discutere delle persone che non appartenevano al mondo universitario e che erano quelli che noi oggi chiameremmo artigiani, cioè persone che lavoravano con le mani, che sperimentavano con le mani, invece dei matematici o dei teorici o dei filosofi che elaboravano teorie. Questo incontro è un incontro straordinario, un incontro che ha, diciamo, fra tecnologia e teoria, meglio fra sperimentalismo e teorie, che realizzava il sogno che era stato di Galileo Galilei, che aveva ricostruito meglio con le sue mani in un laboratorio vicino alla sua casa il cannocchiale che era stato inventato dagli olandesi, che non disdegnava nulla di ciò che apparteneva al mondo dei meccanici. Un'altra cosa che in genere si ignora è che la parola meccanico in Europa fino al 600 inoltrato indica persone che lavorano con le mani ed ha anche il senso di un insulto, di una persona vile, di una persona che non si è alzata al livello delle teorie. Però in Inghilterra si era creata una situazione diversa. In Inghilterra si era dato vita a delle accademie, per esempio la Royal Society, quella che ancora è in funzione, è una di quelle nelle quali, come ho detto, si riunivano insieme meccanici e teorici, sperimentatori e filosofi naturali. Questo è un momento magico, diciamo così, per la cultura europea, un momento in cui si saldano insieme quelle cose che in altri

0: Questa civiltà non si erano mai saldate insieme. Una breve parentesi, c'è un grande studioso inglese, che era un lord, era un personaggio abbastanza strano, diciamo, cioè non conformista come succede spesso tra gli intellettuali inglesi, si chiamava Joseph Needham, che è diventato un grande studioso della civiltà cinese. E ha pubblicato una grande storia della scienza e della civiltà in Cina, che ha scritto, che ha documentato che la tecnologia cinese era nel 500 e nel Medioevo enormemente più avanzata di quella del resto d'Europa, cioè di quella dell'Europa, e quando dovette rispondere alla domanda perché in Cina non si è verificato quella specie di miracolo che è stato Galileo, che è stato Newton, che è stata la saldatura fra lo sperimentalismo e la teoria, ha risposto con una battuta che è diventata celebre: e la Cina ha avuto molti Leonardo e nessun Galileo. Cioè la Cina ha avuto, diceva Needham, moltissimi artigiani colti, capaci di costruire macchine sempre più perfezionate, ma la saldatura fra la teoria matematica, il calcolo, il calcolo infinitesimale e la tecnologia non si è realizzata mai, si è realizzata in Europa, e poi dall'Europa è ritornata anche alla Cina ed ha costruito il mondo. E Newton, da questo punto di vista, è, come si dice, un padre fondatore, non solo perché, come ho detto fin dall'inizio, salda insieme la tradizione, diciamo, baconiana di Francis Bacon, dello sperimentalismo con la tradizione del matematismo, non solo per questo, ma anche perché sente il bisogno e riesce a dare corpo a delle regole, a un metodo per la scienza, a delle regole che, rispettando le quali, non si ha la garanzia di fare grande scienza, ma che vanno comunque rispettate all'interno di quel mondo al quale egli stesso ha dato vita.
1: In definitiva, possiamo vedere Newton come il padre filosofico fondatore della visione scientifica occidentale moderna, colui che salda la tradizione dello sperimentalismo meccanico con la strumentalità matematica più efficiente per definire i rapporti di natura che gli esperimenti riescono a catturare. Colui che fornisce un corpus solido di regole e metodologie per la scienza, rispettando le quali si è certi di percorrere il sentiero della scienza e non le avventure della magia. Queste regole sono semplici e intuitive. Delle cose naturali non devono essere ammesse cause più numerose di quelle che sono vere e che bastano per spiegare i fenomeni. La natura non chiede spiegazioni complicate, chiede quella più semplice. La semplicità è un valore. Le cause sono ovunque le stesse. I corpi cadono nello stesso modo in tutti i posti. La natura è uniforme, non c'è capriccio in essa. La natura è omogenea, non varia a seconda di dove ci si trovi. Nella filosofia sperimentale, le proposizioni ricavate dai fenomeni devono, nonostante le ipotesi contrarie, essere considerate vere quanto più possibile finché non interverranno altri fenomeni a smentirle. Le teorie scientifiche vanno insomma controllate, possono essere chiamate vere solo quando le abbiamo controllate. Il controllo sperimentale è una condizione necessaria per la metodologia scientifica. Per Newton, allora, la scienza è basata su una filosofia, se vogliamo, semplice. La natura dinanzi a noi che la osserviamo e che su di essa proviamo a fare esperimenti, è omogenea, è uniforme, è in un certo senso aperta al nostro intervento sperimentale. Siamo noi con i nostre ipotesi, con le nostre architetture matematiche, a dover trovare il miglior linguaggio per descriverla e il linguaggio migliore per descriverla è quello che meglio riesce a farsi controllare e guidare dalla natura stessa. In questo senso possiamo dire che sì, Newton è davvero l'ultimo dei maghi, l'ultimo di coloro che manifestano questa fiducia e questa profonda aspettativa di verità dalla natura. Più avanti la filosofia percorrerà altre strade, ma è indubbio che la strada della scienza l'abbia ben preparata il vero e grande ultimo dei maghi, Isaac Newton.

0: fama di sei dita, sei nel costato.
1: Era quasi verso sera,
0: se lo dietro stavo andando,
1: che si è aperta la portiera.
0: Ho buttato giù, pardon, e

0: éternel.
1: Rai Radio Tekete.
2: Canto solamente insieme a pochi amici. Quando ci troviamo a casa.

Proprio ieri sera parlavamo di te. Camminando verso casa mi sei tornata in mente. A letto mi son girato.

Vi riproponiamo dalla grande stagione degli sceneggiati radiofonici Rai Una sola debole voce di Tania Di Martino, in onda nel 1996 su Radio 2 in 40 puntate. La storia inizia a Palermo, nella lussuosa villa di un medico di successo, Franco, Remo Girone, e di sua moglie Nora, Angela Baggi. Come ogni estate si progettano vacanze, cene con amici, gite in barca. Ma come un fulmine a ciel sereno piomba Roberto, Sergio Nicolai, giudice e fratello di Nora. Scongiura la sorella di lasciare immediatamente Palermo, emerso che suo marito è il medico della mafia, in particolare del terribile boss Trimarchi, interpretato da Andrea Camilleri. Da qui un susseguirsi di vicende umane e colpi di scena tra Palermo e Boston, fino ad un finale appassionante.

0: Una sola debole voce. Sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Regia di Idalberto Fei.
1: La direzione dell'aeroporto di Palermo informa i signori viaggiatori in transito che un nuovo servizio di pullman consente di effettuare un giro turistico della città in
2: Signora, solo un carrello ho trovato. Era l'unico libero in tutto l'aeroporto. I suoi bagagli questi sono, no?
3: Sì, ma aspetti, dividiamocelo. Metta almeno la sua valigia più grande.
2: Non si preoccupi. Ci penso io, signora.
3: Mi dispiace darle questo fastidio. In genere mio marito manda qualcuno a prendermi. Forse si è dimenticato che arrivavo oggi.
2: E allora deve tirargli le orecchie. Come si fa a dimenticarsi di una bella donna come lei?
4: Nora? Norina?
3: Mamma? Ciao! Oh,
4: c'è un traffico. Tesoro, come stai? Bene, ti trovo. Il tassi è qua fuori, andiamo.
3: Mamma, aspetta. Ti presento l'avvocato Vassallo. Ci siamo conosciuti sull'aereo.
2: Molto onorato, signora.
4: Buongiorno, lei esercita a Palermo?
2: Sì, certo.
4: Allora, forse conosce mio figlio, il giudice Venturi, Roberto Venturi.
2: Venturi.
3: Mamma, l'avvocato ha fretta. Beh, grazie di tutto, allora. È stato molto gentile.
2: Ma si immagini, signora, vi accompagno fino all'uscita.
3: No, non si disturbi. Andiamo, mamma. Arrivederci, eh?
2: È stato un piacere fare la sua conoscenza, signora Lai. Arrivederci, ci vediamo, allora.
4: Ma Nora, aspettami, perché corri?
3: Dai, sbrigati, quello è capace di seguirci.
4: Ti ha dato fastidio. Tanto distinto sembrava.
3: Troppo. Molto onorato, signora. T'ha fatto anche il bacio a mano.
4: Ma sì.
3: Dai, che ti piacciono tutti questi salamelecchi. Ma com'è che parli in dialetto oggi?
4: No, è vero, ma chi ne ha parlato mai?
3: Senti, com'è che sei venuta tu a prendermi?
4: E Franco è in clinica, aveva un'operazione urgente. L'hai visto ieri sera in televisione?
3: No, ero a cena fuori.
4: Adoro avere un venero famoso.
3: Sì, famoso, esagerata. Neanche fossi un attore.
4: Ah, chi lo sa? Secondo me una parte in qualche film prima o poi gliela fanno fare.
3: Senz'altro, il dottor Kildare.
4: Oh, Franco è più bello del dottor Kildare. E taxi, taxi!
3: Mamma, c'erano quei signori prima di noi, vieni. Mettiamoci in fila. Sei passata da casa mia in questi giorni?
4: Ho fatto il solito controllo settimanale. Era tutto a posto. Lina aveva già fatto anche la spesa e tu ci hai sistemato il tetto. Meno male che li abbiamo fatti sposare quei due. Ah, stasera siete a cena da noi, eh? Avevo invitato anche tuo fratello, ma Natalia mi ha
3: mamma,
4: detto...
3: Mamma, alt. Stasera non possiamo.
4: Ma perché? Non ho invitato nessuno. Solo Carla, Giuseppe, Grazie.
3: No, grazie. Io e Franco non ci vediamo da un mese. Vorrei stare sola con mio marito.
4: Colombi, hai tutta l'estate per stare con tuo marito.
3: Sì, magari. Franco non va in vacanza fino a settembre.
4: Ah, io e Carla andiamo a Roma, la prossima settimana. Lei vuole rifare il salone, avevo visto delle tende a via della scrota.
3: Potete stare a casa nostra allora. Viola c'è ancora, va in ferie ad agosto.
4: Ah, benissimo, allora possiamo fare così. Ci pensi tu ad avvisare Viola?

0: Pronto? Villa Giada, buongiorno. No, il dottore non c'è.
1: Non lo sai fare. Non lo sai prendere. Io ottengo sempre tutto quello che voglio.
2: Tu sei il suo pupillo, Franco. Francuzzo non si tocca. A Villa Giada Francuzzo è un re. Per forza. Gli dai sempre ragione.
1: E fallo pure tu, scusa. Ma che te ne frega di stare a fare questioni per tutto? Digli sempre di sì e poi fai a modo tuo. Non è che Fedeli viene sempre a controllare nel nostro reparto.
2: Cornuto e Mazziave, insomma.
1: Lui è contento così.
2: Oh, guarda chi c'è.
1: Nora.
2: La bellissima moglie.
3: Sorpresa. Ciao, Giovanni.
1: Tua madre è venuta a prenderti?
3: Sì, sì. Ehi, come sei abbronzato.
2: È la nostra pubblicità vivente. Ah. I pazienti si fanno ricoverare in questa clinica solo per vedere lui.
3: Hai poco da spottere tu. Ma lo sai che quando era più giovane gli avevano offerto di fare il modello?
1: Ma dai, Nora.
2: Ci credo. Va bene, siete la coppia più bella del mondo. Vi lascio soli. Arrivederci.
1: Giovanni, comunque per quella cosa non ci pensare. Ci parlo io col professor Fedeli.
3: Ciao. E ti sei anche fatto crescere i capelli. Devo preoccuparmi?
1: Se restavi ancora a Roma, sì. Che facciamo stasera?
3: Ti ho invitato una cena a casa dei miei.
1: Allora prenoto da Terenzio. L'hai vista ieri la trasmissione?
3: No, sono uscita con Giulia. È andato tutto bene, no? Mia madre dice che potresti fare l'attore.
1: Devo rallentare con la televisione per un po'. Qua dentro non so più dove mettere i pazienti. E anche a Roma è tutto prenotato fino a gennaio. Tutti da me vogliono farsi operare.
3: Tieniti solo la clinica di Roma, allora. Giovanni potrebbe prendere il tuo posto qui a Palermo.
1: Figurati. Fedeli non lo può vedere. Non lo caccia via solo per rispetto a me. E poi, detto tra noi, Nora, non è che Giovanni sia questa cima. È un bravo neurochirurgo, ma non ha polso, non è in grado di dirigere un reparto.
3: Beh, comunque non è un problema tuo. Troveranno un altro che possa sostituirti.
1: Non posso fare questa carognata a Fedeli, Nora. Te l'ho già detto. Non posso andarmene per il momento.
3: Va bene, va bene.
1: Che ti credi, che mi faccia piacere di stare sempre chiuso qua dentro? Avessi una moglie racchia, come tanti colleghi.
3: Senti, io vado.
1: Aspetta. Sì, va bene, sto arrivando.
3: Ci vediamo dopo.
1: Perché non mi aspetti? Fra un'oretta ho finito.
3: No, vado a casa, così provo a telefonare a Pietro. È un orario buono questo.
1: Sono le 7 di mattina a Boston.
3: Appunto. Così lo prendo nel sonno. Devo convincerlo a venire almeno per qualche giorno.
1: Verrà. C'è la figlia di Giuliano che smania dall'anno scorso. Tuo figlio, Fimminaro,
3: Chissà da chi ha preso. Ciao, mi farò trovare pronta.
1: Ciao, tesoro.

0: nostalgia di un tempo indefinito della vita mia, che aveva l'atmosfera di una melodia che non sentirò.
1: Che ci devo stirare qualche cosa per stasera?
2: Sì, adesso vengo io, Lina. Voglio telefonare a Pietro prima.
1: Ah, va bene, telefonasse.
0: Mi chiamano amore, e l'amore lì tu.
2: Hello, I would like to speak to Miss Eli, please. Lina, mi faresti un caffè, per favore? Pietro, mi senti?
3: Mamma!
2: Ciao, lo so che ti ho svegliato, ma ti trovo solo a quest'ora.
3: Beh, tanto dovevo alzarmi. Ho lezione alle 8.
2: Sono a Palermo, c'è un caldo qua. Sono arrivata oggi. Va tutto bene?
3: Sì, solita vita.
2: Pietro, hai deciso qualcosa per le vacanze?
3: Ma non lo so, degli amici volevano andare in Colorado.
2: Quando?
3: Quando chiude il college, fra un paio di settimane.
2: Ah, e tu vai con loro?
3: Oh, non lo so, ci devo pensare. Non è che mi fanno impazzire questi.
2: Allora vieni a Palermo. Stai un po' con noi. Papà sarebbe contento.
3: E tu no?
2: Io? Ma cosa vuoi che me ne importi di vedere l'unico figlio che ho?
3: A me invece importa di stare con l'unica madre che ho. Oh, a proposito, lo sai che questi qua non ci credevano che sei mia madre quando hanno visto la tua foto?
2: E cosa hanno detto?
3: Gorgeous!
2: Cioè?
3: Buona, più o meno.
2: Ma che stupidi! Allora, quando arrivi?
3: Ma non lo so, ho sonno, dai.
2: Va bene. Laura, la vedi?
3: Sì, corriamo insieme la domenica mattina. Lei parte fra 15 giorni.
2: Beh, allora potresti fare il viaggio con lei?
3: Forse.
2: Pietro, da cosa dipende? C'è qualche ragazza?
3: Ma dai.
2: Ah, lo dicevo solo perché se vuoi portare qualcuno lo sai che non c'è problema.
3: Anche donne?
2: Non sarebbe la prima volta. Dai, Pietro, su, vieni. Si sta così bene qua.
3: Ma anche qua non è male.
2: Fa come vuoi. Se non ti vedo arrivare per la fine di agosto, vengo io a Boston.
3: Cominciamo con le minacce ora.
2: Ti chiamo tra un paio di giorni, va bene?
3: Ok.
2: Intanto pensaci. Ciao, tesoro.
3: Bacini, ciao.
1: Signora, ti ci metto ancora quello zucchero, quello scuro?
2: No, no.
1: Nel caffè?
2: No, niente zucchero, grazie. Pietro forse viene per le vacanze.
1: E che porta di nuovo quell'americano, quello che è venuto l'anno scorso?
2: Ma non gliel'ho chiesto.
1: No, speriamo di no, io non lo capisco a quello.
2: Forse stavolta porta una ragazza.
1: Sempre americana.
2: Ma non lo so, l'ho detto così. Pietro non mi racconta niente, non so neanche se ce l'ha la ragazza.
1: Certo che ce l'ha, sì. E che ci mancano le femmine a quello? Questa sua madre sarà.
2: Ah, volevo prendere un po' di sole in pace.
1: Ah, sì. Sì, fallo salire. Sì. Signora. Non è sua madre, è suo fratello.
2: Ah, oddio, Lina, porta via tutta questa roba. Mamma mia, che confusione. Il borsone, tieni. Mettilo in camera. Apro io, vai.
1: Sì, mi porto tutto, non si preoccuparsi.
2: Ciao.
4: Ciao, Nora.
2: Ciao, Nora. Sono arrabbiata con te, lo sai? Mamma mi ha detto che eri a Roma 3 giorni fa e non mi ha neanche fatto una telefonata.
4: Non ho avuto tempo. Lina, me lo fai un caffè?
1: Signor giudice, ce lo faccio bello fresco.
4: Sei sola?
2: Sì. Natalia? Sta bene?
4: Sì. Siediti, devo parlarti.
2: Ehi, Roberto, ma che è successo?
4: Non sai niente ancora. Non hai visto Franco?
2: Sì, sono stata in clinica. Ma insomma, cosa c'è?
4: Nora, mi dispiace, ma è meglio che tu lo sappia da me. Un detenuto ha fatto il nome di Franco. Lo accusa di aver curato dei latitanti mafiosi.
2: Franco? Ma dai, ma sei impazzito.
4: No, questo qui è in carcere da 6 mesi. E ora ha deciso di parlare. Conosco i verbali. E c'è il nome di tuo marito.
2: È una cosa ridicola.
4: Nora, in procura questo pentito viene preso sul serio.
2: Ah sì? E chi è questo? Come si chiama? Un detenuto? Ma siete tutti pazzi.
4: Calmati.
1: Ecco il caffè. Non ce l'ha ancora in ferie lei, signor giudice?
4: No, non posso.
2: Dove sono questi verbali? Fammeli leggere.
1: Io vado in cucina, se vi serve qualche cosa.
4: Grazie.
1: Arrivederci.
2: Allora? Sono dentro la tua borsa? Perché chiudi la porta?
4: Non siamo soli.
2: Senti, io non ho proprio niente da nascondere.
4: Nora, voglio che tu stia fuori da questa storia. Devi tornare a Roma, subito.
2: E si può sapere chi è questo pentito che accusa mio marito?
4: Non posso dirti il nome. È stato operato da Franco a Villa Giada un anno fa, dopo una sparatoria.
2: E allora? Franco fa il neurochirurgo. Non credo che sia tenuto a chiedere il certificato antimafia a tutti i suoi pazienti.
4: Gli ha estratto una pallottola e non l'ha denunciato. Era tenuto a farlo. È omissione di referto.
2: Ma che vuol dire? Magari quello gli avrà detto che si era ferito andando a caccia.
4: Nora, l'avviso di garanzia per Franco è già pronto.
2: Ah. Sta sulla tua scrivania.
4: No, no. Ho interrogato io il detenuto all'inizio, ma quando è venuto fuori il nome di Franco, mi sono dovuto astenere dall'indagine per il nostro rapporto di parentela.
2: Ma lo vedi? Che ne sai che quello non ha tirato in ballo Franco proprio per metterti in difficoltà?
4: Sta continuando a parlare, Nora, anche senza di me.
2: Ma era tutto calcolato. Viene a dirti che tuo cognato è un delinquente. È chiaro il suo scopo, voleva toglierti di mezzo, Roberto.
4: Non è questa la cosa più importante ora. Franco verrà interrogato, ci saranno delle indagini. Forse perquisiranno il suo studio, la clinica, anche questa casa.
2: La casa? Ma cosa pensano, che ci abbiamo i mafiosi nascosti sotto i materassi?
4: Nora!
2: O che teniamo qui le riunioni della cupola?
4: Io voglio solo che tu non venga coinvolta.
2: Ma com'è possibile? Stiamo parlando di mio marito. Franco è accusato di aver aiutato dei mafiosi. Vuoi che io non sia coinvolta?
4: Tu non c'entri in questa storia.
2: E che ne sai tu? Eh? Che ne sai? Magari ero io che gli passavo i ferri mentre lui operava quell'uomo.
4: Nora, mi dispiace. Io ti voglio bene.
2: Io sono sicura che Franco non ha fatto niente. Ma lo conosco. Ma siamo sposati da 18 anni.
4: Lo so che ti sembra impossibile.
2: E tu? Tu ci credi invece? Anche tu lo conosci bene. Roberto, dimmelo. Tu pensi davvero che Franco abbia a che fare con la mafia?
4: Io non mi stupisco più di niente, Nora.
2: Avete giocato insieme da bambini, Roberto. Conosci la sua famiglia, siete cresciuti insieme.
4: Franco è il chirurgo più conosciuto di Palermo. Può essere stato minacciato, qualcuno può averlo costretto ad aiutare quella gente.
2: Ma me l'avrebbe detto?
4: Io credo di no.
2: Le prove ci sono? Insomma, non basta che uno parli, no? Ci vogliono le prove per accusare una persona.
4: Franco non è ancora accusato di niente, è solo indagato. Nora, dammi retta. Torna a Roma.
2: No, io starò accanto a mio marito. Qualsiasi cosa succeda. Ma cosa deve succedere poi? Ma questa storia è assurda, non sta in piedi.
4: Pensa a quello che ti ho detto, Nora. Qua sarà un inferno da domani.
2: Sì, Franco si farà una risata quando lo saprà.
4: Bene, io devo tornare in ufficio.
2: Vai, vai.
4: Ti telefono stasera.
2: Non ti disturbare. Ma qua sono impazziti tutti. Diventerà la barzelletta dell'estate questa.
5: Villa Giada, buonasera.
2: Il dottor Lai, per favore, sono sua moglie.
5: Attenda, prego.
2: Ha operato un... Ma Franco fa decine di operazioni.
6: Nora, che c'è?
2: Franco, senti, devo dirti una cosa. C'è stato qua Roberto.
6: Ah, è venuto lì.
2: Mi ha raccontato una storia assurda.
6: No, è meglio se ne parliamo quando torno a casa.
2: Lo sai anche tu.
6: Ho appena ricevuto un avviso di garanzia.
2: Un avviso di garanzia? Ma scusa, scusa, Roberto dice che hai operato un mafioso, che dovevi denunciarlo.
6: Sì, sì, senti, adesso non posso parlare. Ci vediamo fra un'ora.
2: No, aspetta. Non è vero niente, no? È tutto un equivoco.
6: Stai tranquilla.
2: Franco, è da ridere, vero?
7: Avete ascoltato la prima puntata di Una sola debole voce, sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Personaggi e interpreti: Nora,
8: Angela Baggi,
7: Vittoria, sua madre,
9: Gisella Sofio,
7: Franco Lai,
10: Remo Girone,
7: il giudice Roberto,
11: Sergio Nicolai,
7: Lina, la cameriera,
12: Anna Lelio,
7: Pietro, figlio di Nora e Franco,
13: Marco Galli,
7: Giovanni,
14: Brizio Montinaro,
7: e con
15: Francesco Anzalone,
16: Consuelo Ferrara.
7: Coordinamento tecnico
13: Raffaele Vincenti.
7: Assistente al programma
15: Emma Caggiano.
7: Regia
16: Idalberto Fei.
7: Programma registrato a Roma nella Sala M di Via Asiago.

0: Il nuovo sceneggiato di Radio 2, Una sola debole voce, è cominciato ieri, 1° gennaio. Molti di voi non avranno potuto ascoltare la prima puntata e così ve ne diamo un breve riassunto. Nora Lai torna a Palermo per trascorrere le vacanze. L'aspettano i genitori, gli amici, il marito, si chiama Franco ed è un neurochirurgo di grande successo. Nora è bella, ricca, amata, dunque ha tutto e tutto va magnificamente bene. Perlomeno finché non riceve la visita di suo fratello Roberto, che fa il giudice, e che le dice di andarsene immediatamente da Palermo, perché da un momento all'altro si scatenerà all'inferno. Nora non capisce, e poco dopo telefona al marito, che ha appena ricevuto un avviso di garanzia.
1: Una sola debole voce. Sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Regia di Idalberto Fei.
2: E ora una notizia che è appena giunta in redazione. Il neurochirurgo Franco Lai ha ricevuto un avviso di garanzia dalla Procura di Palermo. A far scattare le indagini sono state le rivelazioni di un pentito di mafia. L'uomo afferma di essere stato operato durante la sua latitanza da Lai, che lo avrebbe fatto ricoverare sotto falso nome in una clinica palermitana. Il fatto è avvenuto l'anno scorso, dopo che il pentito, di cui viene tenuta segreta l'identità, era sfuggito a un conflitto a fuoco con la polizia. Franco Lai, conosciuto dal grosso pubblico anche per le sue frequenti apparizioni in televisione, ha negato di aver compiuto l'operazione.
3: Signore, l'ha sentito il telegiornale?
4: Sì, sì.
3: Dice che il dottore ha operato un mafioso.
4: Sì, l'ho sentito, Lina. Non è vero niente, è un equivoco. Mio marito non c'entra con questa storia.
5: Scusi, signore.

0: Quelli però non se ne sono andati. Deve stare attenta a non uscire sulla terrazza, se non la vedono. Ci sono pure i fotografi qua sotto.
1: Ah, siamo anche prigionieri adesso.
2: Signora, ma ora al dottore che ci succede?
0: Non ti mischiare, Lina. Non sono fatti nostri.
1: Ma no, perché? Non abbiamo niente da nascondere, Tuccio.
0: Ma certo, certo. Lo sappiamo.
2: Ma tu delinquente, come si permette, dico, di nominare il dottore?
1: Avrà un suo scopo. Se mio marito è molto conosciuto, forse dà fastidio a qualcuno.
0: Oggi stesso smentiranno tutto. Deve stare tranquilla, signora. Il dottore niente c'entra.
1: Ma sa anche questi giornalisti. Ma prima di dare una notizia come questa dovrebbero verificare. La gente fa presto a giudicare poi.
0: Ma quale gente? Che va pensando, signora? Quelli che lo conoscono, il dottore, lo sanno che tipo di uomo è, no? A Palermo lo portano in palmo di mano.
2: A Palermo? Anche a Roma? Aspettano pure 6 mesi per farsi visitare da lui, dal dottore Lai. E io mi ricordo che mia zia...
0: E come no?
2: ...per farsi visitare.
0: Sta con Cecchino.
2: Signora, c'è il dottore.
3: Vai a stirarmi una gonnellina, una qualsiasi.
2: Ah, è uscito lo stesso stasera.
3: Certo, perché?
4: Ciao, Nora.
3: Ciao.
4: Buonasera, dottore. Lina, ci sarebbe una tazza di tè?
2: Ma certo, certo, come no?
4: Ho lasciato la macchina sul vialetto, Tuccio.
5: La sistemo subito, dottore.
2: Sì, e poi vai in giardino.
3: Hanno appena dato la notizia al telegiornale.
4: Lo immaginavo. La clinica è piena di giornalisti. E anche qua sotto non sono riuscito a evitare i fotografi.
3: Che facciamo, Franco?
4: Non rispondere, lascia la segreteria.
3: Perché?
4: Saranno i giornalisti. Sono stanco.
3: Franco, ma com'è possibile che quell'uomo abbia fatto il tuo nome? Tu lo conoscevi?
4: Non so neanche come si chiama, è un pazzo.
3: Sei sicuro di non averlo mai operato? Dice che gli hai estratto un proiettile.
4: Non è vero niente, Nora, sono tutte calunnie.
3: Sì, io lo so che sono calunnie. Ma intanto tu sei costretto a difenderti. Il tuo nome è finito sui giornali, la televisione.
4: E in clinica qualcuno ha già stappato lo champagne.
3: Hai parlato con un avvocato?
4: Sì, ho telefonato a Saverio. Secondo lui posso stare tranquillo. Non c'è nessuna prova.
3: Che prove potrebbero esserci? Se non l'hai mai visto in vita tua, quello...
2: No, no. Pronto? Casa Lai?
6: Non ci siamo.
2: Ah, la signora Vittoria.
6: Passamela.
2: No, no, non c'è nessuno in casa.
6: Passamela.
2: Ci passo la signora Nora.
3: Pronto, mamma?
7: Nora? Al telegiornale hanno detto che Franco...
3: Sì, lo so, mamma. Sta tranquilla, sono tutte menzogne.
7: Ma che è successo? Che c'entra Franco? Non siamo riusciti nemmeno a parlare con Roberto.
3: Ma lascia stare Roberto, non può fare niente lui.
7: Ma come niente? Tuo fratello è un giudice, saprà qualcosa.
3: Mamma, è inutile. Ho già parlato io con Roberto.
7: E che cosa ha detto? È uno sbaglio, no?
3: Ma non sappiamo niente neanche noi.
7: Avete parlato con qualche avvocato? Aspetta, ora te la passo. E tuo padre vuole parlare con Franco?
3: Senti, mamma, Franco è stanco. Digli che lo chiamerà più tardi.
7: Nora, veniamo da voi, siamo preoccupati. Papà chiamerà i suoi legali.
3: No, no, per favore. Non c'è nessun motivo di agitarsi. Davvero, mamma. Ci sentiamo più tardi, va bene?
7: Venite voi?
3: Forse. Adesso ti saluto. Ciao, eh. State tranquilli. Ah, per fortuna che abbiamo risposto. Stavano precipitandosi qua.
4: Senti, perché non ci vai tu da loro? È meglio se gli spieghi bene tutta questa storia. Tuo padre è capace di piombare qui con tutto il suo studio legale.
3: Ma ora? Io volevo parlare con te.
4: No, è tutto il giorno che ne parlo. Vorrei riposarmi un po'.
3: Hai ragione. Deve essere stato terribile, eh? Dico a Lina che ti prepari qualcosa da mangiare. Oppure mando Tuccio a prendere qualcosa di pronto.
4: No, non ho fame. Anzi, mandameli fuori dai piedi stasera, tutte e due.

0: momento dobbiamo avere dei nervi d'acciaio.
1: Prova a telefonare di nuovo a tuo fratello. È tutta la sera che lo cerca. Ah, doveva avere il cellulare staccato.
0: Cosa devi dirgli?
1: Gli avvocati ci vogliono mettere in contatto con lui. Roberto deve sapere qualcosa di più di quello che dicono i giornali.
0: Papà, Roberto crede a quel pentito.
1: Ma che stai dicendo?
0: In procura ci credono tutti.
1: Beh, comunque, dal momento che è stato tirato in ballo suo cognato, Roberto non può continuare l'indagine. Forse è meglio così.
0: Perché?
1: Ma perché? Perché? Perché tuo fratello non guarda in faccia a nessuno?
0: Noi non abbiamo bisogno di favori. Franco non ha mai operato quell'uomo, non l'ha mai visto.
1: Certo. E chi sta dicendo il contrario?
0: Ma quello è il professor Fedeli. Esce da casa nostra. Ma povero Franco, non lo lasciano in pace.
1: E lui? Sì. Vuoi scendere qua?
0: No, non ho voglia di parlargli.
1: Minchia, sto vecchio. Ancora in gamba,
0: Mi sembri Franco. Anche lui gli conta i giorni.
1: Per forza. Se quello non se ne va, tuo marito non può diventare direttore della clinica.
0: Mio marito ha già tanto da fare. Suona, per favore, va.
1: Dorina, mi raccomando, tranquilla, eh?
0: Farò il possibile, papà.
1: Ci sono io. Penso tutto io. Hai capito?
2: Buonasera, signora.
0: Buonasera. Ciao, papà. Ci sentiamo domani.
1: Ciao.
0: Siete già tornati, Tuccio?
2: Sì, da una mezz'oretta.
0: Il professor Fedeli era già qui?
2: Il professor Fedeli, il direttore? No, non l'ho visto io.
0: È uscito da questa casa pochi minuti fa?
2: Sicura è, signora?
0: Ma certo. Si vede che mio marito non ti ha avvisato. Pensava che tu non fossi ancora rientrato, forse.
2: Può essere.
0: Vabbè, non importa. Buonanotte, Tuccio.
2: Oh, buonanotte, signora.
0: Buonanotte.
3: Il telefono è sicuramente sotto controllo. Manda un saluto a quelli che ci stanno ascoltando. La prendo con filosofia, come la devo prendere? Sì, domani studieremo qualcosa.
0: Ciao.
3: Scusa Giuliano, ora ti devo lasciare. Grazie del pensiero, ciao.
4: Era Giuliano. Com'è andata?
0: Bene, bene. E tu? Mi spiace, volevi riposare, invece immagino che Fedeli ti abbia fatto un interrogatorio.
4: Il professor Fedeli, che c'entra lui?
0: È stato qua, no? L'ho visto che usciva mentre io rientravo.
4: Ci hai parlato?
0: No, ero in macchina con mio padre, ma era lui, sono sicura.
4: Qua non c'è stato nessuno.
0: Ma, scusa, allora me lo sono inventato. Io ho visto Fedeli che saliva sulla sua auto. Era lui, compreso di autista.
4: Ti sbagli, Nora, sono stato solo tutta la sera.
0: Non è possibile.
4: Oh, dai, non insistere, per favore.
0: Sì.
4: Se ti dico che non l'ho visto, Fedeli.
0: Vabbè, mi sarò sbagliata. Vuoi qualcosa da bere?
4: No, vado a letto, ho un sonno.
0: Franco, non ci succederà niente, vero? Non rischi niente, tu.
4: Stai tranquilla.
0: C'è tanta gente che è finita in carcere per errore.
4: Speriamo che non succeda a me.
0: Ma come fai a essere così calmo, scusa? Sembra che questa cosa non ti riguardi.
4: Tesoro, è tutto sotto controllo. Non c'è nessuna prova che io abbia eseguito quell'operazione. Sono un professionista stimato e ho il migliore avvocato di Palermo.
0: Sì, hai ragione. È la tua parola contro quella di un delinquente.
4: Oh, lo vedi che non c'è motivo di fare scenate isteriche? Dai, andiamo a dormire.

0: Papà, senti, perché non convinci mamma ad anticipare la partenza per Roma? Le farebbe bene stare lontana finché non finisce questa storia.
1: Sì, ci avevo già pensato. Domani stesso la mando via.
0: Mi dispiace, ma la sua ansia è contagiosa. In questo momento...

0: Franco, che è stato? Franco? Dove sei? Ma che ore sono?
1: Le tre.
0: Franco? Franco, ho sentito un rumore. Ma che stai facendo?
2: Nora, torna a dormire. Non è niente.
0: Che stai facendo con quei vasi?
2: Spegni quella luce, maledizione.
0: Ma che succede? Che cosa stai nascondendo? Cosa sono quelle carte?
2: Oh, Cristo, Nora.
0: Ma che cosa sono? Perché le nascondi? Franco, rispondimi, che roba è?
2: Stai zitta. Non è niente di importante. Sono dei documenti che devo far sparire. Non potevo bruciarli. Quelli verranno a perquisire la casa. Possono trovare delle tracce. Non frugheranno mai nei vasi della terrazza.
0: Ma di che cosa si tratta? Perché hai paura che li scoprano?
2: Ma niente, ti dico. Roba che riguarda le tasse. Poca cosa. Però quelli cercano un pretesto per incastrarmi e io devo difendermi.
0: Fammi vedere.
2: Non ti fidi di me.
0: Voglio vedere cosa c'è scritto in quelle carte.
2: Ora, ora basta. Vattene a letto.
0: No.
2: Bel modo di aiutarmi. Guarda che lo sto facendo anche per te. Se finisco in galera, addio bella vita, eh?
0: In galera? Hai detto che non rischiavi niente. Che era tutto sotto controllo.
2: È così, ma devo far sparire questa roba. Nora, stammi a sentire bene. Queste sono le prove che io per anni ho evaso le tasse. Si tratta di una grossa cifra. Se la polizia trova questi documenti, io sono fregato. Gli basta poco a quelli per incastrarmi. Qualcuno ce l'ha con me, Nora.
0: Ma chi?
2: Non lo so. Questa del pentito è tutta una montatura. Gli hanno messo in bocca il mio nome. Può essere stato chiunque. Un paziente che vuole vendicarsi per qualcosa. Magari un'operazione sbagliata. Un collega che vuole liquidarmi per prendere il mio posto. Non lo so, Nora, non lo so.
0: Non sarebbe meglio se tu confessassi di aver fatto degli imbrogli con le tasse?
2: Sei pazza. Ti ho detto che è una grossa cifra.
0: Possiamo pagare. Venderemo qualche cosa se sarà necessario. Però farebbe una buona impressione ai giudici se tu dicessi la verità, non credi?
2: Ma dove vivi tu? Pensa a cosa farebbero i giornali di una notizia come questa. Il dottor Lai ha imbrogliato il fisco per anni. La mia carriera finirebbe domani stesso.
0: Sono confusa. Il professor Fedeli, che cosa c'entra con le tue tasse?
2: Ah, di nuovo con questa storia. Ti ho detto che non l'ho visto.
0: Io sì, invece. Usciva da questa casa. Che cosa è venuto a fare?
2: Non mi fare impazzire, Nora. Vai a letto. Ci penso io a queste cose. Tu non dovevi sapere niente.
0: Ormai lo so, però.
2: Non mi guardare come se fossi un assassino, per favore. Nessuno paga le tasse in questo paese.
0: E se la polizia li trova lo stesso, quei documenti?
2: Non li troverà, a meno che qualcuno glielo dica.
0: Non mi sfidare, Franco.
2: Nora, ma che hai? Eh? Perché non ti fidi di me? Ti ho detto la verità.
0: Io ti trovo qua alle tre di notte a nascondere dei documenti.
2: Lo sai qual è stato il mio errore? Di averti sempre protetta. Ti ho voluto evitare le preoccupazioni. Ti ho mai detto come facevamo a pagare i due custodi a Palermo e una domestica fissa a Roma? Ti ho mai chiesto di rinunciare alle vacanze e agli studi di Pietro? Ho detto no quando hai proposto di mandarlo in America.
0: Ma tu lavori in due cliniche, hai un sacco di clienti.
2: E non pago le tasse, soprattutto.
0: Io non ho mai chiesto niente. Se tu mi avessi detto che bisognava fare un po' di economia...
2: Sì, economia. Tu sapresti fare economia. Sentiamo, a cosa puoi rinunciare?
0: Ma che cosa vuoi farmi credere? Che se tu avessi pagato le tasse adesso saremmo in miseria? Ma dai, Franco, non essere ridicolo.
2: Zitta! Nora, ma che ne vuoi sapere tu di queste cose? Tuo padre ti ha tenuta nella bambagia fino a quando ti sei sposata. Quando mai ti sei interessata ai conti di casa?
0: Posso sempre cominciare a farlo.
2: Va bene. Domani però, eh? Adesso lasciami finire.
0: Non mi trattare come una deficiente!
2: Bene. Se vuoi davvero aiutarmi, raccogli quei cocci e vattene a lei.
0: Ma non lo capisci che ho paura?
2: Vattene a passare. Nora! Vuoi che ti tratti come un'adulta? Allora cerca di capire che devo fare sparire questa roba prima di domani. Non è un gioco questo, anch'io ho paura. Sto rischiando la galera.
0: Ti aiuto.
2: E un'altra cosa, Nora. Non devi mai dire quello che è successo stanotte. Hai capito? posso fidarmi, vero?
3: Avete ascoltato la seconda puntata di Una sola debole voce, sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Personaggi e interpreti: Nora,
4: Angela Baggi,
3: Franco,
2: Remo Girone.
3: I genitori di Nora:
5: Mario Maranzana,
3: Gisella Sofio. I camerieri:
6: Anna Lelio,
7: Salvatore Puntillo
3: e con Anna Rita Varischi. Coordinamento tecnico:
8: Raffaele Vincenti.
3: Assistente al programma:
9: Emma Caggiano.
3: Regia:
10: Idalberto Fei.
3: Programma registrato a Roma nella Sala M di Via Asiago.

0: Chi è?
1: Andò a cantare al matrimonio.
2: È uguale. E in fondo alla strada...
1: Chi è che c'è?
2: Ci sono tre ladroni.
3: Oh, vabbè.
2: Sembravano onesti, sembravano buoni, erano solo furboni. Il primo contava,
1: ma sono tutti di mia moglie.
2: Il secondo sudava,
1: tra un ballo, una bionda e un panino.
2: Il terzo spiegava.

0: detto io. C'è uno che grida e fa i versi da quella finestra. Si cambiano i nomi, rimangono bastardi. Tu guarda la radio, le solite facce, i soliti accordi.
1: Quali accordi? Soliti.

0: mezzo alla strada.
1: Cosa c'è?
0: Sono tre coi forconi.
1: Ah, vabbè.
0: Ma i piccoli ladri li piccano sempre i grandi ladroni.

0: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Quattordicesima puntata del ciclo Una poesia al giorno, basato sul programma andato in onda per Radio 2 dal 74 al 76, che aveva come curatori grandi letterati come Giorgio Caproni, che qua firma la scheda su Attilio Bertolucci. Una puntata che ospita i grandi della nostra poesia, da Poliziana a Pascoli a D'Annunzio, e chiudo questa lista di nomi illustri un po' per Celia, un po' per Pungolo, col Burchiello, che è un geniale, volgare sì, ma piacevolissimo autore di inizio 400 che merita maggiore attenzione. Edoardo Melchiorri augura buon ascolto.

0: Quanti poeti ha ispirato Roma? La corte è interminabile. Dai grandissimi ai minimi, tutti più o meno hanno subito il fascino della grande Maliarda, specie nei tempi andati, quando alla dea Roma ci si credeva davvero e alla suggestione dei monumenti s'aggiungeva la memoria delle passate glorie. Ma diciamo la verità, quanti di questi poeti sono riusciti a schivare il trabocchetto sempre pronto dell'enfasi e della retorica? Troppe trombe, troppi ottoni. Senza contare che accanto all'alma Roma, alla città eterna per la quale ogni squillo è meritatissimo, c'è anche la Roma vera e concreta nella propria vita quotidiana, la città eguale nella sua unica bellezza a tutte le altre città del mondo. E questa pochi hanno saputo vederla ed amarla, la città già viva alle 9 della mattina come un uomo o una donna o un ragazzo che lavorano. La città come l'ha vista in un mite novembre il poeta Attilio Bertolucci, in una sua recente poesia che è tutta una carezza, un trepido ricamo di delicate luci e di struggentissimi affetti. E dove davvero Roma appare, anzi traspare, in tutta la sua intima umanità di creatura vivente più che di luogo, di persona che alzatasi presto al mattino per andare al lavoro si appresta a vivere la sua nuova giornata. La poesia si intitola Piccola ode a Roma, ma la parola ode non deve per nulla allarmare. Nessuna marmorea o bronzea pesantezza. È un semplice segno, anch'essa, d'affetto verso la Roma di tutti i giorni, la Roma della quale il poeta è ospite da anni e alla quale, per gratitudine, ha voluto fare il dono, appunto, di una piccola ode. Quasi a risarcirla di fronte all'altra Roma, quella immortale, che di odi e di lodi ne ha ricevute fino alla sazietà.
1: Corrado Pani legge Piccola ode a Roma, di Attilio Bertolucci.
0: Ti ho veduto una mattina di novembre, città, svegliarti, apprestarti un altro giorno a vivere. Alacri fumi luccicando ai pigri margini orientali, percossi dalla luce tenera come un fiore, argenti di nuvoli più sopra infitti nell'azzurro, offuscandosi per brevissimi istanti, suscitatori di tremiti, e risfolgorando a lungo, poiché il bel tempo è tornato e durerà. Se è neve, quel viola lontano oltre i colli che ridono di borghi non curanti, le mortificazioni dell'ombra, poiché il sole ha vinto o vincerà. Tu eri viva alle 9 della mattina, come un uomo, una donna, un ragazzo che lavorano e non dormono tardi, hanno gli occhi freschi, attenti all'opera assegnata, nell'odore di legno bagnato e di foglie bruciate, o in quell'amarognolo degli alberi sempreverdi che crescono sui tuoi fianchi e si vedono dall'altura per cui io scendo inebriato ai ponti fitti di gente in transito. Da qui silenziosi e bianchi come ali d'uccello a pelo dell'acqua giallina. Io penso a coloro che vissero in questa plaga meridionale, scaldando ai tuoi inverni le ossa legate da geli senza fine in infanzie intirizzite e vivaci. A Virgilio, a Catullo che allevò un clima già mite, ma educò una razza meno arrendevole della tua e perciò soffrì. La vita passò presto per lui, passa presto per me ormai, e non mi duole come quando le gaggie morivano a poco per rifiorire il nuovo anno, perché qui un anno è come un altro, una stagione uguale all'altra, una persona all'altra uguale. L'amore è una ricchezza che offende, un privilegio indifendibile.
2: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: Montepulciano ad ogni vino è il re, cantò Francesco Redi nel suo famoso ditirambo Bacco in Toscana. Ma Montepulciano, in latino Mons Politianus, d'un'altra corona può vantarsi, e precisamente quella d'aver dato i natali nel 1454 ad Angelo Ambrogini, detto appunto il Poliziano, che tra i poeti parla personificazione stessa di tutte le eleganze e raffinatezze del secolo suo, il 400. Espertissimo in materia filologica e stilistica, egli ebbe quanto mai vivo il senso dell'arte e fin dalle prime prove riuscì a guadagnarsi il plauso dei contemporanei, tanto che Lorenzo il Magnifico lo volle con sé, e non solo come compagno nei sollazzi pubblici e segreti, ma come precettore dei figli Piero e Giovanni, il futuro Papa Leone X. Cominciò la vita, scrive il De Sanctis nella sua Storia della letteratura italiana, voltando in latino l'Iliade, grecista e latinista sommo. Dettava epigrammi latini con la facilità di un improvvisatore. Si traeva da tutta Europa a sentirlo spiegare Omero e Virgilio, e non si ammirava solo l'erudito, ma l'uomo di gusto e il poeta che, ispirato, vi aggiungeva le sue emozioni e le sue impressioni e i suoi carmi. Delle sue opere in volgare, celebri sono le stanze, cominciate in lode d'una vittoriosa giostra combattuta da Giuliano de' Medici e rimaste interrotte per la morte di questi nella congiura dei pazzi. E la delicatissima Favola d'Orfeo, dove l'arte del Poliziano raggiunge una trasparenza e una brillantezza fino a quel momento sconosciute. Ma non da meno certo sono le altre sue composizioni, fra le quali la cosiddetta Ballata delle Rose, giustamente considerata una delle gemme della poesia europea. In essa tutto, il luogo, l'ora, la stagione, è giovinezza e bellezza. Ne basta offuscarne la primaverile grazia, il sottile senso della caducità d'ogni dono terreno, reso anzi ancor più ammirabile e godibile in una continua festa di luci, di colori e d'aromi.
2: Corrado Pani legge Ballata delle Rose di Angelo Poliziano.
1: I mi trovai, fanciulle, un bel mattino di mezzo maggio in un verde giardino. Eran d'intorno violette gigli fra l'erba verde e vaghi fior novelli azzurri, gialli, candidi e vermigli. Ond'io porsi la mano a cor di quelli per adornar i miei biondi capelli e cinger di grillanda il vago crino. I mi trovai, fanciulle. Ma poi chi ebbi pien di fiori un lembo, vidi le rose e non pur d'un colore. Io corsi allor per empier tutto il grembo, perché era sì soave il loro odore che tutto mi sentì destare il core di dolce voglia e d'un piacer divino. I mi trovai, fanciulle. I porsi mente, quelle rose allora mai non vi potrei dir quant'eran belle, quale scoppiava della boccia ancora, quale erano un po' passe e qual novelle. Amor mi disse allor, vacco di quelle che più vedi fiorite in sullo spino. I mi trovai, fanciulle. Quando la rosa ogni sua foglia spande, quando è più bella, quando è più gradita, allora è buona a mettere in ghirlande, prima che sua bellezza sia fuggita, sicché fanciulle, mentre è più fiorita, cogliam la bella rosa del giardino. I mi trovai, fanciulle.
0: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani. Fin dalle elementari, chi non ha imparato almeno una poesia di Giovanni Pascoli? Pascoli è infatti il poeta più vicino al cuore di tutti, quindi anche dei bambini. Anzi, in un suo famoso scritto, egli ebbe a sostenere che lo stesso poeta, l'uomo, deve essere un fanciullino. Ma bisogna stare attenti a non fraintendere. La sua non è certo una poesia per bambini, cioè bamboleggiante e tutta vezzeggiativa, come di solito si intende la poesia scritta apposta per i bambini. Pascoli voleva semplicemente dire che di fronte al mistero delle cose, anche minime e quotidiane, l'uomo deve conservare un animo di fanciullo per poterne avvertire, attraverso immediate impressioni, i più segreti messaggi. Sotto la magia della musica, la sua parola vibra invero di un'inquietudine metafisica spesso sgomentante, dove i grandi temi del dolore e della morte traspaiono dalle più semplici annotazioni. E questo anche nelle poesie, diciamo così, meno ambiziose, nelle Mirice soprattutto, fino ai primi poemetti e ai canti di Castelvecchio. Alle Mirice appartiene una delle poesie più lette del Pascoli, Orfano. È una poesia che non ci stanchiamo di riascoltare e oseremmo dire di rivedere. Oltre la musica, infatti, che sa rendere così bene il silenzio soffice della neve e il ritmo della ninna nanna, incanta il quadretto subito evocato ai nostri occhi. Un quadretto che par dipinto da un fiammingo o magari da un nostrano macchiaiolo, tutto un invernale mondo contadino che ha in sé il fascino, pur nell'estrema povertà d'ambiente, delle cose perdute. È, a stringerti il cuore, il povero piccino cui è morta la mamma e che si addormenta nell'illusione di un bel giardino fiorito. Un'indimenticabile rappresentazione, nella sua medesima semplicità, del grande mistero dell'universo e del destino umano. E per contrasto, che brillante tintinnio di campanellini in Valentino, un'altra delle poesie pascoliane più lette. Anche qui la povertà è il centro del canto, ma tutto è reso allegro dal ritmo, dalle immagini campestri e in primo luogo dall'innocenza del magro contadinello, ignaro come l'uccello venuto dal mare, che oltre il beccare, il cantare e l'amare ci sia qualche altra felicità.
1: Corrado Pani legge Orfano e Valentino di Giovanni Pascoli.
0: Lenta la neve fiocca, fiocca, fiocca. Senti, una zana dondola pian piano. Un bimbo piange, il piccol dito in bocca. Canta una vecchia, il mento sulla mano. La vecchia canta, intorno al tuo lettino c'è rose e gigli, tutto un bel giardino. Nel bel giardino il bimbo s'addormenta. La neve fiocca, lenta, lenta. Lenta. Oh, Valentino vestito di nuovo come le brocche dei biancospini, solo, ai piedini provati dal rovo, porti la pelle dei tuoi piedini. Porti le scarpe che mamma ti fece, che non mutasti mai da quel dì, che non costarono un picciolo, invece costa il vestito che ti cucì. Costa, che mamma già tutto ci spese quel tintinnante salvadanaio, ora esso è vuoto, e cantò più d'un mese per riempirlo, tutto il pollaio. Pensa a gennaio, che il fuoco del ciocco non ti bastava, tremavi, ahimè, e le galline cantavano un cocco, ecco, ecco, un cocco per te. Poi le galline chiocciarono e venne marzo, e tu, magro contadinello, restasti a mezzo, così con le penne, ma nudi i piedi, come un uccello. Come l'uccello venuto dal mare, che tra il ciliegio salta e non sa, coltre il beccare, il cantare, l'amare, ci sia qualch'altra felicità.
2: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: I miei carmi sono prole delle foreste. Così inizia Le stirpi canore. È una poesia programmatica, quasi un manifesto di intenzioni che splendidamente raccoglie i più costanti motivi della sensibilità di Gabriele D'Annunzio. La percezione della natura con entità viva, esaltata ed esaltante, e la pratica di una letteratura superficiale ma raffinata, tutta ampiezza e docilità e precisione delle sensazioni verbali e musicali. Il mondo di Alcione, la più bella raccolta di versi del D'Annunzio, è popolato di strani nomi d'animali e di piante, di singolari e squisiti effetti paesistici, così come il suo lessico è popolato di parole rare, attraversato dal gusto degli arcaismi, della riesumazione di voci antiche e inusuali. Eccezionalità della natura e aristocratica eccezionalità del vocabolario, inteso anch'esso come una sterminata fonte di risorse e di sensazioni, entro questi due poli si svolge l'avventura della migliore poesia d'annunziana. È il cuore segreto di quella identità fra poesia e vita che lo scrittore pescarese perseguì nella costruzione del suo vivere inimitabile, tentando di fare della propria esistenza esteriore mondana, stracolma d'ogni scenografica bizzarria, un modello concreto delle sue teorie estetiche. Accanto al D'Annunzio magniloquente e sontuoso delle imprese di guerra e delle brezze superomistiche che fecero di lui un'aulica cassa di risonanza delle ideologie del più avventato nazionalismo, resta pur sempre vivo il D'Annunzio migliore di Alcione, un autentico protagonista del decadentismo europeo. Quanto in lui di superficiale si mescoli al prezioso lo dimostra appunto Le stirpi canore, questa poesia che non lascia nulla ma che pur sembra misurarsi musicalmente col tutto.
1: Corrado Pani legge Le stirpi canore di Gabriele D'Annunzio.
0: I miei carmi sono prole delle foreste, altri dell'onde, altri della rene, altri del sole, altri del vento agreste. Le mie parole sono profonde come le radici terrene, altre serene come i firmamenti, fervide come le vene degli adolescenti, ispide come i dumi, confuse come i fumi confusi, nette come cristalli del monte, tremule come le fronde del pioppo, tumide come le narici dei cavalli al galoppo, labili come i profumi diffusi, vergini come i calici appena schiusi, notturne come le rugiade dei cieli, funebri come gli asfodeli dell'Ade, pieghevoli come i salici dello stagno, tenui come i teli che fra due steli tesse il ragno.
2: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: Ci lamentiamo dei nostri alberghi. Ci siamo abituati male, evidentemente. Anche se il servizio non è sempre impeccabile e non sempre assoluto il silenzio, essi sono un autentico paradiso di ristoro a petto di un albergo o locanda del nostro puraureo 400. Almeno ad arretta quel matto del Burchiello, al secolo Domenico di Giovanni, che ce ne ha descritto uno in modo non certo invogliante. Cimici, pulci, pidocchi, zanzare sono nulla nella sua descrizione, a paragone degli altri compagni di camera, fra lenzuola che pungevano come brocchi, cioè come stecchi, un topo a roder la paglia del saccone proprio sotto l'orecchio, un vecchio a tossir sul lato sinistro, un moccioso a frignare da piedi e, come se la musica non bastasse, sul lato destro a russare addirittura un montone. Vero è che il Burchiello, ripetiamo, era un poco matto, un gran mattacchione piuttosto, come tanti altri fiorentini suoi contemporanei. Poeta e barbiere, gli piaceva la burla e del resto non era nemmeno uno stinco di santo se più di una volta dovette andarsene in gattabuia per reati comuni. Sarà dunque in tutto attendibile la sua testimonianza? Forse egli si lascia prendere un poco la mano da quell'amor per la bizzarria che era, si può dire, la sua specialità, il marchio di fabbrica impresso su tutta una sua serie di sonetti che per moltissimo tempo fecero scuola, inaugurando addirittura un genere appunto detto burchiellesco. Ne scegliamo un altro di questi suoi sonetti, dove egli ci rammenta la sua doppia professione di barbiere e di poeta, intitolando precisamente La poesia e il rasoio. Sono due cose queste che vanno poco d'accordo e lo testimonia la discussione dal Burchiello lasciataci. La poesia si lamenta d'essere distratta dal rasoio, ma la risposta del rasoio è pronta. Se non ci fosse lui, il Burchiello sarebbe ridotto al verde, come il piede d'una di quelle candele che si usavano nelle aste, dipinto appunto di verde. Parla come un avvocato il rasoio, facendosi ringhiera del colatoio, cioè di quel vaso bucato che si usava per passare il ranno, e insediandosi nella bigoncia come in un'aula tribunalizia. Il ranno, per chi non lo sapesse, veniva allora usato dai barbieri come sapone. Ascoltate.
2: Giancarlo Sbragia legge Cimici e pulci e la poesia combatte col rasoio, di Domenico di Giovanni, detto il Burchiello.
3: Cimici e pulci con molti pidocchi ebbi nel letto e al viso zanzale. In buona fe ch'io mi condussi a tale che in tutta notte non chiusi mai occhi. Pugneva le lenzuola come brocchi. I chiamai l'oste, ma poco mi vale, e dissigli: vien qua se te ne cale col lume in man e fa capra due occhi. Un topo, chi avea sotto l'orecchio, forte rodea la paglia del saccone. Dal lato manco mi tossiva un vecchio e giù da piede mi piangea un garzone. Qual animal m'appuzza, qual morsecchia, dal lato ritto russava un montone. Onde per tal cagione perdetti il sonno e tutto sbalordito con gran sete sbucai quasi sfinito. La poesia combatte col rasoio e spesso hanno per me di gran quistioni, ella dicendo a lui: per che cagioni mi cavi tu Burchiel dello scrittoio? E lui ringhiera fa del colatoio e va in bigoncia a dir le sue ragioni e comincia: io ti prego, mi perdoni, donna, salquanto nel parlarti noio. Sì non fossi io e l'acqua e ranno caldo, Burchiel si rimarrebbe in sul colore d'un moccolin di cera e smeraldo. Ed ella a lui: tu sei in grande errore, d'un tal disio porta il suo petto caldo che egli non ha in sì vil bassezza il cuore. Ed io: non più rumore, che non ci corra la secchia e il bacino, chi me di voi mi vuol mi paghi il vino.
0: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Tra i fondatori del partito d'Azione, Ugo La Malfa, ministro dei trasporti con Ferruccio Parri e segretario del Partito Repubblicano. Fu vicepresidente del Consiglio dei Ministri dal 1974 al 1976 e prima ancora ministro del Tesoro e della Programmazione Economica, del Commercio e dei Trasporti nel 1945.
1: La Malfa non è importante per quello che ha fatto, ma per quello che ha suggerito. Le cose più importanti della politica italiana del trentennio, diciamo, in cui la Malfa operò, la Malfa era un politico atipico. È stato senza dubbio la mente politica più alta che l'Italia ha avuto nel dopoguerra, come mente politica. Perché ha suggerito tutto, è stato lui a suggerire le svolte più importanti, poi non le voleva fare. Non amava il potere. Lui era in realtà un ispiratore di politica. La politica modernissima, era l'uomo forse più aggiornato.
2: Lui aveva questo amore per l'Italia, per il desiderio di fare un'Italia democratica, civile,
1: moderna,
2: giusta,
1: europea, occidentale, eccetera, eccetera. È stato l'uomo di più pura fede. Europeista, occidentale, liberista, eccetera, eccetera.
0: Lo chiamavano Cassandra per gli atteggiamenti pauperisti e censorei assunti durante i suoi governi. Famosa la sua battaglia contro la TV a colori, che riteneva un lusso eccessivo per la popolazione. Durante il governo Rumor scrisse una dura lettera personale laddove ammoniva il presidente del Consiglio contro i pericoli delle speculazioni in borsa.
3: Il primo sforzo, il primo apporto all'avanzamento e alla costruzione europea è avere il proprio paese nelle condizioni più forti possibili per perseguire questa politica. Comunque una spinta ad andare avanti c'è stata e ce ne dobbiamo assumere tutti la responsabilità. Io ho seguito con estrema attenzione il dibattito e ho percepito questa grande preoccupazione, il come e dove noi ci lanciamo. Non possiamo, onorevole colleghi, esimerci a fare con gli altri questo sforzo. Non possiamo prendere la responsabilità di mancare, qualunque sia la nostra condizione, di mancare a questo appuntamento se teniamo fede al solo impegno che abbiamo preso di una politica rigorosa entro quei termini. Questo è il nostro punto d'appoggio, è la scelta dell'Europa, è la nostra stessa scelta, è l'uguale scelta, la scelta di tutti.
4: Presidente, lei ha conosciuto la Malfa in uno del periodo in cui si ricostruiva l'Italia e in cui la Malfa ha partecipato al governo e ha contribuito ai governi con De Gasperi. Qual era il rapporto che la Malfa aveva con De Gasperi e che cosa lei ricorda di questo periodo?
5: De Gasperi stimava molto la Malfa anche perché era portatore di un qualche cosa di diverso da quasi tutti gli altri uomini politici, questo fin dal periodo dell'occupazione e del Comitato di Liberazione Centrale, cioè una esperienza di carattere monetario, un'esperienza di carattere economico, metodica, e questo, quando la Malfa assunse incarichi governativi, gli consentì ad esempio di fare un primo riordinamento delle partecipazioni statali che De Gasperi apprezzò moltissimo.
4: La Malfa si considerava un uomo della sinistra democratica che doveva collaborare con l'ADC, ma che doveva creare anche un'alternativa all'ADC. Lei ricorda come anche con il Pannunzio, con il Gruppo del Mondo, ci fu il tentativo di creare una terza forza, un polo laico. Ecco, questo laicismo di La Malfa, come si... si bilanciava, in che consisteva nei suoi rapporti poi con il mondo cattolico?
5: Io ho l'impressione che lui fosse profondamente laicista ed anche anticlericale, diciamolo pure, però storicamente lui vedeva l'importanza della Democrazia Cristiana e delle forze cattoliche in generale e quindi con grande realismo considerava che questo era un elemento essenziale almeno per un lungo periodo, e la sua collaborazione era molto schietta e impegnata con le forze cattoliche democratiche.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

0: Ben trovati da Ugo Coccia a Campionati al Cardiopalma, breve rivisitazione degli scudetti più contesi del campionato di calcio di Serie A. Lo faremo con le voci della radio più celebri e i loro commenti tratti da trasmissioni come Tutto il Calcio Minuto per Minuto e Domenica Sport. Sarà anche un modo per riascoltare le impressioni di calciatori e allenatori che forse ai più giovani non diranno molto, ma che sono state le eccellenze del nostro campionato di calcio. In secondo ordine, ma poi non così tanto, sarà anche l'occasione per conoscere o ricordare una fraseologia calcistica oggi quasi del tutto dimenticata. Cominciamo con il campionato del 1971-72 che segnò l'inizio del lungo dominio della Juventus grazie anche all'ingresso di giovani come Roberto Bettega, Franco Causio, Fabio Capello. Nell'autunno del 1971 l'Inter, campione in carica, era alle prese con un profondo ricambio generazionale che coinvolgeva gli ultimi reduci della grande Inter di Elenio Herrera e abbandonò ben presto le posizioni di vertice, conquistando comunque, grazie anche ai giovani Bordone e Oriali, la finale di Coppa dei Campioni, persa poi con l'Ajax del grande astro Johan Cruyff. I concittadini del Milan, confermata la guida tecnica di Nereo Rocco, integrarono in rosa tra gli altri Sabadini e Bigon, futuri punti fermi dei rossoneri per tutto il decennio dei 70. La Juventus affidò in pianta stabile la panchina al cecoslovacco Česmír Vykpálek, tecnico delle giovanili che era stato frettolosamente chiamato in prima squadra sul finire della stagione precedente per via della prematura morte di Armando Picchi, l'ex libero dell'Inter di Herrera. Sull'altra sponda della città il Torino puntò su due protagonisti del neopromosso Mantova, l'allenatore Gustavo Giagnoni. Il Cagliari di Gigi Riva invece visse l'ultimo anno ai piani alti della classifica. L'equilibrio iniziale del torneo fu spezzato il 5 dicembre del 1971, quando la Juventus si impose nella stracittadina lasciandosi dietro di 2 punti le milanesi e la Roma. Ma passiamo ad ascoltare brevemente cosa accadde quella domenica al Comunale di Torino, dove la Juventus vinse 2-1. Il momento cruciale della partita lo riviviamo grazie alla voce di Enrico Ameri in Tutto il Calcio Minuto per Minuto, al quale seguiranno i commenti dei due allenatori, Gustavo Giagnoni del Torino e Česmír Vykpálek della Juventus, tratti da Domenica Sport.
1: 16° della ripresa, ritmo più blando in questo derby, ma sempre agonismo piuttosto acceso. Scende Morini sulla destra, giunto quasi al limite dell'area, ferma improvvisamente il pallone, ritorna ancora indietro.
2: Scusa Mary? Qui è l'Olimpico, la Roma ha accorciato le distanze al 17° con Salvori, quindi Cagliari 2, Roma 1, a te nuovamente la linea Ameri.
1: Lascia Morini il pallone a Causio che prosegue ancora l'azione, ma davanti a sé Fossati che interviene e rimette la palla fuori, quasi all'altezza del limite dell'aria, rimessa in gioco dalla Juventus, troppo affrettata, agevola il gioco del Torino ed ecco Zecchini uscire fuori da una mischia, lancia il pallone in avanti a Pulici che è scattato, entra in aria, avanza, tiro, il pallone va a fare la barba alla traversa e termina sul fondo, azione pericolosa. Lo usa Zecchini per ricevere la rimessa in gioco, si è sganciato da Anastasi, è riuscito a recuperare la palla, a passarla a Pulici che nel settore di estrema sinistra ha effettuato una discesa, giunto in aria, è entrato lì il giocatore, ha scaraventato un fortissimo tiro, il pallone verso la rete difesa dal portiere Carmignani, ma il tiro è risultato impreciso, pallone sul fondo, riparte dalla parte opposta, ossia sul settore di estrema sinistra per la Juve, Marchetti che poi lancia il pallone ancora a Bettega, su cui gioca sempre molto bene Mozzini, questa volta il giocatore va a terra, l'azione prosegue, la Juventus con Furino, ecco il passaggio ancora all'indietro dove si muove Marchetti, il terzino avanza a tre quarti di campo nella metà campo del Torino, passa il pallone ancora in avanti verso il numero 9 Anastasi nella posizione alla sinistra, controllato da Zecchini, va a terra Anastasi, l'azione prosegue ed ecco Rampanti che ha arretrato al limite dell'area che recupera la palla, avanza lungo la linea del foro laterale, calcia il pallone in avanti verso l'ala Luppi, anche lì spostato sulla destra, Luppi ha ricevuto il passaggio in lotta con Spinosi, va a terra Spinosi, Luppi prosegue l'azione, si sposta al limite, traversone effettuato, colpo di testa in difensore, recupera Pulici che spara da 2 passi, il pallone respinto, recupera ancora in corsa Luppi e spara il pallone sul fondo, azione pericolosa da parte del Torino che si è portato vicino al gol con l'azione che vi abbiamo descritta, mentre sono trascorsi 15 minuti dall'inizio della ripresa. 1-1 le reti fra le due squadre, hanno segnato Anastasi al 33esimo del primo tempo e Ferrini al 35esimo. Riparte ancora la Juventus da Salvadori a Furino, quest'ultimo in avanti ancora verso Capello, che è sospettato sulla destra nella posizione della destra e in lotta col suo diretto avversario. In questo momento si tratta, anzi a Bettega, si tratta di Mozzini, era Mozzini e non Capello, la rimessa in gioco da parte di Mozzini, il numero 3 del Torino. Vediamo intanto le formazioni delle squadre, il Torino in campo Sattolo, Crivelli, Mozzini, Zecchini, Celeser, Fossati, Rampanti, Ferini, Pulici, Sala e Luppi. Per la Juventus giocano Carmignani, Spinosi, Marchetti, Furino, Morini, Salvadore, Haller, Causio, Anastasi, Capello e Bettega. La rimessa in gioco a tre quarti di campo dalla metà campo del Torino, di Capello per Haller che restituisce il pallone di testa, ancora a Capello, al limite dell'area il lancio di Capello, colpo di testa da parte di Anastasi, respinge ancora Rampanti che è arretrato, recupera poi Capello, scambia ancora il pallone in avanti con Causio che avanza al limite, fa partire un tiro ribattuto da Celeser, recupera Mozzini entrando in tecca e scivolato, manda il pallone in fallo laterale. Attendiamo la rimessa in gioco, gli sviluppi di questa azione e poi cederemo la linea a Bologna. La rimessa che avviene sulla destra della rete difesa da Sattolo, vicino al limite dell'aria, rimessa in gioco effettuata. Ecco l'intervento di Anastasia, le spalle di Zecchini, perde la palla, recupera Celeser e sospinge ancora il proprio attacco. 1-1, ripetiamo, al sedicesimo qui a Torino. A voi Bologna.
3: Dove, come abbiamo ricordato nel flash precedente, l'Inter è passato in vantaggio 6 minuti fa, e cioè al 14esimo. Ora si gioca il 20esimo con Facchetti. Facchetti ha potuto raccogliere sul limite dell'area bolognese un servizio di Mazzola, nell'occasione alla sinistra, e ha lasciato partire un forte diagonale di destro a rasoterra che si è insaccato nell'angolo opposto a quello di tiro. Incolpevole nella circostanza ci è sembrato Vavassori. Il Bologna sta reagendo con molto orgoglio, ha chiamato in campo Perani, il numero 13, in sostituzione di Prini, mentre anche Invernizzi provvedeva a mandare in campo il suo 13, Frustalupi, in sostituzione di Ghio. Tutto questo è accaduto 3 minuti fa, e cioè al 17esimo. Molte mischie nell'area interista, Bordona ne ha sbrogliata qualcuna con una certa autorità, ma anche con un certo affanno, mentre Frustalupi ha assunto più o meno la stessa posizione tattica osservata a Berlino in Coppa. Siamo al 20esimo, sempre nel giro per l'Inter.
1: Attenzione, attenzione Bologna, attenzione Bologna. La Juventus è pervenuta a segnare la seconda rete, un'azione che è partita da Bettega e poi è stata conclusa da Capello con il pallone che è terminato in rete. Pertanto la situazione è ora la seguente: Juventus 2, Torino 1.
4: La Juventus ha battuto il Torino per 2-1, ma il Torino non è stato inferiore assolutamente alla squadra bianconera. Negli spogliatoi del Comunale di Torino c'è Gianfranco Pancani, io spero che abbia già accanto a sé i rappresentanti delle due squadre. Pronto Pancani?
5: Sì, esatto, è così. Ho Vic Palek e Giagnoni, per primo il vincitore. Vic Palek, al quale vogliamo chiedere il gol della vittoria della Juventus ed attribuire a Capello. A Meri nella radiocronaca appunto ha detto Capello.
6: Sì, il gol l'ha fatto Capello, però è stata una bellissima azione di Furino, il quale ha fatto una grande discesa, poi ha toccato molto bene a Capello, il quale ha colpito il pallone, ha preso il palo e la palla era già dentro.
5: Quando Bettega è arrivato.
6: Quando arrivava Bettega, sì.
5: E sul gol invece del pareggio del Torino, come mai quella barriera sistemata in quella maniera?
6: C'era una barriera, eravamo 5 o 6 uomini in barriera, però Salvadore voleva spostarlo un metro avanti, mentre si muovevano si sono aperte, la palla è passata nel mezzo con un gran bel tiro di Ferini.
5: Ed ora Giagnoni, prima di tutto notizie sul Lombardo che è uscito al quarto d'ora, come sta?
7: Lombardo ha una distorsione alla caviglia, per cui ce la gonfia come un pallone, diciamo.
5: Ecco, allora restiamo in tema, questa uscita di Lombardo e l'inserimento in campo di Crivelli, numero 13, ha cambiato un po' i suoi piani?
7: Beh, non ha cambiato di molto i piani, nel senso che in quel momento sì abbiamo avvertito il cambio, in quanto Crivelli è dovuto entrare molto, molto freddo, diciamo, infatti in quel periodo lì la Juve aveva preso insomma consistenza. Poi invece il secondo tempo direi che stavamo giocando meglio noi, il calcio è matto, abbiamo preso il gol mentre l'avevamo sfiorato noi il gol.
5: Lei però è soddisfatto della prestazione dei granate?
7: Guardi, della prestazione senz'altro, solo della sconfitta no, perché non l'accetto, non so perdere, per cui...
5: Torniamo a Vic Palek, che prima di concludere, come mai la Juventus quando vinceva 2-1 il Torino si scopriva per andare avanti in contropiede, non ha avuto altre occasioni da gol, cioè ne ha avute tante però non le ha sapute sfruttare.
6: Conclude dopo il 2-1 il Torino ha fatto un grande forse, ha giocato tutto per tutto, si sono un po' sbilanciati
5: appunto e dietro era scoperto,
6: erano un po' scoperte. Noi siamo andate qualche volta a contropiede in porta, però forse non avevamo più lucidità e la freddezza di segnare.
5: E questo è il documento sonoro del 155esimo derby della Mole.
4: Grazie Pancani.
0: Il girone di ritorno iniziò male per i bianconeri. Vic Palek dovette forzatamente rinunciare per il resto della stagione a Roberto Bettega, costretto a fermarsi per curare un principio di tubercolosi che rischiava di minarne il proseguio della carriera. In sovrappiù cadde subito a Catanzaro, nella partita che segnò la prima vittoria in Serie A per la squadra calabrese. La prima della regione a calcare i campi della massima categoria. Perse quel giorno anche l'Inter, che cadde a Bergamo, dove una sorprendente Atalanta riuscì a prevalere 1-0. Ma ascoltiamo ancora una volta la cronaca con un rimpallo di interventi da mozzafiato fra Enrico Ameri da Catanzaro e Sandro Ciotti da Bergamo, non priva di momenti esilaranti al momento dello storico gol di Mammì, centrocampista del Catanzaro.
8: È il 28esimo, calcio d'angolo per il Catanzaro sulla sinistra di Carmignani, si appresta a batterlo Bracca, parte il tiro, esce il portiere, groviglio di uomini in aria, ecco Spinosi che controlla la sfera, prima con il petto, poi di testa, la mette fuori aria sui piedi di Causio che è arretrato come al solito a riprendere il pallone al limite della propria area. E avanza Causio ora nel settore di destra, supera la linea centrale del campo, è controllato da Pavoni, si destreggia, rilancia in avanti verso Anastasi, è rimasto un po' solo in attacco, intervento di Maldera e palla che termina in fallo laterale per la rimessa in gioco della Juventus. Dobbiamo dire che al 25esimo il portiere del Catanzaro Pozzani si è esibito in una bella deviazione in angolo. Ecco, intanto vediamo la palla terminata in fallo laterale per la rimessa in gioco ancora di Savoldi con passaggio a Causio in lotta sempre con Pavoni, irriducibile. La palla schizza oltre il fondo per un calcio d'angolo, questa volta crediamo, oppure un fallo in favore della squadra juventina, così ci sembra di vedere. Infatti i giocatori difensori del Catanzaro si spostano al limite dell'area. Era un calcio di punizione, ecco Causio che entra in area sulla destra, centra la palla, attraversa tutta la luce della porta del Catanzaro e termina sul fondo. Secca sta filata di Causio che si era portato in aria, aveva tirato direttamente verso la porta. La palla ha attraversato tutta la luce dell'area del Catanzaro ed è terminata sul fondo. La rimessa in gioco da parte del Catanzaro con Pozzani che ha servito sulla destra Franzon che cerca di scendere ora in tandem con Maldera che subito si arresta dopo aver rilanciato al limite dell'area il pallone al proprio compagno capitano della squadra. Da Franzon a Zuccheri che sbaglia però il passaggio verso Mammì, intervento quindi di Furino di testa, quindi di Capello che cerca di servire Anastasi che è spostato nel settore di estrema sinistra in lotta sempre con D'Angiulli, lo supera, va sul fondo, ecco Maldera in un altro brillante intervento, ha fermato il pallone e lo rilancia ancora oltre la linea centrale del campo, intervento molto calmo di Salvatore che però fa ribattere la palla su Mammì il quale scatta, cerca di liberarsi di Salvatore al limite dell'aria, avanza, tiro, era un pallonetto secondo Mammì ma il tiro invece molto impreciso, la palla supera la traversa e quindi termina sul fondo. Nulla di fatto in questa azione, alla mezz'ora Catanzaro 0 Juventus 0, a voi Bergamo.
3: Dove si gioca il 36esimo della ripresa, l'Atalanta sempre in vantaggio per 1-0, l'Inter continua ad attaccare con caparbietà e si rende spesso molto pericolosa ma in qualche caso la lucidità non l'assiste e molte conclusioni paiono troppo trafelate per risultare efficaci. D'altro canto l'Atalanta, contraendosi ovviamente a difesa del vantaggio nella propria metà campo, vede spesso spalancarsi davanti invitanti corridoi per il contropiede, come in questo caso è Sacco che ha potuto affondare in un corridoio sgombro di avversari e quindi indirizzare sulla destra dove si era portato Magistrelli, preceduto però da un intervento di Bellucci da questi verso Facchetti che controlla con il corpo per liberarsi dall'intervento di Leoncini, vi riesce, poi cede a Bertini che indirizza a sua volta per Buoninsegna. Buoninsegna con una giravolta si libera di Vavassori, indirizza col sinistro per Mazzola che controlla prima col destro poi col sinistro, ha accanto a sé Corso, vorrebbe cedergli la palla, lo fa in questo istante, Corso può avanzare, siamo a qualche metro dall'area tarantina, Buoninsegna ha raccolto il passaggio ma anziché tentare il tiro come la situazione avrebbe suggerito, tenta di nuovo un passaggio di ritorno e l'azione sfuma. Al 37esimo a Bergamo, Atalanta sempre in vantaggio per 1-0 sull'Inter.
8: Al 34esimo della ripresa c'è stato un calcio di punizione che è stato parato da Pozzani in favore della Juventus, tirato da Causio sul settore di sinistra dell'attacco juventino. Il portiere del Catanzaro ha effettuato la rimessa in gioco, Marchetti colpisce male il pallone di testa e sulla linea mediana del campo lo manda in fallo laterale. Inutilmente Furino cerca di salvarsi dal fallo, c'è stato lo sbandieramento del guardialini e quindi rimessa in gioco a tre quarti di campo nella metà campo juventina per il Catanzaro. Attendiamo che si concluda questa azione di rimessa da parte del Catanzaro e poi cederemo subito la linea a Bergamo. Ecco Banelli pronto a effettuare la rimessa, come al solito non trova nessuno, pronto e disposto ad appoggiarlo, si porta ancora più avanti e riesce a servire in questo momento Mammì che cerca di mantenere il pallone in gioco. C'è un altro intervento di Spinosi, ancora la palla fuori, questa volta all'altezza del limite dell'area juventino. La rimessa in gioco operata dal Catanzaro con Bracca, che ha recuperato il pallone, si sposta spelta in soccorso del compagno, riesce a recuperare la palla, a centrarla, ma il pallone centrato male termina sul fondo. Nulla di fatto al 35esimo, sempre 0-0 fra Catanzaro e Juventus. A voi Bergamo,
9: dove mancano 5 minuti alla conclusione. 30 secondi fa l'Inter ha buttato al vento l'occasione per pareggiare, anche però per la bravura di Rigamonti. Questi infatti una punizione di seconda a qualche metro dal limite dell'area atalantina, toccata per Facchetti, che ha fatto partire una gran bordata di destro alla quale Rigamonti ha opposto i pugni in tuffo. La sua respinta corta è capitata proprio sui piedi di Boninsegna, appostato non più di 4 metri da lui. Il sinistro violentissimo del centravanti è stato ancora respinto da Rigamonti, passava un tocco un pochino più giudizioso ed assennato perché fosse gol. Molto bravo ad ogni modo il portiere atalantino in questa occasione, per quanto sventato il centravanti dell'Inter, cannoniere del campionato. A 4 minuti dal termine, 1-0 per l'Atalanta ancora.
8: D'accordo, ecco in azione d'attacco la Juventus, è stata fermata l'azione di Anastasi, non di Causio, parte un tiro, un'altra staffilata secca che però termina sul fondo. Anche in questa azione nulla di fatto, il pallone è terminato oltre il fondo, il tiro è stato scoccato dal limite ed ecco Pozzani che ha recuperato il pallone e si appresta a effettuare la rimessa in gioco, rimessa che avviene in questo momento, scambiato il pallone con Maldera al limite dell'area e allungato la palla ancora in avanti a Franzon, che la fa proseguire diagonalmente sulla destra per Banelli, che prosegue la sua corsa lungo la linea dell'out, poi lancia in avanti il pallone verso Mammì. Colpo di tacco di Spinosi che inganna per un istante Mammì, che si riporta ancora sulla palla nella posizione della destra, anche furina dal manforte a Spinosi, ma ecco che Spinosi non riesce a salvare la propria squadra dal calcio d'angolo. Ecco il calcio d'angolo e attendiamo il termine di questa azione per passare alla linea Bergamo, che verrà battuto sulla sinistra di Carmignani, e anche l'azione di calcio d'angolo si è conclusa con un altro calcio d'angolo e attendiamo naturalmente che venga battuto anche questo secondo tiro dalla bandierina. E ancora una volta Bracca che si incarica di effettuare il tiro, parte in questo momento il tiro, raso terra, rete, ha segnato il Catanzaro, colpo di testa di Mammì. Mammì ha sorpreso tutti buttandosi in tuffo e ha segnato. Il Catanzaro ha segnato a circa 6 minuti dalla conclusione. Ecco che la folla è in delirio e qualche spettatore si affaccia. E un tifoso addirittura è voluto entrare nella nostra cabina, ha gridato. E l'entusiasmo, voi comprenderete, è il gol che segna il Catanzaro. È da molto tempo che la squadra non segnava e il pubblico è in delirio. Quindi a 5 minuti dal termine, Catanzaro 1, Juventus 0 con rete di Mammì. A voi Bergamo.
9: A pochi secondi dal termine a Bergamo, Atalanta sempre in vantaggio per 1-0, gioco piuttosto falloso, molto spesso spezzettato dall'arbitro, costretto frequentemente a intervenire per riportare la calma in campo. C'è stato adesso un altro battibecco tra Corso e Savoia, Serafini ha dovuto di nuovo intervenire proprio mentre a Catanzaro Mammì metteva a segno il gol della vittoria per i calabresi. Moro sfiorava l'occasione del raddoppio per l'Atalanta andando via in contropiede, ma poi perdendosi al momento di concludere per la stanchezza che evidentemente gli ha impedito di concentrarsi sufficientemente al momento del tiro. Punizione frattanto per l'Inter, Mazzola anche lui stanco tira direttamente sulla barriera. A 15 secondi dal termine, anzi è terminata in questo istante la gara, l'Atalanta ha battuto l'Inter per 1-0.
0: L'allenatore del Catanzaro è Gianni Seghedoni, un onesto passato da calciatore che riesce con il Catanzaro a centrare nel 1971 la prima storica promozione in A. Prototipo dell'allenatore di provincia dell'epoca, Seghedoni è un personaggio umile e gentile che concede agli avversari l'onore delle armi. Ascoltiamo la sua voce nel post partita, tratta da Domenica Sport.
8: La vittoria del Catanzaro si può dire era un po' nell'aria, la volevano i giocatori, la voleva Seghedoni, la voleva soprattutto il pubblico che ha seguito, si può dire quasi trascinato la propria squadra durante l'arco dei 90 minuti della partita oggi contro la Juventus. E ci sembra che sia senz'altro il caso di aprire questa nostra serie di collegamenti con gli spogliatoi, cedendo la linea subito al nostro collega Emanuele Giacoi, che fra l'altro è impegnato anche in altre interviste televisive, per sentire qualcosa su questa partita direttamente dai protagonisti. Dobbiamo ricordare che il Catanzaro con quella di oggi ha segnato 9 reti. E guardate un po' la fatalità di questa squadra che non è riuscita mai a vincere, che segna così difficilmente. Di queste 9 reti, ben 3 sono state segnate nella partita di andata e di ritorno proprio alla squadra capolista, alla squadra indicata come la sicura vincitrice dello scudetto. Bene, ci colleghiamo allora con Giacoia. Pronto Giacoia?
10: Sì, sono qua, mi senti?
8: Ecco. Sì.
10: Dunque, potete immaginare la confusione indescrivibile che è qui sotto negli spogliatoi. È veramente una bolgia infernale di allegria e di delusione dall'altra parte. Non si riesce a passare, gente che si abbraccia, che corre da tutte le parti, ci sono spettatori svenuti che sono stati portati qui su barelle. Insomma, veramente una scena indescrivibile, di quelle da ricordare, come forse vorrei dire quando il Catanzaro batté il Bari e andò in Serie A. Io qui Seghedoni è strappato a forza, proprio il caso di dirlo, ai suoi giocatori, dai colleghi giornalisti, da un'infinità di estimatori che si sono infilati comunque qui negli spogliatoi. Seghedoni, io le chiedo che cosa sente in questo momento, in questa prima vittoria arrivata proprio contro la prima della classe, qualcosa veramente di incredibile.
11: E sembra un po' di rivivere i giorni della promozione. Comunque era nell'aria, come ha detto Mary, perché effettivamente la squadra era da 6-7 domeniche che stava giocando meravigliosamente bene. Oggi forse non abbiamo toccato il vertice di contro il Milan, perché secondo me il campo oggi ha più danneggiato noi che la Juventus, in quanto che loro hanno molta più classe di noi. Comunque è stata una partita bella di entrambe le squadre, veloce, su un campo che correre 90 minuti come han corso le due squadre, bisogna proprio dirgli bravi a tutti quanti.
8: Senta Seghedoni, io penso, scusa Giacoio, se intervengo.
10: Prego, prego.
8: Io penso che lei si sarà interessato immediatamente, rientrando nello spogliatoio, di sapere cosa hanno fatto Vicenza e Verona.
11: Sì, mi risulta che hanno perso tutte e due, quindi questa è una vittoria non solo importante perché è la prima, come avete detto tutti quanti, e non solo perché è la Juventus, perché oggi sono 4 punti praticamente che abbiamo guadagnato sul Verona e sul Vicenza.
8: E penso che a dare valore a questa vittoria del Catanzaro ci sia da fare un'altra considerazione, che oggi la Juventus si è battuta, ha risposto colpo su colpo e è andata vicino anche al gol.
11: Sì, sì, indubbiamente, perché sullo 0-0 e Cappello ha avuto un bellissimo pallone e lì abbiamo avuto veramente un pizzico di fortuna. Comunque io credo che il risultato giusto era un risultato di parità, in quanto che la Juventus non meritava di perdere. Io credo che la vittoria ci abbia premiato delle tante sofferenze e amarezze che abbiamo patito in passato e ci ha ricompensato un po' di queste delusioni.
0: Nonostante lo stop di Catanzaro, la Juventus mantenne la testa della classifica per gran parte del girone d'andata e per quasi tutto quello di ritorno. Il campionato però si tinse di giallo quando il 12 marzo il Milan affrontò il Cagliari al Sant'Elia e fu battuto grazie ad un rigore molto discusso per 2-1. L'episodio causò la reazione del capitano della formazione rossonera, Gianni Rivera, che rivolse accuse pesanti all'operato del designatore arbitrale di allora, Giulio Campanati. Ciò che ne conseguì fu una squalifica record per Rivera, fermato per 3 mesi e mezzo, praticamente fino alla fine del campionato. Facciamo adesso un salto in avanti nel tempo, recuperando un'intervista rilasciata alla trasmissione Zona Cesarini di Radio 1 l'8 novembre del 2010 dall'arbitro di quella partita, Alberto Michelotti, reo secondo Gianni Rivera di aver concesso ingiustamente il rigore che fu decisivo per le sorti di quel Cagliari-Milan. A realizzare il contributo fu il giornalista Giovanni Scaramuzzino. Prima però ascoltiamo l'audio tratto da Tutto il calcio minuto per minuto di quel 12 marzo 1972, dove un concitato Enrico Ameri commenta la concessione del rigore e la conseguente realizzazione da parte di Gigi Riva.
12: A Torino mancano 6 minuti alla conclusione dell'incontro.
13: Attenzione, attenzione per cortesia, a Torino, giallo finale al Santeria, calcio di rigore in favore del Cagliari, fallo di mano di Anquilletti che è intervenuto su Riva. Fallo di mano di Anquilletti e quindi calcio di rigore in favore della squadra sarda. Assemblamento di giocatori attorno al signor Michelotti. Cudicini, mani sui fianchi, passeggia un po' nervosamente davanti alla propria porta, mentre l'assemblamento attorno all'arbitro si fa sempre più fitto. Vediamo che Riva fa rimbalzare più volte il pallone per terra, senza occuparsi delle discussioni che avvengono attorno all'arbitro, appunto, che ha deciso di concedere la massima punizione al Cagliari proprio a poco dalla conclusione dell'incontro, esattamente a 3 minuti dalla conclusione della partita. Ecco Rivera, il capitano della squadra del Milan, che sta ancora accanto all'arbitro insieme con Soliano, mentre Riva ha già posto il pallone sul dischetto, l'arbitro è vicino al dischetto. Cudicini passeggia ancora nervosamente, congiunge le mani, osserva frattanto la distanza che occupa dei due pali, si è chinato come al solito sulle ginocchia, le mani sui ginocchi stessi, rincorsa di Riva, tiro, rete. Il Cagliari è pervenuto quindi al successo su calcio di rigore che Riva...
14: Il boato del Sant'Elia, Riva, che nomi, insomma, se lo ricordava questo episodio, Michelotti?
15: Altro che se mi ricordo, mi sono trovato con Aquiletti anche poco tempo fa, no? Lui diceva che è stato, non è stato un fallo di mani, anzi è stato un tentativo di colpire la palla con le mani. Io ero lì a 3 passi, perché se avessi avuto dei dubbi sicuramente non avrei dato il calcio di rigore. Ma poi ha ammesso che...

0: preso, non so se vi ricordate, 15 giornate di squalifica, e naturalmente sono stato 3 anni senza arbitrare il Milan. Poi abbiamo fatto la pace, un giorno io tornavo da Barcellona, erano a Madrid, ci siamo fermati a Madrid e lì abbiamo sancito la nostra pace. Adesso siamo diventati anche amici.
1: L'outsider Torino degli emergenti Claudio Sala e Paolino Pulici tornò a farsi sotto e il 9 aprile agganciò i concittadini. La settimana dopo andò in testa, a 4 giornate dal termine, mentre la squadra bianconera veniva raggiunta in classifica anche da quella cagliaritana. Decisivo fu però il 27° turno. I Granata persero a San Siro contro il Milan, i Sardi impattarono al Sant'Elia contro il già retrocesso Varese, mentre al Comunale di Torino una tripletta di Franco Causio stese nel derby d'Italia gli scudettati uscenti dell'Inter. Ascoltiamo l'audio di tutto il calcio minuto per minuto con la sfida incrociata Milano-Torino, le due capitali storiche del calcio italiano.
2: Gentili ascoltatori, buongiorno dallo studio centrale Roberto Bortoluzzi. Stiamo per collegarci con San Siro per Milan-Torino, con Torino per Juventus-Inter, con Firenze per Fiorentina-Mantova, Napoli per Napoli-Verona, Cesena per Cesena-Como, Palermo per Palermo-Ternana. Ai microfoni Enrico Ameri, Sandro Ciotti, Alfredo Provenzali, Claudio Ferretti, Piero Pasini, Nuccio Puleo. Subito i primi tempi via San Siro.
3: Scusa Bortoluzzi, ma io devo pregarti di concedermi qualche secondo in più perché c'è proprio un calcio di rigore in apertura del secondo tempo in favore del Milan. È stato trattenuto Prati dal suo diretto avversario Mozzini, pertanto l'arbitro non ha avuto esitazione, l'arbitro il signor Toselli, e concede un calcio di rigore che sta per essere battuto da Benetti. Il risultato fino a questo momento era di 0-0. Vedremo se Benetti realizzerà ora la rete per il Milan. La rincorsa entro l'area da parte di Benetti, che però ancora non è partito. Toselli si porta accanto al palo di destra e quindi dietro la rete per osservare il piazzamento e quindi i movimenti del portiere. È pronto tutto per essere battuto, il calcio di rigore, parte il tiro, rete! È stato battuto Castellini da un tiro che si è infilato alla sua destra mentre Castellini era andato alla sinistra. 1-0 quindi in favore del Milan, a voi Torino.
4: Potete immaginare come è stata accolta la notizia da San Siro della trasformazione del penalty da parte di Benetti e che porta in vantaggio il Milan sugli spalti del Comunale di Torino. La Juventus sta vincendo per 2-0 nei confronti dell'Inter, ha segnato al 7° e al 26° Causio. A voi Firenze.
5: A Firenze primo tempo Fiorentina 0, Mantova 0, a voi Napoli.
6: Al San Paolo primo tempo Napoli 1, Verona 1, a voi Cesena.
7: Cesena 0, Como 0, a voi Palermo.
8: Dopo il primo tempo Palermo e Ternana 0-0, a voi studio centrale.
2: Ecco gli altri primi tempi a Cagliari, in Cagliari 1, Varese 1, a Bergamo Atalanta 0, Roma 0, a Catanzaro, Catanzaro 0, Bologna 0, a Vicenza, Lanerossi Vicenza 0, Sampdoria 0. Ed ora le note di cronaca, linea San Siro.
3: Sì, io mi spiegherò in pochi secondi, direi, Bortoluzzi. Diciamo subito che il primo tempo era terminato 0-0. Le squadre sono state accolte dallo sventolio di migliaia di bandiere granata e rossonere, dall'incitamento dei 65.000 spettatori. Incitamento che ben presto si è esaurito di fronte al comportamento in campo delle due squadre, apparentemente votate alla prudenza. Poco il gioco, scarso lo spettacolo, pochissime le emozioni. Il Torino a Ceres al libero, Mozzini su Prati, Fossati su Bigon, Zecchini su Villa. Nel Milan il libero è rosato, Zignoli custodisce Rampanti, Sabadini Pulici, Anquiletti Bui. Sono a confronto inoltre Benetti, Ferrini, Biasola Groppi e Sogliano Sala. Scarsa anche la cronaca dei primi 45 ed è il palo che ha respinto a pochi istanti fa un tiro di Sabadini. Il palo, ripetiamo, ha respinto un tiro di Sabadini pochi istanti fa. Scarsa la cronaca dei primi 45 minuti di gioco, non ve la diciamo nemmeno, vi ricordiamo che il Milan è passato in vantaggio al primo minuto del secondo tempo su calcio di rigore dato dall'arbitro Toselli per un atterramento di Prati in aria. Prati è stato trattenuto dal suo diretto avversario Mozzini e Benetti ha realizzato il calcio di rigore e pochi istanti fa Sabadini ha colto il palo alla destra di Castellini. È tutto da Torino per quanto riguarda cronaca del primo tempo, a voi Torino.
4: A Torino si gioca il primo minuto della ripresa, la Juventus è sempre in vantaggio per 2-0, vi ricordiamo il marcatore della doppietta è Causio che ha ottenuto le due reti rispettivamente al 7° e al 26° del primo tempo. Cielo coperto, terreno lento ma perfettamente agibile, dirige Pieroni davanti a spalti gremiti, Juve animosa sin dall'avvio, al quarto di poco al lato una punizione di Cucureddu, al quinto un ottimo cross ancora di Cucureddu, non trovava nessun bianconero pronto all'intervento e al 7° arrivava il gol. Dalla fascia laterale destra all'altezza della tre quarti, Haller calibrava di sinistra un ottimo spiovente che Vieri

0: giudicava destinato al fondo, ritenendo Causio impossibilitato a intervenire per la correzione volante. L'ala juventina viceversa riusciva a librarsi in aria quanto bastava per allungare la traiettoria, che terminava la sua parabola in fondo alla rete nell'angolo opposto a quello di battuta, e cioè alla destra di un Vieri pressoché pietrificato dallo sviluppo dell'azione. Tanto per cambiare, la reazione dell'Inter si chiamava Mazzola. Il capitano nerazzurro si scatenava sulla sinistra al sedicesimo, concludendo con un tiro cross che la difesa juventina controllava con qualche affanno, e un minuto dopo, servito da corso, scoccava da fuori aria un tiro molto secco che, a piloni fuori causa, colpiva la parte superiore della traversa. Tornava però in avanti la Juventus e al 19° Anastasi impegnava Vieri con un insidioso tiro cross da destra, mentre al 25° Cucureddu calciava sventatamente da buona posizione. Un minuto dopo arrivava il raddoppio bianconero. Un disimpegno troppo disinvolto di Burnic metteva la palla sui piedi di Capello, che apriva sulla destra per Haller, che più o meno dalla stessa posizione dalla quale aveva fatto partire il pallonetto del primo gol, calibrava un nuovo spiovente verso il centro area, dove si faceva ancora luce Causio. Impeccabile girata di destro al volo del numero 7, palla in rete, un gol davvero da antologia per la pulizia dell'impostazione e l'elegante sicurezza della esecuzione. La nuova reazione dell'Inter approdava ad una forte punizione di Bertini al 29°, non trattenuta da Piloni e allontanata dalla difesa, e a due tiri di Oriali, rispettivamente al 31° e al 40°, di poco lato, mentre al 44° era ancora Cucureddu per la Juventus a calciare al lato da favorevole posizione. Siamo ora al secondo minuto della ripresa, ha calciato Causio di poco sopra i pali difesi da Vieri, sempre la Juventus in vantaggio per 2-0.
1: Siamo giunti al 12° minuto della ripresa ed è sempre Milan a condurre per una rete a zero. Ricordiamo che il Milan ha segnato al primo minuto del secondo tempo grazie a un calcio di rigore concesso dall'arbitro Toselli per atterramento di Prati in area. In pratica Prati è stato trattenuto da Mozzini per un braccio e poi messo a terra. Benetti ha realizzato con un forte tiro che è entrato sulla destra della rete difesa da Castellini. Ricordiamo inoltre che subito dopo Sabadini, abbiamo detto, ha colpito il palo, mentre invece Sabadini ha tirato sul palo. La palla è stata deviata da un intervento di Ceresel. Successivamente, mentre la palla è ritornata sul terreno di gioco, è intervenuto di testa Bigon, che di testa in tuffo ha mandato sul fondo. Intanto ora osserviamo un calcio di punizione in favore del Torino, calcio di punizione che viene battuto accanto al vertice maggiore sulla destra della rete difesa da Cudicini, che dà l'ultima disposizione alla barriera, una barriera piuttosto miserella formata da Sogliano, da Bigon. Ora si avvicina anche alla barriera Biasiolo, mentre il calcio di punizione sta per essere tirato da Sala, così ci sembra di vedere, così è Sala. Parte in questo momento il tiro, pallone in aria, respinge con un colpo di testa Rosato, il pallone è ancora nell'area del Milan, viene respinto fuori dell'area, recupera ancora Ceresel che cerca di rimandare ancora il pallone verso l'area del Milan, respinge Bigon. Sulla linea centrale del campo sono portati i difensori del Torino, ora il Torino sta attaccando e Zecchini che lancia ancora la palla sulla destra per Bui, un colpo di testa di Sabadini e la palla termina in fallo laterale a tre quarti di campo dalla metà campo della squadra del Milan. Rimessa in gioco di Mozzini, pallone lanciato verso Sala, intervento di Sogliano che gioca su Sala e palla ancora in fallo laterale. Ci stiamo avvicinando al limite dell'area del Milan. Ecco Sala che ha ricevuto e ha sempre su di sé Sogliano che effettua una marcatura piuttosto stretta. Poi la palla termina sul fondo. A nostro avviso l'arbitro concede un calcio d'angolo in quanto dice che la palla è stata toccata da Sogliano e non da Sala. Per ultimo naturalmente, calcio d'angolo sulla sinistra di Cudicini, si appresta a batterlo Rampanti, i giocatori del Torino sono tutti in attacco, cerca di muoversi Bui, esce Castellini sul tiro, non ha difficoltà a recuperare il pallone, anzi Cudicini scusate, non ha difficoltà a recuperare il pallone e rilanciarlo verso Benetti, da quest'ultimo ancora in avanti a Prati che è scattato e allunga quindi la palla ancora sul settore di estrema destra, avanza velocissimo, eccolo giunto quasi al limite, si tratta di Sabadini che tenta ora un affondo nell'area del Torino, affondo che però non riesce in quanto il pallone è stato già respinto e riparte il Torino. Ecco il Torino in azione d'attacco, la palla sta per terminare lanciata da Sala verso il centro, un intervento da parte della difesa del Milan, ancora sulla fascia centrale del campo è Benetti che pilota la palla oltre il centrocampo. Siamo al 15° della ripresa, 1-0 per il Milan, a voi Torino.
0: Dove siamo in ritardo di 4 minuti rispetto a San Siro, si gioca semplicemente l'11° della ripresa, la situazione è invariata, la Juventus è sempre in vantaggio per 2-0 grazie alle reti messe a segno nel primo tempo al 7° e al 26° da Causio. Sinora l'andamento del gioco conferma una circostanza che non può sorprendere, e cioè che a questo punto della stagione, quando i valori atletici scadono e le risorse dinamiche sopportano un inevitabile logorio, sono gli uomini di maggior classe ad imporsi. Non a caso Haller è fino a questo momento il migliore uomo in campo, e non a caso le due reti sono nate da combinazioni Haller-Causio, e ancora non a caso gli unici pericoli per la difesa juventini vengono da Sandro Mazzola. Anastasi al sesto ha compiuto un piccolo capolavoro, se n'è andato sulla sinistra dribblando tre uomini e poi da posizione difficile ha calciato a rete colpendo la traversa. Sul rimbalzo l'Haller ha indirizzato a pallonetto verso la rete sguarnita, ma a Vieri battuto ha respinto di testa Burnic. Ancora Anastasi al decimo ha avuto la palla del terzo gol sul piede, ma da distanza molto ravvicinata ha calciato su Vieri in uscita. Ancora la Juventus in attacco in questo momento con Capello, fermato in qualche modo da Burnic. Vi ricordiamo gli schieramenti, la Juve gioca con Salvatore Libero, Molivistò, Perfulino, Causio, Cucureddu e Capello a metà campo, Anastasia, Daller, Punte. L'Inter, che deve rinunciare a Bellugi e Bonisegna, presenta Burnice Libero, Giubertoni, Stopper, Bedin, Bertini e Corso a metà campo e Mazzola a sostegno delle punte che sono Scheir e Pellizzaro.
1: 21esimo minuto della ripresa, Milan 1, Torino 0, rete ricordiamo di Benetti su rigore al primo della ripresa. Ecco, questa è la situazione, siamo giunti al 21esimo, mentre quello che è stato in molte occasioni il toccasana, il risolutore per il Torino, vale a dire il numero 13 Toschi, si sta scaldando ai bordi del campo, pronto a entrare, la sua utilizzazione dovrebbe essere imminente. Ecco frattanto che Groppi sospinge ancora il proprio attacco, ha cercato di lanciare Pulici, che viene messo a terra da un intervento di Anquilletti che lo controlla, calcio di punizione, anzi in questo caso è Sabadini che lo controlla, calcio di punizione in favore della squadra del Torino. Siamo lontani, un 10 metri circa dal limite dell'area, in posizione centrale rispetto alla rete difesa da Culicini, che sta dando le disposizioni alla barriera che si va formando, una barriera piuttosto numerosa, piuttosto folta, mentre tre uomini sono accanto al pallone, Bui, Ferrini e Sala. E Bui prende la rincorsa, parte il tiro raso terra che Culicini blocca tuffandosi leggermente in avanti in ginocchio. Ecco la parata effettuata, ma vediamo che molto probabilmente verrà effettuata la ripetizione del calcio di punizione. Ecco che l'arbitro Toselli non aveva fischiato e quindi c'è il calcio di punizione che viene ripetuto. La barriera è ancora formata davanti al giocatore incaricato del tiro, quindi ripetizione di questo tiro, in precedente era stato di Bui e che Cudicini aveva neutralizzato. E ora è Sala a tirare, Cudicini para anche questo tiro, un tiro ad effetto che Cudicini però non ha avuto difficoltà a bloccare. Ed ecco subito la rimessa in gioco, mentre Anquilletti si porta sulla palla e la calcia salvandosi dal fallo. La palla è stata respinta da un difensore del Torino, recuperata ancora da Biasiolo. Poi è ancora però il Torino a recuperare il pallone ed è a Groppi che è in possesso della palla nella posizione di ala sinistra. Rimette il pallone verso il centro a Ferrini, siamo ai tre quarti di campo del Milan. Ferrini ancora al limite dell'area dove è scattato in questo momento Mozzini. Respinge Prati che è arretrato naturalmente, poi è Benetti che giocherella col pallone. Viene trattenuto anche, calcio di punizione concesso in favore del Milan all'altezza dell'area rossonera. Sulla sinistra di Cudicini, ecco Benetti che pone la palla a terra, mentre vediamo che ci sono delle proteste in campo, l'arbitro Toselli è intervenuto, il pallone termina ancora indietro a Cudicini che ha recuperato la palla ed è pronto a effettuare la rimessa in gioco. Siamo giunti al 22esimo minuto del secondo tempo con il Milan in vantaggio per una rete a zero. La palla rimbalza sulla linea centrale del campo, un colpo di testa però da parte di Villa, poi c'è ancora un intervento di Toselli che ferma un'azione non concedendo il vantaggio al Milan. Attendiamo che venga battuto questo calcio di punizione. È Benetti in possesso della palla, la lancia verso Biasiolo incaricato del tiro, intanto è stato superato di circa un 7-8 metri il centrocampo. Ecco Biasiolo che allunga sulla destra per Anquilletti nella posizione di ala destra, su Anquilletti si porta a Groppi, c'è un primo scontro fra i due, Anquilletti resiste a una carica, poi a Groppi recupera il pallone e lo lancia indietro a Ceresere, quest'ultimo ancora da Groppi sulla sinistra, a Groppi fa qualche passo, osserva frattanto il piazzamento di compagni, lancia quindi in avanti in profondità verso il proprio capitano, sia Ferrini che cerca di scattare, lottano poi Ferrini e Biasiolo, recupera alle spalle di tutti Zecchini che rilancia ancora in avanti verso Bui, poi verso Pulici che va a terra, l'arbitro Toselli fa il cenno di proseguire, la palla respinta dalla difesa del Milan, ritorna ancora a Benetti che lancia sulla sinistra a Soliano, Soliano avanza quasi libero, ora Ferrini converge su di lui, Soliano supera Ferrini, si è portato al limite dell'area, fa partire un tiro che Castellini si appresta a bloccare e poi deve deviare all'ultimo momento in calcio d'angolo. Al 25esimo della ripresa 1-0 per il Milan, si sta per battere un calcio d'angolo in favore dei rossoneri. A voi Torino.
0: Dove si gioca la mezz'ora della ripresa, situazione invariata ovviamente, altrimenti avremmo interrotto i colleghi, sempre 2-0 per la Juventus e la situazione, mentre l'Inter tenta orgogliosamente di tentare almeno un parziale recupero del risultato, si porta avanti in questo istante con Bertini che tenta di trovare spazio per il cross, ma glielo nega un intervento di Furino che gli mette la palla in calcio d'angolo. Lo stesso Bertini qualche minuto fa al 25esimo ha calciato molto forte una punizione che è stata ribattuta corta dalla difesa juventina, si è impadronito della palla a palla libera Pellizzaro, ma ha saputo soltanto calciare fra le braccia protese di Piloni. Al 29esimo, cioè due minuti fa, la panchina juventina ha provveduto anch'essa a mettere in campo il numero 13, Savoldi secondo, in sostituzione di Cucureddu, una decisione abbastanza saggia, tenuto conto che Cucureddu in apertura di ripresa aveva sopportato un intervento interista sulla gamba sinistra che gli aveva aperto una ferita piuttosto vistosa. Cucureddu uscito, ripetiamo, per dare posto a Savoldi secondo, mentre ricordiamo che anche la panchina nerazzurra ha messo in campo il numero 13 Fabian al 20esimo, in sostituzione dell'affaticato Scheir. Siamo sempre sul 2-0 per la Juventus, mentre si gioca il 31esimo della ripresa.
1: Mancano infatti due minuti alla conclusione della partita, il Milan conduce sempre l'incontro per 1-0 e ora sta difendendosi molto bene di fronte agli attacchi finali del Torino. Anche Prati è accorso in difesa e pochi istanti fa ha respinto di testa un pallone. Ecco intanto la palla spiova in aria e Cudicini non è una parata sua, la sua difficile, riesce a recuperare il pallone e quindi a effettuare la rimessa in gioco. Due minuti, ripetiamo, la conclusione dell'incontro che il Milan sta conducendo grazie alla rete messa a segno da Rivera su calcio di rigore al primo minuto per 1-0. Ecco Bigon che ha passato la palla a Prati, partiamo dalla metà campo della squadra del Milan. Ecco Prati che ha ricevuto la palla, la ricevuta da Zazzaro, qui l'aveva passata Bigon, la palla termina ora in fallo laterale.
2: Scusa Mary, e qui è Cesena, risultato finale, Como batte Cesena 1-0, a te la linea.
1: D'accordo, ecco la rimessa in gioco da parte del Milan e Prati che poi lascia la palla a Bigon. Abbiamo superato di qualche metro la linea centrale del campo e ci siamo sospinti verso la metà campo del Torino. Intanto un giocatore è rimasto a terra, per dovrebbe essere Pulici. L'arbitro Toselli si porta accanto al giocatore e chiama l'intervento del massaggiatore del Torino che si butta subito sul campo. È Pulici l'uomo infortunato, dovrebbe trattarsi di crampi. Vediamo infatti che viene massaggiata la gamba, il polpaccio destro di Pulici, il quale è rimasto dolorante a terra.
3: Scusa Mary, Causio ha portato a 3 i gol della Juventus, 3-0 per la Juventus a Torino, a te la linea.
1: Gioco fermo qui a San Siro, ecco che il giocatore è rimasto ancora a terra e non si rialza. Attendiamo, ecco finalmente il giocatore si è rialzato, dobbiamo fare forse una rettifica a quanto abbiamo detto, non si tratta di Pulici ma del capitano del Torino, Ferrini. Ecco Ferrini che batte la gamba destra sul terreno di gioco. Toselli si è rassicurato sulle condizioni del giocatore. Rimessa in gioco frattanto per il Milan, da Biasiolo in avanti verso Villa che è scattato, sugge l'intervento di Zecchini che gli si butta fra i piedi, cerca di puntare verso il fondo, forse ne è venuto fuori un pallone che è terminato veramente sul fondo, non un calcio d'angolo per il Torino. Ecco il portiere Castellini che recupera subito la palla, siamo nella fase conclusiva dell'incontro. Il portiere Castellini ha mandato la palla verso Cereser, quest'ultimo ancora sulla destra, dove si muove ora in attacco Mozzini. Da Mozzini la palla verso Fossati, siamo sempre dalla metà campo del Torino e il Torino deve difendersi ora da un attacco di Bigon che si era portato su Fossati. Il pallone verso Castellini e ancora Bigon, forse il migliore del Milan in questa partita, che ha recuperato il pallone e lo riporta ancora indietro appoggiando il gioco su Biasiolo che la larga subito sul settore di estrema destra per Benetti. Il Milan è deciso a portare in porto questa sua vittoria di misura per una rete a zero e intanto usufruisce ora in chiusura di un calcio di punizione concesso all'arbitro, già battuto da Benetti a Bigon che scocca un traversone su cui scatta Prati di testa, deviato successivamente da Groppi, da Zecchini. Ecco ancora almeno in attacco Villa in area, ha recuperato il pallone, ma vediamo che l'arbitro Toselli ha fermato l'azione del Milan e ha concesso un calcio di punizione in favore del Torino. Qualche istante di recupero forse per il tempo che si è perduto nel corso di questo secondo tempo, soprattutto per l'incidente a Ferrini. Scambiano Ferrini ancora e Cereser, ecco il calcio di punizione battuto da Cereser a Ferrini che restituisce la palla ancora a Castellini. Vediamo che l'arbitro Toselli fa ribattere il calcio di punizione, fa rettificare la posizione della palla. Ecco infine il pallone buttato verso Agroppi da Castellini. Agroppi avanza verso la linea centrale del campo, sta per superare il centrocampo, lancia la palla verso Pulici che scatta, cerca di superare il suo diretto avversario, viene commesso fallo ai danni di Pulici, calcio di punizione concesso in favore del Torino. Ultimi istanti della partita, il tempo è scaduto da circa un minuto, ma ricordiamo viene effettuato un po' di recupero dall'arbitro Toselli per il tempo che si è venuto per gli incidenti di questa seconda parte della gara. Ecco Ferrini che batte il calcio di punizione, esce Cudicini, perde la palla, a porta vuota Toschi mette in rete, ma l'arbitro Toselli non convalida il gol. C'era stato un intervento falloso molto evidente ai danni di Cudicini, aveva messo il pallone in rete Toschi che non si era smentito nemmeno in questa occasione, ma l'arbitro Toselli fa chiaramente cenno che non si tratta di gol, si tratta di un calcio di punizione che è stato concesso invece in favore del Milan. I giocatori discutono ancora in aria, poi vediamo Agroppi che applaude verso il guardalinee, mentre l'arbitro Toselli ha fatto deporre la palla qualche metro oltre la linea di porta ed è Anquilletti che da fondo campo sta per prendere la rincorsa e per calciare la palla. Sulla rimessa un colpo di tacco di Biasiolo ancora verso Prati e Prati rilancia ancora in avanti cercando di servire Villa, scattato però forse un po' in ritardo, comunque Castellini recupera ed è Castellini che si è portato ai bordi dell'area. Poi vediamo che Toselli alza le braccia e dice che la partita Milan-Torino si è conclusa, e si è conclusa con la vittoria del Milan per una rete a zero.
4: Una volta superato anche l'ultimo ostacolo sul proprio cammino, uscendo indenne dal campo di Firenze nella penultima giornata, il successivo 28 maggio la Juventus batté davanti al proprio pubblico il Vicenza, che allora si chiamava Lane Rossi Vicenza, e tornò a laurearsi campione d'Italia dopo un lustro, staccando di un punto il tandem rossonero-granata. Arrivò così a compimento il progetto di rifondazione della Rosa, che il presidente bianconero Giampiero Boniperti aveva lanciato nell'estate di 2 anni prima, puntando su numerosi e promettenti elementi, oltre ai già citati Betega e Causio, anche Cucureddu e Spinosi, che aprirono il ciclo della cosiddetta Giovin Signora. Sentiamo ancora la voce di Ameri mentre commenta il successo finale della Juventus.
5: Calcio d'angolo sulla destra della rete difesa da Bardin, forse l'ultima azione della giornata di questo campionato per la Juventus. Il calcio d'angolo sta per essere battuto, ecco i giocatori schierati, ma anziché entrare, far prevenire il pallone in aria, il giocatore Mavellini preferisce servire all'indietro Capello e ricomincia la serie dei passaggi da Capello a Salvadori ancora e da Salvadori ancora indietro a Morini. Si sta per concludere la partita di calcio e finalmente Monti dà il segnale di chiusura. Ora è giunto il momento del trionfo per i bianconeri, campioni d'Italia per la stagione 71-72. È il momento del trionfo che i tifosi juventini e non solo quelli che bandiera al vento stanno dilagando sul terreno di gioco, ma anche le molte migliaia e migliaia sparse in tutta Italia hanno atteso trepidanti fino all'ultima giornata di questo incertissimo campionato. La Juventus conferma così di essere la migliore squadra del torneo, si è battuta contro avversari che non le hanno concesso distrazioni, ma si è battuta soprattutto contro la sfortuna, contro la mala sorte, la morte di Armando Picchi, la improvvisa, anche se momentanea, rinuncia a Betega in un momento particolarmente delicato. Sono state le tappe, possiamo dire, dolorose della società bianconera nel cammino verso lo scudetto. Ora però si dimenticano le ansie, le preoccupazioni dei giorni passati e si esulta. Comincia forse oggi una nuova esaltante storia della Juventus, della vecchia signora del calcio italiano, cui Marchetti, gli Spinosi, i Furino, i Capello, i Causio hanno dato e ancora daranno una nuova e splendente giovinezza. Juventus batte Vicenza 2-0, Juventus campione d'Italia per la stagione 71-72. A te Bartoluzzi.

è invece di Roberto Bortoluzzi, è la voce di Ugo Coccia, che vi ringrazia dell'ascolto e vi dà appuntamento ad una prossima puntata di Campionati al Cardiopalma.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Note a margine. Musica, eventi, live, dischi e parola scritta tra presente e passato. Di Elisabetta Melantrucco.
2: Di decennio in decennio Miles quasi sempre scompare e poi ricompare arricchito, no? Negli anni 40 non tocca una droga e invece all'inizio del decennio successivo lo troviamo tossicodipendente e assolutamente perduto dalla discografia. Passa qualche anno e forma il primo grande quintetto. Fine del decennio di nuovo scompare in mezzo a molti problemi anche di salute. Questo cambiare ciclicamente senza essere un totale rivoluzionario, cioè riprendendo qualcosa di quello che era prima, credo che sia una delle caratteristiche più importanti di Miles Davis, e il tentativo del libro è quello di raccontarle.

Ultima puntata della stagione 2025-2026 di Note a Margine, che riprenderà come sempre a novembre. E chiudiamo con un libro fresco di stampa dal titolo Esercizi di metamorfosi, le molte vite musicali di Miles Davis, scritto da John Vignola ed edito da Rai Libri. John è un amico della nostra radio ed è una delle voci più autorevoli in campo musicale di Radio 1, dove conduce La Nota del Giorno Dopo. Giornalista e critico musicale, questa volta si cimenta con Miles Davis, con le svolte e gli snodi decisivi della sua carriera. Più che una biografia, un racconto sulle evoluzioni musicali della carriera del grande trombettista americano. Il volume è arricchito da una bella discografia ragionata e dalle testimonianze di due altri musicisti che a Davis si sono ispirati, Fabrizio Bosso ed Enrico Rava. Ne abbiamo parlato proprio con John. Buon ascolto!

0: Esercizi di metamorfosi. Perché? Mi spieghi il titolo intanto, cominciamo da lì.
1: Beh, il titolo è che Miles Davis cambia continuamente pelle, quindi metamorfosi, perché di decennio in decennio, senza essere un rivoluzionario, questo vorrei sottolineare, cioè Miles Davis la sfida è soprattutto verso se stesso, piuttosto che la ricerca a tutti i costi un nuovo linguaggio, la distruzione dei linguaggi precedenti, no? È invece l'esigenza di cambiare continuamente. Questa metamorfosi, che se ci pensi non è mai una rivoluzione completa, perché la metamorfosi è un personaggio che muta, è una cosa che in Miles diventa un esercizio, ma direi un esercizio di vita, nel senso che di decennio in decennio Miles quasi sempre scompare e poi ricompare arricchito, no? Negli anni 40 non tocca una droga e invece all'inizio del decennio successivo lo troviamo tossicodipendente e assolutamente perduto dalla discografia. Passa qualche anno e forma il primo grande quintetto. Fine del decennio di nuovo scompare in mezzo a molti problemi anche di salute. Questo ciclico, questo appunto cambiare ciclicamente senza essere un totale rivoluzionario, cioè riprendendo qualcosa di quello che era prima, credo che sia una delle caratteristiche più importanti di Miles Davis, e il tentativo del libro è quello di raccontarle queste metamorfosi.
0: Esatto, perché infatti in questo tuo libro tu vai appunto, ragioni per snodi, per questi cambiamenti, per questi salti suoi, questo scomparire e ricomparire ogni volta, però assimilando qualcosa di nuovo, quindi attraversando generi musicali nuovi, quindi sempre aperto. Ecco, ci vuoi raccontare un attimo questa sua cosa biografica, autobiografica anche, insomma, in cui lui anche per problemi personali un po' si allontana, non magari del tutto, ma insomma si allontana e poi ricompare rinato appunto. La metamorfosi, mutato, mutando pelle. Insomma.
1: Chissà, che io non sono uno psicologo, né uno psicanalista, però credo che Miles fosse anche un po' ciclotimico e quindi, perché è una cosa che il libro non vuole affrontare perché avrebbe distratto, secondo me, il lettore che vuole andare al sodo con la musica, è la parte incandescente del personaggio Miles Davis, capace di essere estremamente sgradevole, di suonare come abbiamo raccontato tante volte dando le spalle al pubblico, sì, di essere temuto da molti di quelli che hanno attraversato la strada con lui e nello stesso tempo però capace di una generosità incredibile nei confronti di quelli che ha accompagnato addirittura al successo. Ma di questo magari possiamo anche parlare
0: no,
1: dopo.
0: No, io ti volevo proprio chiedere anche questo, cioè di tutte queste figure che a lui si sono ispirate, che con lui hanno lavorato e che grazie a lui sono diventati quello che erano,
1: sì,
0: sono tanti, quindi sono comunque tanti. Malgrado lui fosse poi un personaggio così estremo e complicato.
1: Insomma. Sì, un personaggio complicato, la complicazione parte da subito quando un figlio nero, sì, ma alto borghese, figlio di un dentista, una famiglia solidamente benestante, decide di andare a studiare alla Juilliard School, che è la stessa, tra l'altro saranno famosi, e di imparare il jazz e soprattutto di amare degli squattrinati neri tossicodipendenti che però stanno facendo la storia di quel genere. Tra l'altro va nella 52esima, incontra anche prima, li ha conosciuti però, Charlie Parker di Dizzy Gillespie, memorabili le sue prime collaborazioni proprio con Parker, ed è completamente diverso da loro però, questa è l'altra cosa sorprendente, perché lui affianca questi grandi, questi giganti del bebop, ma fa già un suono diverso e quindi lì poi è lo stile di Miles, che è un'altra cosa strana, perché è sempre a un passo differente rispetto anche alla musica che c'è nel momento in cui la attraversa. Perché lui è un amico di Charlie Parker, ma ha uno stile completamente diverso. Nella relazione con gli altri musicisti, Miles Davis ha preso un sassofonista di seconda fila all'epoca, un suo coetaneo, immerso nella tossicodipendenza, e lo ha reso il John Coltrane che conosciamo. Lo ha reso. Mi pare che sia andata così, perché poi se facciamo un breve elenco di tutti quelli che ha attraversato, allora John Coltrane, Keith Jarrett, Wayne Shorter, Bill Evans, che secondo gli appassionati di jazz è forse il pianista più rilevante del Novecento, del secondo Novecento, e anche Bill Evans arriva a Miles non essendo assolutamente stimato dai suoi colleghi, ma anche il pianista che lo precede, Red Garland. C'è qualcosa, per non parlare di Keith Jarrett, c'è qualcosa in Miles, adesso non voglio fare chiaramente il mistico, però sicuramente Miles Davis riusciva a stimolare questi musicisti e a portarli a sfidare loro stessi, perché la ricorrenza è davvero enorme. Sonny Rollins, che ci ha lasciato, sì, pochi adesso. pochi giorni fa, è un altro che comincia con Miles Davis la sua scalata autonoma, e sia chiaro, nella musica, ma un brano, Leo, che è in Badge, appunto uno dei frammenti di questi dischi con il quintetto per la Prestige, è uno dei brani preferiti di Miles Davis. Quindi è incredibile quanto Miles abbia fatto su altri artisti che tra l'altro erano anche più tecnicamente evoluti di quanto fosse lui, tecnicamente, perché invece sì, come immaginazione artistica lui era inarrivabile.

0: nel volume parli anche di quello che era il suono di Miles Davis, del fatto che tu parli del contrario della sovrabbondanza e quindi della diminuzione. Com'era il suono? Com'era lui come musicista, come trombettista proprio?
1: Guarda, facendo un parallelo con il rock che magari abbiamo entrambi, quanto è facile riconoscere la chitarra di David Gilmour di Eric Clapton, no? È facile, sì, certo. La riconosciamo, o certe voci, la voce di Louis Armstrong, sì, per restare nel jazz. La tromba di Miles è una tromba estremamente riconoscibile, direi, in quasi tutti i periodi della sua esistenza. È una tromba che arriva al suono, che è la vera ossessione di Miles, che però anche qua cambia di decennio in decennio, però arriva al suono peculiare della tromba attraverso un bocchino particolare, una sordina particolare proprio, e quindi c'è in Miles il tentativo di trovare un suono che prima non esiste. La famosa frase, che probabilmente non ha nemmeno mai pronunciato, cercare il suono che non c'è, è però un buon modo molto sintetico di spiegare cosa ha fatto Miles Davis. Ha trovato una forma che prima non c'era e quindi ha riempito un vuoto. Lo ha fatto grazie a una cosa che secondo me di solito noi trascuriamo, cioè la tecnologia, perché Miles, il bocchino della tromba, la sordina, ma poi a un certo punto negli anni 70 mette il wah-wah, che è questo dispositivo che si usa con le chitarre elettriche al servizio della sonorità della tromba, lo ha fatto. Oppure pensiamo a Beaches Brew, che è un disco che inaugura quello che possiamo chiamare fusion, jazz, rock, non lo so, diamogliene di nomi, ed è tutto un disco in cui il suo produttore Tio Messero taglia, incolla pezzi di un sacco di registrazioni. Quindi la tecnologia utilizzata con un unico fine, che non è quello dell'ipertecnologia, è quello invece di metterla a servizio della ricerca di un suono e di uno stile. In questo Miles, secondo me, è veramente inarrivabile.
0: Ti volevo fare una domanda proprio invece sul volume, su questo volume di Rai Libri. Tu praticamente alla fine di questo volume c'è anche una discografia abbastanza ragionata, commentata sui dischi, però in realtà lo è già in come è costruito, perché ogni passaggio che tu racconti, ogni snodo della sua carriera, cioè tu passi dalla sua biografia direttamente al racconto di Miles Davis attraverso il racconto dei dischi,
1: sì,
0: il canto delle canzoni,
1: sì,
0: e dei,
1: sì,
0: dischi.
1: Sì. Sì, l'idea è quella lì, come ti ho detto prima, togliere, scremare tutto quello che c'è di diciamo pittoresco, perché ci sono già molti libri.
0: Voglio dire che è un libro divulgativo, sì, ma è anche tecnico.
1: Sì, sì, insomma, bisogna, secondo me, se uno sceglie di fare un libro di divulgazione non dedicato agli appassionati stretti di Miles Davis, deve cercare però di spiegare, sì, il perché, appunto, il bocchino Harmon, cioè raccontare i dettagli tecnici, perché sennò fai del romanticismo musicale, che non è una cosa molto valida. Il tentativo del libro è di essere divulgativo, nel senso che non è un libro per iniziati al jazz o per dei fanatici di Miles Davis, anzi è un tentativo di convertire chi su Miles Davis ha dei preconcetti, o magari sul jazz addirittura, che è un termine da usare in maniera molto, con grande precauzione nei confronti di jazz, di Miles, che non è che lo amasse molto, però se noi intendiamo per jazz una musica molto libera che ha delle radici nel blues, Miles aderisce perfettamente a questa storia, anche quando va in, diciamo così, in fibrillazione con il rock, con personaggi come Jimi Hendrix o Prince. Sì, il tentativo del libro è questo. Poi la discografia, rispetto al Mare Magnum di oltre 600 prodotti discografici, per cui non si può perdere, è una specie di compagno, di compendio di quello che abbiamo già raccontato nel dettaglio, per cui uno la può attraversare proprio entrando poi nei dischi. Poi, come al solito, l'intento è davvero quello di suscitare la curiosità e spiegare perché il Miles Davis della fine degli anni 40 era così diverso rispetto a quello che negli anni 70 fa Beaches Brew. È sempre la stessa persona, però ha cambiato un sacco di cose.
0: Ha cambiato un sacco di cose, soprattutto verso anche la fine della sua storia musicale, no?
1: Ah beh.
0: È stato anche molto critico, mi ricordo che è stato anche molto criticato, molto, come se insomma avesse tradito non so quale purezza.
1: Ho un ricordo personale di quel periodo, perché vidi a Umbria Jazz nel 1987 Miles Davis, che suonava appunto anche Time After Time, ed è stata, oltre che una grande emozione, come dire, conferma che fosse un artista fuori dalle righe. Beh, all'epoca, negli anni in cui poi Miles Davis termina un po' il suo percorso nella musica, il settarismo in chi fa il nostro lavoro era molto più spiccato, sì. Perché ci si dimentica sempre che Miles Davis arriva alla discografia in un momento in cui il jazz è quello che sarebbe stato il rock and roll a metà degli anni 50, è in generale il genere più commerciale che esista, perché ci sono state le big band, lo swing, è l'intrattenimento dei bianchi il jazz, sì, prima che arrivi. E questo però a Miles fa molto bene dal punto di vista economico, perché Miles è il primo che spilla da una grande casa discografica, la Columbia, un contratto milionario. E il paradosso è che da lì a non tanti anni arriva il rock and roll, e quindi la casa discografica è disperata perché sta pagando Miles Davis un sacco di soldi. Certo. Anche questo è divertente. Miles Davis sui soldi è sempre stato incredibilmente tenace e assolutamente non sprovveduto, era anche un ottimo manager di se stesso, per cui Miles si trova a guadagnare per contratto molto più di quello che guadagnano i suoi dischi in fatto di vendite. Ecco, questa cosa ha un clash quando, perché succede di nuovo, no? Negli anni 70 a un certo punto Miles Davis compare completamente dalla circolazione, quando ritorna c'è questa fase in cui il momento più celebre è questo disco Under Arrest, con dentro una cover di un brano portato successo da Michael Jackson e soprattutto Time After Time di Cyndi Lauper. Il problema è che la critica di molti addetti ai lavori è preconcetta, perché ascoltare quel pezzo ancora oggi colpisce, perché siamo sempre su Miles che attraverso uno standard, perché cos'è diverso Time After Time rispetto a Got You Under My Skin, al canzoniere che usava Nat King Cole, usavano, sì, Frank Sinatra, usavano, niente, è sempre una canzone che, secondo una canzone pop, diventa uno standard, e Miles ce lo dimostra. La critica un po' così, un po' che alla fine il pop degli anni 80, sai, non era molto capito, negli anni si era creata questa divaricazione da chi scriveva le canzoncine e chi invece faceva parte di un altro campionato. Peccato che il campionato sulla canzone è unico, la canzone che rimane è longeva, al di là dell'artista che la scrive, la canzone che se ne va. Time After Time, siamo ancora lì ad ascoltarla. Infatti, mi fa un po' ridere che all'epoca criticassero uno che per tutta la vita, in una parte considerevole della sua arte, ha fatto cover di brani pop che andavano, cioè i brani di Nat King Cole, i brani di Irving Berlin. E di cosa stiamo parlando?

0: non a caso.
1: Sì.
0: Come se, tra l'altro ho sentito che Rava ha amato molto questo
1: Ah,
0: libro.
1: bontà sua, sì.
0: Però ha detto che non aveva il tuo numero di
1: Vabbè,
0: telefono
1: adesso poi
0: e glielo devi fare
1: gliel'ho comunicato intanto. Beh, sì, credo che i trombettisti di quella, cioè la distanza generazionale che c'è tra Bosso e Rava permettessero a questa intervista di dare un po' lo spettro, no?
0: Certo.
1: Perché quindi prendevi un po' l'estremità. Chiaramente partendo dal fatto che racconta lo stesso Rava, che Rava è stato letteralmente, è un altro che potremmo mettere nella stessa lista di John Coltrane,
0: Sì.
1: che non è sminuire John Coltrane, no, perché poi non vorrei che uno pensasse, sai, questi se non incontrarono Miles non erano nessuno, no, ma non è un caso che gli spiriti affini si scelgano e Enrico Rava è uno che comincia il suo percorso di musicista. Che è stato sferico perché stiamo parlando del più grande
0: Del più
1: trombettista,
0: grande.
1: vivente, diciamo
0: Assolutamente.
1: jazz, e lui lo racconta, l'ha sempre raccontato, non lo dice mica solo a me. Tutto inizia con un concerto di Miles del 56 in cui lui decide che la tromba è il suo strumento, comincia ad ascoltare tutti i dischi, a imitare Miles, e questa fede per Miles non lo abbandona per tutta la vita, perché sai, tu puoi amare un musicista, cioè tu puoi amare Eric Clapton, poi nel corso della tua
0: Vai da
1: vita
0: un'altra
1: scopri che hanno
0: strada,
1: fatto.
0: certo.
1: Oppure ti accorgi che Clapton, che comunque tu ami lo stesso, ha fatto alcuni dischi che potremmo definire ignobili, magari, no?
0: Certo.
1: Non dico che Miles abbia fatto solo capolavori, però dico che questa tensione rispetto alla ricerca, Miles l'ha sempre avuta, continuando però anche a suonare molto dal vivo e a rapinare, tra virgolette, la casa discografica. Quindi non sto dicendo che Miles fosse un puro un artista, però aveva proprio questo istinto di ricerca e di anche, direi, autostima che si crea alla fine degli anni 40, che non l'ha mai abbandonato e gli impediva di ripetersi come a te, se non sei mancina, non puoi che mangiare con la mano, non puoi che usare la
0: Certo.
1: mano destra. Cioè, proprio è un istinto artistico primordiale. Grazie, se un Dio esiste, Miles Davis potrebbe essere una delle prove della sua esistenza. Se non esiste, è un accidente molto fortunato.
0: Grazie, John.
1: Grazie
2: Buonasera a tutti da parte di Adriano Mazzoletti. Questa sera avremo un concerto, un solo concerto dedicato a Miles Davis, una delle ultime apparizioni di Miles Davis in Italia, esattamente il 6 luglio del 1984 a Terni durante Umbria Jazz. Concerto in parte inedito, di grande importanza, di grande interesse, in quanto Miles Davis a quell'epoca dirigeva un gruppo che indubbiamente aveva delle caratteristiche molto particolari, oltre a lui naturalmente Al Foster, che era il suo batterista, diciamo, abituale, anche se ogni tanto fra lui e Al Foster succedevano delle liti in palcoscenico di notevole entità. E oltre al Foster, John Scofield alla chitarra, poi Bob Berg al sassofono, Darryl Jones al contrabbasso, e questo, diciamo, il nucleo fondamentale del gruppo di Miles in quell'epoca. Il primo brano che ascoltiamo è una composizione di Miles Davis e di John Scofield, Speak.

desiderio di abbracciare, ti stringere, vasa sta bocca e zucchero. Amore mio magnifico, io mi volesse perdere stanotte.

0: Rai Radio Tech & Tech.
1: Amor, amor.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Ben ritrovati da Silvana Matarazzo. Oggi per lo speciale di Teatri alla Radio dedicato a Laura Betti vi faremo ascoltare una conversazione con Roberto Chiesi, critico cinematografico, membro del comitato direttivo della rivista internazionale Studi Pasoliniani, nonché responsabile del centro studi Archivio Pasolini della Cineteca di Bologna, dove la Betti, pochi mesi prima della sua morte, avvenuto il 31 luglio del 2004, trasferì tutta la documentazione raccolta dal Fondo Pierpaolo Pasolini, da lei creato nel 1983 a Roma.

0: Roberto Chiesi, quando ha conosciuto Laura Betti?
1: Dunque, io l'ho conosciuta tanto tempo fa, nel 95, per il ventennale della morte di Pasolini. Ci fu una tavola rotonda all'Istituto Gramsci, dove la Betti lesse, interpretò, anzi per meglio dire, la poesia Una disperata vitalità, e poi gli altri relatori invece intervennero con appunto delle relazioni tradizionali. Lei invece fece questa performance che mi impressionò molto, ma io poi del resto la conoscevo già di fama da parecchi anni, quando ero bambino più o meno, ecco.
0: E che impressione le ha fatto quando l'ha conosciuta dal vivo?
1: Dunque, l'impressione è che corrispondesse esattamente a quello che mi immaginavo, cioè una personalità estremamente forte, un grande talento come voce, come presenza, perché sembrava di essere a teatro, cioè improvvisamente quella che era l'aula di una tavola rotonda diventò un palcoscenico, ecco. Lei trasfigurò con la sua sola presenza, pur stando seduta e non avendo nessun accessorio, niente. E poi una grande aggressività anche, sicuramente, perché già in quell'occasione, insomma, diede prova di questo temperamento molto molto forte, molto aggressivo, ecco. Quindi corrispondeva proprio all'immagine che mi ero fatto.
0: E quindi la fama di cattiva di Laura Betti rispondeva al vero, secondo la sua esperienza?
1: Sì, beh, cattiva è riduttivo, però, perché sicuramente c'era un'aggressività che poteva essere feroce e anche spietata in certi casi, però non era solo cattiveria, cioè era...
0: Infatti cattiva era, tra virgolette, comunque.
1: Sì, certo, sì, cioè era complessa, nel senso che poteva esserci anche un certo sadismo, indubbiamente, per cui se una persona per qualche ragione la irritava, poteva esserci anche proprio una forma di addirittura di crudeltà nell'assalirla. Però c'era anche in certi casi c'era anche proprio una rabbia che era giustificata dallo sdegno nei confronti di certe vergogne, di certe situazioni o anche di certe persone che le suscitavano questi sentimenti assolutamente comprensibili, anche se magari uno nella gradazione della rabbia si può più o meno moderare, o può pensare che magari è opportuno usare altre forme, però insomma in certi casi erano comprensibili certe reazioni di sdegno, di indignazione che in lei diventavano, perché poi ecco, la cosa importante è che lei c'era sempre un'acutissima intelligenza anche nel furore, nel senso che se voleva veramente attaccare una persona andava a colpire con molta intelligenza quelli che erano i punti deboli della persona, cioè non sparava a caso, aveva una mira molto molto precisa, ecco.
0: E lei era una donna, come ha affermato nell'incipit che precede la lunga intervista che ha fatto alla Betti il 5 giugno del 2004, poco prima che lei morisse, e sì, appunto, era una donna estrema in tutto, negli amori come negli odi.
1: Sì, infatti era proprio così, sì, non era capace di vivere, credo, le cose con i sentimenti, con moderazione, in maniera moderata, cioè lei doveva vivere tutto in maniera molto
0: estrema,
1: ma probabilmente perché sentiva le cose, cioè aveva una sensibilità, anche la sua stessa crudeltà, diciamo così, era dovuta al fatto che lei stessa soffriva le cose, soffriva le situazioni, soffriva le ferite, le umiliazioni, le sofferenze, insomma le provava in maniera più acuta perché era ipersensibile, ecco. Io credo che questa fosse la ragione.
0: E la Betti era nota per il suo carattere forte e anticonformista. Quanto pensa Roberto Chiesi che questo tratto del suo carattere abbia influenzato la sua carriera artistica?
1: Ah, questo è stato determinante, è stato sia uno dei connotati più importanti proprio del suo personaggio, perché poi lei fin da giovane, fin dalla fine degli anni 50, creò proprio un personaggio che era unico, questo personaggio della Giaguara, di cui poi la Laura Betti, direttrice dell'archivio del Fondo Pasolini, in fondo è la versione matura di questo personaggio in un certo senso. Ecco, ma al tempo stesso è stato anche però sicuramente questo anticonformismo l'ha anche pagato caro, perché negli anni 50, alla fine degli anni 50, non era accettato dalla morale corrente, quindi sicuramente questo le ha chiuso anche delle porte.
2: Fu Arbasino a darti, Laura Betti, il soprannome di Giaguara?
3: No, non Arbasino, fu Lo Specchio, che era un settimanale.
2: Ah, Lo Specchio, sì.
3: Io ero la Giaguara e la Ornella Vanoli la Mangusta.
4: Ah, la Ornella la Mangusta.
3: La Mangusta, sì.
4: E tu eri Giaguara per questo, per questo vitalismo, per questa...
3: può darsi anche per questa falcata che negli anni ho perso.
4: Ah, la falcata.
2: Soprattutto la falcata.
0: Ed era un estratto brevissimo di un'intervista fatta a Laura Betti nel 2002 da Roberto Andreotti e Federico De Melis per il programma di Radio 3 Il Terzo Anello. Roberto Chiesi, quale pensa sia stato il contributo più significativo di Laura Betti sia al cinema che al teatro, sia come attrice che come regista, perché lei poi ha diretto anche dei documentari su Pasolini?
1: Ma ecco, come attrice il suo contributo più importante è stato con i registi che l'hanno valorizzata meglio, e quindi è una lunga lista, a cominciare da Pasolini, poi per proseguire con Marco Bellocchio, con Bernardo Bertolucci, con Gianni Amelio, con Paolo e Vittorio Taviani, e poi anche per arrivare al caso di una regista francese come Catherine Breillat, perché la Betti ha avuto anche poi una parallela carriera in Francia come attrice di cinema che da noi è poco conosciuta, perché alcuni film sono poi rimasti inediti. Ecco, la Laura Betti, attrice di cinema, è anche la dimostrazione di quella frase che ha detto qualcuno, cioè che non esistono piccoli ruoli, ma esistono solo piccoli attori.
0: Ecco,
1: nel senso che in realtà lei bastava che avesse anche una parte di 15 minuti, ma potevano essere i 15 minuti in cui lei appariva, lasciamo il segno in maniera tale che spesso di certi film addirittura è l'unica cosa che vale, è proprio quel quarto d'ora. Ecco, questo chiaramente non è il caso invece dei film che ha fatto con questi autori, ecco. Alcuni poi le hanno dato anche dei ruoli di un certo peso, ecco, penso a Marco Bellocchio per Il Gabbiano, penso a Gianni Amelio per il piccolo Archimene, insomma ha avuto anche delle occasioni. Per il teatro, ha avuto sicuramente dei ruoli di protagonista molto più frequenti, ecco, che al cinema, perché al cinema c'erano anche ovviamente delle ragioni purtroppo mercantili, commerciali, per cui lei era stata etichettata come una caratterista, e quindi questo ha fatto sì che le venissero dati dei ruoli più piccoli.
5: Mario, sei tu?
6: Scusi, lei è la signora Rita Zigain?
5: Guardi, per la signora lasciamo perdere. Lei chi è? Che cosa vuole?
6: Mi chiamo Bizzanti, sono un giornalista.
5: Cosa me ne frega? E poi di che giornale? E che cosa c'entro io?
6: Sono appunto del giornale, lei ha scritto una lettera.
5: Io non ho scritto nessuna lettera.
6: Non si preoccupi, non sono amico poliziotto, sono qui per lavoro.
5: Uffa.
6: Mi faccia entrare un momento.
5: Solito ricatto del lavoro, tanto siete peggio dei poliziotti voi giornalisti. Ehi, ma cosa fa? Si mette a girare per casa come se fosse sua.
6: Mi scusi. Senta, non è sempre eccessiva tutta questa diffidenza? Se sono qui è per avere uno scambio di idee, perché pensiamo che il suo potrebbe essere un prezioso contributo. Quella lettera è importante.
5: Che lettera? Quale lettera? Io non ho mai scritto nessuna lettera, sa?
6: Guardi che io la capisco. È difficile fare delle scelte, soprattutto se si tratta di rapporti personali. Comunque questo coincide con l'idea che mi ero fatto di lei come donna.
5: E che idea si è fatta di me?
6: L'idea di una donna con una spiccata personalità.
5: Sì, va bene, l'ho scritta io la lettera. L'ho scritta io, sì, ma tanto erano tutte stronfate. Cose che non erano vere e che comunque non penso più. E poi perché dovrei rivedere cose mie, intime?
6: Senta, se vuole io me ne vado. Io credevo di poterla aiutare davvero. Forse lei ha più bisogno di quanto immagina di parlare con qualcuno.

0: E queste voci che abbiamo appena ascoltato erano quelle di Gian Maria Volonté e Laura Betti in una scena importante del film di Marco Bellocchio del 72, Sbatti il mostro in prima pagina. La Betti è Rita Zigai, una donna distrutta dalla vita che trova come unico modo di rivalsa quello di vendicarsi del suo fidanzato per il modo in cui l'ha sempre trattata, accusandolo, spinta dal caporedattore di un giornale di destra, Bizzanti, interpretato da Volonté, di un crimine che non ha commesso. Roberto Chiesi, prima abbiamo parlato del contributo della Betti come attrice di cinema, ora vogliamo parlare di quello teatrale?
1: Ma a teatro, beh, credo che a teatro si sia espressa fino in fondo, soprattutto proprio nel recital che ha diretto lei stessa, cioè quello Una disperata vitalità, dove ha dato un'interpretazione molto originale dei versi di Pasolini, cioè li ha interpretati in una chiave al tempo stesso tragica e caustica e aggressiva, cioè se li è in qualche modo si è impadronita, si è impossessata di questi versi, imprimendo loro la sua personalità che era appunto caustica e aggressiva, mettendo in evidenza degli elementi che erano forse più nelle fibre, erano rimasti più nascosti in questi, però c'era comunque anche in Pasolini il sarcasmo c'era ed era, poteva essere Pasolini anche molto duro, anche perfino cattivo, aspro, insomma, quindi ecco, questi aspetti lei li ha valorizzati, ecco, sì, io direi questo, ma certamente, ecco, certamente il cinema non l'ha valorizzata, però in generale dobbiamo dirlo come meritava, perché penso per esempio alla commedia all'italiana, lei sarebbe stata una fantastica attrice di commedie all'italiana. Io ne parlai anche con, adesso le dico questo perché credo che possa interessarvi,
0: sì.
1: Ne parlai anche con Mario Monicelli.
0: Guardi, stavo pensando proprio a lui, sa, infatti.
1: Sì, che lui la diresse fra l'altro in un ruolo piccolo, però molto bello, molto denso, forse addirittura la cosa migliore di Viaggio con Anita, che è uno strano film in realtà basato su addirittura una sceneggiatura di Federico Fellini e di Tullio Pinelli, e dove lei interpreta invece una parte di donna amareggiata dalla vita, di donna di mezz'età, delusa, quindi un personaggio di mezze tinte, quindi molto diverso dai ruoli per cui è più famosa, ecco. E non faceva ridere, cioè non era un personaggio umoristico, ma Monicelli in effetti disse che sì, che è stato un peccato, perché la Betti aveva anche un grande estro umoristico, però il problema è che quando era più giovane ed era il momento in cui avrebbe potuto al limite trasportare questo personaggio della Giaguara nella commedia all'italiana, da un lato c'erano le resistenze dei produttori che al massimo accettavano una Franca Valeri, ma con molti
0: sempre
1: affiancandola,
0: sì,
1: però sordi, affiancandola ad altri, insomma c'era il problema appunto della discriminazione verso le donne. E poi c'era anche il problema, bisogna dirlo, che la stessa Betti snobbava il cinema
0: la commedia, la
1: popolare.
0: Commedia, sì, popolare, la sì. Commedia all'italiana, perché lei si sentiva più un intellettuale, no?
1: Visto esattamente, proprio così. Quindi è stato un problema, purtroppo ci sono stati dei fattori negativi reciproci di cui anche la stessa Betti, bisogna dirlo, è stata responsabile, perché forse se avesse avuto più disponibilità, ecco, io credo che abbiamo perso molto in questo, perché la Betti poteva essere divertentissima, aveva un estro umoristico assolutamente geniale, e era veramente irresistibile, spassosa, anche al di là della cattiveria, cioè anche proprio come sua predisposizione anche a ridere di se stessa, perché era anche molto autoironica.
0: Quindi aveva degli aspetti del carattere che erano anche fascinosi e irretivano gli amici che la frequentavano, che poi erano tutti grandi scrittori, registi, attori.
1: Infatti tutti vi parlano di questo suo humor, di questa sua, insomma era una persona molto brillante, cioè certo era anche una persona che poteva essere difficile, però aveva queste...
0: Questi sprazzi di gioia, di umorismo, di vitalità, di fortissima vitalità che comunque poi prendevano le persone che la frequentavano.
1: Sì, peccato perché sarebbe, sì, avrebbe potuto dare, cioè avremmo avuto oltre a Franca Valeri, Monica Vitti, Mariangela Melato, chissà ci poteva essere anche un'altra maschera comica. Ci sono anche delle sue foto, io ci penso quando vedo alcune sue foto sul set di Uccellaccio Cellini. Lei andò a far visita a Pasolini e si fermò a scherzare con Totò. Ci sono delle sue foto con Totò che fanno proprio venire il rammarico che non ci sia stato questo.
0: Sì, che non l'abbiamo conosciuta anche sotto quest'altra veste.
1: Sì, che non sia stato possibile, sì, non solo appunto per colpa del cinema italiano, ma anche per colpa sua sicuramente, ecco.
0: E a proposito del senso dell'umorismo di Laura Betti, vi facciamo ascoltare, come lei ricorda sempre in occasione dell'intervista a Roberto Andreotti e Federico De Melis per Il Terzo Anello, il set di un film di Pasolini, ispirato all'Otello di Shakespeare.
2: Che cosa sono le nuvole del 1967? Lì Laura Betti fai Desdemona invece, no?
3: Sì.
2: Ecco,
4: tutta pitturata.
2: Tutti pitturati, tutti.
3: Eravamo tutti pitturati.
2: Totò verde.
3: Io ero rosa, ma rosa di pittura.
2: Rosa Aragosta, come
3: rosa
2: scrivi,
3: Aragosta,
2: no?
3: Con delle ciglia lunghe così. Insomma, ero molto buffa. E poi che c'era?
4: Ninetto Davoli.
3: Ninetto faceva il Moro.
2: Che faceva il Moro ed era pitturato.
4: Sì, lui era pitturato d'ordinanza perché...
3: È pittato comunque. E io la cosa più bella fu che un giorno io ho detto: senti, caro Perpalo, non ci sono santi, perché qui io non vedo l'ombra di un quattrino, mentre invece io devo andare alla RAI, dove ci devo essere alla RAI Radio, devo essere al massimo alle 3-4, perché lì mi danno il cachet.
2: Dove
3: cos'è il cachet? Il cachet è una cosa con cui si mangia, ecco. Insomma, non sapeva neanche che cos'era il cachet. Allora ho detto: quindi io devo scappare per essere lì alle 3 puntuale. Allora cominciamo a girare al mattino abbastanza presto, naturalmente arrivata l'ora erano già in ritardo. Allora io sono scappata col costume, con la parrucca, naturalmente non ho tolto niente, né trucco né cazzo né niente. E c'era in quegli giorni, questa era una storia divina, perché in quei giorni a Roma c'è stava il bandito Cimino. Chi è che se lo ricorda? Io no, però era famosissimo il bandito Cimino.
2: Sì, è un nome.
3: Sì, caro, e girava travestito da donna. Travestito da donna. E nelle descrizioni che davano questa parrucca, queste ciglia, questa cosa. Vabbè, andiamo avanti. Io avevo preso la macchina, sparata a tavoletta.
4: Cos'era, una 600?
3: No, avevo già una cosa, una Lancia.
4: Beh, non male per...
3: Beh, certo che non era male.
4: Una Desdemona in là.
3: Io non avevo soldi, però ero sempre molto chic. Insomma, comunque, è sparata. Allora, io ho visto passando per il ponte lì quello del Vaticano, come si chiama? Ho visto una guardia che segnava subito qualcosa, non piaceva ancora col mio telefono. Va bene. Sono arrivata a Piazza Mazzini. C'erano due cantiere, non so come si chiamava, con gran stridore di motori, mi hanno bloccata così. Poi uno è sceso di corsa, ha aperto il mio sportello, mi ha tirata su convinta che avevo la cravatta. Io non l'avevo la cravatta, ero una signora vera, capito?
2: Convinta di aver preso il bandito Cimino, comunque.
3: Convinta, abbiamo fatto un primo piano insieme, io lo guardavo, lui mi guardava. Ha detto: vabbè, scusi, ma allora lei non è il bandito Cimino? No, non sono, mi lascio, chiamo la polizia. La polizia erano loro, quindi un grande equivoco. Ma fu una storia meravigliosa, perché fu tutta scritta dai giornali.
0: Ed è davvero divertente questo ricordo radiofonico di Laura Betti e prima del film pasoliniano Cosa sono le nuvole, estratto da Il Terzo Anello in onda su Radio 3 nel 2002. Roberto Chiesi, è impossibile non associare Laura Betti a Pasolini. Come descriverebbe il rapporto personale e professionale tra la Betti e Pierpaolo Pasolini?
1: Ma era un rapporto, credo, totale, assoluto, nel senso che era un rapporto affettivo, sicuramente squilibrato, nel senso che sicuramente Laura Betti aveva nei confronti di Pasolini un trasporto anche sentimentale profondo. Pasolini invece sentiva verso di lei probabilmente dell'ammirazione per il suo talento artistico e anche sentiva dell'affetto, perché In quel periodo indubbiamente Pasolini era anche molto isolato, era oggetto di aggressioni anche fisiche, quindi insomma il fatto di avere la solidarietà, che poi è una parola che non rende tutta la forza di questo rapporto, per lui contava molto, era anche un sostegno in qualche modo che probabilmente lo aiutava. Quindi lo stesso Pasolini poi comunque sì, risentiva poi del carattere difficile della Betti, lui che aveva un carattere molto più pacato, anche se poi ecco era molto complesso, perché al tempo stesso senz'altro Pasolini ha scelto Laura Betti come attrice di certi suoi monologhi teatrali o anche di alcuni suoi film, non tutti, ma qualcuno, proprio per la sua aggressività. Cioè lui era affascinato anche da questo carattere proprio duro e da questa combattività della Betti, tant'è vero che in uno spettacolo proprio fu lui a chiederle di dire delle cose che sapeva che avrebbero provocato il pubblico borghese in sala. Quindi e poi quando scrisse una poesia dedicata a lei, una specie di necrologio scherzoso ambientato nel futuro, calato insomma datato nel futuro, la definisce proprio una contestatrice antilitteram. Quindi lui era affascinato sicuramente da questo
0: suo modo di essere così anticonvenzionale.
1: Ecco, io credo che Laura Betti da parte sua fosse affascinata da tutto, cioè dall'universo sì. Pasolini, sì, dalla sua
0: intelligenza, ecco.
1: Dalla sua genialità. Sì, sì, lei era sicuramente... Io infatti rimasi molto colpito quando la conobbi meglio, perché lei parlava di Pasolini come se lui fosse stato ucciso il giorno prima. Cioè per lei era il presente, non era un ricordo. Pasolini non era qualcosa.
0: Non erano passati quasi 30 anni.
1: Erano passati quasi 30 anni, sì. Infatti per questo proprio mi colpì molto, perché lei ne parlava con grande concretezza. E tra l'altro ecco, è da sfatare anche il fatto che sposasse a vedova, cioè magari forse lo avrà fatto con certi giornalisti per provocarli, per divertirsi, per in qualche modo metterli a disagio, può essere benissimo, però nel privato poi io mi ricordo che questo fatto non veniva assolutamente fuori, cioè era
0: dolore autentico puro e non
1: sì,
0: superato,
1: sì, c'era
0: non
1: il dolore per la morte, c'era il dolore per la morte, però c'era anche la soddisfazione per il fatto che l'opera di Pasolini fosse così diventata mondialmente conosciuta, e questo credo che le desse una certa soddisfazione
0: che Laura Betti aveva avuto nel 1968, quando aveva vinto la Coppa Volpi come miglior attrice alla Mostra del Cinema di Venezia per la sua interpretazione della serva Emilia nel film di Pasolini Teorema. E sentiamo come ricordava l'assegnazione di questo premio al microfono di Paola Quattrini nel corso del programma Ho cominciato così.
5: Sono proprio io, colei, sì, colei che ha vinto la Coppa Volpi.
6: E che si prova?
5: È un momento, non ti dico. Primo momento grave è stato quando la mattina dopo, immediatamente, con una mia amica, praticissima del monte, si è detto: Carlotta, amore mio, spiccia, ti andiamo subito a vedere perché pare che sia d'oro. E allora avevamo fatto i conti, perché insomma c'è sotto la malachite, ma sopra c'è tutto questo grande vaso, almeno 2 chili, dico 2 chili, sono almeno 2 milioni o 3 milioni, una cosa così. Niente, non è d'oro. Allora, prima cosa è andata male. La seconda è stata questa signora televisione, carina, fine, chic. E io sono qua appunto perché appunto ci sono questi miei amici, perché sennò invece la televisione ha detto subito, per farmi un piacere, dice: bene, l'ha vinto Laura Betti, però era meglio se vinceva quell'altra francese, bravissima, lei niente, una canna.
6: Ho capito.
5: Insomma, carini. Ma io sono qua,
6: comunque
5: sono
6: fatta... l'hai vinta tu, è andato tutto bene.
5: Sì, adesso la tengo lì, ma non so dove metterla. Per il momento ci va dentro spesso il maschio dei miei gatti, sono molti gatti, gatti 6 mesi. E questo maschio gli piace andare a letto, insomma, loro
6: è la Coppa Volpi.
5: Altro non mi serve, Hollywood non ha telefonato, però insomma ci sono state anche delle cose di telefono, un po' di guasti, di robe così, le telefoneranno. Comunque io sono abbastanza disponibile per Hollywood, se vediamo un po'.
0: E Roberto Chiesi, soddisfazione, dicevamo, anche per aver creato nel 1983 il Fondo Pierpaolo Pasolini, grazie al quale la Betti ha tenuto sempre vivo il ricordo dell'opera di Pasolini, oltre a divulgarla.
1: Ecco, lei non era quella che, una persona che dormisse sugli allori, infatti stava lavorando per fare più iniziative, per esempio nel Regno Unito, perché nel Regno Unito Pasolini era meno amato, meno popolare 20 anni fa di quanto non sia oggi e rispetto ad altri paesi europei, quindi lei già subito si era calata in questo impegno di organizzare delle iniziative più numerose a Londra o comunque nel Regno Unito, proprio perché sentiva che in quel paese c'era meno attenzione. Sì. Quindi era un rapporto sicuramente molto, molto complesso. Poi ecco, una cosa importante da dire anche è che Laura Betti si preoccupava molto dell'essere fedele allo spirito di Pasolini, cioè teneva che chiaramente, come succede a tutte le persone che si dedicano a un artista, in qualche modo appunto se ne impadroniscono, per cui finisce che poi gli attribuiscono degli aspetti propri e quindi la personalità autentica dell'autore va un po' a sbiadire o viene un po' manipolata. Ecco, lei aveva questa preoccupazione, probabilmente perché era anche consapevole che era una tendenza che anche lei magari poteva avere, per cui magari ecco, sceglieva allora degli studiosi che potessero contemperare, che potessero contribuire a uno sguardo più obiettivo su Pasolini.

0: se Pasolini soprattutto dai primi anni 90 diventa così centrale nella cultura italiana, per cui diventa imprescindibile, per cui tutti gli studiosi, diciamo tanti studiosi delle discipline più disparate devono passare attraverso Pasolini, quindi scrivono libri, lo studiano dal loro punto di vista, sicuramente il merito, buona parte va a questo lavoro immane che lei ha fatto, di organizzativo e di perché appunto prima che esistessero i meridiani, con buona parte delle opere che raccolgono, lei si è data da fare a far sì che venissero pubblicati tanti inediti, tante opere, lei si è data da fare per organizzare poi iniziative di ogni tipo, ecco, questa è la. Cioè convegni, tavole rotonde, seminari, conferenze, retrospettive di film, e poi spettacoli teatrali, mostre pittoriche. Ecco, non dimentichiamo come ha saputo anche diplomaticamente stringere rapporti con il mondo della cultura francese, che è stato determinante. Lei me lo disse proprio che il rapporto con Jacques Lang, con quello che era negli anni Ottanta il ministro della cultura, fu determinante perché lui le diede i mezzi per fare una grande manifestazione a Parigi, che fu quella poi la chiave per poi organizzare le iniziative di analogo spessore in Italia. Ma ecco, poi pensiamo alla mostra di Venezia dell'88, dove fece ristampare i film di Pasolini e fu l'occasione per reintegrare poi le parti. Tagliare le sequenze tagliate di quando erano reperibili, per esempio Salò e l'ha sempre circolato nella versione tagliata, e fu proprio per volontà della Betti
1: Ci fu
0: che
1: una
0: venne finalmente visto, sì, così come
1: restaurato,
0: lui
1: sì,
0: l'aveva.
1: per la crudezza delle immagini. Salò ovviamente fu tagliato, fu censurato.
0: Ma in realtà sa che in realtà fu tagliato, furono tagliate delle scene su cui ci sarebbe molto da dire, nel senso che non furono tagliate le scene di violenza, di stupro, per esempio, nei confronti delle donne. Ecco, no, furono tagliate le scene di sodomia consenziente, cioè dove ci sono dei personaggi maschili che si fanno sodomizzare, sono proprio i quattro gerarchi repubblichini fascisti che si fanno sodomizzare proprio perché a loro piace, perché sono dei sodomiti. Ecco, queste scene qui, guarda caso, furono tagliate, che non erano scene scioccanti in realtà, erano scene provocatorie chiaramente, perché attribuire l'identità dei personaggi di Sade, quindi sodomiti attivi e passivi, a dei repubblichini fascisti, era chiaramente una provocazione
1: Certo.
0: di Pasolini. Sì.

ricordi ancora il tempo che fuggì, quando eravamo insieme notte e dì. Grazie ai clienti che mandavo a te, tu mi vestivi dalla testa ai piedi, così va il mondo, va anche così. Quando arrivavano saltavo giù dal letto, me la squagliavo, mi scolavo un bel cicchetto, tornavo in fretta a ritirar la grana e gli dicevo soddisfatto spero.

0: sempre pronto a dirti sì.
1: Quando arrivavano saltavi giù dal letto,
0: me la squagliavo e mi scolavo un bel cicchetto.
1: Tornavi in fretta a ritirar la grana
0: e gli dicevo soddisfatto spero.

0: Ed era la celebre tango ballade di Kurt Weill dall'opera Da tre soldi di Brecht, cantata da Vittorio De Sica e Laura Betti. Brano estratto dal programma di Filippo Crivelli, Il mondo di Millì, famosa attrice e cantante italiana, in onda su Radio 1 nel 1987. Vi abbiamo fatto ascoltare per intero Tango Ballade anche per ricordare che la Betti è stata una grande interprete del repertorio di Kurt Weill, oltre che di canzoni scritte per lei da vari intellettuali. Roberto Chiesi, dicevamo prima che ha avuto un ruolo importantissimo la Fondazione Archivio Pasolini, fondata da Laura Betti, nel preservare appunto il lavoro e il pensiero di Pasolini.
1: Sì, è un lavoro, credo, so chiaramente sta ad altri dire, dare dei giudizi, ma sì, è un lavoro che si svolge appunto su tutti i fronti, sia sul fronte di conferenze, di partecipazione a convegni, e che anche sul fronte editoriale e della ricerca filologica, ecco, naturalmente essendo io poi uno studioso di cinema, per quanto riguarda la letteratura ricorro spesso a studiosi invece di letteratura, e ecco, in particolare è significativo insomma l'apporto che ha dato alle nostre attività da un lato uno studioso come Guido Santato, con cui facciamo la rivista Studi Pasoliniani, che esce ogni anno un numero ogni anno, e dall'altro studiosi come, non so, Marco Antonio Bazzocchi dell'Università di Bologna, Massimo Fusillo.
0: Sì, che ha frequentato la Betti, anche Emanuele Trevi, in un'intervista, sì, che gli abbiamo fatto, ci ha raccontato appunto di questa frequentazione.
1: Sì, Massimo Fusillo infatti sì, la conosceva, Stefano Casi per il teatro. Sì, chiaramente è necessario poi per svolgere un'attività rigorosa consultare anche quelli che sono poi gli esperti delle diverse discipline, confrontarsi sempre con loro, ecco questo.
0: Discipline e generi espressivi diversi che la Betti ha sempre praticato, perché ricordiamo che oltre ad essere stata attrice di teatro, di cinema, regista, lei ha anche interpretato le canzoni scritte apposta per lei, le canzoni degli intellettuali.
1: Sì, e di Pasolini stesso, sì. Sì, questo nella prima fase della sua carriera, sì, appunto, sì. Perché lei proprio creò queste tre edizioni di uno spettacolo che si chiamava Giro a Vuoto, che ebbero molto successo sia in Italia che in Francia, e dove poi appunto lei interpretava canzoni scritte da alcuni fra i più importanti autori dell'epoca. E al tempo stesso, ecco, inventò questo personaggio appunto della giaguara che poi si declinava anche attraverso le diverse maschere delle varie canzoni, perché poi le canzoni non avevano tutte un'unica tonalità, ma erano poi diverse, insomma.

0: Ed era Laura Betti che interpretava Quella cosa in Lombardia di Franco Fortini, famoso poeta, traduttore e critico letterario italiano. La musica era di Fiorenzo Carpi, definito da Streller la colonna sonora del Piccolo Teatro di Milano. Roberto Chiesi, invece, ritornando al Fondo Pasolini, come mai la Betti ha deciso di trasferirlo da Roma a Bologna?
1: Ma in realtà era un antico suo progetto, perché io mi ricordo che fin dal 95, quando poi ebbi occasione di parlarle a quattro occhi, lei mi disse di questa volontà che aveva, ma era probabilmente dettata, ma poi lo ha proprio anche detto, lo ha anche detto in altre occasioni, ai giornali anche, era dettata proprio anzitutto da ragioni sentimentali, cioè Bologna era la città dove Pasolini era nato, ed era la città dove anche lei aveva vissuto la sua giovinezza ed era nata praticamente, perché era nata a Casalecchio di Reno, che è vicino a Bologna, quindi anche per lei Bologna era l'origine. Ecco, c'era questa volontà quindi di tornare alle origini, unendo le due biografie, quindi la sì. sua, quindi di artista nata comunque cinque anni dopo Pasolini, e quella di Pasolini stesso.
0: Ecco, è stata una figura protettiva o una custode difficile dell'opera pasoliniana, la Betti?
1: Ma io credo che sia stata impeccabile, io credo sia stata, per quanto riguarda la qualità e la generosità del suo impegno, beh, veramente ammirevole, perché si è prodigata in tutti i modi e ha anche frenato, ha avuto anche il ruolo in questo senso benefico, cioè la sua aggressività è stata anche benefica, perché ha frenato tanti millantatori e tanti mistificatori che poi dopo la sua morte purtroppo si sono invece liberati, sì, e che erano spaventati, cioè erano inibiti dalla sua presenza, perché lei li avrebbe stroncati. Certo, ha fatto anche lei degli errori, ma insomma questo era anche inevitabile, perché soprattutto nei rapporti magari interpersonali con alcuni ricercatori, con alcuni studiosi che sono stati magari trattati malino, ecco, diciamo, aggrediti, ma quindi sono nati degli equivoci, dei problemi, però insomma, ecco, io credo basti pensare, uno dei meriti sicuramente fondamentali è stato quello di andare a setacciare gli archivi di tutta Italia, gli archivi privati, andando a cercare documenti su Pasolini, chiedendoli a persone che magari si erano dimenticati di avere questi documenti, e convincendoli a darli al suo archivio, all'archivio che lei stava costituendo. Ecco, solo questo, o il fatto, ecco, una cosa poco nota, il fatto che lei abbia battuto il Friuli, per lei proprio personalmente, per andare a cercare delle riviste degli anni 40 dove Pasolini scriveva, quindi facendo un lavoro certosino, andando proprio nelle bancarelle, quindi qualcosa anche di lontanissimo da quella che sembrava essere la personalità di Laura Betti. Cioè lei si è anche proprio, ecco, questo che è veramente ammirevole, come lei si sia trasformata in un'altra cosa, no? In una ricercatrice accanita, tutto questo senza trarne lei dei vantaggi materiali, ma mettendolo proprio al servizio della memoria di Pasolini, per mantenere vivo e soprattutto per arricchire il più possibile questo centro di documentazione. È una cosa ammirevole. Anche perché era privo poi di solennità, privo di retorica, era un lavoro veramente fatto con sincerità assoluta, ecco.
0: E ritornando più specificamente a Laura Betti, al di là di Pasolini, in quali aspetti del lavoro teatrale e musicale di Laura Betti ritroviamo la sua identità artistica unica, a suo avviso, Roberto Chiesi?
1: Beh, per quanto riguarda la cantante, sicuramente nelle varie canzoni di Giro Vuoto, che in effetti sarebbe opportuno ripubblicare, perché adesso probabilmente, visto che fra due anni sarà il centenario della nascita della Betti, e insomma io spero magari anche prima, però si sa che come funzionano queste cose, che con gli anniversari diventa tutto più facile. Allora probabilmente sarà l'occasione per riascoltare tutta la ricca gamma vocale, espressiva di quest'artista, come ha interpretato appunto testi di Arbasino, di Moravia, di Buzzati, di scrittori estremamente diversi. Ecco, poi per quanto riguarda il teatro, certo bisognerebbe recuperare quelle che sono le poche registrazioni di spettacoli, ma temo che appunto la maggior parte della memoria audiovisiva in questo senso sia costituita dalle sue performance pasoliniane.
0: Sì, ma ecco, anche esempio, ci sono anche, mi scusi se la interrompo, anche sì, lavori sì, che lei appunto ha realizzato, che ha interpretato proprio per la RAI. Noi infatti in questo lungo speciale dedicato alla Betti facciamo ascoltare varie commedie in cui lei è protagonista, anche con la direzione di Camilleri e altri registi. Quindi ci sono dei documenti.
1: Benissimo, questa è una bellissima notizia, mi fa molto piacere, sì. Sì, perché infatti poi insomma bisogna anche ricordare che la Betti aveva esordito con Luchino Visconti, quindi sì, che fu proprio Visconti a quanto pare a suggerirle anche lo pseudonimo, perché il suo vero nome era Trombetti.
0: E di accorciarlo, e lui, quindi in Betti.
1: Fu lui a suggerirle, sì, lui la diresse nel crogiuolo di
0: Miller,
1: di Arthur Miller, esatto. Ecco, poi insomma ci furono questi spettacoli, i sette vizi capitali di Brecht, diretto da Luigi Squarzina, ci fu poi il Candelaio di Giordano Bruno, che fu diretto da Luca Ronconi, insomma ci fu anche uno spettacolo di Dacia Maraini che alla fine degli anni 60, ci fu uno spettacolo di Beckett, Non Io, diretto da Franco Enriquez. Ed ecco, si sa poco invece, bisognerà fare delle ricerche più approfondite su una regia teatrale che lei fece, Libertà è resistenza, che era basata su testi di partigiani e canzoni della resistenza. Questo è uno spettacolo che risale a 60 anni fa, proprio a metà degli anni 60, e di questo si sa poco,
0: sì,
1: io
0: infatti
1: non credo neanche,
0: no,
1: spero
0: che
1: magari
0: siamo
1: fatti fuori, sì, qualche filmato, speriamo.
0: E infine, se dovesse scegliere una sola opera o performance per presentare Laura Betti a chi non la conosce, quale sceglierebbe, per quale motivo?
1: Ma forse sceglierei proprio Una disperata vitalità, perché credo che lei si fosse talmente investita, avesse messo talmente tanto di se stessa in quello spettacolo, che poi è quello che ha replicato più volte, che poi ha anche in fondo lei stessa diretto, insomma. Ecco, per esempio l'audiovisivo è diretto da Mario Martone, ma poi lo stesso Martone ha detto che la vera regia in fondo l'ha fatta lei, si è diretta da sola, insomma, in un certo senso. Sì, credo che quello sia, proprio perché lo ha interpretato così tante volte in tanti contesti diversi, e credo che quello alla fine la rappresentasse molto per lei, ecco.
0: E che cosa le lascia, quale ricordo le lascia Laura Betti?
1: Ma mi lascia questo ricordo molto contraddittorio di una grande forza di carattere, di una grande energia, e di una, sicuramente anche di una grande sofferenza interiore che la portava a dovere moltiplicare la sua energia e anche la sua rabbia. Cioè era una donna sicuramente di una profondissima sensibilità e reagiva alla vertigine, alla vulnerabilità anche che una sensibilità così esasperata può provocare in una persona, poi soprattutto in una donna che è sempre stata sola in fondo nei confronti della società dello spettacolo, così come anche della società tout court. Ecco, questo la portava quindi a essere ancora più energica, ancora più forte. Ecco, questa lezione proprio di vita che mi aveva molto impressionato, questa energia che non si arrendeva mai, ecco, questo non arrendersi mai, questa resistenza a oltranza, è uno degli aspetti che mi ha impressionato, oltre alla sensibilità ferita, sofferente che si intravedeva dietro l'aggressività, dietro la durezza.
0: Una disperata vitalità, appunto.
1: Sì, proprio, infatti per quello credo che proprio queste due parole la rappresentassero molto bene. Lei si sentiva, cioè lei capiva che quella era ovviamente una chiave per Pasolini, ma era una chiave anche per se stessa, quindi sentiva in questo una sintonia molto forte, molto profonda con Pasolini, ognuno a suo modo, cioè ognuno nel suo mondo, nel suo modo di intendere la vita, che era diverso poi per tanti versi, però sì, avevano questo aspetto in comune sicuramente.
0: Grazie Roberto Chiesi per questo suo ricordo così denso e commovente anche di Laura Betti.
1: Grazie, grazie a lei, è stata veramente una bellissima bellissima chiacchierata, davvero. Grazie a lei.

E con un brano del commediografo inglese Noel Coward, I Use You Again, interpretato da Laura Betti e contenuto nel programma di Filippo Crivelli e Tullio Kezic, La canzone degli intellettuali, concludiamo la puntata odierna dello speciale dedicato alla Betti, che ha visto ospite il critico cinematografico e responsabile del centro studi Archivio Pasolini della Cineteca di Bologna, Roberto Chiesi. A tutti grazie per l'ascolto, da Silvana Matarazzo.

0: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.
1: Stendhal 342, buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri a Firenze per Palazzo Medici Riccardi, il campione del 400 che mette in mostra la creatività fiorentina negli anni 20 del secolo scorso, come ci racconta la curatrice di Firenze Deco, Atmosfere degli anni 20, che sarà a Firenze a Palazzo Medici fino al 25 agosto. Lucia Mannini, benvenuta a Radio Rai, professoressa.
2: Buongiorno e bentrovati.
1: Perché gli anni 20 a Firenze e perché a Palazzo Medici?
2: L'idea è nata innanzitutto un po' per celebrare il centenario della celeberrima mostra di Parigi del 1925, che viene unanimemente considerata il punto di massima affermazione del Déco, nonché la mostra che ha dato origine a questo termine, Art Déco. In realtà va detto che gli artisti che noi oggi consideriamo i massimi esponenti del Déco non si chiamavano assolutamente in questo modo, non utilizzavano questo termine, loro si definivano esclusivamente moderni. Il termine è nato a posteriori negli anni 60 ed è oggi unanimemente condiviso, utilizzato, addirittura utilizzato appunto in francese per definire questo gusto particolare, anche un po' sfuggente, che ha connotato gli anni 20. Quindi un po' sulla scia della celebrazione di questo centenario si è pensato a Palazzo Medici Riccardi di mostrare una Firenze diversa, meno nota e forse anche un po' una sorpresa per molti fiorentini, non solo stranieri e visitatori.
1: Per noi è difficile capire l'importanza che poteva avere un'esposizione internazionale all'inizio del Novecento, ma alcune di queste hanno fatto la storia. Sicuramente quella di arti decorative di Parigi del 25, c'è un prima e c'è un dopo rispetto a questa Expo. Nell'arredamento, nell'architettura, milioni di persone videro i risultati delle sperimentazioni in corso su forme, su materiali.
2: Sì, la mostra di Parigi del 1925, dedicata appunto a Les Arts Déco, da cui poi appunto il termine, i francesi hanno l'abitudine di accorciare tutto, quindi da Art Décoratif è diventato Art Déco e poi Déco, è considerato appunto il momento di massima affermazione, alla quale ha seguito poi una discesa, perché già con la crisi economica del 29, già le soglie degli anni 30 mostrano un linguaggio completamente diverso. Anche se il Déco prende origine e affonda le sue radici già alla metà degli anni 10, già in pieno conflitto si vedono i primi fermenti a Parigi, i balletti russi, la moda proposta da Paul Poiret. Quindi l'evento del 1925, che è stato grandioso, sontuoso, i francesi avevano assolutamente intenzione di mostrare la loro grandeur, tant'è vero che invitarono le nazioni più allineate a questo gusto che loro intendevano mostrare e del quale si ritenevano in qualche maniera i detentori, escludendo per esempio la Germania, che in quel momento era forte di un linguaggio completamente moderno, diverso, quello del Bauhaus, quello dell'industria. L'Art Déco invece è connotato da lusso, grande qualità di materiali preziosi che sono poi in qualche maniera alla fine degli anni 20 finiti nel dimenticatoio, riscoperti a partire dagli anni 60 e oggi invece tornati all'attenzione degli studiosi, tornati anche all'attenzione del grande pubblico, che ci rendiamo conto apprezza, comunque ha piacere anche soltanto per il godimento estetico della grande qualità dei materiali, del disegno che hanno questi oggetti.
1: Dunque, se da una parte all'esposizione di Parigi del 25 ci sono i grandi mobilieri che utilizzano appunto i materiali di lusso, l'ebano, l'avorio, la pelle degli animali, lo squalo, eccetera, dall'altra emergono le istanze del movimento moderno con il padiglione di Le Corbusier o quelle ancora più radicali del russo. E gli italiani in tutto questo gioco dove si piazzano, professoressa? Cosa portano a Parigi?
2: Gli italiani in realtà si piazzano dapprima in una posizione un pochino ambigua, perché il padiglione italiano è stato unanimemente considerato un po' fallimentare, perché si proponeva come un recupero storicista, quindi a confronto appunto con tanti padiglioni, chiaramente francesi ma anche di altre nazionalità, non proprio adeguata alla circostanza. Tuttavia molti artisti e molte manifatture avevano proposto oggetti d'arte, opere che meritarono l'attenzione della critica e l'attenzione del pubblico. Tra queste molti fiorentini o molte manifatture che provenivano da Firenze, ed è un po' la scintilla che ha innescato l'idea di questa mostra.

0: a Firenze, a Palazzo Medici Riccardi, per la mostra Firenze Déco, Atmosfere degli anni 20, insieme alla curatrice Lucia Mannini, che è docente di storia delle arti applicate all'Università di Firenze. Che significa arti applicate? Professoressa, qual è il confine con il design, se c'è?
1: Il confine è in parte concettuale dal punto di vista della progettazione dell'oggetto e in parte anche cronologico. Un artista che progetta per le arti applicate pensa ad oggetti che hanno una riproducibilità in qualche maniera limitata, pezzi unici o pezzi riproducibili in piccole serie. L'artista, quello che noi poi dopo abbiamo chiamato designer, che progetta invece per l'industria, pensa a degli oggetti che siano realizzabili in grandi serie. Quindi questo è evidente che comporta non soltanto un diverso approccio nei confronti della progettazione, ma anche per esempio dei materiali, le fasi diciamo di realizzazione. Per esempio, uno degli esponenti più significativi che abbiamo in mostra e che ricevette premi e riconoscimenti all'esposizione di Parigi del 1925 è Gio Ponti, che presentava nuovi oggetti realizzati a Doccia, spesso fiorentino, Firenze, dalla manifattura Ricciard Ginori, che erano pezzi unici oppure pezzi realizzati in piccole serie. Quindi questo è arti applicate.
0: Pagine importanti della mostra e della storia del Déco sono dedicate per l'appunto alla ceramica, materiale antichissimo che si presta alle forme più moderne. Quali sono le ragioni del successo negli anni 20 della ceramica, professoressa?
1: Si trattava di oggetti che erano accessibili, alcuni molto costosi, magari pezzi unici, ma altri pezzi realizzati in serie limitate, che incontravano il gusto della borghesia, dell'alta, della media borghesia, della borghesia imprenditoriale, che trovava in questi oggetti la giusta coniugazione, l'equilibrio tra la tradizione e la modernità. Sia Galilio Chini, sia la manifattura Cantagalli e soprattutto la Ricciard Ginori guidata da Gio Ponti riescono a introdurre un linguaggio moderno, dichiaratamente moderno e soprattutto riconoscibile come linguaggio italiano e al tempo stesso ancorato in qualche maniera agli elementi, alle forme, ai decori della tradizione.
0: L'anno scorso è stato il centenario appunto dell'esposizione di Parigi e nei titoli dei giornali, negli articoli si ricorreva più volte a un espediente che era quello di dire che questo segna l'inizio del Made in Italy e dell'Italian Style. Voglio sapere lei che cosa ne pensa di questo.
1: In qualche maniera un linguaggio italiano c'è sempre stato. Va detto che l'esposizione di Parigi ha imposto ancor più, magari di quanto erano state le esposizioni internazionali di Monza, agli italiani l'idea di presentarsi in un contesto, in un confronto internazionale, con qualcosa che fosse adeguatamente moderno, ma che fosse al tempo stesso riconoscibile come italiano. Quindi in qualche maniera la italianità si esplicava negli oggetti presentati a Parigi nel 1925. Però un altro aspetto da non sottovalutare è quello dell'artigianalità, della capacità manufatturiera. Se pensiamo, per rimanere agli esempi della Ricciard Ginori, non è soltanto il disegno innovativo delle forme, dei decori, ma anche la grandissima maestria degli artigiani che dipingevano queste ceramiche aver determinato la loro grandissima fortuna. Quindi, in qualche maniera, il Made in Italy, se lo vogliamo considerare proprio una capacità di coniugare un disegno, un progetto moderno con tecniche altissime, altissima qualità di realizzazione, effettivamente è già assolutamente presente.
0: E quindi in qualche modo abbiamo parlato del caso Firenze, no? Capitale della cultura e dell'arte, ma con un artigianato molto florido e officine attente e dinamiche. Rimaniamo sul punto: qual è il rapporto fra arti applicate e industria nell'Italia di inizio Novecento?
1: È un rapporto rapporto altalenante, un rapporto qualche volta anche ambiguo. Per quanto riguarda Firenze, è una città che pullula di botteghe artigiane, di sartorie, di manifatture che realizzano oggetti di grandissimo pregio, di altissima qualità. Ancora magari in qualche occasione debitori del gusto francese, d'altronde cercano insomma di andare incontro alle esigenze, ai gusti del mercato, ma comunque che già cercano di proporre un proprio linguaggio e una propria identità. Quindi è un'Italia che negli anni 20 è già pienamente risvegliata, è già pienamente attiva e partecipe del gusto internazionale.
0: Sicuramente l'attenzione dei visitatori in uscita dalla mostra sarà catturata dalla moda a Firenze negli anni 20.
1: La moda a Firenze mi è piaciuto, diciamo, proporla con un ventaglio ampio. Si va dal cosiddetto cappello di paglia di Firenze, che comunque ha reso celebre la città in tutto il mondo, quindi degli oggetti in qualche maniera più comuni, la paglietta, o apparentemente poveri, perché c'è una cloche bellissima con una treccia minuta e molto raffinata, fino a abiti sartoriali realizzati con tagli charleston ma ricamati con perline, oppure parrucche realizzate in filo d'argento, fino ad arrivare alla scarpa, alle scarpe di Salvatore Ferragamo, che nel 27 approda a Firenze e quindi definitivamente in Italia, il set di valigie di Gucci, e poi uno degli esempi forse più eclatanti della creatività fiorentina è l'invenzione della tuta da parte di Tayat, un indumento assolutamente rivoluzionario, forse anche un po' troppo avanti per i tempi, pensato unisex per tutti, uomini, donne, qualsiasi rango sociale, per qualsiasi occasione, da mattina, da giorno o da sera, che è peraltro lanciato dall'artista con uno strepitoso video, un filmato nel quale ha invitato un centinaio di persone a indossare la tuta e muoversi per le vie della città. Anche soltanto vedere questo filmato è un'esperienza che merita, secondo me, la visita della mostra.
0: Senta, invece facciamo un servizio sociale, chiariamo qualsiasi dubbio. Qual è la differenza fra Déco e Liberty?
1: Innanzitutto cronologico, perché il Liberty, che è l'equivalente italiano dell'Art Nouveau, si colloca tra gli ultimi decenni dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento. Simbolicamente si considera un momento di passaggio, di cesura, la prima guerra mondiale, o se vogliamo ancora più simbolicamente l'affondamento del Titanic. Il Liberty consegna poi al gusto successivo, che è il Déco, alcuni elementi come l'idea della progettazione unitaria degli ambienti, dal mobile al tessuto, ai piatti e le posate, per esempio, ma declinato in una maniera diversa. Quindi effettivamente ci sono degli elementi di continuità tra il Liberty e il Déco, ma il Déco si può considerare avviato alla metà degli anni 10, il suo culmine si vede nella mostra di Parigi del 1925 e la sua fine, almeno per quanto riguarda il contesto europeo, alle soglie degli anni 30. Quindi due gusti che hanno alcuni aspetti in comune ma anche molte differenze.
0: Grazie molto, è tutto più chiaro. Grazie Lucia Mannini, buon lavoro.
1: Grazie a voi dell'opportunità e buon lavoro.
0: Grazie.

Ama una donna amante e lei mi ama e non chiede niente, o quasi niente. E se è differente io non lo so.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech & Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

0: Radio Tachetè racconta, per ripercorrere le strade della storia e dei suoi personaggi.
1: Buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri. Radio Tachetè vi racconta oggi una figura molto particolare, che è quella di Pasquale Rotondi, quasi sconosciuto fino a pochi anni fa, malgrado sia stato protagonista del salvataggio della più grande concentrazione d'opere d'arte mai messe insieme nella storia. Vero e proprio Schindler dell'arte italiana, Pasquale Rotondi. A lui è stato intitolato un premio che è arrivato alla 27esima edizione per i Salvatori dell'Arte. Ne parleremo diffusamente in puntata, ma raccontiamo le vicende dall'inizio. Dunque, ben prima che scoppiasse la Seconda Guerra Mondiale, le massime autorità dello Stato sapevano, avevano intuito, avevano capito che l'Italia sarebbe stata trascinata nel conflitto malgrado al popolo, alle masse, venisse raccontato il contrario. Per scongiurare il rischio che i musei andassero distrutti nei bombardamenti, il Ministero dell'Educazione, a cui afferivano al tempo le strutture di tutela e conservazione dei beni artistici, diede vita alla Operazione Salvataggio, che prevedeva lo spostamento delle più importanti opere d'arte mobili e la protezione invece in loco di tutto quello che non poteva essere spostato, che ne so, decorazioni architettoniche, statue troppo ingombranti. Fu così che quando Mussolini entra in guerra nel giugno del 40, il giovane Pasquale Rotondi, da poco sovrintendente alle gallerie e alle opere d'arte delle Marche, stava già al lavoro per mettere in salvo nella rocca di Sassocorvaro, che sta vicino Urbino, i capolavori delle Marche. Ascoltiamolo nel primo contributo da Archivio Rai.
2: Questo fortilizio stupendo del 400, robusto, ma soprattutto con una sua caratteristica di essere tutto concentrato nella sua linea circolare. Quindi un obiettivo difficilmente raggiungibile qualora vi fossero stati dei bombardamenti dall'alto. Lavoravo solo, avevo però un grande personaggio, perché così voglio chiamarlo, il mio autista di Urbino, Augusto Pretelli, con una sua sgangherata piccola macchina. Cercavamo di prelevare dai vari centri, intanto delle Marche, questi grandi capolavori, i Piero della Francesca, i Tiziano, i Crivelli. Il ricovero cominciò a funzionare.
1: Il lavoro portato avanti da Rotondi colpì ben presto il collega sovrintendente a Venezia, colpì positivamente, che gli chiese di ospitare i capolavori che erano sotto la sua tutela. E qua la situazione cambia, perché comincia ad arrivare a Sassocorvaro una quantità enorme di opere. La guerra va avanti e ci si comincia a preoccupare seriamente per le collezioni lombarde e laziali. Che succede se un bombardamento colpisce Milano o Roma? Saranno risparmiate? No. I depositi della Rocca di Sassocorvaro sembrerebbero la soluzione ottimale, ma il guai è che ormai sono pieni, è arrivata tutta l'arte veneta. E allora Pasquale Rotondi cerca un altro riparo e lo trova nel Palazzo dei Principi di Carpegna, 20 chilometri ancora più all'interno del Montefeltro, dove avranno riparo il meglio della Pinacoteca di Brera, così come i Caravaggio romani di San Luigi dei Francesi.
2: A Carpegna allora fluirono tutti i maggiori capolavori della Lombardia, sicché a un certo momento mi sono trovato custode di una massa di capolavori. 3.800 erano opere di pittura, scultura e arti minori, e 4.000 pezzi erano costituiti da materiale bibliografico e archivistico. Io avevo avuto l'accortezza di portar via da tutti gli imballaggi le indicazioni del loro contenuto. Questa è stata veramente una mia idea provvidenziale.
3: Tra il materiale archivistico c'erano le lettere e i manoscritti musicali di Gioachino Rossini. Si sono accaniti in particolare su una delle casse che contenevano appunto i manoscritti di Rossini. E quando hanno tirato fuori una carta scritta da Rossini, hanno detto in tedesco
2: cartacce.
1: Ecco, cartacce proprio. Avrete capito dalle parole di Pasquale Rotondi che siamo arrivati al dopo 8 settembre, al cambio di fronte, i tedeschi sono diventati i nemici. Si decide di trasferire alcune opere da Sasso Corvaro direttamente a Villa La Tortorina, giusto fuori Urbino, dove Rotondi vive con la moglie e due bambine piccole, e La tempesta di Giorgione finisce sotto il letto di casa.
3: Un'iniziativa che oggi, a distanza di tanti anni, mi sembra addirittura essere stata una forma di follia, cioè di prendere da Sasso Corvaro alcuni dei capolavori maggiori facilmente trasportabili perché di piccole dimensioni, e quindi trovarmi costretto con quel carico di capolavori a ripiegare presso una piccola villa nelle vicinanze di Urbino, La Tortorina, e scaricare lì questi capolavori e nasconderli nella mia camera da letto e dormire con essi. Ecco, quello fu un momento in cui non posso negare che ebbi veramente paura.
4: La tempesta sotto il letto, mi sono ricordata a posteriori che c'è stato un momento in cui mamma, La Tortorina, non si alzava dal letto, era malata un giorno, e quando mamma non si malava mai, io non mi ricordo mamma malata, se non quella volta mamma non può uscire dalla camera, non andate perché sta male, in realtà faceva la guardia alla tempesta, però questo l'ho saputo dopo.
1: Quella che chiudeva questo frammento sonoro d'Archivio Rai era la voce della figlia Giovanna, che da grande sarà anche lei sovrintendente e che è la presidente della giuria del premio Rotondi, istituito alla memoria del padre, giunto quest'anno alla 27esima edizione. Ma torniamo al nostro racconto. È chiaro ormai a tutti che di fronte a una guerra che è diventata di terra, le sole mura dei rifugi di Sasso Corvaro e di Carpegna poco potevano fare. L'extraterritorialità del Vaticano appare ormai come l'unica possibilità di salvezza. Pio XII acconsente e cominciano i trasferimenti delle opere dalle Marche alla Santa Sede. L'operazione terminerà il 16 giugno del 44. La guerra non è ancora finita, ma almeno questi capolavori sono al sicuro. Ci racconta tutto la figura di Pasquale Rotondi e il premio, chi da anni siede alla scrivania che fu di Pasquale Rotondi a Palazzo Ducale d'Urbino, ovvero Luigi Gallo, che è direttore della Galleria Nazionale delle Marche e della Direzione Regionale Musei delle Marche. In collegamento Luigi Gallo, che è direttore a Palazzo Ducale di Urbino e ha curato insieme a Raffaella Morselli per le scuderie del Quirinale nell'inverno 22-23 la fondamentale mostra Arte liberata, capolavori salvati dalla guerra 1937-1947, che ha fatto scoprire al grande pubblico i fatti e le persone con opere d'arte e documenti provenienti dalle collezioni messe al sicuro da Pasquale Rotondi e gli altri protagonisti dell'operazione salvataggio. Luigi Gallo, benvenuto in trasmissione.
5: Salve Edoardo, buongiorno a tutti.
1: Partiamo dall'arco temporale che copre la mostra, 1937-1947. L'Italia entra in guerra nel giugno del 40. Che cosa stava accadendo già da tempo al nostro patrimonio artistico? Che cosa viene segretamente ordinato a Pasquale Rotondi e ai colleghi sovrintendenti e direttori di gallerie e musei negli anni in cui pubblicamente si raccontava che il conflitto non avrebbe riguardato gli italiani.
5: Diciamo che la storia della tutela delle opere d'arte negli anni della guerra è una storia fondamentale che va studiata anche come esempio di salvaguardia utile nella storia del presente e del futuro, sperando che tutto ciò non accada mai più, ma insomma in realtà sappiamo che quando ci sono le guerre le opere d'arte sono purtroppo sempre coinvolte. In realtà l'attacco al patrimonio artistico italiano era cominciato prima della guerra ed era cominciato con un attacco finalizzato al collezionismo dei principali interpreti del Reich tedesco, per cui penso in particolare a Hitler, che nel suo viaggio in Italia, là dove visita Firenze, Roma, in visita quindi ufficiale, accolto da Mussolini, in realtà fa un lavoro di identificazione di opere che poi vuole trasportate in Germania per andare a costituire questo grandioso progetto di museo che voleva realizzato in onore della patria germanica, dove esporre alcuni capolavori d'arte di tutti i tempi, fra i quali sicuramente spiccava il Discobolo di Mirone, il Discobolo di proprietà della famiglia Lancellotti. Questo acquisto in realtà è un acquisto coatto, nel senso sappiamo benissimo che molti dei pezzi che partono per la Germania nel corso di tutti gli anni della guerra, ma anche appunto prima della guerra, erano pezzi anche salvaguardati da una legislazione di tutela, quindi sotto vincolo. In realtà per il Discobolo questo vincolo poi viene in qualche modo eliminato grazie all'intercessione delle altissime cariche del governo del tempo e anche contro la volontà dell'allora ministro Bottai, e quindi di fatto il Discobolo lascia l'Italia per la Germania. Questo naturalmente avviene sia per opere in collezioni pubbliche sia in collezioni private, con anche scambi tra antiquari più o meno conniventi e diciamo interpreti del Reich tedesco. Un caso ad esempio molto importante è quello di uno scambio fra dipinti impressionisti e le tavole dello Scheggia, che oggi sono conservate nel bellissimo Palazzo d'Avanzati a Firenze, che sono appunto oggetto di uno scambio, prese dal Reich a collezionisti fondamentalmente ebrei e scambiate con opere del 400 fiorentino molto in voga nella cultura dell'epoca. Quindi diciamo c'è un assalto al patrimonio che inizialmente è un assalto legato alle grandi collezioni. Pensiamo anche ai bellissimi bronzi provenienti da Ercolano, quei bellissimi cerbiatti che vanno a decorare la villa del numero 2 del Reich, che le espone nel giardino della sua villa alle porte di Berlino. In questi primi anni in cui appunto le opere sono razziate a fini collezionistici, in realtà Bottai, in qualche modo anche memore di quanto era avvenuto nella prima guerra mondiale e anche di quanto stava avvenendo in Spagna, dove la guerra infuriava già da prima, no? Quindi in cui il patrimonio artistico era stato spostato in cavò di sicurezza in Svizzera, ecco, Bottai decide che le opere d'arte italiane debbano essere invece ricoverate e conservate in Italia. E questo è una prova anche dello straordinario valore identitario che Bottai dà al patrimonio artistico e culturale come strumento di creazione di un'identità nazionale, laddove l'Italia in realtà era unita da poco tempo. Quindi proprio nell'idea della cultura e della protezione del patrimonio artistico si sta facendo anche l'idea di una nazione. Bottai quindi mette in pratica una serie di interventi che sono la creazione di una lista di opere d'arte, divisa quindi fondamentalmente in tre sezioni, cioè quel patrimonio monumentale inamovibile che deve essere quindi protetto in situ, e pensiamo ai grandi cicli di affreschi, uno su tutti il Cenacolo. Sappiamo che il Cenacolo si salva proprio perché fu messo in sicurezza, una bomba esplode a pochi metri di distanza, ma Leonardo resiste, o anche le fontane, le colonne, le sculture monumentali disposte nelle città. Ecco, tutto questo viene salvaguardato con strutture di sicurezza in situ. Il patrimonio invece fondamentale che può essere nascosto in depositi di sicurezza, e lì arriva il nostro Pasquale Rotondi, e che quindi vengono segretamente spostati dai loro luoghi di conservazione e nascosti in depositi di sicurezza. Ce ne sono diversi in Italia, ma alcuni diventano proprio fondamentali, e penso in particolare ai depositi marchigiani. Rotondi riceve un incarico in realtà alla fine del 39, siamo alla fine dell'estate del 39, nel settembre, già ai primissimi di ottobre arriva nella piccola Urbino, che lui conosce molto bene perché era stato anche funzionario nelle Marche, quindi è una terra che conosce molto bene. Arrivando a Urbino, dove il Palazzo Ducale era destinato a diventare proprio uno di questi ricoveri di sicurezza, in realtà capisce che Urbino non è così sicura come gli era stato detto a Roma, dove tramite l'intercessione del suo collega Argan, erano stati compagni di studi, allievi di Toesca alla scuola di specializzazione in storia dell'arte a Roma, la prima scuola di specializzazione fondata al mondo, una scuola a cui l'Italia deve molto. Ecco, proprio questi colleghi di studio in realtà mettono in piedi questo straordinario programma di messa in sicurezza.
1: E la sede che trova Rotondi, la prima sede, è la Rocca di Sassocorvaro, che è protagonista anche appunto del premio Rotondi, di cui parleremo più tardi. Quali caratteristiche aveva Luigi Gallo, e perché viene scartata poi alla fine Urbino?
5: Ma in realtà Urbino viene scartata immediatamente, perché Rotondi quando arriva in città, arriva alla stazione. Oggi la stazione non c'è più. Arrivando alla stazione si rende conto che questo luogo, che gli era stato descritto come il più sicuro al mondo, lontano dalle principali rotte stradali, quindi nascosto nel cuore del Montefeltro, lui scende alla stazione e vede moltissimi militari, e quindi la prima domanda che si fa è perché ci sono così tanti militari a Urbino, e scopre molto rapidamente che nelle viscere della collina su cui sorge Urbino, in un grande tunnel, in realtà sono nascoste munizioni dell'aeronautica militare, quindi non è un luogo così sicuro come gli era stato detto, e quindi comincia una affannosa ricerca nei pressi di Urbino, e identifica nella Rocca di Sassocorvaro, realizzata su progetto di Francesco Di Giorgio, quindi nella seconda metà del 400, un edificio coerente al ruolo di deposito al riparo da possibili rotte alla ricerca di queste opere. La Rocca è una eccezionale struttura monumentale, molto ben protetta, veramente lontana dalle principali strade, e nel giro di pochissimo tempo la Rocca viene adeguata a diventare un deposito grazie a un rudimentale sistema antincendio, al montaggio di pareti e paratie e alla collaborazione, direi, di tutta la popolazione di Sassocorvaro e più in generale del Montefeltro, che collabora per tutta la durata di questo deposito alla salvaguardia di questo straordinario deposito, che diventerà uno dei principali depositi di opere d'arte al mondo a un certo punto. Nel giro di pochissime settimane, proprio stiamo parlando dell'ottobre del 39, Rotondi raccoglie nella Rocca di Sassocorvaro le principali opere d'arte presenti nelle Marche, quindi parte proprio dalla regione delle Marche, e quindi conserva Sassocorvaro, naturalmente i tesori conservati a Urbino, ma anche le principali opere d'arte delle città marchigiane, quindi da Fabriano a Ancona, da Pesaro a Ascoli Piceno, tutti i capolavori vengano tolti dalle loro normali sedi di esposizione, quindi da chiese, pinacoteche, collezioni private, comunità cittadine, le opere appunto arrivano a Sassocorvaro e costituiscono questo primo nucleo di un deposito di sicurezza estremamente importante, perché diventa un modello. Ricordiamoci che naturalmente nascondere le opere d'arte non vuol dire solo spostarle, e stiamo parlando di grandi retabli e anche grandi composizioni. Penso ad esempio alle straordinarie pale d'altare di Ancona con Tiziano, Guercino, ma anche al Crivelli di Ascoli Piceno, alla collezione di maioliche quattrocentesche e cinquecentesche di Pesaro, quindi tutte opere di estrema fragilità che nel giro di pochissimo tempo vengono messe nelle casse e trasportate a Sasso Corvaro. E lì comincia anche un lavoro di controllo continuo, quindi etichettatura, di controllo dello stato di conservazione. Questo deposito viene rapidamente considerato uno dei migliori in Italia e nel corso del 40-41 arrivano a Sasso Corvaro anche opere provenienti da altre regioni, in particolare da Venezia, dove il sovrintendente si affida alle cure di Pasquale Rotondi e porta quindi a Sasso Corvaro i capolavori di Venezia, a cui seguiranno anche quelli di Milano con la Witkens, che proprio si occupa e si incarica di questi spostamenti. Quindi c'è veramente una rete di soprintendenti che insieme a Pasquale Rotondi danno a questo luogo, a questo Sasso Corvaro, proprio il ruolo di principale deposito per l'Italia centro-settentrionale di capolavori. Naturalmente Sasso Corvaro nel corso degli anni non è più sufficiente, non ha più abbastanza spazio. È molto interessante peraltro vedere proprio i disegni che realizza Pasquale Rotondi, quindi le piantine di Sasso Corvaro, dove sono ben identificati gli spazi destinati a deposito, il sistema antincendio con una rudimentale manovella che dà un segnale sonoro, quindi proprio l'organizzazione di questo deposito, che però a un certo punto non è abbastanza grande per ospitare tutta questa quantità di opere d'arte, e quindi il nostro Pasquale Rotondi identifica nel
1: Palazzo dei Principi a Carpegna, che sta una ventina di chilometri ancora più all'interno nel Montefeltro, no?
5: Esattamente, questo grande palazzo diventa un altro deposito per le opere d'arte provenienti da tutto il centro e nord Italia.
1: Dopo l'8 settembre cambia tutto, il nemico, gli italiani ce l'hanno in casa, il conflitto sta diventando di terra e le possenti mura dei ricoveri scovati da Rotondi poco possono per arginare razzie e devastazioni. E allora si rischia il tutto per tutto, no? Entra in gioco la Santa Sede e le opere partono per Roma, puntando sull'inviolabilità del Vaticano. L'ho romanzata un po' questa ultima fase dell'operazione salvataggio, ma adesso ce la spiega meglio il nostro ospite Luigi Gallo, il direttore della Galleria Nazionale delle Marche, che da 5 anni siede alla scrivania, diciamolo, che fu di Pasquale Rotondi.
5: Sì, 5 anni alla scrivania di Pasquale Rotondi sono una responsabilità importante che sento, ma anche un grande onore, e voglio aprire un attimo una parentesi personale. Questa scrivania mi ha portato molta fortuna e i cittadini di Urbino e la giunta comunale, il sindaco, hanno voluto onorarmi con la cittadinanza onoraria, così come era stato per il grande Pasquale Rotondi. Questo è un grande onore per me come storico d'arte e come italiano. Ecco, tu dicevi giustamente dopo l'8 settembre cambia tutto, in effetti sì, cambia tutto, perché se prima i depositi servivano a mettere in sicurezza le opere d'arte da possibili attacchi aerei, da una possibilità di un danneggiamento, a partire dall'8 settembre il vero rischio è la razzia. Le truppe naziste, infatti, piano piano salendo il fronte salgono, e Sasso Corvaro e Carpegna si trovano sulla linea gotica e quindi diventano in realtà da luoghi di estrema sicurezza a luoghi di estremo pericolo. E quindi nel giro di pochissimo tempo vengono spostate queste opere. Ma anche lì cerchiamo un attimo di ragionare che cosa significa spostare queste opere, anche un grande numero di opere, e farlo nel minor tempo possibile. Rotondi è il primo che in queste lettere disperate, scritte nel corso di questi anni al ministero, racconta anche la difficoltà di tenere le opere e poi anche di spostarle. Viene quindi organizzato con un altro collega di studi che è Emilio Lavagnino lo spostamento di queste opere d'arte. Uno spostamento fatto la notte con dei camion, spesso con la benzina offerta e proprio regalata dai locali, perché tutto viene fatto con estrema penuria di mezzi. Quindi di notte, a fari spenti, scriveranno, le opere lasciano i depositi marchigiani e rientrano verso Roma, vanno verso il Vaticano, appunto guidando la notte, con il rischio di essere fermati e con l'apertura delle casse e quindi la razzia di queste opere. Non tutto parte immediatamente con Lavagnino, le opere più piccole vengono portate a Urbino. Ecco, c'è questo passaggio, un doppio passaggio, perché dai depositi marchigiani le opere vengono portate a Urbino e poi da Urbino andranno a Roma. E c'è anche un evento che succede, che è un evento in realtà in cui si capisce che la provvidenza era accanto a Pasquale Rotondi, perché in realtà i tedeschi arrivano nei depositi marchigiani, arrivano a Carpegna, e l'arrivo dei tedeschi a Carpegna è immediatamente segnalato a Pasquale Rotondi, il quale si precipita con la macchina e trova le SS proprio mentre si domandano che cosa c'è nelle casse accatastate nel Palazzo dei Principi. Naturalmente immagino un Pasquale Rotondi tenere il punto con grande coraggio, ma forse anche sbiancare, laddove viene chiesto dal comandante della squadra di aprire una cassa.
1: Pasquale Rotondi un po' se lo aspettava, perché aveva tolto tutte le etichette da tutte le casse, perciò bisogna
5: aprirle. Bravo, è fatto bene a ricordare questo dettaglio, un dettaglio di grande lungimiranza, perché quando appunto il fronte avanza, Rotondi toglie tutte le etichette dalle casse, quindi le casse diventano anonime a quel punto, sono casse su cui non c'è scritto niente. Dobbiamo anche pensare che questa è un'organizzazione straordinaria che Rotondi fa, anche della documentazione, della schedatura delle opere conservate nelle casse. Fatto sta che la cassa che viene aperta in quel momento in realtà contiene partiti di Rossini, che vengono quindi da Pesaro, e Rotondi è così bravo e così convincente da lasciar credere al comandante delle SS che nelle casse sono conservate solo cartacce, e quindi porta già via subito in macchina con sé le casse più piccole dove sono contenuti capolavori assoluti della pittura di tutti i tempi, fra i quali naturalmente la Madonna di Senigallia esposta alla Galleria Nazionale delle Marche e la Tempesta di Giorgione esposta oggi all'Accademia di Venezia. Opere piccole che quindi entrano in macchina e che lui porterà immediatamente via con sé, proprio sotto braccio. Opere che vengono nascoste nella casa dove Rotondi abita con la moglie, anche lei è una storica dell'arte, incontrata sui banchi della scuola di specializzazione, anche lei allieva di Toesca, e nascosti in casa, in camera da letto, e sono molto belli i diari di Pasquale Rotondi in cui lui racconta le notti insonni passate con la moglie a guardare queste opere d'arte, insonni non solo per l'ansia di conservarle, ma anche per l'emozione di poter avere tutti per loro questi capolavori di cui immagino questa coppia discutere nelle ore notturne. Molto bella la testimonianza delle figlie tuttora con noi, e che saluto e ringrazio sempre per l'affetto che mi dà, quindi Paola e Giovanna Rotondi, che raccontano che loro non si accorgevano di nulla e che il padre in realtà le accompagnava nelle sale di Palazzo Ducale vuoto e le faceva giocare all'interno di questo palazzo, quindi loro non si sono mai accorte della situazione di stress in cui vivevano i genitori. Ecco, le opere arrivano a Palazzo Ducale, dove sono nascoste all'interno delle sale, molte vengono anche murate nei sotterranei, quindi vengono create

0: di 3 anni è un'avventura di grande messa in sicurezza di una enorme quantità di opere d'arte. A un certo punto tra i due depositi parliamo di circa 15.000 opere tra dipinti, arazzi, maioliche, porcellane, disegni, quindi siamo veramente a numeri stratosferici di opere d'arte che non sono solo nascoste, sono anche continuamente monitorate, quindi dobbiamo anche immaginare un lavoro quotidiano di monitoraggio di queste opere d'arte, capire come stavano ad esempio, perché le opere in cassa sappiamo possono essere facilmente aggredibili da elementi esterni, no? Quindi c'è anche un lavoro di eccezionale di tutela e salvaguardia di queste opere che sono veramente forse il parte del grande patrimonio artistico. Vorrei dire che questo è un lavoro di squadra dove certamente Rotondi ha un ruolo centrale, ma non è solo, quindi dobbiamo pensare anche a Pallucchini, dobbiamo pensare alla Dickens, dobbiamo pensare a Targan, alla Vagnini, ma ai tanti altri che hanno fatto questa storia all'interno di un'Italia tutta interessata a salvare il patrimonio. Pensiamo alle straordinarie figure siciliane, all'eccezionale avventura che è stata anche quella di Monte Cassino, che è il principale deposito dell'Italia meridionale, che invece lui verrà bombardato, e quindi proprio grazie al lavoro incredibile di trasporto in Vaticano le opere di Capodimonte ad esempio sono salvaguardate. Quindi veramente un lavoro di tutta l'Italia, di una generazione di storici dell'arte, archeologi, uomini di Stato, uomini del Ministero, funzionari, ma anche cittadinanza che partecipa attivamente a questa salvaguardia, alla quale dobbiamo veramente essere tutti riconoscenti, perché ci ha permesso in qualche modo di avere il patrimonio. Non sempre le cose vanno bene, ad esempio in Toscana sappiamo che i depositi di sicurezza, laddove il fronte appunto passa per la Toscana, il sovrintendente dell'epoca si rifiuta di mandare le opere a Roma perché è convinto sinceramente, con in piena onestà, di poterle salvaguardare, e sappiamo che così non accade, perché molti capolavori invece prendono la strada per la Germania e saranno poi ospitati all'interno di depositi disposti dentro delle cave e poi riportati in Italia solo dopo la guerra da altri interpreti.
1: In memoria delle azioni compiute da Pasquale Rotondi e riscoperte solo a metà degli anni Ottanta per volontà dell'allora sindaco di Sasso Corvaro, Oriano Giacomi, nasce nel 97 il premio Rotondi, destinato ai salvatori dell'arte, e che lo scorso giugno è arrivato alla 27esima edizione. Il nostro ospite Luigi Gallo c'era, aveva un ruolo importante nella manifestazione, e adesso ci racconta natura e finalità del premio.
0: Questo è un premio molto importante. Io, come direttore della Galleria Nazionale delle Marche, diciamo, faccio parte del board che stabilisce in qualche modo i premiati sulla base di una rosa di candidature che viene presentata ogni anno. Un board importante, questo del premio Rotondi, la cui presidente è ancora la figlia di Pasquale Rotondi, Giovanna, grandissima storica dell'arte, anche lei soprintendente, è stata a lungo soprintendente in Liguria, a cui vanno veramente tutti i miei saluti, una persona straordinaria a cui sono molto legato. Ecco, questo premio nel corso degli ultimi decenni ha veramente riconosciuto figure di grandissimo spicco nella storia della salvaguardia a livello mondiale. Ricordiamoci che ha diverse categorie, quindi un premio mondo, un premio Italia, premi che stabiliscono delle categorie che hanno veramente riconosciuto figure importanti. Pensiamo agli interpreti della salvaguardia del patrimonio anche in Medio Oriente, del patrimonio immateriale, con ad esempio la tradizione musicale in Israele. Quindi insomma è un premio complesso che vuole veramente riconoscere ogni anno figure di spicco nel tema della salvaguardia, una salvaguardia vista a 360 gradi, quindi di patrimonio materiale e immateriale. Quest'anno sono state premiate diverse figure, c'è stato anche un premio speciale per i 50 anni del Ministero della Cultura, premio che è andato al direttore generale dei musei Massimo Zanna. È stato premiato invece per il premio Italia il collega Filippo Demma per il suo lavoro straordinario compiuto in Calabria come direttore del Parco di Sibari. E voglio anche segnalare un dato importante veramente delle ultime settimane, che è la visita del ministro Giuli

0: a Sassocorvaro la settimana scorsa, quindi era esattamente il 14 agosto, una visita importante che rilancia quindi il premio Rotondi per il suo futuro. Un premio a cui quindi va l'interesse veramente dell'amministrazione centrale, perché riconosce a livello territoriale anche l'importanza di questo premio e di una storia che, ripeto, è una storia che guida tutte le nostre azioni di tutela e di salvaguardia del patrimonio e quindi anche di valorizzazione, perché ricordiamoci che questa storia è una storia che va raccontata perché racconta non solo come le opere si sono salvate e chi lo ha fatto, ma anche dell'importanza delle opere d'arte come linguaggio in cui riconoscersi, perché diciamoci la verità, la nostra lingua, questa lingua italiana e questa identità italiana è fatta anche dello straordinario patrimonio artistico intorno al quale poi ci riconosciamo. Ecco, io credo che questo premio è un premio che va sì alla salvaguardia del patrimonio, ma anche un premio al nostro stesso patrimonio, e ogni volta che questo premio viene dato si ribadisce l'importanza dell'arte come linguaggio comune, come spazio in cui ritrovarci e come sentirsi parte tutti di una stessa eredità, che è un'eredità di cultura.
1: Avrete capito dalle parole del nostro ospite Luigi Gallo che questa intervista è stata realizzata ben prima di andare in onda. Quando andremo in onda, invece, sarà ancora in essere la mostra organizzata in collaborazione con le Gallerie Nazionali Barberini e Corsini di Roma, mostra su Simone Cantarini, curata da Luigi Gallo insieme a Iuri Primarosa e Anna Maria Ambrosini Massari, vincitrice quest'anno della sezione Arte che illumina del Premio Rotondi. Perché Simone Cantarini al Palazzo Ducale di Urbino? Ci salutiamo così, Luigi Gallo.
0: Per me è stato importante nel corso di questi anni la direzione della Galleria Nazionale delle Marche e della direzione regionale Musei Nazionali delle Marche raccontare proprio la storia dell'arte e le specificità della storia dell'arte in questa regione. L'anno scorso, sempre con Anna Maria Ambrosini, che meritava infatti in pieno il premio Rotondi perché è capace di far parlare l'arte della sua regione, lei è marchigiana, io ho voluto nel corso di questi 5 anni raccontare appunto la storia dell'arte nelle Marche. L'ho fatto con una serie di riaperture del Palazzo Ducale, di valorizzazione del patrimonio, ma anche di mostre, in particolare nel 22 una mostra dedicata a Francesco Di Giorgio, nel 24 a Federico Barocci, una mostra molto importante che ha fatto il punto di questo grande artista e che vuole continuare nel corso del futuro a raccontare proprio gli artisti marchigiani. Simone Cantarini è il grande erede della tradizione artistica marchigiana, nasce l'anno in cui muore Federico Barocci, quindi siamo all'inizio del 600, è l'artista principale della tradizione barocca, della pittura barocca nelle Marche e nel centro Italia. Ricordiamo una figura inquieta, in realtà muore molto giovane, a 36 anni, lui nasce a Pesaro, lavorerà tra Roma, Bologna e la sua stessa città di Pesaro per morire appunto giovanissimo, forse avvelenato, forse in una lite, quindi un personaggio inquieto che raccoglie l'eredità di Barocci, la unisce al classicismo di Guido Reni, di cui è l'allievo sicuramente più dotato, sicuramente più litigioso, infatti litigherà con il maestro, e porta avanti appunto la grande tradizione di Barocci in un mondo che va cambiando. Un mondo in cui, ad esempio, il ducato dei Montefeltro della Rovere, estinto l'ultimo duca, entra nello stato pontificio. Ecco, Cantarini racconta con la sua pittura proprio questo momento di passaggio, un momento in cui le Marche entrano definitivamente all'interno di un mondo nuovo, un mondo degli stati centrali, che è appunto quello dell'età barocca, e lo fa con la grazia di una pittura straordinaria in cui l'eredità del passato si unisce a questi stimoli che sono gli stimoli principali della pittura seicentesca. Infatti, guardando i suoi dipinti, non si può non pensare sia a Guido Reni, ma anche a tutti gli artisti che lui incontra a Roma, fra i quali sicuramente anche Ribeira, interpreti di questa rivoluzione della pittura barocca che Cantarini sa portare all'interno della sua terra. Volevo che Urbino rendesse merito a questo grande artista, forse meno noto, ma che invece sta riscuotendo un grande successo proprio per l'estrema modernità della sua pittura. La mostra dura fino al 12 ottobre, quindi c'è ancora un po' di tempo per vederla. Ha fatto il punto della produzione di questo incredibile pittore che credo sarebbe diventato uno dei principali interpreti della pittura del Seicento italiano, se non fosse appunto morto a 36 anni, lasciandoci quindi questo retrogusto amaro di un grandissimo autore che ha lasciato dei veri capolavori dietro di sé.
1: Molte grazie Luigi Gallo, buon lavoro.
0: Grazie Edoardo, grazie a tutti, e allora ci vediamo a Urbino e nelle Marche, nel segno di Pasquale Rotondi.
1: Nel segno di Pasquale Rotondi, grazie molte. Torniamo in diretta, Edoardo Melchiori dal Metastudio di Via Asiago in Roma, recuperiamo i fili del nostro racconto sonoro per lanciare l'ultimo contributo. Finisce la guerra, Pasquale Rotondi diventa sovrintendente a Genova, dove rimarrà fino al 61, quando sarà nominato direttore di quello che al tempo si chiamava Istituto Italiano del Restauro e che a breve si chiamerà Istituto Centrale per il Restauro, come lo conosciamo noi oggi, un organo del Ministero della Cultura che ha sede nel complesso di San Michele a Ripa, qua a Roma, ed è una delle strutture più importanti a livello mondiale nel campo del restauro. In quanto direttore dell'Istituto, Pasquale Rotondi fu tra i protagonisti di un altro salvataggio, quello delle opere d'arte danneggiate nell'alluvione di Firenze del 1966, e nell'emergenza inventerà nuovi modi, nuove tecniche per recuperare ciò che era finito sott'acqua e nel fango. Era nato ad Arpino, la città di Cicerone, nel 1909. Pasquale Rotondi morirà a Roma nel 91, investito da una motocicletta. È tutto per oggi, ci avviciniamo alla chiusura di questa puntata dedicata a Pasquale Rotondi, vero e proprio Schindler dell'arte italiana, e vogliamo chiudere così: se i tedeschi razziatori rimasero a bocca asciutta ritenendo che gli spartiti musicali di Rossini fossero solo cartacce, noi le cartacce ve le facciamo ascoltare. In chiusura, La gazza ladra di Rossini per la direzione di Lorin Maazel. E mercoledì prossimo a questi microfoni ci sarà Elisabetta Malantrucco con una puntata su Battisti alla radio. Edoardo Melchiorri saluta e ringrazia gli ascoltatori. A presto!

0: Chi è?
1: Andò a cantare al matrimonio.
2: È uguale. E in fondo alla strada...
1: Chi è che c'è?
2: Ci sono tre ladroni.
3: Oh, vabbè.
2: Sembravano onesti, sembravano buoni.
4: Rai Radio Techete.
5: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

RAI Radio Tecchete. Filosofi si nasce. Il sapere dei grandi pensatori per vivere meglio. Conduce Edoardo Lamedica. A cura di Giacinto De Caro.

0: Bentornati da Edoardo La Medica. Proseguiamo il nostro percorso su Radio Techetè con Filosofi si nasce, per conoscere meglio i protagonisti ed i risvolti del loro pensiero filosofico sempre attuali. Come ogni volta, anche oggi ci occuperemo di un filosofo che ha caratterizzato il suo tempo, ma che ha lasciato anche un'importante eredità per i posteri. Stavolta è il turno di Isaac Newton, l'uomo dopo cui tutto fu luce. Ovviamente Isaac Newton è ben noto a chiunque abbia passato almeno qualche anno dietro i banchi di scuola. La meccanica classica, la teoria della gravitazione universale, il calcolo infinitesimale, la legge di gravitazione universale, sono tutte cose che ognuno di noi ha dovuto studiare almeno una volta nella sua vita. Il punto è che Newton non è stato semplicemente uno dei più grandi fisici della storia, bensì, innanzitutto, un grande filosofo. Uno di quei filosofi che hanno segnato un'epoca, così tanto che, usualmente, ci si riferisce al newtonianesimo come concezione del mondo, una concezione del mondo che ha influenzato la cultura europea per tutto il XVIII secolo. Il più celebre degli aneddoti che lo riguardano è quello della mela, forse un po' romanzato, ma sicuramente efficace nel presentare il personaggio. Un giorno, mentre era intento a meditare, seduto accanto alla finestra della sua casa, vide una mela cadere dall'albero e si pose una domanda. Come mai la mela cade sempre perpendicolare al terreno e mai di lato e mai verso l'alto, ma sempre verso il centro della terra? Nella versione raccontata dal filosofo francese Voltaire, la domanda retorica assume una forma più drammatica, in quanto Newton si chiederebbe come mai la luna non cade sulla terra come la mela, ma forse è un espediente che usa Voltaire per rendere più gustosa la sua storia. L'aneddoto, ad ogni modo, ci presenta due aspetti fondamentali della figura di Newton. La sua incredibile capacità di concentrazione e di assorbimento nel pensiero e l'altrettanto sorprendente capacità di trarre ispirazione da eventi quotidiani per comprendere le grandi leggi universali che li determinano o quantomeno che li vincolano. Un genio, indubbiamente, ma anche un uomo profondamente solitario. Visse praticamente tutta la sua vita nel Trinity College di Cambridge, in cui era entrato da studente povero, che faceva i servizi ai compagni più ricchi e nobili e che lasciò celebrato come il più grande ingegno dell'epoca. Ma visse la sua vita da uomo solitario e con la fama di carattere difficile. Era un uomo intenso, ma intenso soprattutto nella ricerca intellettuale, non nelle conversazioni sociali. Ai tempi i suoi colleghi raccontavano una storiella divertente a proposito del suo gatto, forse il suo compagno più fedele. Quando lo vedevano ingrassato, allora erano sicuri che Newton stesse lavorando a qualcosa di grosso. Newton lavorava in questa maniera, spasmodica e incessante. Questo forse, unito alla solitudine cui si costringeva, lo aveva portato a una forma di depressione abbastanza importante. Ma forse non c'era solo questo, forse c'era qualcosa di più profondo. Sentiamo cosa ci dice in merito il grande storico della scienza, Paolo Rossi.
1: Newton era fellow al Trinity College, che allora si chiamava Holy Trinity College, cioè Santissima Trinità, diremmo noi. College della Santissima Trinità. Newton non credeva alla Trinità. Cioè Newton era eretico e ha tenuto nascosta questa sua convinzione per tutta la vita e seguiva le dottrine di Ario. Ario è quello che nei primi secoli del cristianesimo sosteneva la tesi antitrinitaria, cioè sosteneva la tesi secondo la quale non si può dire che Gesù o Cristo sia il figlio di Dio. Newton pensava che Cristo fosse illuminato da Dio, guidato da Dio, ma non gli spettasse un culto che invece spetta solo a Dio, cioè al Padre, come il Dio creatore del mondo e come quello di cui parla la Bibbia. Questo lo mette in una posizione difficilissima. È una posizione così difficile che si fa fatica a pensare quanto lo abbia ferito profondamente questa impossibilità di dire ciò che davvero pensava e ciò a cui era arrivato anche studiando con grande cura per molti anni e riempiendo di appunti montagne di carte la sapienza degli egiziani e il mondo ebraico e la tradizione, diciamo così, a cui fa capo la Bibbia. I fellow di ogni college inglese a un certo punto della loro vita dovevano prendere gli ordini religiosi. Newton non voleva fare questo, perché fare questo avrebbe voluto dire violare il giuramento. Insomma, riuscì per strade molto complicate, sono state analizzate quasi tutte, e approfittando della fama che aveva avuto, del posto, diciamo, di grande riguardo con cui era considerato da tutti, riuscì a farsi esonerare da questo. Nessuno sapeva di questa sua, di queste sue convinzioni, salvo due persone. E fino al letto di morte Newton non disse mai di questo e parlò di questo ancora con queste due persone, facendo loro giurare che non avrebbero mai detto, eccetera, eccetera. Quindi è un uomo che è vissuto sempre con questo enorme peso interiore, con questa difficoltà che deriva dal vivere nascondendo ciò che si pensa in profondo, perché il pensiero religioso non è una vernice alla personalità. Se uno ha una religione, è una parte essenziale della personalità viva, della propria vita. Ecco, nascondere questo non è stata un'impresa facile, certamente, per lui, e di questo c'è traccia. E c'è traccia proprio in quelle che oggi chiameremo le sue nevrosi, il suo carattere difficile, le sue ostinazioni, i suoi risentimenti, il modo in cui lui parla della sua vita, il modo in cui si sente ingiustamente perseguitato. Cioè, questo uomo ha vissuto per tutta la vita con questo nodo interiore, ecco, con questo problema del fingere di essere diversi da come si è. E a livello anche della vita interiore di Newton. Questa è stata un'impresa evidentemente difficile che lo ha consumato in qualche modo. Quindi il peggio di Newton è in qualche modo spiegabile in questa impossibilità di comunicare davvero tutto ciò che pensava.

C'è un'altra particolarità nella storia di Newton. Molti anni dopo la sua morte, uno studioso interessato a fare un'edizione completa di tutte le sue opere scopre un baule pieno di appunti manoscritti del grande scienziato. Quando però li andò a consultare, restò sbalordito. Un cumulo di appunti sull'alchimia e sulla fine del mondo, a partire da riflessioni sul libro dell'Apocalisse dell'Apostolo Giovanni. Ma come? Il grande rivoluzionario della scienza che si occupa di magia e di parastregoneria? Questa scoperta destò grande imbarazzo nella comunità scientifica. Questi appunti vennero rifiutati da più di una università e stranamente li acquistò il famosissimo economista Lord John Maynard Keynes. Dopo averli a lungo consultati, scrisse un articolo, il cui titolo, nella sua semplicità, può essere visto come il filo conduttore di questa puntata. Una puntata che vuol vedere quanta filosofia c'è anche nella grande scienza. Il titolo dell'articolo è Newton, l'ultimo dei maghi.

Isaac Newton era figlio di una famiglia di allevatori. Nato a Woolthorpe, nel Lincolnshire, il giorno di Natale del 1642. Suo padre era morto 3 mesi prima che nascesse lui, e sua madre si era risposata con un chierico ricco che però Isaac odiava profondamente. Era un bambino infelice, cresciuto dai nonni materni. Ma a 10 anni il suo patrigno morì e gli lasciò una bella eredità con cui poté iscriversi in una scuola a Grantham. La madre provò a fargli abbandonare gli studi per farlo dedicare ai campi, ma il giovane Isaac dimostrava talento da proto-ingegnere. Era già in grado di costruire, da solo, modelli di clessidre ad acqua e di mulini perfettamente funzionanti. Il suo futuro non poteva essere quello di agricoltore. E infatti, nel 1661, venne ammesso al Trinity College di Cambridge. Qui studia la scienza classica, la filosofia aristotelica, la fisica tolemaica e la matematica euclidea. Ma, anche grazie alla chiusura dell'università per la peste nel 1665, approfondisce autonomamente i grandi scienziati a lui contemporanei, più o meno: Copernico, Keplero, Cartesio e Galilei. Già nel 1669, a 27 anni, diventa professore di matematica a Cambridge e vi rimane, tenendo ogni anno il suo corso, fino al 1696, quando si trasferisce a Londra per fare il guardiano della zecca reale, senza però lasciare ancora la sua cattedra di professore. Si occupa della coniazione di una nuova serie di monete inglesi e pochi anni dopo diventa proprio il direttore della zecca e lascia la cattedra a Cambridge. Da direttore Newton anticipò il concetto di gold standard, in quanto stabilì un cambio fisso fra la sterlina e l'oncia d'oro, elaborando metodi per aumentare la produttività della zecca, tornando a una produzione centralizzata della moneta. Ma ne tenne il suo incarico alla zecca, lautamente compensato, fino alla sua morte. Newton fu anche un membro del Parlamento dal 1689 al 1690 e nel 1701, senza lasciare però grossa traccia di sé come politico. Nel 1703 venne nominato presidente della Royal Society, la più importante istituzione scientifica dell'epoca, e nel 1705 fu investito del titolo di cavaliere, Sir, dalla regina Anna. Muore a 84 anni, celebrato e riverito come un re, scrisse Voltaire, che era presente al funerale nell'abbazia di Westminster. Sulla sua tomba è inciso questo epitaffio: si rallegrino i mortali perché è esistito un tale e così grande onore del genere umano. Dopo la morte, però, il suo corpo fu riesumato e fu trovata un'alta quantità di mercurio nei suoi capelli, probabilmente per via dei numerosi esperimenti di alchimia. Davvero l'ultimo dei maghi.

0: Il capolavoro di Newton, i Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, meglio noti come i Principia, pubblicato in 3 volumi il 5 luglio del 1687, rappresenta un vero e proprio classico della scienza e simbolizza davvero un punto di svolta nella cultura scientifica. È il punto di arrivo di un percorso iniziato con Copernico e Galilei nel 1500, che trova il suo compimento, diciamo così, rivoluzionario, nel capolavoro di Newton. In quest'opera si fondono il genio matematico e il genio sperimentale. Si trova la soluzione definitiva a una montagna di problemi scientifici iniziati nel 1500 e soprattutto si dà formulazione di legge a una relazione che Newton scopre esserci tra tutti i corpi presenti nell'universo. Ognuno di essi, infatti, in ragione della massa che ha, esercita una forza sugli altri corpi e reciprocamente, ovviamente. Ma, ci insegna Newton, più la massa di quel corpo è grande, più sarà grande la sua forza di attrazione verso gli altri corpi e, per corpi di massa inferiore, sarà più difficile svincolarsi da questa attrazione gravitazionale. Ovviamente, questa forza di attrazione si affievolirà quando aumenterà la distanza fra i corpi, ma purtuttavia l'attrazione fra gli stessi corpi sarà tanto più forte e duratura quanto più grandi sono le masse dei corpi coinvolti. Questa scoperta, la scoperta insomma della legge di gravitazione universale, è il culmine di un processo di omogeneizzazione nella visione di ciò che succede in alto nei cieli, tutto perfetto, apparentemente, ciclico, circolare, e di ciò che succede sulla Terra, così invece esposto all'imprevisto e, apparentemente, molto poco regolare. Non c'è una natura dei cieli e una della natura della terra per Newton, come credevano gli antichi. La natura per lui è una. La cosa singolare però è che all'epoca quella di Newton non era la sola teoria fisica presente e diffusa in Europa. Cosa vuol dire? Ascoltiamo cosa ci racconta ancora il professor Paolo Rossi.
1: La fisica a cui Newton dette vita, dette origine, era una fisica in Europa, non era la fisica. Noi siamo così abituati, forse fortemente abituati, a pensare che ci sia una sola fisica. E siamo abituati a questo perché di fatto lo stesso libro di fisica, purché sia scritto in una lingua leggibile, può essere letto e può essere utilizzato da un professore, da un insegnante in un qualunque paese del mondo. Un libro di fisica viene studiato per fare lo stesso esame a Tokyo, come a Bombay, come negli Stati Uniti, come in Italia, come in Germania. Basta che la lingua sia accessibile, cioè è un problema di lingua, ma il contenuto di un manuale di fisica è lo stesso in tutto il mondo per noi oggi. All'epoca Newton non era così. Quando Newton costruì la sua fisica, si trovò di fronte a una realtà nella quale c'era una fisica diversa dalla sua, che era quella cartesiana, quella di René Descartes, che era il grande filosofo francese, quello del cogito ergo sum, che è noto a tutti quelli che si sono anche affacciati alla filosofia. Nella fisica di Descartes c'erano delle differenze fondamentali da quella di Newton. E questo è un punto che vale la pena di sottolineare perché tocca un tema abbastanza curioso, che è questo. Descartes era un meccanicista, cioè Descartes pensava che ogni movimento fosse dovuto all'urto fra due corpi, che ogni movimento fosse prodotto da un altro movimento. Quindi era una fisica rigidamente meccanicista che escludeva tutto ciò che non è meccanico dalla fisica. Quando nella fisica di Newton si parlava, come si parla ancora, di attrazione fra i corpi, questo termine attrazione suscitò prima i dubbi e poi addirittura lo sdegno della fisica cartesiana o della fisica francese. Attrazione è un termine che suonava e suona ancora come qualcosa che ha a che fare con lo spirituale. Attrazione fra i maschi e le femmine, per esempio. L'attrazione è qualcosa che non sembrava appartenere al mondo della fisica, perché Descartes aveva insegnato che tutta la fisica è meccanicismo, cioè che in tutta la fisica sono presenti solo cause meccaniche, cioè urti fra particelle e urti fra corpi. Questo di Newton sembrò, la frase che dico è dei cartesiani, una reintroduzione delle cause occulte nella fisica. Le cause occulte sono quelle della magia rinascimentale, cioè sono quelle che erano fondate sull'idea che fra i corpi ci fosse simpatia o antipatia. La simpatia o antipatia, aveva insegnato Descartes, sono cose che riguardano l'uomo o sono proiezioni dell'uomo nel mondo della materia, ma il mondo della materia non conosce simpatia o antipatia. Quindi Newton è uno che ha reintrodotto nella fisica le qualità occulte. Quindi in quel mondo ci sono state per un lungo periodo due fisiche diverse, venivano insegnate due fisiche diverse e si avevano due immagini del mondo sostanzialmente differenti. Queste immagini erano così differenti che quando Voltaire andò per la prima volta in Inghilterra e varcò la Manica, ovviamente, scrisse un testo famoso che si chiama Lettres philosophiques o Lettere filosofiche, che incominciava dicendo: attraversando la Manica sono entrato in un paese vuoto e ho lasciato alle spalle un paese pieno, perché nella fisica di Descartes non c'era il vuoto, non era ammessa l'esistenza del vuoto, mentre nella fisica di Newton c'era il vuoto. Quindi Voltaire fu quello che divulgò la fisica di Newton e dette una esposizione della fisica newtoniana insieme a un'esposizione della Borsa di Londra e del modo di vita degli inglesi, che è ancora un classico e forse una buona lettura per capire la fisica di Newton è ancora quella che fa riferimento alle Lettere filosofiche di Voltaire.
0: Newton si considerava un filosofo naturale, ma era anche un grande sperimentatore. Lo aveva dimostrato sin da bambino coi suoi vari progetti idrici e meccanici. Queste due figure, i filosofi e gli sperimentatori, sono alla base di quel grande movimento socioculturale che è stata la rivoluzione scientifica in Europa. Ascoltiamo ancora il professor Paolo Rossi.
1: Quando si dice che Newton è un grande scienziato, si dice una cosa vera, però diciamo una cosa che è anche lievemente anacronistica, nel senso che gli scienziati non ci sono prima dell'Ottocento. Pochi sanno che la parola scienziato è una parola che è stata, diciamo, coniata dalla Francia nella prima metà dell'Ottocento. Ci sono prima degli scienziati, cioè loro si chiamavano non scienziati, ma filosofi naturali. Il filosofo naturale è un filosofo che si occupa prevalentemente della natura. Cioè quella che per noi è una distinzione forte, nota, consueta fra filosofia e scienza, per cui capiamo benissimo se un ragazzo si iscrive a filosofia o si iscrive a una facoltà scientifica, prende due strade diverse. Ecco, questa differenza non c'era e la parola filosofo naturale copriva tutte le indagini, compresa la fisica, compresa quella che chiamiamo la chimica. Boyle, Robert Boyle, quello delle leggi di Boyle, è un filosofo naturale. E Newton è un filosofo naturale, e Descartes è anche un filosofo naturale, oltre che un filosofo. La Royal Society è fatta di filosofi naturali e di sperimentatori. Questa è anche una distinzione abbastanza significativa e importante, perché soprattutto per gli inglesi, questo vale soprattutto per gli inglesi, lo sperimentatore è uno che fa esperimenti. Cosa vuol dire fare esperimenti? Vuol dire andare in una stanza con dei pesi, con dei piani inclinati, con dei vasi di vetro, con degli oggetti da laboratorio, quelli che ci sono ancora oggi nei laboratori, e fare degli esperimenti, cioè vedere come si comporta la natura, non spontaneamente, ma la natura, come dicevano allora, costretta nelle mani dell'uomo. Cioè una natura come controllata, come guidata dalla mente umana. E si guarda come si comporta la natura. Cioè, per esempio, si guarda se c'è o non c'è il vuoto in natura. Si fa il vuoto, si cerca di fare il vuoto in un'ampolla e si vede se si può realmente parlare di vuoto, come fece Torricelli. È un mondo dove gli sperimentatori però non sono dei professori universitari e tantomeno dei professori. Questa distinzione è importante perché è un'altra di quelle distinzioni che ci fa toccare con mano la differenza che c'è fra il nostro mondo e quel mondo che, ripeto, e non mi stancherò mai di ripeterlo, è un mondo molto diverso dal nostro. Chi sono gli sperimentatori? Sono quelli che noi oggi chiameremmo artigiani. Cioè sono persone che non hanno accesso all'università, come erano tutti gli sperimentatori inglesi, ma sono, con una parola che gli inglesi avevano attinto dall'italiano, perché l'italiano era una lingua che tutti gli inglesi colti dell'Italia elisabettiana, dell'età subito dopo, parlavano, li chiamavano i virtuosi, che sarebbero i virtuosi italiani. Virtuosi sono delle persone colte che guardano come si comporta la natura, quindi fanno quelli che noi chiamiamo esperimenti. Ma gli sperimentatori, questa categoria di persone, aveva accesso alle grandi accademie scientifiche.

Un punto che vale la pena di ricordare sempre è che la scienza moderna non è nata prevalentemente nelle università, ma una parte rilevante della scienza moderna è nata fuori dall'università. È nata in dei luoghi che non esistevano. I luoghi della cultura nel Medioevo erano i monasteri, i luoghi della cultura ancora nel Medioevo erano i monasteri e soprattutto le università. Adesso si cercano dei luoghi per la cultura. Cioè queste persone che vogliono mettere insieme teorie ed esperimenti, questo è il punto da tenere ben presente, vogliono mettere insieme teorie ed esperimenti, cioè vogliono mettere insieme le teorie che sono quelle che avevano spazio nell'università, con gli esperimenti che non avevano spazio all'università. Nelle facoltà universitarie di allora non c'era nessun luogo nel quale si potesse svolgere un esperimento del tipo di quelli che fa Pascal o del tipo di quelli che fa Boyle. Questi esperimenti avvengono fuori del mondo universitario, appartengono certo alla cultura, vengono avvertiti come appartenenti alla cultura, ma non trovano spazio all'università. C'è una polemica anche contro l'università che raggiunge delle punte che noi chiameremmo sessantottine, sessantottesche, quando per esempio un grande professore inglese dice è come se questi giovani dell'università di Oxford e di Cambridge stessero vivendo durante la civiltà degli egiziani, sono diventati come mummie, hanno perso ogni contatto con il mondo. Ecco perché si cercava di realizzare cose nuove, ripeto, fuori del mondo dell'università. E i luoghi quali erano? I luoghi venivano creati, erano per esempio appartamenti affittati. A Londra successe proprio questo con la Royal Society. Affittarono dei luoghi dove si riunivano insieme. Chi? Si riunivano insieme, e questo è l'incontro nuovo, l'incontro che dà una fisionomia, un taglio diverso. Si riunivano insieme degli studiosi e degli sperimentatori. Cioè si mettevano in una stessa stanza a discutere delle persone che non appartenevano al mondo universitario e che erano quelli che noi oggi chiameremo artigiani, cioè persone che lavoravano con le mani, che sperimentavano con le mani, invece dei matematici o dei teorici o dei filosofi che elaboravano teorie. Questo incontro è un incontro straordinario, un incontro che ha, diciamo, fra tecnologia e teoria, meglio fra sperimentalismo e teorie, che realizzava il sogno che era stato di Galileo Galilei, che aveva costruito, aveva ricostruito meglio con le sue mani in un laboratorio vicino alla sua casa il cannocchiale che era stato inventato dagli olandesi, che non disdegnava nulla di ciò che apparteneva al mondo dei meccanici. Un'altra cosa che in genere si ignora è che la parola meccanico in Europa fino al 600 inoltrato indica persone che lavorano con le mani ed ha anche il senso di un insulto, di una persona vile, di una persona che non si è alzata al livello del

0: momento magico, diciamo così, per la cultura europea, un momento in cui si saldano insieme quelle cose che in altre civiltà non si erano mai saldate insieme. Una breve parentesi, c'è un grande studioso inglese, che era un lord, era un personaggio abbastanza strano, diciamo, cioè non conformista, come succede spesso agli intellettuali, che si chiamava Joseph Needham, che è diventato un grande studioso della civiltà cinese e ha pubblicato una grande storia della scienza e della civiltà in Cina, che ha scritto, che ha documentato che la tecnologia cinese era nel 500 e nel Medioevo enormemente più avanzata di quella del resto d'Europa, cioè di quella dell'Europa, e quando dovette rispondere alla domanda perché in Cina non si è verificato quella specie di miracolo che è stato Galileo, che è stato Newton, che è stata la saldatura fra lo sperimentalismo e la teoria, ha risposto con una battuta che è diventata celebre: e la Cina ha avuto molti Leonardo e nessun Galileo. Cioè la Cina ha avuto, diceva Needham, moltissimi artigiani colti, capaci di costruire macchine sempre più perfezionate, ma la saldatura fra la teoria matematica, il calcolo, il calcolo infinitesimale e la tecnologia non si è realizzata mai, si è realizzata in Europa, e poi dall'Europa è ritornata anche alla Cina ed ha costruito il mondo. E Newton, da questo punto di vista, è, come si dice, un padre fondatore, non solo perché, come ho detto fin dall'inizio, salda insieme la tradizione, diciamo, baconiana di Francis Bacon, dello sperimentalismo con la tradizione del matematismo, non solo per questo, ma anche perché sente il bisogno e riesce a dare corpo a delle regole, a un metodo per la scienza, a delle regole che, rispettando le quali, non si ha la garanzia di fare grande scienza, ma che vanno comunque rispettate all'interno di quel mondo al quale egli stesso ha dato vita.
1: In definitiva, possiamo vedere Newton come il padre filosofico fondatore della visione scientifica occidentale moderna, colui che salda la tradizione dello sperimentalismo meccanico con la strumentalità matematica più efficiente per definire i rapporti di natura che gli esperimenti riescono a catturare. Colui che fornisce un corpus solido di regole e metodologie per la scienza, rispettando le quali si è certi di percorrere il sentiero della scienza e non le avventure della magia. Queste regole sono semplici e intuitive. Delle cose naturali non devono essere ammesse cause più numerose di quelle che sono vere e che bastano per spiegare i fenomeni. La natura non chiede spiegazioni complicate, chiede quella più semplice. La semplicità è un valore. Le cause sono ovunque le stesse. I corpi cadono nello stesso modo in tutti i posti. La natura è uniforme, non c'è capriccio in essa. La natura è omogenea, non varia a seconda di dove ci si trovi. Nella filosofia sperimentale, le proposizioni ricavate dai fenomeni devono, nonostante le ipotesi contrarie, essere considerate vere quanto più possibile finché non interverranno altri fenomeni a smentirle. Le teorie scientifiche vanno insomma controllate, possono essere chiamate vere solo quando le abbiamo controllate. Il controllo sperimentale è una condizione necessaria per la metodologia scientifica. Per Newton, allora, la scienza è basata su una filosofia, se vogliamo, semplice. La natura dinanzi a noi che la osserviamo e che su di essa proviamo a fare esperimenti è omogenea, è uniforme, è in un certo senso aperta al nostro intervento sperimentale. Siamo noi con i nostre ipotesi, con le nostre architetture matematiche a dover trovare il

miglior linguaggio per descriverla e il linguaggio migliore per descriverla è quello che meglio riesce a farsi controllare e guidare dalla natura stessa. In questo senso possiamo dire che sì, Newton è davvero l'ultimo dei maghi, l'ultimo di coloro che manifestano questa fiducia e questa profonda aspettativa di verità dalla natura. Più avanti la filosofia percorrerà altre strade, ma è indubbio che la strada della scienza l'abbia ben preparata il vero e grande ultimo dei maghi, Isaac Newton.

Vi riproponiamo dalla grande stagione degli sceneggiati radiofonici Rai Una sola debole voce di Tania Di Martino, in onda nel 1996 su Radio 2 in 40 puntate. La storia inizia a Palermo, nella lussuosa villa di un medico di successo, Franco, Remo Girone, e di sua moglie Nora, Angela Baggi. Come ogni estate si progettano vacanze, cene con amici, gite in barca. Ma come un fulmine a ciel sereno piomba Roberto, Sergio Nicolai, giudice e fratello di Nora. Scongiura la sorella di lasciare immediatamente Palermo. È emerso che suo marito è il medico della mafia, in particolare del terribile boss Trimarchi, interpretato da Andrea Camilleri. Da qui un susseguirsi di vicende umane e colpi di scena tra Palermo e Boston, fino ad un finale appassionante.

0: Una sola debole voce. Sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Regia di Idalberto Fei.
1: La direzione dell'aeroporto di Palermo informa i signori viaggiatori in transito che un nuovo servizio di pullman consente di effettuare un giro turistico della città in due ore.
2: Signora, solo un carrello ho trovato. Era l'unico libero in tutto l'aeroporto. I suoi bagagli questi sono, no?
3: Sì, ma aspetti, dividiamocelo. Metta almeno la sua valigia più grande.
2: Non si preoccupi. Ci penso io, signora.
3: Mi dispiace darle questo fastidio. In genere mio marito manda qualcuno a prendermi. Forse si è dimenticato che arrivavo oggi.
2: E allora deve tirargli le orecchie. Come si fa a dimenticarsi di una bella donna come lei?
4: Nora? Norina?
3: Mamma? Ciao! Oh,
4: c'è un traffico. Tesoro, come stai? Bene, ti trovo. Il tassi è qua fuori, andiamo.
3: Mamma, aspetta. Ti presento l'avvocato Vassallo. Ci siamo conosciuti sull'aereo.
2: Molto onorato, signora.
4: Buongiorno, lei esercita a Palermo?
2: Sì, certo.
4: Allora, forse conosce mio figlio, il giudice Venturi, Roberto Venturi.
2: Venturi.
3: Mamma, l'avvocato ha fretta. Beh, grazie di tutto, allora. È stato molto gentile.
2: Ma si immagini, signora, vi accompagno fino all'uscita.
3: No, non si disturbi. Andiamo, mamma. Arrivederci, eh?
2: È stato un piacere fare la sua conoscenza, signora Lai. Arrivederci, ci vediamo, allora.
4: Ma Nora, aspettami, perché corri?
3: Dai, sbrigati, quello è capace di seguirci.
4: Ti ha dato fastidio. Tanto distinto sembrava.
3: Troppo. Molto onorato, signora. T'ha fatto anche il bacio a mano.
4: Oh sì, ma sì.
3: Dai, che ti piacciono tutti questi salamelecchi. Ma com'è che parli in dialetto oggi?
4: Ma è vero, ma chi ne ha parlato mai?
3: Senti, com'è che sei venuta tu a prendermi?
4: E Franco è in clinica, avevo un'operazione urgente. L'hai visto ieri sera in televisione?
3: No, ero a cena fuori.
4: Adoro avere un venero famoso.
3: Sì, famoso, esagerata. Neanche fossi un attore.
4: Ah, chi lo sa? Secondo me una parte in qualche film prima o poi gliela fanno fare.
3: Senz'altro, il dottor Kildare.
4: Oh, Franco è più bello del dottor Kildare. E taxi, taxi!
3: Mamma, c'erano quei signori prima di noi, vieni. Mettiamoci in fila. Sei passata da casa mia in questi giorni?
4: Ho fatto il solito controllo settimanale. Era tutto a posto. Lina aveva già fatto anche la spesa e tu ci hai sistemato il tetto. Meno male che li abbiamo fatti sposare quei due. Ah, stasera siete a cena da noi, eh? Avevo invitato anche tuo fratello, ma Natalia mi ha detto...
3: Mamma, alt. Stasera non possiamo.
4: Ma perché? Non ho invitato nessuno. Solo Carla, Giuseppe, Grazie.
3: No, grazie. Io e Franco non ci vediamo da un mese. Vorrei stare sola con mio marito.
4: I colombi. Hai tutta l'estate per stare con tuo marito.
3: Sì, magari. Franco non va in vacanza fino a settembre.
4: Ah, io e Carla andiamo a Roma, la prossima settimana. Lei vuole rifare il salone. Avevo visto delle tende a Via della Scrofa.
3: Potete stare a casa nostra, allora. Viola c'è ancora, va in ferie d'agosto.
4: Ah, benissimo. Allora possiamo fare così. Ci pensi tu ad avvisare Viola?

0: Pronto? Villa Giada, buongiorno. No, il dottore non c'è.
1: Non lo sai fare. Non lo sai prendere. Io ottengo sempre tutto quello che voglio.
2: Tu sei il suo pupillo, Franco. Francuzzo non si tocca. A Villa Giada Francuzzo è un re. Per forza. Gli dai sempre ragione.
1: E fallo pure tu, scusa. Ma che te ne frega di stare a fare questioni per tutto? Digli sempre di sì e poi fai a modo tuo. Non è che Fedeli viene sempre a controllare nel nostro reparto.
2: Cornuto e mazziato, insomma.
1: Lui è contento così.
2: Oh, guarda chi c'è.
1: Nora.
2: La bellissima moglie.
3: Sorpresa. Ciao, Giovanni.
1: Tua madre è venuta a prenderti?
3: Sì, sì. Ehi, come sei abbronzato.
2: È la nostra pubblicità vivente. Ah. I pazienti si fanno ricoverare in questa clinica solo per vedere lui.
3: Hai poco da sfottere tu. Ma lo sai che quando era più giovane gli avevano offerto di fare il modello?
1: Oh, dai, Nora.
2: Ci credo, ci credo. Va bene, siete la coppia più bella del mondo. Vi lascio soli. Arrivederci.
1: Giovanni, comunque per quella cosa non ci pensare. Ci parlo io col professor Fedeli.
3: Ciao. E ti sei anche fatto crescere i capelli. Devo preoccuparmi?
1: Se restavi ancora a Roma, sì. Che facciamo stasera?
3: Ti ho invitato una cena a casa dei miei.
1: Allora prenoto da Terenzio. L'hai vista ieri la trasmissione?
3: No, sono uscita con Giulia. È andato tutto bene, no? Mia madre dice che potresti fare l'attore.
1: Devo rallentare con la televisione per un po'. Qua dentro non so più dove mettere i pazienti. E anche a Roma è tutto prenotato fino a gennaio. Tutti da me vogliono farsi operare.
3: Tieniti solo la clinica di Roma, allora. Giovanni potrebbe prendere il tuo posto qui a Palermo.
1: Figurati. Fedeli non lo può vedere. Non lo caccia via solo per rispetto a me. E poi, detto tra noi, Nora, non è che Giovanni sia questa cima. È un bravo neurochirurgo, ma non ha polso. Non è in grado di dirigere un reparto.
3: Beh, comunque non è un problema tuo. Troveranno un altro che possa sostituirti.
1: Non posso fare questa carognata a Fedeli, Nora. Te l'ho già detto. Non posso andarmene per il momento.
3: Va bene, va bene.
1: Che ti credi, che mi faccia piacere di stare sempre chiuso qua dentro? Avessi una moglie racchia, come tanti colleghi.
3: Senti, io vado.
1: Aspetta. Sì, va bene, sto arrivando.
3: Ci vediamo dopo.
1: Perché non mi aspetti? Fra un'oretta ho finito.
3: No, vado a casa, così provo a telefonare a Pietro. È un orario buono questo.
1: Sono le 7 di mattina a Boston.
3: Appunto. Così lo prendo nel sonno. Devo convincerlo a venire almeno per qualche giorno.
1: Verrà, verrà. C'è la figlia di Giuliano che smania dall'anno scorso. Tuo figlio, Fimminaro,
3: Chissà da chi ha preso. Ciao, mi farò trovare pronta.
1: Ciao, tesoro.

0: nostalgia di un tempo indefinito della vita mia, che aveva l'atmosfera di una melodia che non sentirò.
1: Che ci devo stirare mai qualche più. Cosa per stasera?
2: Sì, adesso vengo io, Lina. Voglio telefonare a Pietro prima.
1: Ah, va bene, telefonassi.
2: Hello, I would like to speak to Mr. Lai, please. Lina, mi faresti un caffè, per favore? Pietro, mi senti?
3: Mamma!
2: Ciao, lo so che ti ho svegliato, ma ti trovo solo a quest'ora.
3: No, vabbè, tanto dovevo alzarmi, ho lezione alle 8.
2: Sono a Palermo, c'è un caldo qua. Sono arrivata oggi. Va tutto bene?
3: Sì, solita vita.
2: Pietro, hai deciso qualcosa per le vacanze?
3: Non lo so, degli amici volevano andare in Colorado.
2: Quando?
3: Quando chiude il college, fra un paio di settimane.
2: Ah, e tu vai con loro?
3: Oh, non lo so, ci devo pensare. Non è che mi fanno impazzire questi.
2: Allora vieni a Palermo, stai un po' con noi. Papà sarebbe contento.
3: Ah, e tu no?
2: Io? Ma cosa vuoi che me ne importi di vedere l'unico figlio che ho?
3: A me invece importa di stare con l'unica madre che ho. Oh, a proposito, lo sai che questi qua non ci credevano che sei mia madre quando hanno visto la tua foto?
2: E cosa hanno detto?
3: Gorgeous!
2: Cioè?
3: Buona, più o meno.
2: Che stupidi. Allora, quando arrivi?
3: Ma non lo so, ho sonno, dai.
2: Va bene. Laura, la vedi?
3: Sì, corriamo insieme la domenica mattina. Lei parte fra 15 giorni.
2: Beh, allora potresti fare il viaggio con lei?
3: Forse.
2: Pietro, da cosa dipende? C'è qualche ragazza?
3: Ma dai.
2: Ah, lo dicevo... solo perché se vuoi portare qualcuno lo sai che non c'è problema.
3: Anche donne?
2: Non sarebbe la prima volta. Dai, Pietro, su, vieni. Si sta così bene qua.
3: Ma anche qua non è male.
2: Fa come vuoi. Se non ti vedo arrivare per la fine di agosto, vengo io a Boston.
3: Ah, cominciamo con le minacce ora.
2: Ti chiamo tra un paio di giorni, va bene?
3: Ok.
2: Intanto pensaci. Ciao, tesoro.
3: Bacini, ciao.
1: Signora, che ci mette ancora quello zucchero, quello scuro?
2: No, no.
1: Nel caffè?
2: No, niente zucchero, grazie. Pietro forse viene per le vacanze.
1: E che porta di nuovo quell'americano, quello che è venuto l'anno scorso?
2: Ma non gliel'ho chiesto.
1: No, speriamo di no, io non lo capisco a quello.
2: Forse stavolta porta una ragazza.
1: Sempre americana.
2: Ma non lo so, l'ho detto così. Pietro non mi racconta niente, non so neanche se ce l'ha la ragazza.
1: Certo che ce l'ha, sì. E che ci mancano le femmine a quello? Questa sua madre sarà.
2: Ah, volevo prendere un po' di sole in pace.
1: Ah, sì. Sì, fallo salire. Sì. Signora, non è sua madre, è suo fratello.
2: Ah, oddio, Lina, porta via tutta questa roba. Mamma mia, che confusione. Il borsone, tieni. Mettilo in camera. Apro io, vai.
1: Sì, ma porto tutto, non si preoccupasse.
2: Ciao.
4: Ciao, Nora.
2: Ciao, Nora. Sono arrabbiata con te, lo sai? Mamma mi ha detto che eri a Roma 3 giorni fa e non mi ha neanche fatto una telefonata.
4: Non ho avuto tempo. Lina, me lo fai un caffè?
1: Ah, certo, signor giudice, ce lo faccio bello fresco.
4: Sei sola?
2: Sì. Natalia? Sta bene?
4: Sì, sì. Siediti, devo parlarti.
2: Ehi, Roberto, ma che è successo?
4: Non sai niente ancora. Non hai visto Franco?
2: Sì, sono stata in clinica. Ma insomma, cosa c'è?
4: Nora, mi dispiace, ma è meglio che tu lo sappia da me. Un detenuto ha fatto il nome di Franco. Lo accusa di aver curato dei latitanti mafiosi.
2: Franco? Ma dai, ma sei impazzito.
4: No, questo qui è in carcere da 6 mesi. E ora ha deciso di parlare. Conosco i verbali. E c'è il nome di tuo marito.
2: È una cosa ridicola.
4: Nora, in procura questo pentito viene preso sul serio.
2: Ah sì? E chi è questo? Come si chiama? Un detenuto. Ma siete tutti pazzi.
4: Calmati.
1: Ecco il caffè. Non ce l'ha ancora in ferie lei, signor giudice?
4: No, non posso.
2: Dove sono questi verbali? Fammeli leggere.
1: Io vado in cucina, se vi serve qualche cosa.
4: Grazie, sono... grazie.
1: Arrivederci.
2: Allora? Sono dentro la tua borsa? Perché chiudi la porta?
4: Non siamo soli.
2: Senti, io non ho proprio niente da nascondere.
4: Nora, voglio che tu stia fuori da questa storia. Devi tornare a Roma, subito.
2: E si può sapere chi è questo pentito che accusa mio marito?
4: Non posso dirti il nome. È stato operato da Franco a Villa Giada un anno fa, dopo una sparatoria.
2: E allora? Franco fa il neurochirurgo. Non credo che sia tenuto a chiedere il certificato antimafia a tutti i suoi pazienti.
4: Gli ha estratto una pallottola e non l'ha denunciato. Era tenuto a farlo. È omissione di referto.
2: Ma che vuol dire? Magari quello gli avrà detto che si era ferito andando a caccia.
4: Nora, l'avviso di garanzia per Franco è già pronto.
2: Ah. Sta sulla tua scrivania?
4: No, no. Ho interrogato io il detenuto all'inizio, ma quando è venuto fuori il nome di Franco, mi sono dovuto astenere dall'indagine per il nostro rapporto di parentela.
2: Lo vedi? Che ne sai che quello non ha tirato in ballo Franco proprio per metterti in difficoltà?
4: Sta continuando a parlare, Nora, anche senza di me.
2: Ma era tutto calcolato. Viene a dirti che tuo cognato è un delinquente. È chiaro il suo scopo, voleva toglierti di mezzo, Roberto.
4: Non è questa la cosa più importante ora. Franco verrà interrogato, ci saranno delle indagini. Forse perquisiranno il suo studio, la clinica, anche questa casa.
2: La casa? Ma cosa pensano, che ci abbiamo i mafiosi nascosti sotto i materassi?
4: Nora!
2: O che teniamo qui le riunioni della cupola?
4: Io voglio solo che tu non venga coinvolta.
2: Ma com'è possibile? Stiamo parlando di mio marito. Franco è accusato di aver aiutato dei mafiosi. Vuoi che io non sia coinvolta?
4: Tu non c'entri in questa storia.
2: E che ne sai tu? Che ne sai? Magari ero io che gli passavo i ferri mentre lui operava quell'uomo.
4: Nora, mi dispiace. Io ti voglio bene.
2: Io sono sicura che Franco non ha fatto niente. Ma lo conosco. Ma siamo sposati da 18 anni.
4: Lo so che ti sembra impossibile.
2: E tu? Tu ci credi invece? Anche tu lo conosci bene. Roberto, dimmelo. Tu pensi davvero che Franco abbia a che fare con la mafia?
4: Io non mi stupisco più di niente, Nora.
2: Avete giocato insieme da bambini, Roberto. Conosci la sua famiglia, siete cresciuti insieme.
4: Franco è il chirurgo più conosciuto di Palermo. Può essere stato minacciato. Qualcuno può averlo costretto ad aiutare quella gente.
2: Ma me l'avrebbe detto.
4: Io credo di no.
2: Le prove ci sono? Insomma, non basta che uno parli, no? Ci vogliono le prove per accusare una persona.
4: Franco non è ancora accusato di niente. È solo indagato. Nora, dammi retta. Torna a Roma.
2: No, io starò accanto a mio marito. Qualsiasi cosa succeda. Ma cosa deve succedere poi? Ma questa storia è assurda, non sta in piedi.
4: Pensa a quello che ti ho detto, Nora. Qua sarà un inferno da domani.
2: Sì, Franco si farà una risata quando lo saprà.
4: Bene, io devo tornare in ufficio.
2: Vai, vai.
4: Ti telefono stasera.
2: Non ti disturbare. Ma qua sono impazziti tutti. Diventerà la barzelletta dell'estate, questa.
5: Villa Giada, buonasera.
2: Il dottor Lai, per favore, sono sua moglie.
5: Attenda, prego.
2: Ha operato uno... Ma Franco fa decine di operazioni.
6: Nora, che c'è?
2: Franco, senti, devo dirti una cosa. C'è stato qua Roberto.
6: Ah, è venuto lì.
2: Mi ha raccontato una storia assurda.
6: No, è meglio se ne parliamo quando torno a casa.
2: Lo sai anche tu.
6: Ho appena ricevuto un avviso di garanzia.
2: Un avviso di garanzia? Ma scusa, Roberto dice che hai operato un mafioso, che dovevi denunciarlo.
6: Sì, sì, senti, adesso non posso parlare. Ci vediamo fra un'ora.
2: No, aspetta. Non è vero niente, no? È tutto un equivoco.
6: Stai tranquilla.
2: Franco, è da ridere, vero?
7: Avete ascoltato la prima puntata di Una sola debole voce, sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Personaggi e interpreti: Nora,
8: Angela Baggi,
7: Vittoria, sua madre,
9: Gisella Sofio,
7: Franco Lai,
10: Remo Girone,
7: il giudice Roberto,
11: Sergio Nicolai,
7: Lina, la cameriera,
12: Anna Lelio,
7: Pietro, figlio di Nora e Franco,
13: Marco Galli,
7: Giovanni,
14: Brizio Montinaro,
7: e con
10: Francesco Anzalone,
15: Consuelo Ferrara.
7: Coordinamento tecnico
13: Raffaele Vincenti.
7: Assistente al programma
15: Emma Caggiano.
7: Regia
16: Idalberto Fei.
7: Programma registrato a Roma nella Sala M di Via Asiago.

0: Il nuovo sceneggiato di Radio 2, Una sola debole voce, è cominciato ieri, 1° gennaio. Molti di voi non avranno potuto ascoltare la prima puntata e così ve ne diamo un breve riassunto. Nora Lai torna a Palermo per trascorrere le vacanze. L'aspettano i genitori, gli amici, il marito, si chiama Franco ed è un neurochirurgo di grande successo. Nora è bella, ricca, amata, dunque ha tutto e tutto va magnificamente bene. Perlomeno finché non riceve la visita di suo fratello Roberto, che fa il giudice, e che le dice di andarsene immediatamente da Palermo, perché da un momento all'altro si scatenerà all'inferno. Nora non capisce, e poco dopo telefona al marito, che ha appena ricevuto un avviso di garanzia.
1: Una sola debole voce. Sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Regia di Idalberto Fei.
2: E ora una notizia che è appena giunta in redazione. Il neurochirurgo Franco Lai ha ricevuto un avviso di garanzia dalla Procura di Palermo. A far scattare le indagini sono state le rivelazioni di un pentito di mafia. L'uomo afferma di essere stato operato durante la sua latitanza da Lai, che lo avrebbe fatto ricoverare sotto falso nome in una clinica palermitana. Il fatto è avvenuto l'anno scorso, dopo che il pentito, di cui viene tenuta segreta l'identità, era sfuggito a un conflitto a fuoco con la polizia. Franco Lai, conosciuto dal grosso pubblico anche per le sue frequenti apparizioni in televisione, ha negato di aver compiuto l'operazione.
3: Signore, l'ha sentito il telegiornale?
4: Sì, sì.
3: Dice che il dottore ha operato un mafioso.
4: Sì, l'ho sentito, Lina. Non è vero niente, è un equivoco. Mio marito non c'entra con questa storia.
5: Scusi, signora, Lina, qua sei?
3: Ah, sì, qua sono. Tuccio, ma... niente, sai. C'è uno che dice che il dottore Franco...
5: Sì, ho sentito la radio... Ci sono i giornalisti qua fuori, signora. Li ho mandati via e gli ho detto che lei non è in casa.
4: Sì, hai fatto bene, grazie, Tuccio. Ci mancavano i giornalisti.
5: Quelli però non se ne sono andati. Deve stare attenta a non uscire sulla terrazza, se non la vedono. Ci sono pure i fotografi qua sotto.
4: Ah, siamo anche prigionieri adesso.
3: Signora, ma ora al dottore che ci succede?
5: Non ti mischiare, Lina. Non sono fatti nostri.
4: Ma no, perché? Non abbiamo niente da nascondere, Tuccio.
5: Ma certo, certo, lo sappiamo.
3: Questo delinquente, come si permette di continuare il dottore?
4: Avrà un suo scopo. Mio marito è molto conosciuto, forse dà fastidio a qualcuno.
5: Oggi stesso smentiranno tutto. Deve stare tranquilla, signora. Il dottore niente c'è.
4: Ma sa anche questi giornalisti. Ma prima di dare una notizia come questa dovrebbero verificare. La gente fa presto a giudicare poi.
5: Ma quale gente? Che va pensando, signora? Quelli che lo conoscono, il dottore, lo sanno che tipo di uomo è, no? A Palermo lo portano in palmo di mano.
3: A Palermo, anche a Roma. Aspettano pure 6 mesi per farsi visitare da lui, dal dottore Lai. E io mi ricordo che mia zia...
5: E come no?
3: ...per farsi visitare.
5: Sta con Cecilia.
3: Signora, c'è il dottore.
4: Vai a stirarmi una gonnellina, una qualsiasi.
3: Ah, è uscito lo stesso stasera.
4: Certo, perché?
6: Ciao, Nora.
4: Ciao.
6: Buonasera, dottore. Lina, ci sarebbe una tazza di tè?
3: Ma certo, certo, come no?
6: Ho lasciato la macchina sul vialetto, Tuccio.
7: La sistemo subito, dottore.
3: Sì, e poi vai in giardino.
4: Hanno appena dato la notizia al telegiornale.
6: Lo immaginavo. La clinica è piena di giornalisti. E anche qua sotto non sono riuscito a evitare i fotografi.
4: Che facciamo, Franco?
6: Non rispondere, lascia la segreteria.
4: Perché?
6: Saranno i giornalisti. Sono stanco.
4: Franco, ma com'è possibile che quell'uomo abbia fatto il tuo nome? Tu lo conoscevi?
6: Non so neanche come si chiama, è un pazzo.
4: Sei sicuro di non averlo mai operato? Dice che gli hai estratto un proiettile.
6: Non è vero niente, Nora, sono tutte calunnie.
4: Sì, io lo so che sono calunnie. Ma intanto tu sei costretto a difenderti. Il tuo nome è finito sui giornali, la televisione.
6: E in clinica qualcuno ha già stappato lo champagne.
4: Hai parlato con un avvocato?
6: Sì, ho telefonato a Saverio. Secondo lui posso stare tranquillo. Non c'è nessuna prova.
4: Che prove potrebbero esserci? Se non l'hai mai visto in vita tua, quello...
3: Pronto?
8: No.
3: Casalai?
8: Non ci siamo.
3: Ah, la signora Vittoria.
8: Passamela.
3: No, no, non c'è nessuno in casa.
8: Passamela.
3: Ci passo la signora Nora.
4: Pronto, mamma?
9: Nora? Al telegiornale hanno detto che Franco...
4: Sì, lo so, mamma. Sta tranquilla, sono tutte menzogne.
9: Ma che è successo? Che c'entra Franco? Non siamo riusciti nemmeno a parlare con Roberto.
4: Ma lascia stare Roberto, non può fare niente lui.
9: Ma come niente? Tuo fratello è un giudice, saprà qualcosa.
4: Mamma, è inutile. Ho già parlato io con Roberto.
9: E che cosa ha detto? È uno sbaglio, no?
4: Ma non sappiamo niente neanche noi.
9: Avete parlato con qualche avvocato? Aspetta, ora te la passo. E tuo padre vuole parlare con Franco?
4: Senti, mamma, Franco è stanco. Digli che lo chiamerà più tardi.
9: Nora, veniamo da voi, siamo preoccupati. Papà chiamerà i suoi legali.
4: No, no, per favore. Non c'è nessun motivo di agitarsi. Davvero, mamma. Ci sentiamo più tardi, va bene?
9: Venite voi?
4: Forse. Adesso ti saluto. Ciao, eh. State tranquilli. Ah, per fortuna che abbiamo risposto. Stavano precipitandosi qua.
6: Senti, perché non ci vai tu da loro? È meglio se gli spieghi bene tutta questa storia. Tuo padre è capace di piombare qui con tutto il suo studio legale.
4: Ma ora? Io volevo parlare con te.
6: No, è tutto il giorno che ne parlo. Vorrei riposarmi un po'.
4: Hai ragione. Deve essere stato terribile, eh? Dico a Lina che ti prepari qualcosa da mangiare. Oppure mando Tuccio a prendere qualcosa di pronto.
6: No, non ho fame. Anzi, mandameli fuori dai piedi stasera, tutte e due.

0: Papà, senti, perché non convinci mamma ad anticipare la partenza per Roma? Le farebbe bene stare lontana finché non finisce questa storia.
1: Sì, ci avevo già pensato. Domani stesso la mando via.
0: Mi dispiace, ma la sua ansia è contagiosa. In questo momento dobbiamo avere dei nervi d'acciaio.

0: In procura ci credono tutti.
1: Beh, se comunque, dal momento che è stato tirato in ballo suo cognato, Roberto non può continuare l'indagine. Forse è meglio così.
0: Perché?
1: Ma perché? Perché? Perché tuo fratello non guarda in faccia a nessuno?
0: Noi non abbiamo bisogno di favori. Franco non ha mai operato quell'uomo, non l'ha mai visto.
1: Certo. E chi sta dicendo il contrario?
0: Ma quello è il professor Fedeli. Esce da casa nostra. Ma povero Franco, non lo lasciano in pace.
1: E lui? Sì. Vuoi scendere qua?
0: No, no, no, non ho voglia di parlarvi.
1: Minchia, sto vecchio. Ancora in gamba, eh?
0: Mi sembri Franco. Anche lui gli conta i giorni.
1: Per forza. Se quello non se ne va, tuo marito non può diventare direttore della clinica.
0: Mio marito ha già tanto da fare. Suona, per favore, va.
1: Dorina, mi raccomando, tranquilla, eh?
0: Farò il possibile, papà.
1: Ci sono io. Penso tutto io. Hai capito?
2: Buonasera, signora.
0: Buonasera. Ciao, papà. Ci sentiamo domani.
1: Ciao.
0: Siete già tornati, Tuccio?
2: Sì, da una mezz'oretta.
0: Il professor Fedeli era già qui?
2: Il professor Fedeli è il direttore. No, non l'ho visto io.
0: È uscito da questa casa pochi minuti fa?
2: Sicura è, signora?
0: Ma certo. Si vede che mio marito non ti ha avvisato. Pensava che tu non fossi ancora rientrato, forse.
2: Può essere.
0: Vabbè, non importa. Buonanotte, Tuccio.
2: Oh, buonanotte, signora.
0: Buonanotte.
3: Il telefono è sicuramente sotto controllo. Manda un saluto a quelli che ci stanno ascoltando. La prendo con filosofia, come la devo prendere? Sì, domani studieremo qualcosa.
0: Ciao.
3: Scusa Giuliano, ora ti devo lasciare. Grazie del pensiero, ciao.
4: Era Giuliano. Com'è andata?
0: Bene, bene. E tu? Mi spiace, volevi riposare, invece immagino che Fedeli ti abbia fatto un interrogatorio.
4: Il professor Fedeli, che c'entra lui?
0: È stato qua, no? L'ho visto che usciva mentre io rientravo.
4: Ci hai parlato?
0: No, no, ero in macchina con mio padre, ma era lui, sono sicura.
4: Qua non c'è stato nessuno.
0: Ma, scusa, allora me lo sono inventato? Io ho visto Fedeli che saliva sulla sua auto. Era lui, compreso di autista.
4: Ti sbagli, Nora, sono stato solo tutta la sera.
0: Non è possibile.
4: Oh, dai, non insistere, per favore.
0: Sì.
4: Se ti dico che non l'ho visto, Fedeli...
0: Vabbè, vabbè, mi sarò sbagliata. Vuoi qualcosa da bere?
4: No, vado a letto, ho un sonno.
0: Franco, non ci succederà niente, vero? Non rischi niente, tu?
4: Stai tranquilla.
0: C'è tanta gente che è finita in carcere per errore.
4: Speriamo che non succeda a me.
0: Ma come fai a essere così calmo, scusa? Sembra che questa cosa non ti riguardi.
4: Tesoro, è tutto sotto controllo. Non c'è nessuna prova che io abbia eseguito quell'operazione. Sono un professionista stimato e ho il migliore avvocato di Palermo.
0: Sì, hai ragione. È la tua parola contro quella di un delinquente.
4: Oh, lo vedi che non c'è motivo di fare scenate isteriche? Dai, andiamo a dormire.

0: Franco, che è stato? Franco? Dove sei? Ma che ore sono?
1: Le tre.
0: Franco! Franco, ho sentito un rumore. Ma che stai facendo?
2: Nora, torna a dormire. Non è niente.
0: Che stai facendo con quei vasi?
2: Spegni quella luce, maledizione.
0: Ma che succede? Che cosa stai nascondendo? Cosa sono quelle carte?
2: Oh, Cristo, Nora!
0: Ma che cosa sono? Perché le nascondi? Franco, rispondimi, che roba è?
2: Stai zitta! Non è niente di importante. Sono dei documenti che devo far sparire. Non potevo bruciarli. Quelli verranno a perquisire la casa. Possono trovare delle tracce. Non frugheranno mai nei vasi della terrazza.
0: Ma di che cosa si tratta?

0: Perché hai paura che li scoprano?
1: Ma niente, ti dico. Roba che riguarda le tasse. Poca cosa. Però quelli cercano un pretesto per incastrarmi e io devo difendermi.
0: Fammi vedere.
1: Non ti fidi di me.
0: Voglio vedere cosa c'è scritto in quelle carte.
1: Ora basta. Vattene a letto.
0: No.
1: Bel modo di aiutarmi. Guarda che lo sto facendo anche per te. Se finisco in galera, addio bella vita, eh?
0: In galera? Hai detto che non rischiavi niente. Che era tutto sotto controllo.
1: È così, ma devo far sparire questa roba. Nora, stammi a sentire bene. Queste sono le prove che io per anni ho evaso le tasse. Si tratta di una grossa cifra. Se la polizia trova questi documenti, io sono fregato. Gli basta poco a quelli per incastrarmi. Qualcuno ce l'ha con me, Nora.
0: Ma chi?
1: Non lo so. Questa del pentito è tutta una montatura. Gli hanno messo in bocca il mio nome. Può essere stato chiunque. Un paziente che vuole vendicarsi per qualcosa. Magari un'operazione sbagliata. Un collega che vuole liquidarmi per prendere il mio posto. Non lo so, Nora, non lo so.
0: Non sarebbe meglio se tu confessassi di aver fatto degli imbrogli con le tasse?
1: Sei pazza. Ti ho detto che è una grossa cifra.
0: Possiamo pagare. Venderemo qualche cosa se sarà necessario. Però farebbe una buona impressione ai giudici se tu dicessi la verità, non credi?
1: Ma dove vivi tu? Pensa cosa farebbero i giornali di una notizia come questa. Il dottor Lai ha imbrogliato il fisco per anni. La mia carriera finirebbe domani stesso.
0: Sono confusa. Il professor Fedeli, che cosa c'entra con le tue tasse?
1: Ah, di nuovo con questa storia? Ti ho detto che non l'ho visto.
0: Io sì, invece. Usciva da questa casa. Che cosa è venuto a fare?
1: Non mi fare impazzire, Nora. Vai a letto. Ci penso io a queste cose. Tu non dovevi sapere niente.
0: Ormai lo so, però.
1: Non mi guardare come se fossi un assassino, per favore. Nessuno paga le tasse in questo paese.
0: E se la polizia li trova lo stesso, quei documenti?
1: Non li troverà, a meno che qualcuno non glielo dica.
0: Non mi sfidare, Franco.
1: Nora, ma che hai? Eh? Perché non ti fidi di me? Ti ho detto la verità.
0: Io ti trovo qua alle 3 di notte a nascondere dei documenti.
1: Lo sai qual è stato il mio errore? Di averti sempre protetta. Ti ho voluto evitare le preoccupazioni. Ti ho mai detto come facevamo a pagare i 2 custodi a Palermo e una domestica fissa a Roma? Ti ho mai chiesto di rinunciare alle vacanze e agli studi di Pietro? Ho detto no quando hai proposto di mandarlo in America.
0: Ma tu lavori in 2 cliniche, hai un sacco di clienti.
1: E non pago le tasse, soprattutto.
0: Io non ho mai chiesto niente. Se tu mi avessi detto che bisognava fare un po' di economia...
1: Sì, economia. Tu sapresti fare economia. Sentiamo, a cosa puoi rinunciare?
0: Ma che cosa vuoi farmi credere? Che se tu avessi pagato le tasse adesso saremmo in miseria? Ma dai, Franco, non essere ridicolo.
1: Zitta! Nora, ma che ne vuoi sapere tu di queste cose? Tuo padre ti ha tenuta nella bambagia fino a quando ti sei sposata. Quando mai ti sei interessata ai conti di casa?
0: Posso sempre cominciare a farlo.
1: Va bene. Domani però, eh? Adesso lasciami finire.
0: Non mi trattare come una deficiente!
1: Bene. Se vuoi davvero aiutarmi, raccogli quei cocci e vattene a lei.
0: Ma non lo capisci che ho paura?
1: Vattene a passare. Nora! Vuoi che ti tratti come un'adulta? Allora cerca di capire che devo fare sparire questa roba prima di domani. Non è un gioco questo, anch'io ho paura. Sto rischiando la galera.
0: Ti aiuto.
1: E un'altra cosa, Nora. Non devi mai dire quello che è successo stanotte. Hai capito?
0: Sì.
1: Posso fidarmi, vero?
2: Avete ascoltato la seconda puntata di Una sola debole voce, sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Personaggi e interpreti: Nora,
0: Angela Baggi,
2: Franco,
3: Remo Girone.
2: I genitori di Nora:
4: Mario Maranzana,
5: Gisella Sofio.
2: I camerieri:
6: Anna Lelio,
7: Salvatore Puntillo,
2: e con Anna Rita Varischi. Coordinamento tecnico:
8: Raffaele Vincenti.
2: Assistente al programma:
9: Emma Caggiano.
2: Regia:
10: Idalberto Fei.
2: Programma registrato a Roma nella Sala M di Via Asiago.

Amo una donna amante e lei mi ama e non chiede niente, o quasi niente. E se è differente, se è differente io.

0: ore 16. Rai Radio Tekete.
1: Quattordicesima puntata del ciclo Una poesia al giorno, basato sul programma andato in onda per Radio 2 dal 74 al 76, che aveva come curatori grandi letterati come Giorgio Caproni, che qua firma la scheda su Attilio Bertolucci. Una puntata che ospita i grandi della nostra poesia, da Poliziana a Pascoli a D'Annunzio, e chiudo questa lista di nomi illustri un po' per Celia, un po' per Pungolo, col Burchiello, che è un geniale, volgare sì, ma piacevolissimo autore di inizio 400 che merita maggiore attenzione. Edoardo Melchiorri augura buon ascolto.

0: Quanti poeti ha ispirato Roma? La corte è interminabile. Dai grandissimi ai minimi, tutti più o meno hanno subito il fascino della grande Maliarda, specie nei tempi andati, quando alla dea Roma ci si credeva davvero e alla suggestione dei monumenti s'aggiungeva la memoria delle passate glorie. Ma diciamo la verità, quanti di questi poeti sono riusciti a schivare il trabocchetto sempre pronto dell'enfasi della retorica? Troppe trombe, troppi ottoni. Senza contare che accanto all'alma Roma, alla città eterna per la quale ogni squillo è meritatissimo, c'è anche la Roma vera e concreta nella propria vita quotidiana, la città eguale nella sua unica bellezza a tutte le altre città del mondo. E questa pochi hanno saputo vederla ed amarla, la città già viva alle 9 della mattina come un uomo o una donna o un ragazzo che lavorano. La città, come l'ha vista in un mite novembre il poeta Attilio Bertolucci, in una sua recente poesia che è tutta una carezza, un trepido ricamo di delicate luci e di struggentissimi affetti. E dove davvero Roma appare, anzi traspare, in tutta la sua intima umanità di creatura vivente, più che di luogo, di persona che, alzatasi presto al mattino per andare al lavoro, si appresta a vivere la sua nuova giornata. La poesia si intitola Piccola Ode a Roma, ma la parola ode non deve per nulla allarmare. Nessuna marmorea o bronzea pesantezza. È un semplice segno, anch'essa, d'affetto verso la Roma di tutti i giorni, la Roma della quale il poeta è ospite da anni e alla quale, per gratitudine, ha voluto fare il dono, appunto, di una piccola ode. Quasi a risarcirla di fronte all'altra Roma, quella immortale, che di odi e di lodi ne ha ricevute fino alla sazietà.
1: Corrado Pani legge Piccola ode a Roma, di Attilio Bertolucci.
0: Ti ho veduto una mattina di novembre, città, svegliarti, apprestarti un altro giorno a vivere, alacri fumi luccicando ai pigri margini orientali, percossi dalla luce tenera come un fiore, argenti di nuvole più sopra infitti nell'azzurro, offuscandosi per brevissimi istanti, suscitatori di tremiti, e risfolgorando a lungo, poiché il bel tempo è tornato e durerà. Se è neve, quel viola lontano oltre i colli che ridono di borghi noncuranti, le mortificazioni dell'ombra, poiché il sole ha vinto o vincerà. Tu eri viva alle 9 della mattina, come un uomo, una donna o un ragazzo che lavorano e non dormono tardi, hanno gli occhi freschi, attenti all'opera assegnata, nell'odore di legno bagnato e di foglie bruciate, o in quell'amarognolo degli alberi sempreverdi che crescono sui tuoi fianchi e si vedono dall'altura per cui io scendo inebriato ai ponti fitti di gente in transito. Da qui silenziosi e bianchi come ali d'uccello a pelo dell'acqua giallina. Io penso a coloro che vissero in questa plaga meridionale, scaldando ai tuoi inverni le ossa legate da geli senza fine in infanzie intirizzite e vivaci. A Virgilio, a Catullo che allevò un clima già mite, ma educò una razza meno arrendevole della tua, e perciò soffrì. La vita passò presto per lui, passa presto per me ormai, e non mi duole come quando le gaggie morivano a poco per rifiorire il nuovo anno, perché qui un anno è come un altro, una stagione uguale all'altra, una persona all'altra uguale. L'amore è una ricchezza che offende, un privilegio indifendibile.
2: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: Montepulciano ad ogni vino è il re, cantò Francesco Redi nel suo famoso ditirambo Bacco in Toscana. Ma Montepulciano, in latino Mons Politianus, d'un'altra corona può vantarsi, e precisamente quella d'aver dato i natali nel 1454 ad Angelo Ambrogini, detto appunto il Poliziano, che tra i poeti parla personificazione stessa di tutte le eleganze e raffinatezze del secolo suo, il 400. Espertissimo in materia filologica e stilistica, egli ebbe quanto mai vivo il senso dell'arte e fin dalle prime prove riuscì a guadagnarsi il plauso dei contemporanei, tanto che Lorenzo il Magnifico lo volle con sé, e non solo come compagno nei sollazzi pubblici e segreti, ma come precettore dei figli Piero e Giovanni, il futuro Papa Leone X. Cominciò la vita, scrive il De Sanctis nella sua Storia della letteratura italiana, voltando in latino l'Iliade, grecista e latinista sommo. Dettava epigrammi latini con la facilità di un improvvisatore. Si traeva da tutta Europa a sentirlo spiegare Omero e Virgilio, e non si ammirava solo l'erudito, ma l'uomo di gusto e il poeta che, ispirato, vi aggiungeva le sue emozioni e le sue impressioni e i suoi carmi. Delle sue opere in volgare, celebri sono le stanze, cominciate in lode d'una vittoriosa giostra combattuta da Giuliano de' Medici e rimaste interrotte per la morte di questi nella congiura dei pazzi. E la delicatissima Favola d'Orfeo, dove l'arte del Poliziano raggiunge una trasparenza e una brillantezza fino a quel momento sconosciute. Ma non da meno certo sono le altre sue composizioni, fra le quali la cosiddetta Ballata delle Rose, giustamente considerata una delle gemme della poesia europea. In essa tutto, il luogo, l'ora, la stagione, è giovinezza e bellezza. Ne basta offuscarne la primaverile grazia, il sottile senso della caducità d'ogni dono terreno, reso anzi ancor più ammirabile e godibile in una continua festa di luci, di colori e d'aromi.
2: Corrado Pani legge Ballata delle Rose di Angelo Poliziano.
1: I mi trovai, fanciulle, un bel mattino di mezzo maggio in un verde giardino. Eran d'intorno violette gigli fra l'erba verde e vaghi fior novelli azzurri, gialli, candidi e vermigli. Ond'io porsi la mano a cor di quelli per adornar i miei biondi capelli e cinger di grillanda il vago crino. I mi trovai, fanciulle. Ma poi chi ebbi pien di fiori un lembo, vidi le rose e non pur d'un colore. Io corsi allor per empier tutto il grembo, perché era sì soave il loro odore che tutto mi sentì destare il core di dolce voglia e d'un piacer divino. I mi trovai, fanciulle. I porsi mente quelle rose allora, mai non vi potrei dir quant'eran belle, quale scoppiava della boccia ancora, quale erano un po' passe e qual novelle. Amor mi disse allor, vacco di quelle che più vedi fiorite in sullo spino. I mi trovai, fanciulle. Quando la rosa ogni sua foglia spande, quando è più bella, quando è più gradita, allora è buona a mettere in ghirlande, prima che sua bellezza sia fuggita, sicché fanciulle, mentre è più fiorita, cogliam la bella rosa del giardino. I mi trovai, fanciulle.
0: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani. Fin dalle elementari, chi non ha imparato almeno una poesia di Giovanni Pascoli? Pascoli è infatti il poeta più vicino al cuore di tutti, quindi anche dei bambini. Anzi, in un suo famoso scritto, egli ebbe a sostenere che lo stesso poeta, l'uomo, deve essere un fanciullino. Ma bisogna stare attenti a non fraintendere. La sua non è certo una poesia per bambini, cioè bamboleggiante e tutta vezzeggiativa, come di solito si intende la poesia scritta apposta per i bambini. Pascoli voleva semplicemente dire che di fronte al mistero delle cose, anche minime e quotidiane, l'uomo deve conservare un animo di fanciullo per poterne avvertire, attraverso immediate impressioni, i più segreti messaggi. Sotto la magia della musica, la sua parola vibra in vero di un'inquietudine metafisica spesso sgomentante, dove i grandi temi del dolore e della morte traspaiono dalle più semplici annotazioni. E questo anche nelle poesie, diciamo così, meno ambiziose, nelle Mirice soprattutto, fino ai primi poemetti e ai canti di Castelvecchio. Alle Mirice appartiene una delle poesie più lette del Pascoli, Orfano. È una poesia che non ci stanchiamo di riascoltare e oseremmo dire di rivedere. Oltre la musica, infatti, che sa rendere così bene il silenzio soffice della neve e il ritmo della ninna nanna, incanta il quadretto subito evocato ai nostri occhi. Un quadretto che par dipinto da un fiammingo o magari da un nostrano macchiaiolo, tutto un invernale mondo contadino che ha in sé il fascino, pur nell'estrema povertà d'ambiente, delle cose perdute. È, a stringerti il cuore, il povero piccino cui è morta la mamma e che si addormenta nell'illusione di un bel giardino fiorito. Un'indimenticabile rappresentazione, nella sua medesima semplicità, del grande mistero dell'universo e del destino umano. E per contrasto, che brillante tintinnio di campanellini in Valentino, un'altra delle poesie pascoliane più lette. Anche qui la povertà è il centro del canto, ma tutto è reso allegro dal ritmo, dalle immagini campestri e in primo luogo dall'innocenza del magro contadinello, ignaro come l'uccello venuto dal mare, che oltre il beccare, il cantare e l'amare ci sia qualche altra felicità.
1: Corrado Pani legge Orfano e Valentino di Giovanni Pascoli.
0: Lenta la neve fiocca, fiocca, fiocca. Senti, una zana dondola pian piano. Un bimbo piange, il piccol dito in bocca. Canta una vecchia, il mento sulla mano. La vecchia canta, intorno al tuo lettino c'è rose e gigli, tutto un bel giardino. Nel bel giardino il bimbo s'addormenta. La neve fiocca, lenta, lenta. Lenta. Oh Valentino vestito di nuovo come le brocche dei biancospini, solo, ai piedini provati dal rovo, porti la pelle dei tuoi piedini. Porti le scarpe che mamma ti fece, che non mutasti mai da quel dì, che non costarono un picciolo, invece costa il vestito che ti cucì. Costa, che mamma già tutto ci spese quel tintinnante salvadanaio, ora esso è vuoto, e cantò più d'un mese per riempirlo, tutto il pollaio. Pensa a gennaio, che il fuoco del ciocco non ti bastava, tremavi ahimè, e le galline cantavano un cocco, ecco, ecco, un cocco per te. Poi le galline chiocciarono e venne marzo, e tu, magro contadinello, restasti a mezzo, così con le penne, ma nudi i piedi, come un uccello. Come l'uccello venuto dal mare, che tra il ciliegio salta e non sa, coltre il beccare, il cantare, l'amare, ci sia qualch'altra felicità.
2: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: I miei carmi sono prole delle foreste. Così inizia Le stirpi canore. È una poesia programmatica, quasi un manifesto di intenzioni che splendidamente raccoglie i più costanti motivi della sensibilità di Gabriele D'Annunzio. La percezione della natura con entità viva, esaltata ed esaltante, e la pratica di una letteratura superficiale ma raffinata, tutta ampiezza e docilità e precisione delle sensazioni verbali e musicali. Il mondo di Alcione, la più bella raccolta di versi del D'Annunzio, è popolato di strani nomi d'animali e di piante, di singolari e squisiti effetti paesistici, così come il suo lessico è popolato di parole rare, attraversato dal gusto degli arcaismi, della riesumazione di voci antiche e inusuali. Eccezionalità della natura e aristocratica eccezionalità del vocabolario, inteso anch'esso come una sterminata fonte di risorse e di sensazioni, entro questi due poli si svolge l'avventura della migliore poesia d'annunziana. È il cuore segreto di quella identità fra poesia e vita che lo scrittore pescarese perseguì nella costruzione del suo vivere inimitabile, tentando di fare della propria esistenza esteriore mondana, stracolma d'ogni scenografica bizzarria, un modello concreto delle sue teorie estetiche. Accanto al D'Annunzio magniloquente e sontuoso delle imprese di guerra e delle brezze superomistiche che fecero di lui un'aulica cassa di risonanza delle ideologie del più avventato nazionalismo, resta pur sempre vivo il D'Annunzio migliore di Alcione, un autentico protagonista del decadentismo europeo. Quanto in lui di superficiale si mescoli al prezioso lo dimostra appunto Le stirpi canore, questa poesia che non lascia nulla ma che pur sembra misurarsi musicalmente col tutto.
1: Corrado Pani legge Le stirpi canore di Gabriele D'Annunzio.
0: I miei carmi sono prole delle foreste, altri dell'onde, altri delle arene, altri del sole, altri del vento agreste. Le mie parole sono profonde come le radici terrene, altre serene come i firmamenti, fervide come le vene degli adolescenti, ispide come i dumi, confuse come i fumi confusi, nette come cristalli del monte, tremule come le fronde del pioppo, tumide come le narici dei cavalli al galoppo, labili come i profumi diffusi, vergini come i calici appena schiusi, notturne come le rugiade dei cieli, funebri come gli asfodeli dell'ade, pieghevoli come i salici dello stagno, tenui come i teli che fra due steli tesse il ragno.
2: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: Ci lamentiamo dei nostri alberghi. Ci siamo abituati male, evidentemente. Anche se il servizio non è sempre impeccabile e non sempre assoluto il silenzio, essi sono un autentico paradiso di ristoro a petto d'un albergo o locanda del nostro puraureo 400. Almeno ad arretta quel matto del Burchiello, al secolo Domenico di Giovanni, che ce ne ha descritto uno in modo non certo invogliante. Cimici, pulci, pidocchi, zanzare sono nulla nella sua descrizione, a paragone degli altri compagni di camera, fra lenzuola che pungevano come brocchi, cioè come stecchi, un topo a roder la paglia del saccone proprio sotto l'orecchio, un vecchio a tossir sul lato sinistro, un moccioso a frignare da piedi e, come se la musica non bastasse, sul lato destro a russare addirittura un montone. Vero è che il Burchiello, ripetiamo, era un poco matto, un gran mattacchione piuttosto, come tanti altri fiorentini suoi contemporanei. Poeta e barbiere, gli piaceva la burla e del resto non era nemmeno uno stinco di santo se più di una volta dovette andarsene in gattabuia per reati comuni. Sarà dunque in tutto attendibile la sua testimonianza? Forse egli si lascia prendere un poco la mano da quell'amor per la bizzarria che era, si può dire, la sua specialità, il marchio di fabbrica impresso su tutta una sua serie di sonetti che per moltissimo tempo fecero scuola, inaugurando addirittura un genere appunto detto burchiellesco. Ne scegliamo un altro di questi suoi sonetti, dove egli ci rammenta la sua doppia professione di barbiere e di poeta, intitolando precisamente La poesia e il rasoio. Sono due cose queste che vanno poco d'accordo e lo testimonia la discussione dal Burchiello lasciataci. La poesia si lamenta d'essere distratta dal rasoio, ma la risposta del rasoio è pronta. Se non ci fosse lui, il Burchiello sarebbe ridotto al verde, come il piede d'una di quelle candele che si usavano nelle aste, dipinto appunto di verde. Parla come un avvocato il rasoio, facendosi ringhiera del colatoio, cioè di quel vaso bucato che si usava per passare il ranno, e insediandosi nella bigoncia come in un'aula tribunalizia. Il ranno, per chi non lo sapesse, veniva allora usato dai barbieri come sapone. Ascoltate.
2: Giancarlo Sbragia legge Cimici e pulci e la poesia combatte col rasoio, di Domenico di Giovanni, detto il Burchiello.
3: Cimici e pulci con molti pidocchi ebbi nel letto e al viso zanzale. In buona fe ch'io mi condussi a tale che in tutta notte non chiusi mai occhi. Pugneva le lenzuola come brocchi. I chiamai l'oste, ma poco mi vale, e dissigli: vien qua se te ne cale col lume in man e fa capra due occhi. Un topo, chi avea sotto l'orecchio, forte rodea la paglia del saccone. Dal lato manco mi tossiva un vecchio e giù da piede mi piangea un garzone. Qual animal m'appuzza, qual morsecchia, dal lato ritto russava un montone. Onde per tal cagione perdetti il sonno e tutto sbalordito con gran sete sbucai quasi sfinito. La poesia combatte col rasoio e spesso hanno per me di gran quistioni, ella dicendo a lui: per che cagioni mi cavi tu, Burchiel, dello scrittoio? E lui ringhiera fa del colatoio e va in bigoncia a dir le sue ragioni e comincia: io ti prego, mi perdoni, donna, salquanto nel parlarti noio. Sì non fossi io e l'acqua e il ranno caldo, Burchiel si rimarrebbe in sul colore d'un moccolin di cera e smeraldo. Ed ella a lui: tu sei in grande errore. D'un tal disio porta il suo petto caldo che egli non ha in sì vil bassezza il cuore. Ed io: non più rumore, che non ci corra la secchia e il bacino. Chi me di voi mi vuol, mi paghi il vino.
0: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Fu tra i fondatori del partito d'Azione Ugo La Malfa, ministro dei trasporti con Ferruccio Parri e segretario del Partito Repubblicano. Fu vicepresidente del Consiglio dei Ministri dal 1974 al 1976 e prima ancora ministro del Tesoro e della Programmazione Economica, del Commercio e dei Trasporti nel 1945.
1: La Malfa non è importante per quello che ha fatto, ma per quello che ha suggerito. Le cose più importanti della politica italiana del trentennio, diciamo, in cui la Malfa operò, la Malfa era un politico atipico. È stato senza dubbio la mente politica più alta che l'Italia ha avuto nel dopoguerra, come mente politica. Perché ha suggerito tutto, è stato lui a suggerire le svolte più importanti, poi non le voleva fare. Non amava il potere. Lui era in realtà un ispiratore di politica. La politica modernissima, era l'uomo forse più aggiornato.
2: Lui aveva questo amore per l'Italia, il desiderio di fare un'Italia democratica, civile,
1: moderna,
2: giusta,
1: europea, occidentale, eccetera, eccetera. È stato l'uomo di più pura fede. Europeista, occidentale, liberista, eccetera, eccetera.
0: Lo chiamavano Cassandra per gli atteggiamenti pauperisti e censorei assunti durante i suoi governi. Famosa la sua battaglia contro la TV a colori, che riteneva un lusso eccessivo per la popolazione. Durante il governo Rumor scrisse una dura lettera personale laddove ammoniva il presidente del Consiglio contro i pericoli delle speculazioni in borsa.
3: Il primo sforzo, il primo apporto all'avanzamento e alla costruzione europea è avere il proprio paese nelle condizioni più forti possibili per perseguire questa politica. Comunque una spinta ad andare avanti c'è stata e ce ne dobbiamo assumere tutti la responsabilità. Io ho seguito con estrema attenzione il dibattito e ho percepito questa grande preoccupazione. Il come e dove noi ci lanciamo. Non possiamo

0: onorevole collega, è esimerci a fare con gli altri questo sforzo. Non possiamo prendere la responsabilità di mancare, qualunque sia la nostra condizione, di mancare a questo appuntamento se teniamo fede al solo impegno che abbiamo preso di una politica rigorosa entro quei termini. Questo è il nostro punto d'appoggio, è la scelta dell'Europa, è la nostra stessa scelta, è l'uguale scelta, la scelta di tutti.
1: Presidente, lei ha conosciuto la Malfa in uno del periodo in cui si ricostruiva l'Italia e in cui la Malfa ha partecipato al governo e ha contribuito ai governi con De Gasperi. Qual era il rapporto che la Malfa aveva con De Gasperi e che cosa lei ricorda di questo periodo?
2: De Gasperi stimava molto la Malfa anche perché era portatore di un qualche cosa di diverso da quasi tutti gli altri uomini politici, questo fin dal periodo dell'occupazione e del Comitato di Liberazione Centrale, cioè una esperienza di carattere monetario, un'esperienza di carattere economico, metodica, e questo, quando la Malfa assunse incarichi governativi, gli consentì ad esempio di fare un primo riordinamento delle partecipazioni statali che De Gasperi apprezzò moltissimo.
1: La Malfa si considerava un uomo della sinistra democratica che doveva collaborare con l'ADC, ma che doveva creare anche un'alternativa all'ADC. Lei ricorda come anche con il Pannunzio, con il Gruppo del Mondo, ci fu il tentativo di creare una terza forza, un polo laico. Ecco, questo sì. Laicismo di La Malfa, come si si bilanciava, in che consisteva nei suoi rapporti poi con il mondo cattolico?
2: Io ho l'impressione che lui fosse profondamente laicista ed anche anticlericale, diciamolo pure, però storicamente lui vedeva l'importanza della Democrazia Cristiana e delle forze cattoliche in generale e quindi con grande realismo considerava che questo era un elemento essenziale almeno per un lungo periodo, e la sua collaborazione era molto schietta e impegnata con le forze cattoliche democratiche.

cosa sarà che fa crescere gli alberi, la felicità che fa morire a 20 anni anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta.

0: Rai Radio Techete.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techete, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

0: Ben trovati da Ugo Coccia a Campionati al Cardiopalma, breve rivisitazione degli scudetti più contesi del campionato di calcio di Serie A. Lo faremo con le voci della radio più celebri e i loro commenti tratti da trasmissioni come Tutto il Calcio Minuto per Minuto e Domenica Sport. Sarà anche un modo per riascoltare le impressioni di calciatori e allenatori che forse ai più giovani non diranno molto, ma che sono state le eccellenze del nostro campionato di calcio. In secondo ordine, ma poi non così tanto, sarà anche l'occasione per conoscere o ricordare una fraseologia calcistica oggi quasi del tutto dimenticata. Cominciamo con il campionato del 1971-72 che segnò l'inizio del lungo dominio della Juventus grazie anche all'ingresso di giovani come Roberto Bettega, Franco Causio, Fabio Capello. Nell'autunno del 1971 l'Inter, campione in carica, era alle prese con un profondo ricambio generazionale che coinvolgeva gli ultimi reduci della grande Inter di Elenio Herrera e abbandonò ben presto le posizioni di vertice, conquistando comunque, grazie anche ai giovani Bordone e Oriali, la finale di Coppa dei Campioni, persa poi con l'Ajax del grande astro Johan Cruyff. I concittadini del Milan, confermata la guida tecnica di Nereo Rocco, integrarono in rosa tra gli altri Sabadini e Bigon, futuri punti fermi dei rossoneri per tutto il decennio dei 70. La Juventus affidò in pianta stabile la panchina al cecoslovacco Česmír Vykpálek, tecnico delle giovanili che era stato frettolosamente chiamato in prima squadra sul finire della stagione precedente per via della prematura morte di Armando Picchi, l'ex libero dell'Inter di Herrera. Sull'altra sponda della città il Torino puntò su due protagonisti del neopromosso Mantova, l'allenatore Gustavo Giagnoni. Il Cagliari di Gigi Riva, invece, visse l'ultimo anno ai piani alti della classifica. L'equilibrio iniziale del torneo fu spezzato il 5 dicembre del 1971, quando la Juventus si impose nella stracittadina lasciandosi dietro di due punti le milanesi e la Roma. Ma passiamo ad ascoltare brevemente cosa accadde quella domenica al Comunale di Torino, dove la Juventus vinse 2-1. Il momento cruciale della partita lo riviviamo grazie alla voce di Enrico Ameri in Tutto il Calcio Minuto per Minuto, al quale seguiranno i commenti dei due allenatori Gustavo Giagnoni del Torino e Česmír Vykpálek della Juventus, tratti da Domenica Sport.
1: Tredicesimo della ripresa, ritmo più blando in questo derby, ma sempre agonismo piuttosto acceso. Scende Morini sulla destra, giunto quasi al limite dell'aria, ferma improvvisamente il pallone, ritorna ancora indietro.
2: Scusa Mary? Qui è l'Olimpico, la Roma ha accorciato le distanze al 17° con Salvori, quindi Cagliari 2, Roma 1, a te nuovamente la linea.
1: Lascia Morini il pallone a Causio che prosegue ancora l'azione, ma davanti a sé Fossati che interviene e rimette la palla fuori quasi all'altezza del limite dell'aria, rimessa in gioco dalla Juventus, troppo affrettata, agevola il gioco del Torino ed ecco Zecchini uscire fuori da una mischia, lanciare il pallone in avanti a Pulici che è scattato, entra in aria, avanza, tiro, il pallone va a fare la barba alla traversa e termina sul fondo, azione pericolosa, Zecchini per ricevere la rimessa in gioco si è sganciato da Anastasi, è riuscito a recuperare la palla, a passarla a Pulici che nel settore di estrema sinistra ha effettuato una discesa, giunto in aria, è entrato Vile, il giocatore ha scaraventato un fortissimo tiro, il pallone verso la rete difesa dal portiere Carmignani, ma il tiro è risultato impreciso, pallone sul fondo, riparte dalla parte opposta, ossia sul settore di estrema sinistra per la Juve, Marchetti che poi lancia il pallone ancora a Bettegas, qui gioca sempre molto bene Mozzini, questa volta il giocatore va a terra, l'azione prosegue, la Juventus con Furino, ecco il passaggio ancora all'indietro dove si muove Marchetti, il terzino avanza a tre quarti di campo nella metà campo del Torino, passa il pallone ancora in avanti verso il numero 9 Anastasi nella posizione alla sinistra, controllato da Zecchini, va a terra Anastasi, l'azione prosegue ed ecco Rampanti che ha arretrato al limite dell'area, che recupera la palla, avanza lungo la linea del foro laterale, calcia il pallone in avanti verso l'ala Luppi, anch'egli spostato sulla destra, Luppi ha ricevuto il passaggio in lotta con Spinosi, va a terra Spinosi, Luppi prosegue l'azione, si sposta al limite, traversone effettuato, colpo di testa di difensore, recupera Pulici che spara da due passi, il pallone respinto, recupera ancora in corsa Luppi e spara il pallone sul fondo, azione pericolosa da parte del Torino che si è portato vicino al gol l'azione che vi abbiamo descritta, mentre sono trascorsi 15 minuti dall'inizio della ripresa. 1-1 le reti fra le due squadre, hanno segnato Anastasi al 33esimo del primo tempo e Ferrini al 35esimo. Riparte ancora la Juventus da Salvadori a Furino, quest'ultimo in avanti ancora verso Capello, che è sospettato sulla destra nella posizione della destra e in lotta col suo diretto avversario. In questo momento si tratta, anzi a Bettega, si tratta di Mozzini, era Mozzini e non Capello, la rimessa in gioco da parte di Mozzini, il numero 3 del Torino. Vediamo intanto le formazioni delle squadre, il Torino in campo Sattolo, Crivelli, Mozzini, Zecchini, Ceresel, Fossati, Rampanti, Ferini, Pulici, Sala e Luppi. Per la Juventus giocano Carmignani, Spinosi, Marchetti, Furino, Morini, Salvadore, Aller, Causio, Anastasi, Capello e Bettega. La rimessa in gioco a tre quarti di campo dalla metà campo del Torino, di Capello per Aller che restituisce il pallone di testa, ancora a Capello, al limite dell'area, al lancio di Capello, colpo di testa da parte di Anastasi, respinge ancora Rampanti che è arretrato, recupera poi Capello, scambia ancora il pallone in avanti con Causio che avanza al limite, fa partire un tiro ribattuto da Ceresel, recupera Mozzini entrando in tecca scivolato, manda il pallone in fallo laterale. Attendiamo la rimessa in gioco, gli sviluppi di questa azione e poi cederemo la linea a Bologna. La rimessa che avviene sulla destra della rete difesa da Sattolo, vicino al limite dell'aria, rimessa in gioco effettuata. Ecco l'intervento di Anastasia, le spalle c'è Zecchini, perde la palla, recupera Ceresel e sospinge ancora il proprio attacco. 1-1, ripetiamo, al 16esimo qui a Torino. A voi Bologna.
3: Dove, come abbiamo ricordato nel flash precedente, l'Inter è passato in vantaggio 6 minuti fa, e cioè al 14esimo, ora si gioca il 20esimo con Facchetti. Facchetti ha potuto raccogliere sul limite dell'area bolognese un servizio di Mazzola, nell'occasione alla sinistra, e ha lasciato partire un forte diagonale di destro a rasoterra che si è insaccato nell'angolo opposto a quello di tiro. Incolpevole nella circostanza ci è sembrato Vavassori. Il Bologna sta reagendo con molto orgoglio, ha chiamato in campo Perani, il numero 13, in sostituzione di Prini, mentre anche Invernizzi provvedeva a mandare in campo il suo 13 Frustalupi in sostituzione di Ghio. Tutto questo è accaduto 3 minuti fa, e cioè al 17esimo. Molte mischie nell'area interista, Bordone ne ha sbrogliata qualcuna con una certa autorità ma anche con un certo affanno, mentre Frustalupi ha assunto più o meno la stessa posizione tattica osservata a Berlino in Coppa. Siamo al 20esimo, sempre nel
1: tiro per l'Inter. Attenzione, attenzione Bologna, attenzione Bologna. La Juventus è pervenuta a segnare la seconda rete, un'azione che è partita da Bettega e poi è stata conclusa da Capello con il pallone che è terminato in rete. Pertanto la situazione era la seguente: Juventus 2, Torino 1.
4: La Juventus ha battuto il Torino per 2-1, ma il Torino non è stato inferiore assolutamente alla squadra bianconera. Negli spogliatoi del Comunale di Torino c'è Gianfranco Pancani, io spero che abbia già accanto a sé i rappresentanti delle due squadre. Pronto Pancani?
5: Sì, esatto, è così. Ho Vic Palek e Giagnoni per primo il vincitore. Vic Palek, al quale vogliamo chiedere il gol della vittoria della Juventus ed attribuire a Capello. A Meri nella radiocronaca appunto ha detto Capello.
6: Sì, sì, il gol l'ha fatto Capello, però è stata una bellissima azione di Furino, il quale ha fatto una grande discesa, poi ha toccato molto bene a Capello, il quale ha colpito il pallone, ha preso il palo e la palla era già dentro.
5: Quando, ecco, quando Bettega è arrivato.
6: Quando arrivava Bettega, sì.
5: E sul gol invece del pareggio del Torino, come mai quella barriera sistemata in quella maniera?
6: Eh beh, c'era una barriera, eravamo 5 o 6 uomini in barriera, però Salvadore voleva spostarlo un metro avanti, mentre si muovevano si sono aperte, la palla è passata nel mezzo con un gran bel tiro di Ferini.
5: Ed ora Giagnoni, prima di tutto notizie sul Lombardo che è uscito al quarto d'ora, come sta?
7: Lombardo ha una distorsione alla caviglia, per cui ce la gonfia come un pallone, diciamo.
5: Ecco, allora restiamo in tema, questa uscita di Lombardo e l'inserimento in campo di Crivelli, numero 13, ha cambiato un po' i suoi piani?
7: Beh, non ha cambiato di molto i piani, nel senso che in quel momento sì abbiamo avvertito il cambio, quando Crivelli è dovuto entrare molto, molto freddo, diciamo, infatti in quel periodo lì la Juve aveva preso insomma consistenza. Poi invece il secondo tempo direi che stavamo giocando meglio noi, il calcio è matto, abbiamo preso il gol mentre l'avevamo sfiorato noi il gol.
5: Lei però è soddisfatto della prestazione dei Granata?
7: Guarda, della prestazione senz'altro, solo della sconfitta no, perché non l'accetto, non so perdere, per cui...
5: Torniamo a Vic Palek, che prima di concludere, come mai la Juventus quando vinceva 2-1 e il Torino si scopriva per andare avanti in contropiede non ha avuto altre occasioni da gol, cioè ne ha avute tante però non le ha sapute sfruttare?
6: Con Coede dopo il 2-1 il Torino ha fatto un grande sforzo, ha giocato tutto per tutto, si sono un po' sbilanciati.
5: Appunto, e dietro era scoperto?
6: Erano un po' scoperte. Noi siamo andate qualche volta contropiede in porta, però forse non avevamo più lucidità e la freddezza di segnare.
5: E questo è il documento sonoro del 155esimo derby
4: Bene.
5: Della Mole.
4: Grazie Pancani.
0: Il girone di ritorno iniziò male per i bianconeri. Vic Palek dovette forzatamente rinunciare per il resto della stagione a Roberto Bettega, costretto a fermarsi per curare un principio di tubercolosi che rischiava di minarne il proseguio della carriera. In sovrappiù cadde subito a Catanzaro nella partita che segnò la prima vittoria in Serie A per la squadra calabrese. La prima della regione a calcare i campi della massima categoria. Perse quel giorno anche l'Inter, che cadde a Bergamo, dove una sorprendente Atalanta riuscì a prevalere 1-0. Ma ascoltiamo ancora una volta la cronaca con un rimpallo di interventi da mozzafiato fra Enrico Ameri da Catanzaro e Sandro Ciotti da Bergamo, non priva di momenti esilaranti al momento dello storico gol di Mammì, centrocampista del Catanzaro.
8: È il 28esimo, calcio d'angolo per il Catanzaro sulla sinistra di Carmignani, si appresta a batterlo Bracca, parte il tiro, esce il portiere, groviglio di uomini in aria, ecco Spinosi che controlla la sfera, prima con il petto, poi di testa, la mette fuori aria sui piedi di Causio che è arretrato come al solito a riprendere il pallone al limite della propria area. E avanza Causio ora nel settore di destra, supera la linea centrale del campo, è controllato da Pavoni, si destreggia, rilancia in avanti verso Anastasi, è rimasto un po' solo in attacco, intervento di Maldera e palla che termina in fallo laterale per la rimessa in gioco della Juventus. Dobbiamo dire che al 25esimo il portiere del Catanzaro Pozzani si è esibito in una bella deviazione in angolo. Ecco intanto vediamo la palla terminata in fallo laterale per la rimessa in gioco ancora di Savoldi con passaggio a Causio in lotta sempre con Pavoni, irriducibile, la palla schizza oltre il fondo per un calcio d'angolo, questa volta crediamo, oppure un fallo in favore della squadra juventina, così ci sembra di vedere. Infatti i giocatori difensori del Catanzaro si spostano al limite dell'area, era un calcio di punizione, ecco Causio che entra in area sulla destra, centra la palla, attraversa tutta la luce della porta del Catanzaro e termina sul fondo. Secca staffilata di Causio che si era portato in aria, aveva tirato direttamente verso la porta, la palla ha attraversato tutta la luce dell'area del Catanzaro ed è terminata sul fondo. La rimessa in gioco da parte del Catanzaro con Pozzani che ha servito sulla destra Franzon che cerca di scendere ora in tandem con Maldera che subito si arresta dopo aver rilanciato al limite dell'area il pallone al proprio compagno capitano della squadra. Da Franzon a Zuccheri che sbaglia però il passaggio verso Mammì, intervento quindi di Furino di testa, quindi di Capello che cerca di servire Anastasi che si è spostato nel settore di estrema sinistra in lotta sempre con Dangiulli, lo supera, va sul fondo, ecco Maldera in un altro brillante intervento, ha fermato il pallone e lo rilancia ancora oltre la linea centrale del campo, intervento molto calmo di Salvatore che però fa ribattere la palla su Mammì il quale scatta, cerca di liberarsi di Salvatore, al limite dell'aria, avanza, tiro, era un pallonetto secondo Mammì ma il tiro invece molto impreciso, la palla supera la traversa e quindi termina sul fondo. Nulla di fatto in questa azione, alla mezz'ora Catanzaro 0 Juventus 0, a voi Bergamo.
3: Dove si gioca il 36esimo della ripresa, l'Atalanta sempre in vantaggio per 1-0, l'Inter continua ad attaccare con caparbietà e si rende spesso molto pericolosa ma in qualche caso la lucidità non l'assiste e molte conclusioni paiono troppo trafelate per risultare efficaci. D'altro canto l'Atalanta, contraendosi ovviamente a difesa del vantaggio nella propria metà campo, vede spesso spalancarsi davanti invitanti corridoi per il contropiede, come in questo caso è Sacco che ha potuto affondare in un corridoio sgombro di avversari e quindi indirizzare sulla destra dove si era portato Magistrelli, preceduto però da un intervento di Bellucci da questi verso Facchetti che controlla con il corpo per liberarsi dall'intervento di Leoncini, vi riesce, poi cede a Bertini che indirizza a sua volta per Boninsegna. Boninsegna con una giravolta si libera di Vavassori, indirizza col sinistro per Mazzola che controlla prima col destro poi col sinistro, ha accanto a sé Corso, vorrebbe cedergli la palla, lo fa in questo istante, Corso può avanzare, siamo a qualche metro dall'area tarantina, Boninsegna ha raccolto il passaggio ma anziché tentare il tiro come la situazione avrebbe suggerito, tenta di nuovo un passaggio di ritorno e l'azione sfuma. Al 37esimo a Bergamo, Atalanta sempre in vantaggio per 1-0 sull'Inter.
8: Al 34esimo della ripresa c'è stato un calcio di punizione che è stato parato da Pozzani in favore della Juventus, tirato da Causio sul settore di sinistra dell'attacco juventino. Il portiere del Catanzaro ha effettuato la rimessa in gioco, Marchetti colpisce male il pallone di testa e sulla linea mediana del campo lo manda in fallo laterale, inutilmente Furino cerca di salvarsi dal fallo, c'è stato lo sbandieramento del guardialinea e quindi rimessa in gioco a tre quarti di campo nella metà campo juventina per il Catanzaro. Attendiamo che si concluda questa azione di rimessa da parte del Catanzaro e poi cederemo subito la linea a Bergamo. Ecco Banelli pronto a effettuare la rimessa, come al solito non trova nessuno, pronto e disposto ad appoggiarlo, si porta ancora più avanti e riesce a servire in questo momento Mammì che cerca di mantenere il pallone in gioco, c'è un altro intervento di Spinosi, ancora la palla fuori, questa volta all'altezza del limite dell'area juventino. La rimessa in gioco operata dal Catanzaro con Bracca, che ha recuperato il pallone, si sposta spelta in soccorso del compagno, riesce a recuperare la palla, a centrarla, ma il pallone centrato male termina sul fondo. Nulla di fatto al 35esimo, sempre 0-0 fra Catanzaro e Juventus. A voi Bergamo,
9: dove mancano 5 minuti alla conclusione. 30 secondi fa l'Inter ha buttato al vento l'occasione per pareggiare, anche però per la bravura di Rigamonti. Questi infatti una punizione di seconda a qualche metro dal limite dell'area atalantina, toccata per Facchetti, che ha fatto partire una gran bordata di destro alla quale Rigamonti ha opposto i pugni in tuffo. La sua respinta corta è capitata proprio sui piedi di Boninsegna, appostato non più di 4 metri da lui. Il sinistro violentissimo del centravanti è stato ancora respinto da Rigamonti, passava un tocco un pochino più giudizioso ed assennato perché fosse gol. Molto bravo ad ogni modo il portiere atalantino in questa occasione, per quanto sventato il centravanti dell'Inter, cannoniere del campionato. A 4 minuti dal termine, 1-0 per l'Atalanta ancora.
8: D'accordo, ecco in azione d'attacco la Juventus, è stata fermata l'azione di Anastasi, non di Causio, parte un tiro, un'altra staffilata secca che però termina sul fondo. Anche in questa azione nulla di fatto, il pallone è terminato oltre il fondo, il tiro è stato scoccato dal limite ed ecco Pozzani che ha recuperato il pallone e si appresta a effettuare la rimessa in gioco. Rimessa che avviene in questo momento, scambiato il pallone con Maldera al limite dell'area e allungata la palla ancora in avanti a Franzon, che la fa proseguire diagonalmente sulla destra per Banelli, che prosegue la sua corsa lungo la linea dell'out, poi lancia in avanti il pallone verso Mammì. Colpo di tacco di Spinosi che inganna per un istante Mammì, che si riporta ancora sulla palla nella posizione della destra, anche furina dal manforte a Spinosi, ma ecco che Spinosi non riesce a salvare la propria squadra dal calcio d'angolo. Ecco il calcio d'angolo e attendiamo il termine di questa azione per passare alla linea Bergamo, che verrà battuto sulla sinistra di Carmignani, e anche l'azione di calcio d'angolo si è conclusa con un altro calcio d'angolo e attendiamo naturalmente che venga battuto anche questo secondo tiro dalla bandierina. E ancora una volta Bracca che si incarica di effettuare il tiro, parte in questo momento il tiro, raso terra, rete, ha segnato il Catanzaro, colpo di testa di Mammì. Mammì ha sorpreso tutti buttandosi in tuffo e ha segnato. Il Catanzaro ha segnato a circa 6 minuti dalla conclusione. Ecco che la folla è in delirio e qualche spettatore si affaccia. E un tifoso addirittura è voluto entrare nella nostra cabina, ha gridato. E l'entusiasmo, voi comprenderete, è il gol che segna il Catanzaro. È da molto tempo che la squadra non segnava e il pubblico è in delirio. Quindi a 5 minuti dal termine, Catanzaro 1 Juventus 0 con rete di Mammì. A voi Bergamo.
9: A pochi secondi dal termine a Bergamo, Atalanta sempre in vantaggio per 1-0, gioco piuttosto falloso, molto spesso spezzettato dall'arbitro, costretto frequentemente a intervenire per riportare la calma in campo. C'è stato adesso un altro battibecco tra Corso e Savoia, Serafini ha dovuto di nuovo intervenire proprio mentre a Catanzaro Mammì metteva a segno il gol della vittoria per i calabresi. Moro sfiorava l'occasione del raddoppio per l'Atalanta andando via in contropiede, ma poi perdendosi al momento di concludere per la stanchezza che evidentemente gli ha impedito di concentrarsi sufficientemente al momento del tiro. Punizione frattanto per l'Inter, Mazzola anche lui stanco tira direttamente sulla barriera. A 15 secondi dal termine, anzi è terminata in questo istante la gara, l'Atalanta ha battuto l'Inter per 1-0.
0: L'allenatore del Catanzaro è Gianni Seghedoni, un onesto passato da calciatore che riesce con il Catanzaro a centrare nel 1971 la prima storica promozione in A. Prototipo dell'allenatore di provincia dell'epoca, Seghedoni è un personaggio umile e gentile che concede agli avversari l'onore delle armi. Ascoltiamo la sua voce nel post partita, tratta da Domenica Sport.
8: La vittoria del Catanzaro si può dire era un po' nell'aria, la volevano i giocatori, la voleva Seghedoni, la voleva soprattutto il pubblico che ha seguito, si può dire quasi trascinato la propria squadra durante l'arco dei 90 minuti della partita oggi contro la Juventus. E ci sembra che sia senz'altro il caso di aprire questa nostra serie di collegamenti con gli spogliatoi, cedendo la linea subito al nostro collega Emanuele Giacoi, che tra l'altro è impegnato anche in altre interviste televisive, per sentire qualcosa su questa partita direttamente dai protagonisti. Dobbiamo ricordare che il Catanzaro con quella di oggi ha segnato 9 reti e guardate un po' la fatalità di questa squadra che non è riuscita mai a vincere, che segna così difficilmente. Di queste 9 reti ben 3 sono state segnate nella partita di andata e di ritorno proprio alla squadra capolista, alla squadra indicata come la sicura vincitrice dello scudetto. Bene, ci colleghiamo allora con Giacoia. Pronto Giacoia?
10: Sì, sono qua, mi senti?
8: Sì.
9: Dunque, potete immaginare la confusione indescrivibile che è qui sotto negli spogliatoi. È veramente una bolgia infernale di allegria e di delusione dall'altra parte. Non si riesce a passare, gente che si abbraccia, che corre da tutte le parti. Ci sono spettatori svenuti che sono stati portati qui su barelle. Insomma, veramente una scena indescrivibile, di quelle da ricordare, come forse vorrei dire quando il Catanzaro batté il Bari e andò in Serie A. Io qui Seghedoni, strappato a forza, proprio il caso di dirlo, ai suoi giocatori, dai colleghi giornalisti, da un'infinità di estimatori che si sono infilati comunque qui negli spogliatoi. Seghedoni, io le chiedo che cosa sente in questo momento, in questa prima vittoria arrivata proprio contro la prima della classe, qualcosa veramente di incredibile.
10: E sembra un po' di rivivere i giorni della promozione. Comunque era nell'aria, come ha detto Mary, perché effettivamente la squadra era da 6-7 domeniche che stava giocando meravigliosamente bene. Oggi forse non abbiamo toccato il vertice di Conte il Milan, perché secondo me il campo oggi ha più danneggiato noi che la Juventus, in quanto che loro hanno molta più classe di noi. Comunque è stata una partita bella di entrambe le squadre, veloce, su un campo che correre 90 minuti come han corso le due squadre, bisogna proprio dirgli bravi a tutti quanti.
11: Senta Seghedoni, io penso, scusa Giacoio, se intervengo.
9: Prego, prego.
11: Io penso che lei si sarà interessato immediatamente, rientrando nello spogliatoio, di sapere cosa hanno fatto Vicenza e Verona.
10: Sì, mi risulta che hanno perso tutte e due, quindi questa è una vittoria non solo importante perché è la prima, come avete detto tutti quanti, e non solo perché è la Juventus, perché oggi sono 4 punti praticamente che abbiamo guadagnato sul Verona e sul Vicenza.
11: E penso che a dare valore a questa vittoria del Catanzaro ci sia da fare un'altra considerazione, che oggi la Juventus si è battuta, ha risposto colpo su colpo e è andata vicino anche al gol.
10: Sì, sì, indubbiamente, perché sullo 0-0 e Cappello ha avuto un bellissimo pallone e lì abbiamo avuto veramente un pizzico di fortuna. Comunque io credo che il risultato giusto era un risultato di parità, in quanto che la Juventus non meritava di perdere. Io credo che la vittoria ci abbia premiato delle tante sofferenze e amarezze che abbiamo patito in passato e ci ha ricompensato un po' di queste delusioni.
0: Nonostante lo stop di Catanzaro, la Juventus mantenne la testa della classifica per gran parte del girone d'andata e per quasi tutto quello di ritorno. Il campionato però si tinse di giallo quando il 12 marzo il Milan affrontò il Cagliari al Sant'Elia e fu battuto grazie ad un rigore molto discusso per 2-1. L'episodio causò la reazione del capitano della formazione rossonera, Gianni Rivera, che rivolse accuse pesanti all'operato del designatore arbitrale di allora, Giulio Campanati. Ciò che ne conseguì fu una squalifica record per Rivera, fermato per 3 mesi e mezzo, praticamente fino alla fine del campionato. Facciamo adesso un salto in avanti nel tempo, recuperando un'intervista rilasciata alla trasmissione Zona Cesarini di Radio 1 l'8 novembre del 2010 dall'arbitro di quella partita, Alberto Michelotti, reo secondo Gianni Rivera di aver concesso ingiustamente il rigore che fu decisivo per le sorti di quel Cagliari-Milan. A realizzare il contributo fu il giornalista Giovanni Scaramuzzino. Prima però ascoltiamo l'audio tratto da Tutto il calcio minuto per minuto di quel 12 marzo 1972, dove un concitato Enrico Ameri commenta la concessione del rigore e la conseguente realizzazione da parte di Gigi Riva.
12: A Torino mancano 6 minuti alla conclusione dell'incontro.
13: Attenzione, attenzione per cortesia, a Torino, giallo finale al Sant'Elia, calcio di rigore in favore del Cagliari, fallo di mano di Anquilletti che è intervenuto su Riva. Fallo di mano di Anquilletti e quindi calcio di rigore in favore della squadra sarda. Assemblamento di giocatori attorno al signor Michelotti. Cudicini, mani sui fianchi, passeggia un po' nervosamente davanti alla propria porta, mentre l'assembramento attorno all'arbitro si fa sempre più fitto. Vediamo che Riva fa rimbalzare più volte il pallone per terra, senza occuparsi delle discussioni che avvengono attorno all'arbitro, appunto, che ha deciso di concedere la massima punizione al Cagliari proprio a poco dalla conclusione dell'incontro, esattamente a 3 minuti dalla conclusione della partita. Ecco Rivera, il capitano della squadra del Milan, che sta ancora accanto all'arbitro insieme con Soliano, mentre Riva ha già posto il pallone sul dischetto, l'arbitro è vicino al dischetto. Cudicini passeggia ancora nervosamente, congiunge le mani, osserva frattanto la distanza che occupa dei due pali, si è chinato, come al solito, sulle ginocchia, le mani sui ginocchi stessi, rincorsa di Riva, tiro, rete! Il Cagliari è pervenuto quindi al successo sul calcio di rigore che Riva...
14: Il boato del Sant'Elia, Riva, che nomi, insomma, se lo ricordava questo episodio, Michelotti?
15: Altro che se mi ricordo, mi sono trovato con Aquiletti anche poco tempo fa, no? Lui diceva che è stato, non è stato un fallo di mani, anzi è stato un tentativo di colpire la palla con le mani. Io ero lì a tre passi, perché se avessi avuto dei dubbi sicuramente non avrei dato il calcio di rigore. Ma poi ha ammesso che c'era Riva che naturalmente voleva, ha fatto un pallonetto, questi col braccio alzato, io subito ero lì, ho dato il calcio di rigore. Un rigore sacrosanto, che però mi è costato 3 anni di non arbitraggio col Milan, perché sono stato 3 anni in collera con Rivera, il quale ha preso, non so se vi ricordate, 15 giornate di squalifica. Naturalmente sono stato 3 anni senza arbitrare il Milan. Poi abbiamo fatto la pace, un giorno io tornavo da Barcellona, erano a Madrid, ci siamo fermati a Madrid e lì abbiamo sancito la nostra pace. Adesso siamo diventati anche amici.
0: L'outsider Torino degli emergenti Claudio Sala e Paolino Pulici tornò a farsi sotto e il 9 aprile agganciò i concittadini. La settimana dopo andò in testa, a 4 giornate dal termine, mentre la squadra bianconera veniva raggiunta in classifica anche da quella cagliaritana. Decisivo fu però il 27° turno. I Granata persero a San Siro contro il Milan, i sardi impattarono al Sant'Elia contro il già retrocesso Varese, mentre al Comunale di Torino una tripletta di Franco Causio stese nel derby d'Italia gli scudettati uscenti dell'Inter. Ascoltiamo l'audio di tutto il calcio minuto per minuto con la sfida incrociata Milano-Torino, le due capitali storiche del calcio italiano.
16: Gentili ascoltatori, buongiorno dallo studio centrale Roberto Bortoluzzi. Stiamo per collegarci con San Siro per Milan-Torino, con Torino per Juventus-Inter, con Firenze per Fiorentina-Mantova, Napoli per Napoli-Verona, Cesena per Cesena-Como, Palermo per Palermo-Ternana. Ai microfoni Enrico Ameri, Sandro Ciotti, Alfredo Provenzali, Claudio Ferretti, Piero Pasini, Nuccio Puleo. Subito i primi tempi via San Siro.
17: Scusa Bortoluzzi, ma io devo pregarti di concedermi qualche secondo in più, perché c'è proprio un calcio di rigore in apertura del secondo tempo in favore del Milan. È stato trattenuto Prati dal suo diretto avversario Mozzini, pertanto l'arbitro non ha avuto esitazione, l'arbitro il signor Toselli, e concede un calcio di rigore che sta per essere battuto da Benetti. Il risultato fino a questo momento era di 0-0. Vedremo se Benetti realizzerà ora la rete per il Milan. La rincorsa entro l'area da parte di Benetti, che però ancora non è partito. Toselli si porta accanto al palo di destra e quindi dietro la rete per osservare il piazzamento e quindi i movimenti del portiere. È pronto tutto per essere battuto, il calcio di rigore, parte il tiro, rete! È stato battuto Castellini da un tiro che si è infilato alla sua destra mentre Castellini era andato alla sinistra. 1-0 quindi in favore del Milan, a voi Torino.
18: Potete immaginare come è stata accolta la notizia da San Siro della trasformazione del penalty da parte di Benetti e che porta in vantaggio il Milan. Sugli spalti del Comunale di Torino, la Juventus sta vincendo per 2-0 nei confronti dell'Inter, ha segnato al 7° e al 26° Causio. A voi Firenze.
12: A Firenze primo tempo Fiorentina 0, Mantova 0, a voi Napoli.
19: Al San Paolo primo tempo Napoli 1, Verona 1, a voi Cesena.
20: Cesena 0, Como 0, a voi Palermo.
21: Dopo il primo tempo Palermo e Ternana 0-0, a voi studio centrale.
16: Ecco gli altri primi tempi a Cagliari, in Cagliari 1, Varese 1, a Bergamo Atalanta 0, Roma 0, a Catanzaro, Catanzaro 0, Bologna 0, a Vicenza, Lanerossi Vicenza 0, Sampdoria 0. Ed ora le note di cronaca, linea San Siro.
17: Sì, io mi spiegherò in pochi secondi, direi Bortoluzzi. Diciamo subito che il primo tempo era terminato 0-0. Le squadre sono state accolte dallo sventolio di migliaia di bandiere granata e rossonere, dall'incitamento dei 65.000 spettatori. Incitamento che ben presto si è esaurito di fronte al comportamento in campo delle due squadre, apparentemente votate alla prudenza. Poco il gioco, scarso lo spettacolo, pochissime le emozioni. Il Torino a Ceres libero, Mozzini su Prati, Fossati su Bigon, Zecchini su Villa. Nel Milan il libero è rosato, Zignoli custodisce Rampanti, Sabadini Pulici, Anquiletti Bui. Sono a confronto inoltre Benetti Ferrini, Biasola Groppi e Sogliano Sala. Scarsa anche la cronaca dei primi 45.
1: palo che ha respinto pochi istanti fa un tiro di Sabadini. Il palo, ripetiamo, ha respinto un tiro di Sabadini pochi istanti fa. Scarsa la cronaca dei primi 45 minuti di gioco, non ve la diciamo nemmeno, vi ricordiamo che il Milan è passato in vantaggio al primo minuto del secondo tempo su calcio di rigore dato dall'arbitro Toselli per un atterramento di Prati in aria. Prati è stato trattenuto dal suo diretto avversario Mozzini e Benetti ha realizzato il calcio di rigore e pochi istanti fa Sabadini ha colto il palo alla destra di Castellini. È tutto da Torino per quanto riguarda cronaca del primo tempo. A voi Torino.
3: A Torino si gioca il primo minuto della ripresa, la Juventus è sempre in vantaggio per 2-0. Vi ricordiamo il marcatore della doppietta è Causio, che ha ottenuto le due reti rispettivamente al settimo e al 26esimo del primo tempo. Cielo coperto, terreno lento ma perfettamente agibile, dirige Pieroni davanti a spalti gremiti. Juve animosa sin dall'avvio, al quarto di poco al lato una punizione di Cucureddu, al quinto un ottimo cross ancora di Cucureddu, non trovava nessun bianconero pronto all'intervento e al settimo arrivava il gol. Dalla fascia laterale destra all'altezza della tre quarti, Haller calibrava di sinistra un ottimo spiovente che Vieri giudicava destinato al fondo, ritenendo Causio impossibilitato a intervenire per la correzione volante. L'ala juventina viceversa riusciva a librarsi in aria

0: Dopo, servito da corso, scoccava da fuori aria un tiro molto secco che a piloni fuori causa colpiva la parte superiore della traversa. Tornava però in avanti la Juventus e al 19° Anastasi impegnava Vieri con un insidioso tiro cross da destra, mentre al 25° Cucureddu calciava sventatamente da buona posizione. Un minuto dopo arrivava il raddoppio bianconero. Un disimpegno troppo disinvolto di Burnic metteva la palla sui piedi di Capello, che apriva sulla destra per Haller, che più o meno dalla stessa posizione dalla quale aveva fatto partire il pallonetto del primo gol calibrava un nuovo spiovente verso il centro area, dove si faceva ancora luce Causio. Impeccabile girata di destro al volo del numero 7, palla in rete, un gol davvero da antologia per la pulizia dell'impostazione e l'elegante sicurezza della esecuzione. La nuova reazione dell'Inter approdava ad una forte punizione di Bertini al 29°, non trattenuta da Piloni e allontanata dalla difesa, e a due tiri di Oriali, rispettivamente al 31° e al 40°, di poco al lato, mentre al 44° era ancora Cucureddu per la Juventus a calciare al lato da favorevole posizione. Siamo ora al secondo minuto della ripresa, calciato Causio di poco sopra i pali difesi da Vieri, sempre la Juventus in vantaggio per 2-0.
1: Siamo giunti al 12° minuto della ripresa ed è sempre Milan a condurre per una rete a 0. Ricordiamo che il Milan ha segnato al primo minuto del secondo tempo grazie a un calcio di rigore concesso dall'arbitro Toselli per atterramento di Prati in area. In pratica Prati è stato trattenuto da Mozzini per un braccio e poi messo a terra. Benetti ha realizzato con un forte tiro che è entrato sulla destra della rete difesa da Castellini. Ricordiamo inoltre che subito dopo Sabadini, abbiamo detto, ha colpito il palo, mentre invece Sabadini ha tirato sul palo. La palla è stata deviata da un intervento di Ceresel. Successivamente, mentre la palla è ritornata sul terreno di gioco, è intervenuto di testa Bigon, che di testa in tuffo ha mandato sul fondo. Intanto ora osserviamo un calcio di punizione in favore del Torino, calcio di punizione che viene battuto accanto al vertice maggiore sulla destra della rete difesa da Cudicini, che dalle ultime disposizioni alla barriera, una barriera piuttosto miserella formata da Sogliano, da Bigon. Ora si avvicina anche alla barriera Biasiolo, mentre il calcio di punizione sta per essere tirato da Sala, così ci sembra di vedere, così è Sala. Parte in questo momento il tiro, pallone in aria, respinge con un colpo di testa rosato, il pallone ancora nell'area del Milan, viene respinto fuori dell'area, recupera ancora Ceresel che cerca di rimandare ancora il pallone verso l'area del Milan, respinge Bigon. Sulla linea centrale del campo sono portati i difensori del Torino, ora il Torino sta attaccando e Zecchini che lancia ancora la palla sulla destra per Bui, un colpo di testa di Sabadini e la palla termina in fallo laterale a tre quarti di campo dalla metà campo della squadra del Milan. Rimessa in gioco di Mozzini, pallone lanciato verso Sala, intervento di Sogliano che gioca su Sala e palla ancora in fallo laterale, ci stiamo avvicinando al limite dell'area del Milan. Ecco Sala che ha ricevuto e ha sempre su di sé Sogliano che effettua una marcatura piuttosto stretta, poi la palla termina sul fondo. A nostro avviso l'arbitro concede un calcio d'angolo in quanto dice che la palla è stata toccata da Sogliano e non da Sala. Per ultimo, naturalmente, calcio d'angolo sulla sinistra di Cudicini, si appresta a batterlo Rampanti, i giocatori del Torino sono tutti in attacco, cerca di muoversi Bui, esce Castellini sul tiro, non ha difficoltà a recuperare il pallone, anzi Cudicini, scusate, non ha difficoltà a recuperare il pallone e rilanciarlo verso Benetti, da quest'ultimo ancora in avanti a Prati che è scattato e allunga quindi la palla ancora sul settore di estrema destra, avanza velocissimo, eccolo giunto quasi al limite, si tratta di Sabadini che tenta ora un affondo nell'area del Torino, affondo che però non riesce in quanto il pallone è stato già respinto e riparte il Torino. Ecco il Torino in azione d'attacco, la palla sta per terminare lanciata da Sala verso il centro, un intervento da parte della difesa del Milan, ancora sulla fascia centrale del campo è Benetti che pilota la palla oltre il centrocampo. Siamo al 15° della ripresa, 1-0 per il Milan, a voi Torino.
0: Dove siamo in ritardo di 4 minuti rispetto a San Siro, si gioca semplicemente l'11° della ripresa, la situazione è invariata, la Juventus è sempre in vantaggio per 2-0 grazie alle reti messe a segno nel primo tempo al 7° e al 26° da Causio. Sinora l'andamento del gioco conferma una circostanza che non può sorprendere, e cioè che a questo punto della stagione, quando i valori atletici scadono e le risorse dinamiche sopportano un inevitabile logorio, sono gli uomini di maggior classe ad imporsi. Non a caso Haller è fino a questo momento il migliore uomo in campo, e non a caso le due reti sono nate da combinazioni Haller-Causio, e ancora non a caso gli unici pericoli per la difesa juventini vengono da Sandro Mazzola. Anastasi al 6° ha compiuto un piccolo capolavoro, se n'è andato sulla sinistra dribblando 3 uomini e poi da posizione difficile ha calciato a rete colpendo la traversa. Sul rimbalzo l'Haller ha indirizzato a pallonetto verso la rete sguarnita, ma ha Vieri battuto e ha respinto di testa Burnic. Ancora Anastasi al 10° ha avuto la palla del terzo gol sul piede, ma da distanza molto ravvicinata ha calciato su Vieri in uscita. Ancora la Juventus in attacco in questo momento con Capello, fermato in qualche modo da Burnic. Vi ricordiamo gli schieramenti, la Juve gioca con Salvatore Libero, Marini Stopper, Furino, Causio, Cucureddu e Capello a metà campo, Anastasi e Haller punte. L'Inter, che deve rinunciare a Bellugi e Bonissegna, presenta Burnic e Libero, Giubertoni Stopper, Bedin, Bertini e Corso a metà campo e Mazzola a sostegno delle punte che sono Jair e Pelizzaro.
1: 21° minuto della ripresa, Milan 1, Torino 0, rete ricordiamo di Benetti su rigore al primo della ripresa. Ecco, questa è la situazione, siamo giunti al 21esimo, mentre quello che è stato in molte occasioni il toccasana, il risolutore per il Torino, vale a dire il numero

0: 13 Toschi si sta scaldando ai bordi del campo, pronto a entrare. La sua utilizzazione dovrebbe essere imminente. Ecco frattanto che Groppi sospinge ancora il proprio attacco, ha cercato di lanciare Pulici che viene messo a terra da un intervento di Anquilletti che lo controlla, calcio di punizione, anzi in questo caso è Sabadini che lo controlla, calcio di punizione in favore della squadra del Torino. Siamo lontani un 10 metri circa dal limite dell'area, in posizione centrale rispetto alla rete difesa da Cudicini, che sta dando le disposizioni alla barriera che si va formando, una barriera piuttosto numerosa, piuttosto folta, mentre tre uomini sono accanto al pallone, Bui, Ferrini e Sala. E Bui prende la rincorsa, parte il tiro raso terra che Cudicini blocca tuffandosi leggermente in avanti in ginocchio. Ecco la parata effettuata, ma vediamo che molto probabilmente verrà effettuata la ripetizione del calcio di punizione. Ecco che l'arbitro Toselli non aveva fischiato e quindi c'è il calcio di punizione che viene ripetuto. La barriera è ancora formata davanti al giocatore incaricato del tiro, quindi ripetizione di questo tiro, in precedente era stato di Bui e che Cudicini aveva neutralizzato. E ora è Sala a tirare, Cudicini para anche questo tiro, un tiro ad effetto che Cudicini però non ha avuto difficoltà a bloccare, ed ecco subito la rimessa in gioco mentre Anquilletti si porta sulla palla e la calcia salvandosi dal fallo. La palla è stata respinta da un difensore del Torino, recuperata ancora da Biasiolo, poi è ancora però il Torino a recuperare il pallone ed è a Groppi che è in possesso della palla nella posizione di ala sinistra, rimette il pallone verso il centro a Ferrini, siamo ai tre quarti di campo del Milan, Ferrini ancora al limite dell'area dove è scattato in questo momento Mozzini, respinge Prati che è arretrato naturalmente, poi è Benetti che giocherella col pallone, viene trattenuto anche, calcio di punizione concesso in favore del Milan all'altezza dell'area rossonera. Sulla sinistra di Cudicini ecco Benetti che pone la palla a terra, mentre vediamo che ci sono delle proteste in campo, l'arbitro Toselli è intervenuto, il pallone termina ancora indietro a Cudicini che ha recuperato la palla ed è pronto a effettuare la rimessa in gioco. Siamo giunti al 22esimo minuto del secondo tempo con il Milan in vantaggio per una rete a zero. La palla rimbalza sulla linea centrale del campo, un colpo di testa però da parte di Villa, poi c'è ancora un intervento di Toselli che ferma un'azione non concedendo il vantaggio al Milan. Attendiamo che venga battuto questo calcio di punizione, è Benetti in possesso della palla, la lancia verso Biasiolo incaricato del tiro, intanto è stato superato di circa un 7-8 metri il centrocampo. Ecco Biasiolo che allunga sulla destra per Anquilletti nella posizione di ala destra, su Anquilletti si porta a Groppi, c'è un primo scontro fra i due, Anquilletti resiste a una carica, poi a Groppi recupera il pallone e lo lancia indietro a Ceresere, quest'ultimo ancora da Groppi sulla sinistra, a Groppi fa qualche passo, osserva frattanto il piazzamento di compagni, lancia quindi in avanti in profondità verso il proprio capitano, sia Ferrini che cerca di scattare, lottano poi Ferrini e Biasiolo, recupera alle spalle di tutti Zecchini che rilancia ancora in avanti verso Bui, poi verso Pulici che va a terra, l'arbitro Toselli fa cenno di proseguire, la palla respinta dalla difesa del Milan, ritorna ancora a Benetti che lancia sulla sinistra a Soliano, Soliano avanza quasi libero, ora Ferrini converge su di lui, Soliano supera Ferrini, si è portato al limite dell'area, fa partire un tiro che Castellini si appresta a bloccare e poi deve deviare all'ultimo momento in calcio d'angolo. Al 25esimo della ripresa 1-0 per il Milan, si sta per battere un calcio d'angolo in favore dei rossoneri, a voi Torino.
1: Dove si gioca la mezz'ora della ripresa, situazione invariata ovviamente, altrimenti avremmo interrotto i colleghi, sempre 2-0 per la Juventus la situazione, mentre l'Inter tenta orgogliosamente di tentare almeno un parziale recupero del risultato, si porta avanti in questo istante con Bertini che tenta di trovare spazio per il cross, ma glielo nega un intervento di Furino che gli mette la palla in calcio d'angolo. Lo stesso Bertini qualche minuto fa al 25esimo ha calciato molto forte una punizione che è stata ribattuta corta dalla difesa juventina, si è impadronito della palla a palla libera Pellizzaro, ma ha saputo soltanto calciare fra le braccia protese di Piloni. Al 29esimo, cioè due minuti fa, la panchina juventina ha provveduto anch'essa a mettere in campo il numero 13, Savoldi secondo, in sostituzione di Cucureddu, una decisione abbastanza saggia tenuto conto che Cucureddu in apertura di ripresa aveva sopportato un intervento interista sulla gamba sinistra che gli aveva aperto una ferita piuttosto vistosa. Cucureddu uscito, ripetiamo, per dare posto a Savoldi secondo, mentre ricordiamo che anche la panchina nerazzurra ha messo in campo il numero 13 Fabian al 20esimo, in sostituzione dell'affaticato Jair. Siamo sempre sul 2-0 per la Juventus, mentre si gioca il 31esimo della ripresa.
0: Mancano infatti due minuti alla conclusione della partita, il Milan conduce sempre l'incontro per 1-0 e ora sta difendendosi molto bene di fronte agli attacchi finali del Torino, anche Prati è accorso in difesa e pochi istanti fa ha respinto di testa un pallone, ecco intanto la palla spiova in aria e Cudicini, non è una parata sua, la sua difficile, riesce a recuperare il pallone e quindi a effettuare la rimessa in gioco. Due minuti, ripetiamo, la conclusione dell'incontro che il Milan sta conducendo grazie alla rete messa a segno da Rivera su calcio di rigore al primo minuto per 1-0. Ecco Bigon che ha passato la palla a Prati, partiamo dalla metà campo della squadra del Milan, ecco Prati che ha ricevuto la palla, l'ha ricevuta da Zazzaro, qui l'aveva passata Bigon, la palla termina ora in fallo laterale.
2: E qui è Cesena, risultato finale, Como batte Cesena 1-0, a terra linea.
0: D'accordo, ecco la rimessa in gioco da parte del Milan e Prati che poi lascia la palla a Bigon. Abbiamo superato di qualche metro la linea centrale del campo e ci siamo sospinti verso la metà campo del Torino. Intanto un giocatore è rimasto a terra, per dovrebbe essere Pulici. L'arbitro Toselli si porta accanto al giocatore e chiama l'intervento del massaggiatore del Torino che si butta subito sul campo. È Pulici l'uomo infortunato, dovrebbe trattarsi di crampi. Vediamo infatti che viene massaggiata la gamba, il polpaccio destro di Pulici, il quale è rimasto dolorante a terra.
3: Scusa Mary, Causi ha portato a 3 i gol della Juventus, 3-0 per la Juventus a Torino a terra linea.
0: Gioco fermo qui a San Siro, ecco che il giocatore è rimasto ancora a terra e non si rialza. Attendiamo, ecco finalmente il giocatore si è rialzato, dobbiamo fare forse una rettifica a quanto abbiamo detto, non si tratta di Pulici ma del capitano del Torino, Ferrini. Ecco Ferrini che batte la gamba destra sul terreno di gioco. Toselli si è rassicurato sulle condizioni del giocatore. Rimessa in gioco frattanto per il Milan, da Biasiolo in avanti verso Villa che è scattato, sugge l'intervento di Zecchini che gli si butta fra i piedi, cerca di puntare verso il fondo, forse ne è venuto fuori un pallone che è terminato veramente sul fondo, non un calcio d'angolo per il Torino. Ecco il portiere Castellini che recupera subito la palla, siamo nella fase conclusiva dell'incontro. Il portiere Castellini ha mandato la palla verso Cereser, quest'ultimo ancora sulla destra, dove si muove ora in attacco Mozzini. Da Mozzini la palla verso Fossati, siamo sempre dalla metà campo del Torino e il Torino deve difendersi ora da un attacco di Bigon che si era portato su Fossati. Il pallone verso Castellini e ancora Bigon, forse il migliore del Milan in questa partita, che ha recuperato il pallone e lo riporta ancora indietro appoggiando il gioco su Biasiolo che la larga subito sul settore di estrema destra per Benetti. Il Milan è deciso a portare in porto questa sua vittoria di misura per 1-0 e intanto usufruisce ora in chiusura di un calcio di punizione concesso all'arbitro, già battuto da Benetti a Bigon che scocca un traversone su cui scatta Prati di testa, deviato successivamente da Groppi, da Zecchini. Ecco ancora Almeni in attacco, Villa in area, ha recuperato il pallone, ma vediamo che l'arbitro Toselli ha fermato l'azione del Milan e ha concesso un calcio di punizione in favore del Torino. Qualche istante di recupero forse per il tempo che si è perduto nel corso di questo secondo tempo, saluto per l'incidente a Ferrini, scambiano Ferrini ancora e Cereser. Ecco il calcio di punizione battuto da Cereser a Ferrini che restituisce la palla ancora a Castellini. Vediamo che l'arbitro Toselli fa ribattere il calcio di punizione, fa rettificare la posizione della palla. Ecco infine il pallone buttato verso Agroppi da Castellini. Agroppi avanza verso la linea centrale del campo, sta per superare il centrocampo, lancia la palla verso Pulici che scatta, cerca di superare il suo diretto avversario, viene commesso fallo ai danni di Pulici, calcio di punizione concesso in favore del Torino. Ultimi istanti della partita, il tempo è scaduto da circa un minuto, ma ricordiamo viene effettuato un po' di recupero dall'arbitro Toselli per il tempo che si è venuto per gli incidenti di questa seconda parte della gara. Ecco Ferrini che batte il calcio di punizione, esce Cudicini, perde la palla, a porta vuota Toschi mette in rete, ma l'arbitro Toselli non convalida il gol. C'era stato un intervento falloso molto evidente ai danni di Cudicini, aveva messo il pallone in rete Toschi che non si era smentito nemmeno in questa occasione, ma l'arbitro Toselli fa chiaramente cenno che non si tratta di gol, si tratta di un calcio di punizione che è stato concesso invece in favore del Milan. I giocatori discutono ancora in aria, poi vediamo Agroppi che applaude verso il guardalinee mentre l'arbitro Toselli ha fatto deporre la palla qualche metro oltre la linea di porta ed è Anquilletti che da fondo campo sta per prendere la rincorsa e per calciare la palla. Sulla rimessa un colpo di tacco di Biasiolo ancora verso Prati e Prati rilancia ancora in avanti cercando di servire Villa, scattato però forse un po' in ritardo, comunque Castellini recupera ed è Castellini che si è portato ai bordi dell'area. Poi vediamo che Toselli alza le braccia e dice che la partita Milan-Torino si è conclusa, e si è conclusa con la vittoria del Milan per 1-0.
4: Una volta superato anche l'ultimo ostacolo sul proprio cammino, uscendo indenne dal campo di Firenze nella penultima giornata, il successivo 28 maggio la Juventus batté davanti al proprio pubblico il Vicenza, che allora si chiamava Lane Rossi Vicenza, e tornò a laurearsi campione d'Italia dopo un lustro, staccando di un punto il tandem rossonero-granata. Arrivò così a compimento il progetto di rifondazione della Rosa, che il presidente bianconero Giampiero Boniperti aveva lanciato nell'estate di 2 anni prima, puntando su numerosi e promettenti elementi, oltre ai già citati Beteg e Causio, anche Cucureddu e Spinosi, che aprirono il ciclo della cosiddetta Giovin Signora. Sentiamo ancora la voce di Ameri mentre commenta il successo finale della Juventus.
0: Calcio d'angolo sulla destra della rete difesa da Bardin, forse l'ultima azione della giornata di questo campionato per la Juventus. Il calcio d'angolo sta per essere battuto, ecco i giocatori schierati, ma anziché entrare, far prevenire il pallone in aria, il giocatore Ravellini preferisce servire all'indietro Capello e ricomincia la serie dei passaggi da Capello a Salvadori ancora e da Salvadori ancora indietro a Morini. Si sta per concludere la partita di calcio e finalmente Monti dà il segnale di chiusura. Ora è giunto il momento del trionfo per i bianconeri, campioni d'Italia per la stagione 71-72. È il momento del trionfo che i tifosi juventini, e non solo quelli che bandiera al vento stanno dilagando sul terreno di gioco, ma anche le molte migliaia e migliaia sparse in tutta Italia, hanno atteso trepidanti fino all'ultima giornata di questo incertissimo campionato. La Juventus conferma così di essere la migliore squadra del torneo, si è battuta contro avversari che non le hanno concesso distrazioni, ma si è battuta soprattutto contro la sfortuna, contro la malasorte, la morte di Armando Picchi, la improvvisa, anche se momentanea, rinuncia a Bettega in un momento particolarmente delicato. Sono state le tappe, possiamo dire, dolorose della società bianconera nel cammino verso lo scudetto. Ora però si dimenticano le ansie, le preoccupazioni dei giorni passati e si esulta. Comincia forse oggi una nuova esaltante storia della Juventus, della vecchia signora del calcio italiano, cui Marchetti, gli Spinosi, i Furino, i Capello, i Causio hanno dato e ancora daranno una nuova e splendente giovinezza. Juventus batte Vicenza 2-0, Juventus campione d'Italia per la stagione 71-72. A te Bartoluzzi.

è invece di Roberto Bortoluzzi, è la voce di Ugo Coccia, che vi ringrazia dell'ascolto e vi dà appuntamento ad una prossima puntata di Campionati al Cardiopalma.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Sentivo le onde una dopo l'altra venirsi a schiantare e gli spruzzi bagnare l'asfalto deserto del lungomare. La barista aveva 18 anni, io mi sentivo così vecchio quella sera che invece di perdermi in un bicchiere mi sono perso nella primavera.

Me ne stavo andando per il mio destino quando un odore di birra e di fritto mi assorbe in un bar così denso di fumo che non distingui il soffitto. Dentro c'erano dei tipi che ridevano e ne dicevano di tutti i colori, e invece di perdermi

0: Notte a margine. Musica, eventi, live, dischi e parola scritta tra presente e passato. Di Elisabetta Melantrucco.
1: Di decennio in decennio Miles quasi sempre scompare e poi ricompare arricchito, no? Negli anni 40 non tocca una droga e invece all'inizio del decennio successivo lo troviamo tossicodipendente e assolutamente perduto dalla discografia. Passa qualche anno e forma il primo grande quintetto. Fine del decennio di nuovo scompare in mezzo a molti problemi anche di salute. Questo cambiare ciclicamente senza essere un totale rivoluzionario, cioè riprendendo qualcosa di quello che era prima, credo che sia una delle caratteristiche più importanti di Miles Davis, e il tentativo del libro è quello di raccontarle.

Ultima puntata della stagione 2025-2026 di Note a Margine, che riprenderà come sempre a novembre. E chiudiamo con un libro fresco di stampa dal titolo Esercizi di metamorfosi, le molte vite musicali di Miles Davis, scritto da John Vignola ed edito da Rai Libri. John è un amico della nostra radio ed è una delle voci più autorevoli in campo musicale di Radio 1, dove conduce La Nota del Giorno Dopo. Giornalista e critico musicale, questa volta si cimenta con Miles Davis, con le svolte e gli snodi decisivi della sua carriera. Più che una biografia, un racconto sulle evoluzioni musicali della carriera del grande trombettista americano. Il volume è arricchito da una bella discografia ragionata e dalle testimonianze di due altri musicisti che a Davis si sono ispirati, Fabrizio Bosso ed Enrico Rava. Ne abbiamo parlato proprio con John. Buon ascolto!

0: Esercizi di metamorfosi. Perché? Mi spieghi il titolo intanto, cominciamo da lì.
1: Beh, il titolo è che Miles Davis cambia continuamente pelle, quindi metamorfosi, perché di decennio in decennio, senza essere un rivoluzionario, questo vorrei sottolineare, cioè Miles Davis la sfida è soprattutto verso se stesso, piuttosto che la ricerca a tutti i costi di un nuovo linguaggio, la distruzione dei linguaggi precedenti, no? È invece l'esigenza di cambiare continuamente. Questa metamorfosi, che se ci pensi non è mai una rivoluzione completa, perché la metamorfosi è un personaggio che muta, è una cosa che in Miles diventa un esercizio, ma direi un esercizio di vita, nel senso che di decennio in decennio Miles quasi sempre scompare e poi ricompare arricchito, no? Negli anni 40 non tocca una droga e invece all'inizio del decennio successivo lo troviamo tossicodipendente e assolutamente perduto dalla discografia. Passa qualche anno e forma il primo grande quintetto. Fine del decennio di nuovo scompare in mezzo a molti problemi anche di salute. Questo ciclico, questo appunto cambiare ciclicamente senza essere un totale rivoluzionario, cioè riprendendo qualcosa di quello che era prima, credo che sia una delle caratteristiche più importanti di Miles Davis, e il tentativo del libro è quello di raccontarle queste metamorfosi.
0: Esatto, perché infatti in questo tuo libro tu vai appunto, ragioni per snodi, per questi cambiamenti, per questi salti suoi, questo scomparire e ricomparire ogni volta, però assimilando qualcosa di nuovo, quindi attraversando generi musicali nuovi, quindi sempre aperto. Ecco, ci vuoi raccontare un attimo questa sua cosa biografica, autobiografica anche, insomma, in cui lui anche per problemi personali un po' si allontana, non magari del tutto, ma insomma si allontana e poi ricompare rinato appunto la metamorfosi, mutato, mutando pelle, insomma.
1: Chissà, che io non sono uno psicologo, né uno psicanalista, però credo che Miles fosse anche un po' ciclotimico, e quindi, perché è una cosa che il libro non vuole affrontare perché avrebbe distratto, secondo me, il lettore che vuole andare al sodo con la musica, è la parte incandescente del personaggio Miles Davis, capace di essere estremamente sgradevole, di suonare, come abbiamo raccontato tante volte, dando le spalle al pubblico, sì, di essere temuto da molti di quelli che hanno attraversato la strada con lui, e nello stesso tempo però capace di una generosità incredibile nei confronti di quelli che ha accompagnato addirittura al successo. Ma di questo magari possiamo anche parlare,
0: no,
1: dopo.
0: No, io ti volevo proprio chiedere anche questo, cioè di tutte queste figure che a lui si sono ispirate, che con lui hanno lavorato e che grazie a lui sono diventati quello che erano.
1: Sì,
0: sono tanti, quindi sono comunque tanti. Malgrado lui fosse poi un personaggio così estremo e complicato,
1: insomma. Sì, un personaggio complicato. La complicazione parte da subito quando un figlio nero, sì, ma alto borghese, figlio di un dentista, una famiglia solidamente benestante, decide di andare a studiare alla Juilliard School, che è la stessa, tra l'altro saranno famosi, e di imparare il jazz e soprattutto di amare degli squattrinati neri tossicodipendenti, che però stanno facendo la storia di quel genere. Tra l'altro va nella 52esima, incontra, anche prima li ha conosciuti però, Charlie Parker di Ziggy Gillespie, memorabili le sue prime collaborazioni proprio con Parker, ed è completamente diverso da loro. Però questa è l'altra cosa sorprendente, perché lui affianca questi grandi, questi giganti del bebop, ma fa già un suono diverso, e quindi lì poi è lo stile di Miles, che è un'altra cosa strana, perché è sempre a un passo differente rispetto anche alla musica che c'è nel momento in cui la attraversa, perché lui è un amico di Charlie Parker, ma ha uno stile completamente diverso. Nella relazione con gli altri musicisti, Miles Davis ha preso un sassofonista di seconda fila all'epoca, suo coetaneo, immerso nella tossicodipendenza, e lo ha reso il John Coltrane che conosciamo. Lo ha reso. Mi pare che sia andata così, perché poi, se facciamo un breve elenco di tutti quelli che ha attraversato, allora John Coltrane, Keith Jarrett, Wayne Shorter, Bill Evans, che secondo gli appassionati di jazz è forse il pianista più rilevante del Novecento, del secondo Novecento, e anche Bill Evans arriva a Miles non essendo assolutamente stimato dai suoi colleghi, ma anche il pianista che lo precede, Red Garland. C'è qualcosa, per non parlare di Keith Jarrett, c'è qualcosa in Miles, adesso non voglio fare chiaramente il mistico, però sicuramente Miles Davis riusciva a stimolare questi musicisti e a portarli a sfidare loro stessi, perché la ricorrenza è davvero enorme. Sonny Rollins, che ci ha lasciato, sì, pochi...
0: Adesso.
1: pochi giorni fa, e un altro che comincia con Miles Davis la sua scalata autonoma, e sia chiaro, nella musica, ma un brano, Leo, che è in Badge, appunto uno dei frammenti di questi dischi con il quintetto per la Prestige, è uno dei brani preferiti di Miles Davis. Quindi è incredibile quanto Miles abbia fatto su altri artisti che tra l'altro erano anche più tecnicamente evoluti di quanto fosse lui, tecnicamente, perché invece sì, come immaginazione artistica lui era inarrivabile.

0: volume parli anche di quello che era il suono di Miles Davis, del fatto che tu parli del contrario della sovrabbondanza e quindi della diminuzione. Com'era il suono? Com'era lui come musicista, come trombettista proprio?
1: Guarda, facendo un parallelo con il rock che magari abbiamo entrambi, quanto è facile riconoscere la chitarra di David Gilmour o di Eric Clapton, no? È facile, sì, certo. La riconosciamo, o certe voci, la voce di Louis Armstrong, sì, per restare nel jazz. La tromba di Miles è una tromba estremamente riconoscibile, direi, in quasi tutti i periodi della sua esistenza. È una tromba che arriva al suono, che è la vera ossessione di Miles, che però anche qua cambia di decennio in decennio, però arriva al suono peculiare della tromba attraverso un bocchino particolare, una sordina particolare proprio, e quindi c'è in Miles il tentativo di trovare un suono che prima non esiste. La famosa frase, che probabilmente non ha nemmeno mai pronunciato, cercare il suono che non c'è, è però un buon modo molto sintetico di spiegare cosa ha fatto Miles Davis. Ha trovato una forma che prima non c'era e quindi ha riempito un vuoto. Lo ha fatto grazie a una cosa che secondo me di solito noi trascuriamo, cioè la tecnologia, perché Miles, il bocchino della tromba, la sordina, ma poi a un certo punto negli anni 70 mette il wah-wah, che è questo dispositivo che si usa con le chitarre elettriche al servizio della sonorità della tromba, lo ha fatto. Oppure pensiamo a Beaches Brew, che è un disco che inaugura quello che possiamo chiamare fusion, jazz, rock, non lo so, diamogliene di nomi, ed è tutto un disco in cui il suo produttore Tio Messero taglia, incolla pezzi di un sacco di registrazioni. Quindi la tecnologia utilizzata con un unico fine, che non è quello dell'ipertecnologia, è quello invece di metterla a servizio della ricerca di un suono e di uno stile. In questo Miles, secondo me, è veramente inarrivabile.
0: Ti volevo fare una domanda proprio invece sul volume, su questo volume di Rai Libri. Tu praticamente alla fine di questo volume c'è anche una discografia abbastanza ragionata, commentata sui dischi, però in realtà lo è già in come è costruito, perché ogni passaggio che tu racconti, ogni snodo della sua carriera, cioè tu passi dalla sua biografia direttamente al racconto di Miles Davis attraverso il racconto dei dischi,
1: sì,
0: il canto delle canzoni,
1: sì,
0: e dei,
1: sì,
0: dischi.
1: Sì. Sì, l'idea è quella lì, come ti ho detto prima, togliere, scremare tutto quello che c'è di diciamo pittoresco, perché ci sono già molti libri.
0: Voglio dire che è un libro divulgativo, sì, ma è anche tecnico.
1: Sì, sì, insomma, bisogna, secondo me, se uno sceglie di fare un libro di divulgazione non dedicato agli appassionati stretti di Miles Davis, deve cercare però di spiegare, sì, il perché, appunto, il bocchino Harmon, cioè raccontare i dettagli tecnici, perché sennò fai del romanticismo musicale, che non è una cosa molto valida. Il tentativo del libro è di essere divulgativo, nel senso che non è un libro per iniziati al jazz o per dei fanatici di Miles Davis, anzi è un tentativo di convertire chi su Miles Davis ha dei preconcetti, o magari sul jazz addirittura, che è un termine da usare in maniera molto, con grande precauzione nei confronti di jazz, di Miles, che non è che lo amasse molto, però se noi intendiamo per jazz una musica molto libera che ha delle radici nel blues, Miles aderisce perfettamente a questa storia, anche quando va in, diciamo così, in fibrillazione con il rock, con personaggi come Jimi Hendrix o Prince. Sì, il tentativo del libro è questo. Poi la discografia, rispetto al Mare Magnum di oltre 600 prodotti discografici, per cui non si può perdere, è una specie di compagno, di compendio di quello che abbiamo già raccontato nel dettaglio, per cui uno la può attraversare proprio entrando poi nei dischi. Poi, come al solito, l'intento è davvero quello di suscitare la curiosità e spiegare perché il Miles Davis della fine degli anni 40 era così diverso rispetto a quello che negli anni 70 fa Beaches Brew. È sempre la stessa persona, però ha cambiato un sacco di cose.
0: Ha cambiato un sacco di cose, soprattutto verso anche la fine della sua storia musicale, no?
1: Ah beh.
0: È stato anche molto critico, mi ricordo che è stato anche molto criticato, molto, come se insomma avesse tradito non so quale purezza.
1: Ho un ricordo personale di quel periodo, perché vidi a Umbria Jazz nel 1987 Miles Davis, che suonava appunto anche Time After Time, ed è stata, oltre che una grande emozione, come dire, conferma che fosse un artista fuori dalle righe. Beh, all'epoca, negli anni in cui poi Miles Davis termina un po' il suo percorso nella musica, il settarismo in chi fa il nostro lavoro era molto più spiccato, sì. Perché ci si dimentica sempre che Miles Davis arriva alla discografia in un momento in cui il jazz è quello che sarebbe stato il rock and roll a metà degli anni 50, è in generale il genere più commerciale che esista, perché ci sono state le big band, lo swing, è l'intrattenimento dei bianchi il jazz, sì. Prima che arrivi. E questo però a Miles fa molto bene dal punto di vista economico, perché Miles è il primo che spilla da una grande casa discografica, la Columbia, un contratto milionario. E il paradosso è che da lì a non tanti anni arriva il rock and roll, e quindi la casa discografica è disperata perché sta pagando Miles Davis un sacco di soldi. Certo. Anche questo è divertente. Miles Davis sui soldi è sempre stato incredibilmente... tenace e assolutamente non sprovveduto, era anche un ottimo manager di se stesso, per cui Miles si trova a guadagnare per contratto molto più di quello che guadagnano i suoi dischi in fatto di vendite. Ecco, questa cosa ha un clash quando, perché succede di nuovo, no? Negli anni 70 a un certo punto Miles Davis compare completamente dalla circolazione, quando ritorna c'è questa fase in cui il momento più celebre è questo disco Run Run Rest, con dentro una cover di un brano portato successo da Michael Jackson e soprattutto Time After Time di Cyndi Lauper. Il problema è che la critica di molti addetti ai lavori è preconcetta, perché ascoltare quel pezzo ancora oggi colpisce, perché siamo sempre su Miles che attraverso uno standard, perché che cos'ha diverso Time After Time rispetto a Got You Under My Skin, al canzoniere che usava Nat King Cole, usavano, sì, Frank Sinatra, usavano, niente, è sempre una canzone che, secondo una canzone pop, diventa uno standard, e Miles ce lo dimostra. La critica un po' così, un po' che alla fine il pop degli anni 80, sai, non era molto capito, negli anni si era creata questa divaricazione da chi scriveva le canzoncine e chi invece faceva parte di un altro campionato. Peccato che il campionato sulla canzone è unico, la canzone che rimane è longeva, al di là dell'artista che la scrive, la canzone che se ne va. Time After Time, siamo ancora lì ad ascoltarla. Infatti, mi fa un po' ridere che all'epoca criticassero uno che per tutta la vita, in una parte considerevole della sua arte, ha fatto cover di brani pop che andavano, cioè i brani di Nat King Cole, i brani di Irving Berlin. E di cosa stiamo parlando?

0: E l'ultima cosa che ti volevo chiedere, a proposito, adesso prima hai nominato Michael Jackson e quindi non a caso mi è venuto in mente Enrico Rava, che ha fatto appunto un bellissimo disco interpretando pezzi di Michael Jackson. Questo libro ha questa bella appendice con questa bella intervista a Rava e a Fabrizio Bosso, non a caso.
1: Sì. Com'è stato?
0: Tra l'altro ho sentito che Rava ha amato molto questo libro.
1: Ah, bontà sua, sì.
0: Però ha detto che non aveva il tuo numero di telefono.
1: Vabbè, adesso poi glielo ho comunicato intanto. Beh, sì, credo che i trombettisti di quella, cioè la distanza generazionale che c'è tra Bosso e Rava permettessero a questa, sì, a questa intervista di dare un po' lo spettro, no?
0: Certo.
1: Perché quindi prendevi un po' le estremità. Chiaramente partendo dal fatto che racconta lo stesso Rava, che Rava è stato letteralmente, è un altro che potremmo mettere nella stessa lista di John Coltrane, sì, che non è sminuire John Coltrane, no, perché poi non vorrei che uno pensasse, sai, questi se non incontrarono Miles non erano nessuno, no, ma non è un caso che gli spiriti affini si scelgano, e Enrico Rava è uno che comincia il suo percorso di musicista, che è stato sferico, perché stiamo parlando del più grande trombettista vivente, diciamo jazz, e lui lo racconta, l'ha sempre raccontato, non lo dice mica solo a me, tutto inizia con un concerto di Miles del 56 in cui lui decide che la tromba è il suo strumento, comincia ad ascoltare tutti i dischi, a imitare Miles, e questa fede per Miles non lo abbandona per tutta la vita, perché sai, tu puoi amare un musicista, cioè tu puoi amare Eric Clapton, poi nel corso della tua vita scopri che hanno fatto, oppure ti accorgi che Clapton, che comunque tu ami lo stesso, ha fatto alcuni dischi che potremmo definire ignobili magari, no?
0: Certo.
1: Non dico che Miles abbia fatto solo capolavori, però dico che questa tensione rispetto alla ricerca Miles l'ha sempre avuta, continuando però anche a suonare molto dal vivo e a rapinare, tra virgolette, la casa discografica. Quindi non sto dicendo che Miles fosse un puro un artista, però aveva proprio questo istinto di ricerca e di anche, direi, autostima che si crea alla fine degli anni 40, che non l'ha mai abbandonato e gli impediva di ripetersi come a te, se non sei mancina, non puoi che mangiare con la mano, non puoi, certo, usare la mano destra. Cioè proprio è un istinto artistico primordiale che, grazie, se un Dio esiste, Miles Davis potrebbe essere una delle prove della sua esistenza. Se non esiste, è un accidente molto fortunato.
0: Grazie, John.
1: Grazie a te.
2: Buonasera a tutti da parte di Adriano Mazzoletti. Questa sera avremo un concerto, un solo concerto dedicato a Miles Davis, una delle ultime apparizioni di Miles Davis in Italia, esattamente il 6 luglio del 1984 a Terni, durante Umbria Jazz. Concerto in parte inedito, di grande importanza, di grande interesse, in quanto Miles Davis a quell'epoca dirigeva un gruppo che indubbiamente aveva delle caratteristiche molto particolari. Oltre a lui, naturalmente, Al Foster, che era il suo batterista, diciamo, abituale, anche se ogni tanto fra lui e Al Foster succedevano delle liti in palcoscenico di notevole entità. E oltre al Foster, John Scofield alla chitarra, poi Bob Berg al sassofono, Darryl Jones al contrabbasso, e questo, diciamo, il nucleo fondamentale del gruppo di Miles in quell'epoca. Il primo brano che ascoltiamo è una composizione di Miles Davis e di John Scofield, Speak.

0: no cherry bomb. Father July order. That's some.
1: Rai Radio Tekete. Ben ritrovati da Silvana Matarazzo. Oggi per lo speciale di Teatri alla Radio dedicato a Laura Betti vi faremo ascoltare una conversazione con Roberto Chiesi, critico cinematografico, membro del comitato direttivo della rivista internazionale Studi Pasoliniani, nonché responsabile del centro studi Archivio Pasolini della Cineteca di Bologna, dove la Betti, pochi mesi prima della sua morte, avvenuto il 31 luglio del 2004, trasferì tutta la documentazione raccolta dal Fondo Pierpaolo Pasolini, da lei creato nel 1983 a Roma.

0: Roberto Chiesi, quando ha conosciuto Laura Betti?
1: Dunque, io l'ho conosciuta tanto tempo fa, nel 95, per il ventennale della morte di Pasolini. Ci fu una tavola rotonda all'Istituto Gramsci, dove la Betti lesse, interpretò, anzi per meglio dire, la poesia Una disperata vitalità, e poi gli altri relatori invece intervennero con appunto delle relazioni tradizionali. Lei invece fece questa performance che mi impressionò molto, ma io poi del resto la conoscevo già di fama da parecchi anni, da quando ero bambino più o meno, ecco.
0: E che impressione le ha fatto quando l'ha conosciuta dal vivo?
1: Dunque, l'impressione è che corrispondesse esattamente a quello che mi immaginavo, cioè una personalità estremamente forte, un grande talento come voce, come presenza, perché sembrava di essere a teatro, cioè improvvisamente quella che era l'aula di una tavola rotonda diventò un palcoscenico, ecco. Lei trasfigurò con la sua sola presenza, pur stando seduta e non avendo nessun accessorio, niente. E poi una grande aggressività, anche sicuramente, perché già in quell'occasione, insomma, diede prova di questo temperamento molto molto forte, molto aggressivo, ecco. Quindi corrispondeva proprio all'immagine che mi ero fatto.
0: E quindi la fama di cattiva di Laura Betti rispondeva al vero, secondo la sua esperienza?
1: Sì, beh, cattiva è riduttivo, però, perché sicuramente c'era un'aggressività che poteva essere feroce e anche spietata in certi casi, però non era solo cattiveria, cioè era...
0: Infatti cattiva era, tra virgolette, comunque.
1: Sì, certo, sì, cioè era complessa, nel senso che poteva esserci anche un certo sadismo, indubbiamente, per cui se una persona per qualche ragione la irritava, poteva esserci anche proprio una forma di addirittura di crudeltà nell'assalirla. Però c'era anche una, in certi casi c'era anche proprio una rabbia che era giustificata dallo sdegno nei confronti di certe vergogne, di certe situazioni o anche di certe persone che le suscitavano questi sentimenti assolutamente comprensibili, anche se magari uno nella gradazione della rabbia si può più o meno moderare, o può pensare che magari è opportuno usare altre forme, però insomma in certi casi erano comprensibili certe reazioni di sdegno, di indignazione che in lei diventavano, perché poi ecco, la cosa importante è che lei c'era sempre un'acutissima intelligenza anche nel furore, nel senso che se voleva veramente attaccare una persona andava a colpire con molta intelligenza quelli che erano i punti deboli della persona, cioè non sparava a caso, aveva una mira molto molto precisa, ecco.
0: E lei era una donna, come ha affermato nell'incipit che precede la lunga intervista che ha fatto alla Betti il 5 giugno del 2004, poco prima che lei morisse, e sì, appunto, era una donna estrema in tutto, negli amori come negli odi.
1: Sì, infatti era proprio così, sì, non era capace di vivere, credo, le cose con i sentimenti, con moderazione, in maniera moderata, cioè lei doveva vivere tutto in maniera molto
0: estrema,
1: in maniera estrema, ma probabilmente perché sentiva le cose, cioè aveva una sensibilità, anche la sua stessa crudeltà, diciamo così, era dovuta al fatto che lei stessa soffriva le cose, soffriva le situazioni, soffriva le ferite, le umiliazioni, le sofferenze, insomma le provava in maniera più acuta perché era ipersensibile, ecco, io credo che questa fosse la ragione.
0: E la Betti era nota per il suo carattere forte e anticonformista. Quanto pensa Roberto Chiesi che questo tratto del suo carattere abbia influenzato la sua carriera artistica?
1: Ah, questo è stato determinante, è stato sia uno dei connotati più importanti proprio del suo personaggio, perché poi lei fin da giovane, fin dalla fine degli anni 50, creò proprio un personaggio che era unico, questo personaggio della Giaguara, di cui poi la Laura Betti, direttrice dell'archivio del Fondo Pasolini, in fondo è la versione matura di questo personaggio. personaggio in un certo senso. Ecco, ma al tempo stesso è stato anche però sicuramente questo anticonformismo l'ha anche pagato, sicuramente l'ha anche pagato caro, perché negli anni 50, alla fine degli anni 50, non era accettato dalla morale corrente, quindi sicuramente questo le ha chiuso anche delle porte.
2: Uar Basino, a darti Laura Betti il soprannome di Giaguara?
3: No, no, non Uar Basino, fu Lo Specchio, che era un settimanale.
2: Ah, Lo Specchio, sì.
3: Io ero la Giaguara e la Ornella Vanoli la Mangusta.
4: Ah, la Ornella la Mangusta.
3: La Mangusta, sì.
4: E tu eri Giaguara per questo, per
3: so,
4: questo vitalismo, per questa...
3: può darsi anche per questa falcata che negli anni ho perso.
4: Ah, la falcata.
2: Soprattutto la falcata.
0: Ed era un estratto brevissimo di un'intervista fatta a Laura Betti nel 2002 da Roberto Andreotti e Federico De Melis per il programma di Radio 3 Il Terzo Anello. Roberto Chiesi, quale pensa sia stato il contributo più significativo di Laura Betti sia al cinema che al teatro, sia come attrice che come regista, perché lei poi ha diretto anche dei documentari su Pasolini?
1: Ma ecco, come attrice il suo contributo è più importante, è stato con i registi che l'hanno valorizzata meglio, e quindi è una lunga lista, a cominciare da Pasolini, poi per proseguire con Marco Bellocchio, con Bernardo Bertolucci, con Gianni Amelio, con Paolo e Vittorio Taviani, e poi anche per arrivare al caso di una regista francese come Catherine Breillat, perché la Betti ha avuto anche poi una parallela carriera in Francia come attrice di cinema che da noi è poco conosciuta, perché alcuni film sono poi rimasti inediti. Ecco, la Laura Betti, attrice di cinema, è anche la dimostrazione di quella frase che ha detto qualcuno, cioè che non esistono piccoli ruoli ma esistono solo piccoli attori.
0: Ecco,
1: nel
0: sì.
1: Senso, sì, nel senso che in realtà lei bastava che avesse anche una parte di 15 minuti, ma potevano essere i 15 minuti in cui lei appariva, lasciamolo il segno in maniera tale che spesso di certi film addirittura è l'unica cosa che vale, è proprio quel quarto d'ora. Ecco, questo chiaramente non è il caso invece dei film che ha fatto con questi autori, ecco. Alcuni poi le hanno dato anche dei ruoli di un certo peso, ecco, penso a Marco Bellocchio per Il Gabbiano, penso a Gianni Amelio per il piccolo Archimede, insomma ha avuto anche delle occasioni. Per il teatro, ha avuto sicuramente dei ruoli di protagonista molto più frequenti, ecco, che al cinema, perché al cinema c'erano anche ovviamente delle ragioni purtroppo mercantili, commerciali, per cui lei era stata etichettata come una caratterista, e quindi questo ha fatto sì che le venissero dati dei ruoli più piccoli.
5: Mario, sei tu?
6: Scusi, lei è la signora Rita Zigai?
5: Guardi, per la signora lasciamo perdere. Lei chi è? Che cosa vuole?
6: Mi chiamo Bizzanti, sono un giornalista.
5: Cosa me ne frega? E poi di che giornale? E che cosa c'entro io?
6: Sono appunto del giornale, lei ha scritto una lettera.
5: Io non ho scritto nessuna lettera.
6: Ah, si preoccupi, non sono mico poliziotto, sono qui per lavoro.
5: Uffa.
6: Mi faccia entrare un momento.
5: Solito ricatto del lavoro, tanto siete peggio dei poliziotti voi giornalisti. Ehi, ma cosa fa? Si mette a girare per casa come se fosse sua?
6: Mi scusi. Senta, non è sempre eccessiva tutta questa diffidenza. Se sono qui è per avere uno scambio di idee, perché pensiamo che il suo potrebbe essere un prezioso contributo. Quella lettera è importante.
5: Che lettera? Quale lettera? Io non ho mai scritto nessuna lettera, sa?
6: Guardi che io la capisco. È difficile fare delle scelte, soprattutto se si tratta di rapporti personali. Comunque questo coincide con l'idea che mi ero fatto di lei come donna.
5: E che idea si è fatta di me?
6: L'idea di una donna con una spiccata personalità.
5: Sì, sì, sì, va bene, l'ho scritta io la lettera. L'ho scritta io, sì, ma tanto erano tutte stronzate. Cose che non erano vere e che comunque non penso più. E poi perché dovrei rivedere cose mie, intime?
6: Senta, se vuole io me ne vado. Io credevo di poterla aiutare davvero. Forse lei ha più bisogno di quanto immagina di parlare con qualcuno.

0: E queste voci che abbiamo appena ascoltato erano quelle di Gianmaria Volonté e Laura Betti in una scena importante del film di Marco Bellocchio del 72, Sbatti il mostro in prima pagina. La Betti è Rita Zigai, una donna distrutta dalla vita che trova come unico modo di rivalsa quello di vendicarsi del suo fidanzato per il modo in cui l'ha sempre trattata, accusandolo, spinta dal caporedattore di un giornale di destra, Bizanti, interpretato da Volonté, di un crimine che non ha commesso. Roberto Chiesi, prima abbiamo parlato del contributo della Betti come attrice di cinema, ora vogliamo parlare di quello teatrale?
1: Ma a teatro, beh, credo che a teatro si sia espressa fino in fondo, soprattutto proprio nel recital che ha diretto lei stessa, cioè quello Una disperata vitalità, dove ha dato un'interpretazione molto originale dei versi di Pasolini, cioè li ha interpretati in una chiave al tempo stesso tragica e caustica e aggressiva, cioè se li è in qualche modo si è impadronita, si è impossessata di questi versi, imprimendo loro la sua personalità che era appunto caustica e aggressiva, mettendo in evidenza degli elementi che erano forse più nelle fibre, erano rimasti più nascosti in questi, però c'era comunque anche in Pasolini il sarcasmo c'era ed era, poteva essere Pasolini anche molto duro, anche perfino cattivo, aspro, insomma, quindi ecco, questi aspetti lei li ha valorizzati, ecco, sì, io direi questo, ma certamente, ecco, certamente il cinema non l'ha valorizzata, però in generale dobbiamo dirlo come meritava, perché penso per esempio alla commedia all'italiana, lei sarebbe stata una fantastica attrice di commedie all'italiana. Io ne parlai anche con, adesso le dico questo perché credo che possa interessarvi,
0: sì.
1: Ne parlai anche con Mario Monicelli.
0: Guardi, stavo pensando proprio a lui, sa, infatti.
1: Sì, sì, che lui la diresse tra l'altro in un ruolo piccolo, però molto bello, molto denso, forse addirittura la cosa migliore di Viaggio con Anita, che è uno strano film in realtà basato su addirittura una sceneggiatura di Federico Fellini e di Tullio Pinelli, e dove lei interpreta invece una parte di donna amareggiata dalla vita, di donna di mezz'età, delusa, quindi un personaggio di mezze tinte, quindi molto diverso dai ruoli per cui è più famosa, ecco. E non faceva ridere, cioè non era un personaggio umoristico, ma Monicelli in effetti disse che sì, che è stato un peccato, perché la Betti aveva anche un grande estro umoristico, però il problema è che quando era più giovane ed era il momento in cui avrebbe potuto al limite trasportare questo personaggio della Giaguara nella commedia all'italiana, da un lato c'erano le resistenze dei produttori che al massimo accettavano una Franca Valeri, ma con molti
0: perplessità,
1: affiancandola,
0: sì,
1: però sordi, affiancandola ad altri, insomma c'era il problema appunto della discriminazione verso le donne. E poi c'era anche il problema, bisogna dirlo, che la stessa Betti snobbava il cinema
0: la commedia,
1: popolare.
0: La commedia all'italiana, perché lei si sentiva più un intellettuale, no?
1: Esattamente, proprio così. Quindi è stato un problema, purtroppo ci sono stati dei fattori negativi reciproci di cui anche la stessa Betti, bisogna dirlo, è stata responsabile, perché forse se avesse avuto più disponibilità, ecco, io credo che abbiamo perso molto in questo, perché la Betti poteva essere divertentissima, aveva un estro umoristico assolutamente geniale, e era veramente irresistibile, spassosa, anche al di là della cattiveria, cioè anche proprio come sua predisposizione anche a ridere di se stessa, perché era anche molto autoironica.
0: Quindi aveva degli aspetti del carattere che erano anche fascinosi e irretivano gli amici che la frequentavano, che poi erano tutti grandi scrittori, registi, attori.
1: Infatti tutti parlano di questo suo humor, di questa sua, insomma era una persona molto brillante, cioè certo era anche una persona che poteva essere difficile, però aveva questi
0: sprazzi di gioia, di umorismo, di vitalità, di fortissima vitalità, che comunque poi prendevano le persone che la frequentavano.
1: Sì, peccato perché sarebbe, sì, avrebbe potuto dare, cioè avremmo avuto, oltre a Franca Valeri, Monica Vitti, Mariangela Melato, chissà ci poteva essere anche un'altra maschera comica. Ci sono anche delle sue foto. Io ci penso quando vedo alcune sue foto sul set di Uccellacci Uccellini. Lei andò a far visita a Pasolini e si fermò a scherzare con Totò. Ci sono delle sue foto con Totò che fanno proprio venire il rammarico che non ci sia stato questo.
0: Sì, che non l'abbiamo conosciuta anche sotto quest'altra veste,
1: Sì, che non sia
0: Totò.
1: stato possibile, sì, non solo appunto per colpa del cinema italiano, ma anche per colpa sua, sicuramente, ecco.
0: E a proposito del senso dell'umorismo di Laura Betti, vi facciamo ascoltare, come lei ricorda, sempre in occasione dell'intervista a Roberto Andreotti e Federico De Melis per Il Terzo Anello, il set di un film di Pasolini, ispirato all'Otello di Shakespeare.
2: Che cosa sono le nuvole del 1967? Lì Laura Betti fai Desdemona invece, no?
3: E
2: Ecco,
4: tutta pitturata.
2: eravate tutti pitturati,
3: Eravamo
2: c'era
3: tutti
2: Totò
3: pitturati.
2: verde.
3: Io ero rosa, ma rosa di pittura.
2: Rosa Ragosta, come
3: Rosa
2: scrivi, no?
3: Ragosta, con delle ciglia lunghe così. Insomma, ero molto buffa. E poi che c'era?
4: Ninetto
3: Ninetto,
4: Davoli.
3: Ninetto
2: Che
3: faceva il moro.
2: faceva il Moro ed era pitturato di
4: Sì. Lui era
2: rosa.
4: pitturato d'ordinanza perché.
3: È pittato comunque. E io la cosa più bella fu che un giorno io ho detto: senti, caro Perpaolo, non ci sono santi perché qui io non vedo l'ombra di un quattrino, mentre invece io devo andare alla RAI dove ci devo essere, alla RAI Radio devo essere al massimo alle 3-4 perché lì mi danno il cachet.
2: Dove qualche
3: Cos'è il
2: so.
3: cachet? Il cachet è una cosa con cui si mangia. Insomma, non sapeva neanche che cos'era il cachet. Allora ho detto, quindi io devo scappare per essere lì alle 3 puntuale. Allora cominciamo a girare al mattino abbastanza presto, naturalmente arrivata l'ora, erano già in ritardo. Allora io sono scappata col costume, con la parrucca, naturalmente non, diciamo, non ho tolto niente, né trucco né cazzo né niente. E c'era in quegli giorni. Questa era la storia divina. Perché in quei giorni a Roma c'è stava il bandito Cimino. Chi è che se lo ricorda? Io no, però era famosissimo il bandito Cimino.
2: Sì, è un
3: Sì,
2: nome.
3: caro, e girava travestito da donna. Travestito da donna. E nelle descrizioni che davano questa parrucca, queste ciglia, questa cosa, cosa. Vabbè, andiamo avanti. Io avevo preso la macchina, vrum, sparata a
4: Cos'era una
3: tavoletta.
4: 600?
3: No, avevo già una cosa, una lancia. Beh,
4: Beh, non male per
3: certo che non era
4: una
3: male.
4: Desdemona in
3: Io
4: là.
3: non avevo soldi, però ero sempre molto chic. Insomma, comunque, sparata. Allora, io ho visto passando per il ponte lì quello del Vaticano, come si chiama? Ho visto una guardia che segnava subito qualcosa, non faceva ancora col mio telefono. Va bene. Sono arrivata a Piazza Mazzini, c'erano due pantere, non so come si chiamava, con gran stridore di motore, mi hanno bloccata così. Poi uno è sceso di corsa, ha aperto il mio sportello, mi ha tirata su convinta che avevo la cravatta. Io non l'avevo la cravatta. Ero una signora vera, capito?
2: Convinta di aver preso il bandito Cimino comunque.
3: Convinta, beh, abbiamo fatto un primo piano insieme, io lo guardavo, lui mi guardava e ha detto, vabbè, scusi, ma allora lei non è il bandito Cimino? No, non sono, mi lascio, chiamo la polizia. La polizia erano loro, quindi un grande equivoco. Ma fu una storia meravigliosa perché fu tutta scritta dai giornali.
0: Ed è davvero divertente questo ricordo radiofonico di Laura Betti e prima del film pasoliniano Cosa sono le nuvole, estratto da Il Terzo Anello in onda su Radio 3 nel 2002. Roberto Chiesi, è impossibile non associare Laura Betti a Pasolini. Come descriverebbe il rapporto personale e professionale tra la Betti e Pierpaolo Pasolini?
1: Ma era un rapporto, credo, totale, totale, assoluto, nel senso che era un rapporto affettivo, sicuramente squilibrato, nel senso che sicuramente Laura Betti aveva nei confronti di Pasolini un trasporto anche sentimentale profondo. Pasolini invece sentiva verso di lei probabilmente dell'ammirazione per il suo talento artistico e anche sentiva dell'affetto perché In quel periodo indubbiamente Pasolini era anche molto isolato, era oggetto di aggressioni anche fisiche, quindi insomma il fatto di avere la solidarietà, che poi è una parola che non rende tutta la forza di questo rapporto, per lui contava molto, era anche un sostegno in qualche modo che probabilmente lo aiutava. Quindi lo stesso Pasolini poi comunque sì, risentiva poi del carattere difficile della Betti, lui che aveva un carattere molto più pacato, anche se poi ecco era molto complesso, perché al tempo stesso senz'altro Pasolini ha scelto Laura Betti come attrice di certi suoi monologhi teatrali o anche di alcuni suoi film, non tutti, ma qualcuno, proprio per la sua aggressività. Cioè lui era affascinato anche da questo carattere proprio duro e da questa combattività della Betti, tant'è vero che in uno spettacolo proprio fu lui a chiederle di dire delle cose che sapeva che avrebbero provocato il pubblico borghese in sala, quindi e poi quando scrisse una poesia dedicata a lei, una specie di necrologio scherzoso ambientato nel futuro, calato insomma datato nel futuro, la definisce proprio una contestatrice anti litteram, quindi lui era affascinato sicuramente da questo
0: suo modo di essere così anticonvenzionale.
1: Ecco, io credo che Laura Betti da parte sua fosse affascinata da tutto, cioè dall'universo sì. Pasolini, sì, dalla sua
0: intelligenza, ecco.
1: Sua genialità. Sì, lei era sicuramente. Io infatti rimasi molto colpito quando la conobbi meglio, perché lei parlava di Pasolini come se lui fosse stato ucciso il giorno prima, cioè per lei era il presente, non era un ricordo. Pasolini non era qualcosa.
0: Non erano passati quasi 30 anni.
1: Erano passati quasi 30 anni, sì. Infatti per questo proprio mi colpì molto, perché lei ne parlava con grande concretezza. E tra l'altro ecco, è da sfatare anche il fatto che sposasse a vedova, cioè magari forse lo avrà fatto con certi giornalisti per provocarli, per divertirsi, per in qualche modo metterli a disagio, può essere benissimo, però nel privato poi io mi ricordo che questo fatto non veniva assolutamente fuori, cioè era
0: dolore autentico, puro e non
1: sì,
0: superato,
1: c'era
0: non
1: il dolore per la morte, c'era il dolore per la morte, però c'era anche la soddisfazione per il fatto che l'opera di Pasolini fosse così diventata mondialmente conosciuta, e questo credo che le desse una certa soddisfazione.
0: Soddisfazione che Laura Betti aveva avuto nel 1968, quando aveva vinto la Coppa Volpi come miglior attrice alla Mostra del Cinema di Venezia per la sua interpretazione della serva Emilia nel film di Pasolini Teorema. E sentiamo come ricordava l'assegnazione di questo premio al microfono di Paola Quattrini nel corso del programma Ho cominciato così.
5: Sono proprio io, colei, sì, colei che ha vinto la Coppa Volpi.
6: E che si prova?
5: È un momento, non ti dico. Primo momento grave è stato quando la mattina dopo, immediatamente, con una mia amica, praticissima del monte, si è detto: Carlotta, amore mio, spicciati, andiamo subito a vedere perché pare che sia d'oro. E allora avevamo fatto i conti, perché insomma c'è sotto la malachite, ma sopra c'è tutto questo grande vaso, almeno 2 chili. Dico, 2 chili sono almeno 2 milioni o 3 milioni, una cosa così. Niente, non è d'oro. Allora, prima cosa è andata male. La seconda è stata questa signora televisione, carina, chic. E io sono qua appunto perché appunto ci sono questi miei amici, perché sennò invece la televisione ha detto subito, per farmi un piacere, dice: bene, l'ha vinto Laura Betti, però era meglio se vinceva quell'altra francese bravissima, lei niente, una canna. Carini. Ma io sono qua,
6: comunque l'hai vinta tu e andata tutto bene.
5: Sì, adesso la tengo lì ma non so dove metterla. Per il momento ci va dentro spesso il maschio dei miei gatti, sono molti gatti siamesi. E questo maschio gli piace andare dentro, insomma, loro
6: è la Coppa Volpi.
5: Altro non mi serve, Hollywood non ha telefonato, però insomma ci sono state anche delle cose di telefono, un po' di guasti, di robe così, le telefonerato. Comunque io sono abbastanza disponibile per Hollywood, se vediamo un po'.
0: E E Roberto Chiesi, soddisfazione, dicevamo, anche per aver creato nel 1983 il Fondo Pierpaolo Pasolini, grazie al quale la Betti ha tenuto sempre vivo il ricordo dell'opera di Pasolini, oltre a divulgarla.
1: Ecco, lei non era quella che, una persona che dormisse sugli allori, infatti stava lavorando per fare più iniziative, per esempio nel Regno Unito, perché nel Regno Unito Pasolini era meno amato, meno popolare 20 anni fa di quanto non sia oggi e rispetto ad altri paesi europei, quindi lei già subito si era calata in questo impegno di organizzare delle iniziative più numerose a Londra o comunque nel Regno Unito, proprio perché sentiva che in quel paese c'era meno attenzione. Sì. Quindi era un rapporto sicuramente molto, molto complesso. Poi ecco, una cosa importante da dire anche è che Laura Betti si preoccupava molto dell'essere fedele allo spirito di Pasolini, cioè teneva che chiaramente, come succede a tutte le persone che si dedicano a un artista, in qualche modo appunto se ne impadroniscono, per cui finisce che poi gli attribuiscono degli aspetti propri e quindi la personalità autentica dell'autore va un po' a sbiadire o viene un po' manipolata. Ecco, lei aveva questa preoccupazione, probabilmente perché era anche consapevole che era una tendenza che anche lei magari poteva avere, per cui magari ecco, sceglieva allora degli studiosi che potessero contemperare, che potessero contribuire a uno sguardo più obiettivo su
0: Pasolini. E io a questo proposito volevo chiederle come ha vissuto Laura Betti la sua posizione di custode della memoria di Pasolini dopo la sua morte?
1: Ma credo che l'abbia vissuta proprio lavorando, dedicandosi anima e corpo in un modo ossessivo, in un modo mettendo anche in secondo piano sicuramente la sua carriera, purtroppo, ma questo era gioco forza, perché sicuramente se Pasolini soprattutto dai primi anni 90 diventa così centrale nella cultura italiana, per cui diventa imprescindibile, per cui tutti gli studiosi, cioè tanti studiosi delle discipline più disparate devono passare attraverso Pasolini, quindi scrivono libri, lo studiano dal loro punto di vista, sicuramente il merito buona parte va a questo lavoro immane che lei ha fatto, di organizzativo e di perché appunto prima che esistessero i meridiani, con buona parte delle opere che raccolgono, lei si è data da fare a far sì che venissero pubblicati tanti inediti, tante opere, lei si è data da fare per organizzare poi iniziative di ogni tipo, ecco, questa è la cioè convegni, tavole rotonde, seminari, conferenze, retrospettive di film e poi spettacoli teatrali, mostre pittoriche. Ecco, non dimentichiamo come ha saputo anche diplomaticamente stringere rapporti con il mondo della cultura francese, che è stato determinante. Lei me lo disse proprio che il rapporto con Jacques Lang, con quello che era negli anni 80 il ministro della cultura, fu determinante, perché lui le diede i mezzi per fare una grande manifestazione a Parigi, che fu quella poi la chiave per poi organizzare le iniziative di analogo spessore in Italia. Ma ecco, poi pensiamo alla mostra di Venezia dell'88, dove fece ristampare i film di Pasolini e fu l'occasione per reintegrare poi le parti, le sequenze tagliate di quando erano reperibili, per esempio Salò e l'ha sempre circolato nella versione tagliata, e fu proprio per volontà della Betti finalmente visto, sì, così come
0: sì, per la crudezza delle immagini. Salò ovviamente fu tagliato, fu censurato.
1: Ma in realtà sa che fu tagliato, furono tagliate delle scene su cui ci sarebbe molto da dire, nel senso che non furono tagliate le scene di violenza, di stupro, per esempio, nei confronti delle donne. Ecco, no, furono tagliate le scene di sodomia consenziente, cioè dove ci sono dei personaggi maschili che si fanno sodomizzare, sono proprio i quattro gerarchi repubblichini fascisti che si fanno sodomizzare proprio perché a loro piace, perché sono dei sodomiti. Ecco, queste scene qui, guarda caso, furono tagliate, che non erano scene scioccanti in realtà, erano scene provocatorie chiaramente, perché attribuire l'identità dei personaggi di Saad, quindi sodomiti attivi e passivi, a dei repubblichini fascisti era chiaramente una provocazione, certo, di Pasolini. Sì.

ricordi ancora il tempo che fuggì, quando eravamo insieme notte e dì. Grazie ai clienti che mandavo a te, tu mi vestivi dalla testa ai piedi, così va il mondo, va anche così. Quando arrivavano saltavo giù dal letto, me la squagliavo, mi scolavo un bel cicchetto, tornavo in fretta a ritirar la grana e gli dicevo: soddisfatto spero.

0: mano saltavi giù dal letto.
1: Me la squagliavo e mi scolavo un bel cicchetto.
0: Tornavi in fretta a ritirar la grana
1: e gli dicevo, soddisfatto spero.

0: Ed era la celebre tango ballade di Kurt Weill dall'opera da tre soldi di Brecht, cantata da Vittorio De Sica e Laura Betti. Brano estratto dal programma di Filippo Crivelli, Il mondo di Millì, famosa attrice e cantante italiana, in onda su Radio 1 nel 1987. Vi abbiamo fatto ascoltare per intero Tango Ballade anche per ricordare che la Betti è stata una grande interprete del repertorio di Kurt Weill, oltre che di canzoni scritte per lei da vari intellettuali. Roberto Chiesi, dicevamo prima che ha avuto un ruolo importantissimo alla Fondazione Archivio Pasolini, fondata da Laura Betti, nel preservare appunto il lavoro e il pensiero di Pasolini.
1: Sì, è un lavoro, credo, so chiaramente sta ad altri dare dei giudizi, ma sì, è un lavoro che si svolge appunto su tutti i fronti, sia sul fronte di conferenze, di partecipazione a convegni, che anche sul fronte editoriale e della ricerca filologica. Ecco, naturalmente, essendo io poi uno studioso di cinema, per quanto riguarda la letteratura, ricorro spesso a studiosi invece di letteratura, e ecco, in particolare è significativo, insomma, l'apporto che ha dato alle nostre attività da un lato uno studioso come Guido Santato, con cui facciamo la rivista Studi Pasoliniani, che esce ogni anno, un numero ogni anno, e dall'altro studiosi come, non so, Marco Antonio Bazzocchi dell'Università di Bologna, Massimo Fusillo.
0: Sì, che ha frequentato la Betti, anche Emanuele Trevi, in un'intervista che gli abbiamo fatto ci ha raccontato appunto di questa frequentazione.
1: Sì, Massimo Fusillo infatti la conosceva, Stefano Casi per il teatro. Sì, chiaramente è necessario poi per svolgere un'attività rigorosa consultare anche quelli che sono poi gli esperti delle diverse discipline, confrontarsi sempre con loro. Ecco,
0: Discipline e generi espressivi diversi che la Betti ha sempre praticato, perché ricordiamo che oltre ad essere stata attrice di teatro, di cinema, regista, lei ha anche interpretato le canzoni scritte apposta per lei, le canzoni degli intellettuali.
1: Sì, sì, e di Pasolini stesso, sì. Sì, questo nella prima fase della sua carriera, sì, appunto, perché lei proprio creò queste tre edizioni di uno spettacolo che si chiamava Giro a Vuoto, che ebbero molto successo sia in Italia che in Francia, e dove poi appunto lei interpretava canzoni scritte da alcuni fra i più importanti autori dell'epoca. E al tempo stesso, ecco, inventò questo personaggio appunto della giaguara che poi si declinava anche attraverso le diverse maschere delle varie canzoni, perché poi le canzoni non avevano tutte un'unica tonalità, ma erano poi diverse, insomma.

0: Ed era Laura Betti che interpretava Quella cosa in Lombardia di Franco Fortini, famoso poeta, traduttore e critico letterario italiano. La musica era di Fiorenzo Carpi, definito da Streller la colonna sonora del Piccolo Teatro di Milano. Roberto Chiesi, invece, ritornando al Fondo Pasolini, come mai la Betti ha deciso di trasferirlo da Roma a Bologna?
1: Ma in realtà era un antico suo progetto, perché io mi ricordo che fin dal 95, quando poi ebbi occasione di parlarle a quattro occhi, lei mi disse di questa volontà che aveva, ma era probabilmente dettata, ma poi lo ha proprio anche detto, lo ha anche detto in altre occasioni, ai giornali anche, era dettata proprio anzitutto da ragioni sentimentali, cioè Bologna era la città dove Pasolini era nato, ed era la città dove anche lei aveva vissuto la sua giovinezza ed era nata praticamente, perché era nata a Casalecchio di Reno, che è vicino a Bologna, quindi anche per lei Bologna era l'origine. Ecco, c'era questa volontà quindi di tornare alle origini, unendo le due biografie, quindi la sua, quindi di artista nata comunque cinque anni dopo Pasolini, e quella di Pasolini stesso.
0: Ecco, è stata una figura protettiva o una custode difficile dell'opera pasoliniana, la Betti?
1: Ma io credo che sia stata impeccabile, io credo sia stata, per quanto riguarda la qualità e la generosità del suo impegno, beh, veramente ammirevole, perché si è prodigata in tutti i modi e ha anche frenato, ha avuto anche il ruolo in questo senso benefico, cioè la sua aggressività è stata anche benefica, perché ha frenato tanti millantatori, tanti mistificatori che poi dopo la sua morte purtroppo si sono invece liberati, sì, e che erano spaventati, cioè erano inibiti dalla sua presenza, perché lei li avrebbe stroncati. E certo, ha fatto anche lei degli errori, ma insomma questo era anche inevitabile, perché soprattutto nei rapporti magari interpersonali con alcuni ricercatori, con alcuni studiosi che sono stati magari trattati malino, ecco, diciamo, aggrediti, ma quindi sono nati degli equivoci, dei problemi, però insomma, ecco, io credo basti pensare, uno dei meriti sicuramente fondamentali è stato quello di andare a setacciare gli archivi di tutta Italia, gli archivi privati, andando a cercare documenti su Pasolini, chiedendoli a persone che magari si erano dimenticati di avere questi documenti, e convincendoli a darli al suo archivio, all'archivio che lei stava costituendo. Ecco, solo questo, o il fatto, ecco, una cosa poco nota, è il fatto che lei abbia battuto il Friuli, lei proprio personalmente, per andare a cercare delle riviste degli anni 40 dove Pasolini scriveva, quindi facendo un lavoro certosino, infatti, andando proprio nelle bancarelle, quindi qualcosa anche di lontanissimo da quella che sembrava essere la personalità di Laura Betti. Cioè lei si è anche proprio, ecco, questo che è veramente ammirevole, come lei si sia trasformata in un'altra cosa, no? In una ricercatrice accanita, tutto questo senza trarne lei dei vantaggi materiali, ma mettendolo proprio al servizio della memoria di Pasolini, per mantenere vivo e soprattutto per arricchire il più possibile questo centro di documentazione. Ma una cosa ammirevole. Anche perché era privo poi di solennità, privo di retorica, era un lavoro veramente fatto con sincerità assoluta, ecco.
0: E ritornando più specificamente a Laura Betti, al di là di Pasolini, in quali aspetti del lavoro teatrale e musicale di Laura Betti ritroviamo la sua identità artistica unica, a suo avviso, Roberto Chiesi?
1: Beh, per quanto riguarda la cantante, sicuramente nelle varie canzoni di Giro Vuoto, che in effetti sarebbe opportuno ripubblicare, perché adesso probabilmente, visto che fra due anni sarà il centenario della nascita della Betti, e insomma io spero magari anche prima, però si sa che come funzionano queste cose, che con gli anniversari diventa tutto più facile. Allora probabilmente sarà l'occasione per riascoltare tutta la ricca gamma vocale, espressiva di quest'artista, come ha interpretato appunto testi di Arbasino, di Moravia, di Buzzati, di scrittori estremamente diversi. Ecco, poi per quanto riguarda il teatro, certo bisognerebbe recuperare quelle che sono le poche registrazioni di spettacoli, ma temo che appunto la maggior parte della memoria audiovisiva in questo senso sia costituita dalle sue performance pasoliniane.
0: Sì, ma ecco, anche ci sono anche, mi scusi se la interrompo, anche sì, lavori sì, che lei appunto ha realizzato, che ha interpretato proprio per la RAI. Noi infatti in questo lungo speciale dedicato alla Betti facciamo ascoltare varie commedie in cui lei è protagonista, anche con la direzione di Camilleri e altri registi, quindi ci sono dei documenti.
1: Benissimo, questa è una bellissima notizia, mi fa molto piacere, sì. Sì, perché infatti poi insomma bisogna anche ricordare che la Betti aveva esordito con Luchino Visconti, quindi sì, che fu proprio Visconti a quanto pare a suggerirle anche lo pseudonimo, perché il suo vero nome era Trombetti.
0: E di accorciarlo, e lui, quindi in
1: Betti. Fu lui a suggerirle, sì sì, lui la diresse nel Crogiuolo di
0: Miller,
1: di Arthur Miller, esatto. Ecco, poi insomma ci furono questi spettacoli, I sette vizi capitali di Brecht, diretto da Luigi Squarzina, ci fu poi Il candelaio di Giordano Bruno, che fu diretto da Luca Ronconi, insomma ci fu anche uno spettacolo di Dacia Maraini, che alla fine degli anni 60, ci fu uno spettacolo di Beckett, Non io, diretto da Franco Enriquez. Ed ecco, si sa poco invece, bisognerà fare delle ricerche più approfondite su una regia teatrale che lei fece, Libertà è resistenza, che era basata su testi di partigiani e canzoni della resistenza. Questo è uno spettacolo che risale a 60 anni fa, proprio alla metà degli anni 60, e di questo si sa poco,
0: sì,
1: io
0: infatti
1: non credo neanche,
0: no,
1: spero
0: che
1: magari salti fuori sì, qualche filmato, speriamo.
0: E infine, se dovesse scegliere una sola opera o performance per presentare Laura Betti a chi non la conosce, quale sceglierebbe, per quale motivo?
1: Ma forse sceglierei proprio Una disperata vitalità, perché credo che lei si fosse talmente investita, avesse messo talmente tanto di se stessa in quello spettacolo, che poi è quello che ha replicato più volte, che poi ha anche in fondo lei stessa diretto, insomma. Ecco, per esempio l'audiovisivo è diretto da Mario Martone, ma poi lo stesso Martone ha detto che la vera regia in fondo l'ha fatta lei, si è diretta da sola, insomma, in un certo senso. Sì, credo che quello sia, proprio perché lo ha interpretato così tante volte in tanti contesti diversi, e credo che quello alla fine la rappresentasse molto per lei, ecco.
0: E che cosa le lascia, quale ricordo le lascia Laura Betti?
1: Ma mi lascia questo ricordo molto contraddittorio di una grande forza di carattere, di una grande energia, e di una, sicuramente anche di una grande sofferenza interiore che la portava a dover moltiplicare la sua energia e anche la sua rabbia. Cioè era una donna sicuramente di una profondissima sensibilità e reagiva alla vertigine, alla vulnerabilità anche che una sensibilità così esasperata può provocare in una persona, poi soprattutto in una donna che è sempre stata sola in fondo nei confronti della società, della società dello spettacolo, così come anche della società tout court. Ecco, questo la portava quindi a essere ancora più energica, ancora più forte. Ecco, questa lezione proprio di vita che mi aveva molto impressionato, questa energia che non si arrendeva mai, ecco, questo non arrendersi mai, questa resistenza a oltranza, è uno degli aspetti che mi ha impressionato, oltre alla sensibilità ferita, sofferente che si intravedeva dietro l'aggressività, dietro la durezza.
0: Una disperata vitalità, appunto.
1: Sì, proprio, infatti per quello credo che proprio queste due parole la rappresentassero molto bene. Lei si sentiva, cioè lei capiva che quella era ovviamente una chiave per Pasolini, ma era una chiave anche per se stessa, quindi sentiva in questo una sintonia molto forte, molto profonda con Pasolini, ognuno a suo modo, cioè ognuno nel suo nel suo mondo, nel suo modo di intendere la vita, che era diverso poi per tanti versi, però sì, avevano questo aspetto in comune sicuramente.
0: Grazie Roberto Chiesi per questo suo ricordo così denso e commovente anche di Laura Bitti.
1: Grazie a lei, è stata veramente una bellissima chiacchierata, davvero. Grazie a lei.

E con un brano del commediografo inglese Noel Coward, I Use You Again, interpretato da Laura Betti e contenuto nel programma di Filippo Crivelli e Tullio Kezic, La canzone degli intellettuali, concludiamo la puntata odierna dello speciale dedicato alla Betti, che ha visto ospite il critico cinematografico e responsabile del centro studi Archivio Pasolini della Cineteca di Bologna, Roberto Chiesi. A tutti grazie per l'ascolto, da Silvana Matarazzo.

0: Trasmettiamo il segnale orario delle ore 20. Meno 5, 4, 3, 2, 1.
1: Rai Radio Techete.
2: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.
3: Stendhal 342, buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri a Firenze per Palazzo Medici Riccardi, il campione del 400 che mette in mostra la creatività fiorentina negli anni 20 del secolo scorso, come ci racconta la curatrice di Firenze Deco, Atmosfere degli anni 20, che sarà a Firenze a Palazzo Medici fino al 25 agosto. Lucia Mannini, benvenuta a Radio Rai, professoressa.
4: Buongiorno e bentrovati.
3: Perché gli anni 20 a Firenze e perché a Palazzo Medici?
4: L'idea è nata innanzitutto un po' per celebrare il centenario della celeberrima mostra di Parigi del 1925, che viene unanimemente considerata il punto di massima affermazione del Déco, nonché la mostra che ha dato origine a questo termine, Art Déco. In realtà va detto che gli artisti che noi oggi consideriamo i massimi esponenti del Déco non si chiamavano assolutamente in questo modo, non utilizzavano questo termine, loro si definivano esclusivamente moderni. Il termine è nato a posteriori negli anni 60 ed è oggi unanimemente condiviso, utilizzato, addirittura utilizzato appunto in francese per definire questo gusto particolare, anche un po' sfuggente, che ha connotato gli anni 20. Quindi un po' sulla scia della celebrazione di questo centenario si è pensato a Palazzo Medici Riccardi di mostrare una Firenze diversa, meno nota e forse anche un po' una sorpresa per molti fiorentini, non solo stranieri e visitatori.
3: Per noi è difficile capire l'importanza che poteva avere un'esposizione internazionale all'inizio del Novecento, ma alcune di queste hanno fatto la storia. Sicuramente quella di arti decorative di Parigi del 25, c'è un prima e c'è un dopo rispetto a questa Expo. Nell'arredamento, nell'architettura, milioni di persone videro i risultati delle sperimentazioni in corso su forme, su materiali.
4: Sì, la mostra di Parigi del 1925, dedicata appunto a Les Arts Déco, da cui poi appunto il termine, i francesi hanno l'abitudine di accorciare tutto, quindi da Art Décoratif è diventato Art Déco e poi Déco, è considerato appunto il momento di massima affermazione, alla quale ha seguito poi una discesa, perché già con la crisi economica del 29, già alle soglie degli anni 30 mostrano un linguaggio completamente diverso. Anche se il Déco prende origine e affonda le sue radici già alla metà degli anni 10, già in pieno conflitto si vedono i primi fermenti a Parigi, i balletti russi, la moda proposta da Paul Poiret. Quindi l'evento del 1925, che è stato grandioso, sontuoso, i francesi avevano assolutamente intenzione di mostrare la loro grandeur, tant'è vero che invitarono le nazioni più allineate a questo gusto che loro intendevano mostrare e del quale si ritenevano in qualche maniera i detentori, escludendo per esempio la Germania, che in quel momento era forte di un linguaggio completamente moderno, diverso, quello del Bauhaus, quello dell'industria. L'Art Déco invece è connotato da lusso, grande qualità di materiali preziosi che sono poi in qualche maniera alla fine degli anni 20 finiti nel dimenticatoio, riscoperti a partire dagli anni 60 e oggi invece tornati all'attenzione degli studiosi, tornati anche all'attenzione del grande pubblico, che ci rendiamo conto apprezza, comunque ha piacere anche soltanto per il godimento estetico della grande qualità dei materiali, del disegno che hanno questi oggetti.
3: Dunque, se da una parte all'esposizione di Parigi del 25 ci sono i grandi mobilieri che utilizzano appunto i materiali di lusso, l'ebano, l'avorio, la pelle degli animali, lo squalo, eccetera, dall'altra emergono le istanze del movimento moderno con il padiglione di Le Corbusier o quelle ancora più radicali del russo. Gli italiani in tutto questo gioco dove si piazzano, professoressa? Cosa portano a Parigi?
4: Gli italiani in realtà si piazzano dapprima in una posizione un pochino ambigua, perché il padiglione italiano è stato unanimemente considerato un po' fallimentare, perché si proponeva come un recupero storicista, quindi a confronto appunto con tanti padiglioni, chiaramente francesi ma anche di altre nazionalità, non proprio adeguata alla circostanza. Tuttavia molti artisti e molte manifatture avevano proposto oggetti d'arte, opere che meritarono l'attenzione della critica e l'attenzione del pubblico. Tra queste molti fiorentini o molte manifatture che provenivano da Firenze, ed è un po' la scintilla che ha innescato l'idea di questa mostra.

0: a Firenze, a Palazzo Medici Riccardi, per la mostra Firenze Deco, atmosfere degli anni 20, insieme alla curatrice Lucia Mannini, che è docente di storia delle arti applicate all'Università di Firenze. Che significa arti applicate? Professoressa, qual è il confine con il design, se c'è?
1: Il confine è in parte concettuale dal punto di vista della progettazione dell'oggetto e in parte anche cronologico. Un artista che progetta per le arti applicate pensa ad oggetti che hanno una riproducibilità in qualche maniera limitata, pezzi unici o pezzi riproducibili in piccole serie. L'artista, quello che noi poi dopo abbiamo chiamato designer, che progetta invece per l'industria, pensa a degli oggetti che siano realizzabili in grandi serie. Quindi questo è evidente che comporta non soltanto un diverso approccio nei confronti della progettazione, ma anche per esempio dei materiali, le fasi realizzazione. Per esempio, uno degli esponenti più significativi che abbiamo in mostra e che ricevette premi e riconoscimenti all'esposizione di Parigi del 1925 è Gio Ponti, che presentava nuovi oggetti realizzati a Doccia, spesso fiorentino, Firenze, dalla manifattura Ricciardi Nori, che erano pezzi unici oppure pezzi realizzati in piccole serie. Quindi questo è arti applicate.
0: Pagine importanti della mostra e della storia del Déco sono dedicate per l'appunto alla ceramica, materiale antichissimo che si presta alle forme più moderne. Quali sono le ragioni del successo negli anni 20 della ceramica, professoressa?
1: Si trattava di oggetti che erano accessibili, alcuni molto costosi, magari pezzi unici, ma altri pezzi realizzati in serie limitate, che incontravano il gusto della borghesia, dell'alta, della media borghesia, della borghesia imprenditoriale, che trovava in questi oggetti la giusta coniugazione, l'equilibrio tra la tradizione e la modernità. Sia Galilio Chini, sia la manifattura Cantagalli e soprattutto la Ricciardi Nori guidata da Gio Ponti riescono a introdurre un linguaggio moderno, dichiaratamente moderno e soprattutto riconoscibile come linguaggio italiano e al tempo stesso ancorato in qualche maniera agli elementi, alle forme, ai decori della tradizione.
0: L'anno scorso è stato il centenario appunto dell'esposizione di Parigi e nei titoli dei giornali, negli articoli si ricorreva più volte a un espediente che era quello di dire che questo segna l'inizio del Made in Italy e dell'Italia Style. Voglio sapere lei che cosa ne pensa di questo.
1: In qualche maniera un linguaggio italiano c'è sempre stato. Va detto che l'esposizione di Parigi ha imposto ancor più, magari di quanto erano state le esposizioni internazionali di Monza, agli italiani l'idea di presentarsi in un contesto, in un confronto internazionale, con qualcosa che fosse adeguatamente moderno, ma che fosse al tempo stesso riconoscibile come italiano. Quindi in qualche maniera la italianità si esplicava negli oggetti presentati a Parigi nel 1925, però un altro aspetto da non sottovalutare è quello della artigianalità, della capacità manufatturiera. Se pensiamo, per rimanere agli esempi della Ricciardi Nori, non è soltanto il disegno innovativo delle forme, dei decori, ma anche la grandissima maestria degli artigiani che dipingevano queste ceramiche a aver dettato, aver determinato la loro grandissima fortuna. Quindi in qualche maniera il Made in Italy, se lo vogliamo considerare proprio una capacità di coniugare un disegno, un progetto moderno con tecniche altissime, altissima qualità di realizzazione, effettivamente è già assolutamente presente.
0: E quindi in qualche modo abbiamo parlato del caso Firenze, no? Capitale della cultura e dell'arte, ma con un artigianato molto florido e officine attente e dinamiche. Rimaniamo sul punto: qual è il rapporto fra arti applicate e industria nell'Italia di inizio Novecento?
1: È un rapporto rapporto altalenante, un rapporto qualche volta anche ambiguo. Per quanto riguarda Firenze, è una città che pullula di botteghe artigiane, di sartorie, di manifatture che realizzano oggetti di grandissimo pregio, di altissima qualità. Ancora magari in qualche occasione debitori del gusto francese, d'altronde cercano insomma di andare incontro alle esigenze, ai gusti del mercato, ma comunque che già cercano di proporre un proprio linguaggio e una propria identità. Quindi è un'Italia che negli anni 20 è già pienamente risvegliata, è già pienamente attiva e partecipe del gusto internazionale.
0: Sicuramente l'attenzione dei visitatori in uscita dalla mostra sarà catturata dalla moda a Firenze negli anni 20.
1: La moda a Firenze mi è piaciuto, diciamo, proporla con un ventaglio ampio. Si va dal cosiddetto cappello di paglia di Firenze, che comunque ha reso celebre la città in tutto il mondo, quindi degli oggetti in qualche maniera più comuni, la paglietta, o apparentemente poveri, perché c'è una cloche bellissima con una treccia minuta e molto raffinata, fino a abiti sartoriali realizzati con tagli Charleston ma ricamati con perline, oppure parrucche realizzate in filo d'argento, fino ad arrivare alla scarpa, alle scarpe di Salvatore Ferragamo, che nel 27 approda a Firenze e quindi definitivamente in Italia, il set di valigie di Gucci, e poi uno degli esempi forse più eclatanti della creatività fiorentina è l'invenzione della tuta da parte di Tayat, un indumento assolutamente rivoluzionario, forse anche un po' troppo avanti per i tempi, pensato unisex per tutti, uomini, donne, qualsiasi rango sociale, per qualsiasi occasione, da mattina, da giorno o da sera, che è peraltro lanciato dall'artista con uno strepitoso video, un filmato nel quale ha invitato un centinaio di persone a indossare la tuta e muoversi per le vie della città. Anche soltanto vedere questo filmato è un'esperienza che merita, secondo me, la visita della mostra.
0: Senta, invece facciamo un servizio sociale, chiariamo qualsiasi dubbio. Qual è la differenza fra Déco e Liberty?
1: Innanzitutto cronologico, perché il Liberty, che è l'equivalente italiano dell'Art Nouveau, si colloca tra gli ultimi decenni dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento. Simbolicamente si considera un momento di passaggio, di cesura, la prima guerra mondiale, o se vogliamo ancora più simbolicamente l'affondamento del Titanic. Il Liberty consegna poi al gusto successivo, che è il Déco, alcuni elementi come l'idea della progettazione unitaria degli ambienti, dal mobile al tessuto, ai piatti e le posate, per esempio, ma declinato in una maniera diversa. Quindi effettivamente ci sono degli elementi di continuità tra il Liberty e il Déco, ma il Déco si può considerare avviato alla metà degli anni 10, il suo culmine si vede nella mostra di Parigi del 1925 e la sua fine, almeno per quanto riguarda il contesto europeo, alle soglie degli anni 30. Quindi due gusti che hanno alcuni aspetti in comune ma anche molte differenze.
0: Grazie molto, è tutto più chiaro. Grazie Lucia Mannini, buon lavoro.
1: Grazie a voi dell'opportunità e buon lavoro.
0: Grazie.

0: Ne restava solo uno. Ed era proprio lui. Un porto affascinante. Specie se tu non ci sei, però tu vorresti esserci. Ma non sai bene se farti il poeta o farti la puttana.
1: Di Rotterdam non ci son che puttane, marinai nerboruti.

Rai Radio Tech e Tech.

di luci sgargianti, con i bicchieri pieni di limonata fresca e sotto i tigli verdi a passeggiare e basta. E sono belli i tigli quando giugno arriva e l'aria è così dolce e se la si respira si sente bene il suono della città vicina, si sente bene il vino mischiato alla benzina.

un bacio e poi dimenticare di non averlo dato. Mentre il cuore sogna romanzi d'appendice, sembra di vedere in quella poca luce il volto.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

0: Radio Tachetè racconta, per ripercorrere le strade della storia e dei suoi personaggi.
1: Buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri. Radio Tachetè vi racconta oggi una figura molto particolare, che è quella di Pasquale Rotondi, quasi sconosciuto fino a pochi anni fa, malgrado sia stato protagonista del salvataggio della più grande concentrazione d'opere d'arte mai messe insieme nella storia. Vero e proprio Schindler dell'arte italiana, Pasquale Rotondi. A lui è stato intitolato un premio che è arrivato alla 27esima edizione per i Salvatori dell'Arte. Ne parleremo diffusamente in puntata, ma raccontiamo le vicende dall'inizio. Dunque, ben prima che scoppiasse la Seconda Guerra Mondiale, le massime autorità dello Stato sapevano, avevano intuito, avevano capito che l'Italia sarebbe stata trascinata nel conflitto malgrado al popolo, alle masse, venisse raccontato il contrario. Per scongiurare il rischio che i musei andassero distrutti nei bombardamenti, il Ministero dell'Educazione, a cui afferivano al tempo le strutture di tutela e conservazione dei beni artistici, diede vita alla Operazione Salvataggio, che prevedeva lo spostamento delle più importanti opere d'arte mobili e la protezione invece in loco di tutto quello che non poteva essere spostato, che ne so, decorazioni architettoniche, statue troppo ingombranti. Fu così che quando Mussolini entra in guerra nel giugno del 40, il giovane Pasquale Rotondi, da poco sovrintendente alle gallerie e alle opere d'arte delle Marche, stava già al lavoro per mettere in salvo nella rocca di Sassocorvaro, che sta vicino Urbino, i capolavori delle Marche. Ascoltiamolo nel primo contributo da Archivio Rai.
2: Questo fortilizio stupendo del 400, robusto, ma soprattutto con una sua caratteristica, di essere tutto concentrato nella sua linea circolare. Quindi un obiettivo difficilmente raggiungibile qualora vi fossero stati dei bombardamenti dall'alto. Lavoravo solo, avevo però un grande personaggio, perché così voglio chiamarlo, il mio autista di Urbino, Augusto Pretelli, con una sua sgangherata piccola macchina. Cercavamo di prelevare dai vari centri, intanto delle Marche, questi grandi capolavori, il Piero della Francesca, il Tiziano, i Crivelli, il ricovero cominciò a funzionare.
1: Il lavoro portato avanti da Rotondi colpì ben presto il collega sovrintendente a Venezia, colpì positivamente, che gli chiese di ospitare i capolavori che erano sotto la sua tutela. E qua la situazione cambia, perché comincia ad arrivare a Sassocorvaro una quantità enorme di opere. La guerra va avanti e ci si comincia a preoccupare seriamente per le collezioni lombarde e laziali. Che succede se un bombardamento colpisce Milano o Roma? Saranno risparmiate? No. I depositi della Rocca di Sassocorvaro sembrerebbero la soluzione ottimale, ma il guaio è che ormai sono pieni, è arrivata tutta l'arte veneta, e allora Pasquale Rotondi cerca un altro riparo e lo trova nel Palazzo dei Principi di Carpegna, 20 chilometri ancora più all'interno del Montefeltro, dove avranno riparo il meglio della Pinacoteca di Brera, così come i Caravaggio Romani di San Luigi dei Francesi.
2: A Carpegna allora fluirono tutti i maggiori capolavori della Lombardia, sicché a un certo momento mi sono trovato custode di una massa di capolavori. 3.800 erano opere di pittura, scultura e arti minori, e 4.000 pezzi erano costituiti da materiale bibliografico e archivistico. Io avevo avuto l'accortezza di portar via da tutti gli imballaggi le indicazioni del loro contenuto. Questa è stata veramente una mia idea provvidenziale.
3: Tra il materiale archivistico c'erano le lettere e i manoscritti musicali di Gioachino Rossini. Si sono accaniti in particolare su una delle casse che contenevano appunto i manoscritti di Rossini. E quando hanno tirato fuori una carta scritta da Rossini, hanno detto in tedesco
2: cartacce.
1: Ecco, cartacce proprio. Avrete capito dalle parole di Pasquale Rotondi che siamo arrivati al dopo 8 settembre, al cambio di fronte, i tedeschi sono diventati i nemici. Si decide di trasferire alcune opere da Sasso Corvaro direttamente a Villa La Tortorina, giusto fuori Urbino, dove Rotondi vive con la moglie e due bambine piccole, e La tempesta di Giorgione finisce sotto il letto di casa.
3: Un'iniziativa che oggi, a distanza di tanti anni, mi sembra addirittura essere stata una forma di follia, cioè di prendere da Sasso Corvaro alcuni dei capolavori maggiori facilmente trasportabili perché di piccole dimensioni, e quindi trovarmi costretto con quel carico di capolavori a ripiegare presso una piccola villa nelle vicinanze di Urbino, La Tortorina, e scaricare lì questi capolavori e nasconderli nella mia camera da letto e dormire con essi, ecco. Quello fu un momento in cui non posso negare che ebbi veramente paura.
4: La tempesta sotto il letto. Mi sono ricordata a posteriori che c'è stato un momento in cui mamma, la Tortorina, non si alzava dal letto, era malata un giorno. E quando mamma non si ammalava mai, io non mi ricordo mamma malata, se non quella volta, mamma non può uscire dalla camera, non andate perché sta male. In realtà faceva la guardia alla tempesta, però questo l'ho saputo dopo.
1: Quella che chiudeva questo frammento sonoro d'archivio Rai era la voce della figlia Giovanna, che da grande sarà anche lei sovrintendente e che è la presidente della giuria del premio Rotondi, istituito alla memoria del padre, giunto quest'anno alla 27esima edizione. Ma torniamo al nostro racconto. È chiaro ormai a tutti che di fronte a una guerra che è diventata di terra, le sole mura dei rifugi di Sasso Corvaro e di Carpegna poco potevano fare. L'extraterritorialità del Vaticano appare ormai come l'unica possibilità di salvezza. Pio XII acconsente e cominciano i trasferimenti delle opere dalle Marche alla Santa Sede. L'operazione terminerà il 16 giugno del 44. La guerra non è ancora finita, ma almeno questi capolavori sono al sicuro. Ci racconta tutto la figura di Pasquale Rotondi e il premio, chi da anni siede alla scrivania che fu di Pasquale Rotondi a Palazzo Ducale d'Urbino, ovvero Luigi Gallo, che è direttore della Galleria Nazionale delle Marche e della Direzione Regionale Musei delle Marche. In collegamento Luigi Gallo, che è direttore a Palazzo Ducale di Urbino e ha curato insieme a Raffaella Morselli per le scuderie del Quirinale nell'inverno 22-23 la fondamentale mostra Arte liberata, capolavori salvati dalla guerra 1937-1947, che ha fatto scoprire al grande pubblico i fatti e le persone con opere d'arte e documenti provenienti dalle collezioni messe al sicuro da Pasquale Rotondi e gli altri protagonisti dell'operazione salvataggio. Luigi Gallo, benvenuto in trasmissione.
5: Salve Edoardo, buongiorno a tutti.
1: Partiamo dall'arco temporale che copre la mostra, 1937-1947. L'Italia entra in guerra nel giugno del 40. Che cosa stava accadendo già da tempo al nostro patrimonio artistico? Che cosa viene segretamente ordinato a Pasquale Rotondi e ai colleghi sovrintendenti e direttori di gallerie e musei negli anni in cui pubblicamente si raccontava che il conflitto non avrebbe riguardato gli italiani.
5: Diciamo che la storia della tutela delle opere d'arte negli anni della guerra è una storia fondamentale che va studiata anche come esempio di salvaguardia utile nella storia del presente e del futuro, sperando che tutto ciò non accada mai più, ma insomma in realtà sappiamo che quando ci sono le guerre le opere d'arte sono purtroppo sempre coinvolte. In realtà l'attacco al patrimonio artistico italiano era cominciato prima della guerra ed era cominciato con un attacco finalizzato al collezionismo dei principali interpreti del Reich tedesco, per cui penso in particolare a Hitler, che nel suo viaggio in Italia, là dove visita Firenze, Roma, in visita quindi ufficiale, accolto da Mussolini, in realtà fa un lavoro di identificazione di opere che poi vuole trasportate in Germania per andare a costituire questo grandioso progetto di museo che voleva realizzato in onore della patria germanica, dove esporre alcuni capolavori d'arte di tutti i tempi, fra i quali sicuramente spiccava il Discobolo di Mirone, il Discobolo di proprietà della famiglia Lancellotti. Questo acquisto in realtà è un acquisto coatto, nel senso sappiamo benissimo che molti dei pezzi che partono per la Germania nel corso di tutti gli anni della guerra, ma anche appunto prima della guerra, erano pezzi anche salvaguardati da una legislazione di tutela, quindi sotto vincolo. In realtà per il Discobolo questo vincolo poi viene in qualche modo eliminato grazie all'intercessione delle altissime cariche del governo del tempo e anche contro la volontà dell'allora ministro Bottai, e quindi di fatto il Discobolo lascia l'Italia per la Germania. Questo naturalmente avviene sia per opere in collezioni pubbliche sia in collezioni private, con anche scambi tra antiquari più o meno conniventi e diciamo interpreti del Reich tedesco. Un caso ad esempio molto importante è quello di uno scambio fra dipinti impressionisti e le tavole dello Scheggia, che oggi sono conservate nel bellissimo Palazzo d'Avanzati a Firenze, che sono appunto oggetto di uno scambio, prese dal Reich a collezionisti fondamentalmente ebrei e scambiate con opere del 400 fiorentino molto in voga nella cultura dell'epoca. Quindi diciamo c'è un assalto al patrimonio che inizialmente è un assalto legato alle grandi collezioni. Pensiamo anche ai bellissimi bronzi provenienti da Ercolano, quei bellissimi cerbiatti che vanno a decorare la villa del numero 2 del Reich, che espone nel giardino della sua villa alle porte di Berlino. In questi primi anni in cui appunto le opere sono razziate a fini collezionistici, in realtà Bottai, in qualche modo anche memore di quanto era avvenuto nella prima guerra mondiale e anche di quanto stava avvenendo in Spagna, dove la guerra infuriava già da prima, no? Quindi in cui il patrimonio artistico era stato spostato in cavò di sicurezza in Svizzera, ecco, Bottai decide che le opere d'arte italiane debbano essere invece ricoverate e conservate in Italia. E questo è una prova anche dello straordinario valore identitario che Bottai dà al patrimonio artistico e culturale come strumento di creazione di un'identità nazionale, laddove l'Italia in realtà era unita da poco tempo, quindi proprio nell'idea della cultura e della protezione del patrimonio artistico si sta facendo anche l'idea di una nazione. Bottai quindi mette in pratica una serie di interventi che sono la creazione di una lista di opere d'arte, divisa quindi fondamentalmente in tre sezioni, cioè quel patrimonio monumentale inamovibile che deve essere quindi protetto in situ. E pensiamo ai grandi cicli di affreschi, uno su tutti il Cenacolo, sappiamo che il Cenacolo si salva proprio perché fu messo in sicurezza, una bomba esplode a pochi metri di distanza ma Leonardo resiste, o anche le fontane, le colonne, le sculture monumentali disposte nelle città. Ecco, tutto questo viene salvaguardato con strutture di sicurezza in situ. Il patrimonio invece fondamentale che può essere nascosto in depositi di sicurezza, e lì arriva il nostro Pasquale Rotondi, e che quindi vengono segretamente spostati dai loro luoghi di conservazione e nascosti in depositi di sicurezza. Ce ne sono diversi in Italia, ma alcuni diventano proprio fondamentali, e penso in particolare ai depositi marchigiani. Rotondi riceve un incarico in realtà alla fine del 39, siamo alla fine dell'estate del 39, nel settembre, già ai primissimi di ottobre arriva nella piccola Urbino, che lui conosce molto bene perché era stato anche funzionario nelle Marche, quindi è una terra che conosce molto bene. Arrivando a Urbino, dove il Palazzo Ducale era destinato a diventare proprio uno di questi ricoveri di sicurezza, in realtà capisce che Urbino non è così sicura come gli era stato detto a Roma, dove tramite l'intercessione del suo collega Argan, erano stati compagni di studi, allievi di Toesca alla scuola di specializzazione in storia dell'arte a Roma, la prima scuola di specializzazione fondata al mondo, una scuola a cui l'Italia deve molto. Ecco, proprio questi colleghi di studio in realtà mettono in piedi questo straordinario programma di messa in sicurezza.
1: E la sede che trova Rotondi, la prima sede, è la Rocca di Sassocorvaro, che è protagonista anche appunto del premio Rotondi, di cui parleremo più tardi. Quali caratteristiche aveva Luigi Gallo, e perché viene scartata poi alla fine Urbino?
5: Ma in realtà Urbino viene scartata immediatamente, perché Rotondi quando arriva in città, arriva alla stazione. Oggi la stazione non c'è più. Arrivando alla stazione si rende conto che questo luogo, che gli era stato descritto come il più sicuro al mondo, lontano dalle principali rotte stradali, quindi nascosto nel cuore del Montefeltro, lui scende alla stazione e vede moltissimi militari, e quindi la prima domanda che si fa è perché ci sono così tanti militari a Urbino, e scopre molto rapidamente che nelle viscere della collina su cui sorge Urbino, in un grande tunnel, in realtà sono nascoste munizioni dell'aeronautica militare, quindi non è un luogo così sicuro come gli era stato detto, e quindi comincia un'affannosa ricerca nei pressi di Urbino, e identifica nella Rocca di Sassocorvaro, realizzata su progetto di Francesco Di Giorgio, quindi nella seconda metà del 400, un edificio coerente al ruolo di deposito al riparo da possibili rotte alla ricerca di queste opere. La Rocca è una eccezionale struttura monumentale, molto ben protetta, veramente lontana dalle principali strade, e nel giro di pochissimo tempo la Rocca viene adeguata a diventare un deposito grazie a un rudimentale sistema antincendio, al montaggio di pareti e paratie e alla collaborazione, direi, di tutta la popolazione di Sassocorvaro e più in generale del Montefeltro, che collabora per tutta la durata di questo deposito alla salvaguardia di questo straordinario deposito, che diventerà uno dei principali depositi di opere d'arte al mondo a un certo punto. Nel giro di pochissime settimane, proprio stiamo parlando dell'ottobre del 39, Rotondi raccoglie nella Rocca di Sassocorvaro le principali opere d'arte presenti nelle Marche, quindi parte proprio dalla regione delle Marche, e quindi conserva a Sassocorvaro naturalmente i tesori conservati a Urbino, ma anche le principali opere d'arte delle città marchigiane, quindi da Fabriano a Ancona, da Pesaro a Ascoli Piceno, tutti i capolavori vengono tolti dalle loro normali sedi di esposizione, quindi da chiese, pinacoteche, collezioni private, comunità cittadine, le opere appunto arrivano a Sassocorvaro e costituiscono questo primo nucleo di un deposito di sicurezza estremamente importante, perché diventa un modello. Ricordiamoci che naturalmente nascondere le opere d'arte non vuol dire solo spostarle, e stiamo parlando di grandi retabli, anche grandi composizioni, penso ad esempio alle straordinarie pale d'altare di Ancona con Tiziano, Guercino, ma anche al Crivelli di Ascoli Piceno, alla collezione di maioliche quattrocentesche e cinquecentesche di Pesaro, quindi tutte opere di estrema fragilità che nel giro di pochissimo tempo vengono messe nelle casse e trasportate a Sasso Corvaro, e lì comincia anche un lavoro di controllo continuo, quindi etichettatura, di controllo dello stato di conservazione. Questo deposito viene rapidamente considerato uno dei migliori in Italia e nel corso del 40-41 arrivano a Sasso Corvaro anche opere provenienti da altre regioni, in particolare da Venezia, dove il sovrintendente si affida alle cure di Pasquale Rotondi e porta quindi a Sasso Corvaro i capolavori di Venezia, a cui seguiranno anche quelli di Milano, con la Witkens che proprio si occupa e si incarica di questi spostamenti. Quindi c'è veramente una rete di sovrintendenti che insieme a Pasquale Rotondi danno a questo luogo, a questo Sasso Corvaro, proprio il ruolo di principale deposito per l'Italia centro-settentrionale di capolavori. Naturalmente Sasso Corvaro nel corso degli anni non è più sufficiente, non ha più abbastanza spazio. È molto interessante peraltro vedere proprio i disegni che realizza Pasquale Rotondi, quindi le piantine di Sasso Corvaro, dove sono ben identificati gli spazi destinati a deposito, il sistema antincendio con una rudimentale manovella che dà un segnale sonoro. Quindi proprio l'organizzazione di questo deposito, che però a un certo punto non è abbastanza grande per ospitare tutta questa quantità di opere d'arte, e quindi il nostro Pasquale Rotondi identifica nel
1: il Palazzo dei Principi a Carpegna, che sta una ventina di chilometri ancora più all'interno nel Montefeltro, no?
5: Esattamente, questo grande palazzo diventa un altro deposito per le opere d'arte provenienti da tutto il centro e nord Italia.
1: Dopo l'8 settembre cambia tutto, il nemico, gli italiani ce l'hanno in casa, il conflitto sta diventando di terra e le possenti mura dei ricoveri scovati da Rotondi poco possono per arginare razzie e devastazioni. E allora si rischia il tutto per tutto, no? Entra in gioco la Santa Sede e le opere partono per Roma, puntando sull'inviolabilità del Vaticano. L'ho romanzata un po' questa ultima fase dell'operazione salvataggio, ma adesso ce la spiega meglio il nostro ospite Luigi Gallo, il direttore della Galleria Nazionale delle Marche, che da 5 anni siede alla scrivania, diciamolo, che fu di Pasquale Rotondi.
5: Sì, 5 anni alla scrivania di Pasquale Rotondi sono una responsabilità importante che sento, ma anche un grande onore, e voglio aprire un attimo una parentesi personale. Questa scrivania mi ha portato molta fortuna e i cittadini di Urbino e la giunta comunale, il sindaco, hanno voluto onorarmi con la cittadinanza onoraria, così come era stato per il grande Pasquale Rotondi. Questo è un grande onore per me come storico d'arte e come italiano. Ecco, tu dicevi giustamente dopo l'8 settembre cambia tutto, in effetti sì, cambia tutto, perché se prima i depositi servivano a mettere in sicurezza le opere d'arte da possibili attacchi aerei, da una possibilità di un danneggiamento, a partire dall'8 settembre il vero rischio è la razzia. Le truppe naziste, infatti, piano piano salendo il fronte salgono e Sasso Corvaro e Carpegna si trovano sulla linea gotica e quindi diventano in realtà da luoghi di estrema sicurezza a luoghi di estremo pericolo. E quindi nel giro di pochissimo tempo vengono spostate queste opere. Ma anche lì cerchiamo un attimo di ragionare che cosa significa spostare queste opere, anche un grande numero di opere, e farlo nel minor tempo possibile. Rotondi è il primo che in queste lettere disperate scritte nel corso di questi anni al ministero, racconta anche la difficoltà di tenere le opere e poi anche di spostarle. Viene quindi organizzato con un altro collega di studi, che è Emilio Lavagnino, lo spostamento di queste opere d'arte. Uno spostamento fatto la notte con dei camion, spesso con la benzina offerta e proprio regalata dai locali, perché tutto viene fatto con estrema penuria di mezzi. Quindi di notte, affari spenti, scriveranno, le opere lasciano i depositi marchigiani e rientrano verso Roma, vanno verso il Vaticano, appunto guidando la notte, con il rischio di essere fermati e con l'apertura delle casse e quindi la razzia di queste opere. Non tutto parte immediatamente con Lavagnino, le opere più piccole vengono portate a Urbino. Ecco, c'è questo passaggio, un doppio passaggio, perché dai depositi marchigiani le opere vengono portate a Urbino e poi da Urbino andranno a Roma. E c'è anche un evento che succede, che è un evento in realtà in cui si capisce che la provvidenza era accanto a Pasquale Rotondi, perché in realtà i tedeschi arrivano nei depositi marchigiani, arrivano a Carpegna e l'arrivo dei tedeschi a Carpegna è immediatamente segnalato a Pasquale Rotondi, il quale si precipita con la macchina e trova le SS proprio mentre si domandano che cosa c'è nelle casse accatastate nel Palazzo dei Principi. Naturalmente immagino un Pasquale Rotondi tenere il punto con grande coraggio, ma forse anche sbiancare, là dove viene chiesto dal comandante della squadra di aprire una cassa.
1: Pasquale Rotondi un po' se lo aspettava, perché aveva tolto tutte le etichette da tutte le casse, perciò bisogna
5: bravo, aprirlo. Hai fatto bene a ricordare questo dettaglio, è un dettaglio di grande lungimiranza, perché quando appunto il fronte avanza, Rotondi toglie tutte le etichette dalle casse, quindi le casse diventano anonime a quel punto, sono casse su cui non c'è scritto niente. Dobbiamo anche pensare che questa è un'organizzazione straordinaria che Rotondi fa, anche della documentazione, della schedatura delle opere conservate nelle casse. Fatto sta che la cassa che viene aperta in quel momento in realtà contiene partiti di Rossini che vengono quindi da Pesaro, e Rotondi è così bravo e così convincente da lasciar credere al comandante delle SS che nelle casse sono conservate solo cartacce, e quindi porta già via subito in macchina con sé le casse più piccole dove sono contenuti capolavori assoluti della pittura di tutti i tempi, fra i quali naturalmente la Madonna di Senigallia esposta alla Galleria Nazionale delle Marche e la Tempesta di Giorgione esposta oggi all'Accademia di Venezia. Opere piccole che quindi entrano in macchina e che lui porterà immediatamente via con sé, proprio sotto braccio. Opere che vengono nascoste nella casa dove Rotondi abita con la moglie, anche lei è una storica dell'arte, incontrata sui banchi della scuola di specializzazione, anche lei allieva di Toesca, e nascosti in casa, in camera da letto, e sono molto belli i diari di Pasquale Rotondi in cui lui racconta le notti insonni passate con la moglie a guardare queste opere d'arte, insonni non solo per l'ansia di conservarle, ma anche per l'emozione di poter avere tutti per loro questi capolavori di cui immagino questa coppia discutere nelle ore notturne. È molto bella la testimonianza delle figlie tuttora con noi, e che saluto e ringrazio sempre per l'affetto che mi dà, quindi Paola e Giovanna Rotondi, che raccontano che loro non si accorgevano di nulla e che il padre in realtà le accompagnava nelle sale di Palazzo Ducale vuoto e le faceva giocare all'interno di questo palazzo, quindi loro non si sono mai accorte della situazione di stress in cui vivevano i genitori. Ecco, le opere arrivano a Palazzo Ducale dove sono nascoste all'interno delle sale, molte vengono anche murate nei sotterranei, quindi vengono create delle stanze separate dove esporre e nascondere queste opere nell'attesa dell'arrivo appunto dei camion che porteranno le opere nelle mura sicure del Vaticano. Questa avventura, quella di Pasquale Rotondi, quindi dura circa 3 anni, vogliamo dire dal 39 al 43, un po' più di 3 anni, è un'avventura di grande messa in sicurezza di una enorme quantità di opere d'arte. A un certo punto tra i due depositi parliamo di circa 15.000 opere tra dipinti, arazzi, maioliche, porcellane, disegni, quindi siamo veramente a numeri stratosferici di opere d'arte che non sono solo nascoste, sono anche continuamente monitorate, quindi dobbiamo anche immaginare un lavoro quotidiano di monitoraggio di queste opere d'arte, capire come stavano, ad esempio, perché le opere in cassa sappiamo possono essere facilmente aggredibili da elementi esterni, no? Quindi c'è anche un lavoro di eccezionale di tutela e salvaguardia di queste opere, che sono veramente forse parte del grande patrimonio artistico. Vorrei dire che questo è un lavoro di squadra, dove certamente Rotondi ha un ruolo centrale, ma non è solo, quindi dobbiamo pensare anche a Pallucchini, dobbiamo pensare alla Dipkins, dobbiamo pensare a Targan, a Lavagnino, ai tanti altri che hanno fatto questa storia all'interno di un'Italia tutta interessata a salvare il patrimonio. Pensiamo alle straordinarie figure siciliane, all'eccezionale avventura che è stata anche quella di Monte Cassino, che è il principale deposito dell'Italia meridionale, che invece lui verrà bombardato, e quindi proprio grazie al lavoro incredibile di trasporto in Vaticano le opere di Capodimonte, ad esempio, sono salvaguardate. E quindi veramente un lavoro di tutta l'Italia, di una generazione di storici dell'arte, archeologi, uomini di Stato, uomini del Ministero, funzionari, ma anche cittadinanza che partecipa attivamente a questa salvaguardia, alla quale dobbiamo veramente essere tutti riconoscenti, perché ci ha permesso in qualche modo di avere il patrimonio. Non sempre le cose vanno bene, ad esempio in Toscana sappiamo che i depositi di sicurezza, là dove il fronte appunto passa per la Toscana, il sovrintendente dell'epoca si rifiuta di mandare le opere a Roma, perché è convinto sinceramente, con in piena onestà, di poterle salvaguardare, e sappiamo che così non accade, perché molti capolavori invece prendono la strada per la Germania e saranno poi ospitati all'interno di depositi disposti dentro delle cave e poi riportati in Italia solo dopo la guerra da altri interpreti.
1: In memoria delle azioni compiute da Pasquale Rotondi e riscoperte solo a metà degli anni Ottanta per volontà dell'allora sindaco di Sassocorvaro, Oriano Giacomi, nasce nel 97 il premio Rotondi, destinato ai salvatori dell'arte, e che lo scorso giugno è arrivato alla 27esima edizione. Il nostro ospite Luigi Gallo c'era, aveva un ruolo importante nella manifestazione, e adesso ci racconta natura e finalità del premio.
5: Questo è un premio molto importante. Io, come direttore della Galleria Nazionale delle Marche, diciamo, faccio parte del board che stabilisce in qualche modo i premiati sulla base di una rosa di candidature che viene presentata ogni anno. Un board importante è questo del premio Rotondi, la cui presidente è ancora la figlia di Pasquale Rotondi, Giovanna, grandissima storica dell'arte, anche lei soprintendente, è stata a lungo soprintendente in Liguria, a cui vanno veramente tutti i miei saluti, una persona straordinaria a cui sono molto legato. Ecco, questo premio nel corso degli ultimi decenni ha veramente riconosciuto figure di grandissimo spicco nella storia della salvaguardia a livello mondiale. Ricordiamoci che ha diverse categorie, quindi un premio mondo, un premio Italia, premi che stabiliscono delle categorie che hanno veramente riconosciuto figure importanti. Pensiamo agli interpreti della salvaguardia del patrimonio anche in Medio Oriente, del patrimonio immateriale, con ad esempio la tradizione musicale in Israele. Quindi insomma è un premio complesso che vuole veramente riconoscere ogni anno figure di spicco nel tema della salvaguardia, una salvaguardia vista a 360 gradi, quindi di patrimonio materiale e immateriale. Quest'anno sono state premiate diverse figure, c'è stato anche un premio speciale per i 50 anni del Ministero della Cultura, premio che è andato al direttore generale dei musei Massimo Zanna. È stato premiato invece per il premio Italia il collega Filippo Demma, per il suo lavoro straordinario compiuto in Calabria come direttore del Parco di Sibari. E voglio anche segnalare un dato importante veramente delle ultime settimane, che è la visita del ministro Giuli a Sassocorvaro la settimana scorsa, quindi era esattamente il 14 agosto, una visita importante che rilancia quindi il premio Rotondi per il suo futuro, un premio a cui quindi va l'interesse veramente dell'amministrazione centrale, perché riconosce

0: solo come le opere si sono salvate e chi lo ha fatto, ma anche dell'importanza delle opere d'arte come linguaggio in cui riconoscersi, perché diciamoci la verità, la nostra lingua, questa lingua italiana e questa identità italiana è fatta anche dello straordinario patrimonio artistico intorno al quale poi ci riconosciamo. Ecco, io credo che questo premio è un premio che va sì alla salvaguardia del patrimonio, ma anche un premio al nostro stesso patrimonio, e ogni volta che questo premio viene dato si ribadisce l'importanza dell'arte come linguaggio comune, come spazio in cui ritrovarci e come sentirsi parte tutti di una stessa eredità, che è un'eredità di cultura.
1: Avrete capito dalle parole del nostro ospite Luigi Gallo che questa intervista è stata realizzata ben prima di andare in onda. Quando andremo in onda, invece, sarà ancora in essere la mostra organizzata in collaborazione con le Gallerie Nazionali Barberini e Corsini di Roma, mostra su Simone Cantarini curata da Luigi Gallo insieme a Iuri Primarosa e Anna Maria Ambrosini Massari, vincitrice quest'anno della sezione Arte che illumina del Premio Rotondi. Perché Simone Cantarini al Palazzo Ducale di Urbino? Ci salutiamo così, Luigi Gallo.
0: Per me è stato importante nel corso di questi anni la direzione della Galleria Nazionale delle Marche e della direzione regionale Musei Nazionali delle Marche raccontare proprio la storia dell'arte e le specificità della storia dell'arte in questa regione. L'anno scorso, sempre con Anna Maria Ambrosini, che meritava infatti in pieno il premio Rotondi perché capace di far parlare l'arte della sua regione, lei è marchigiana, io ho voluto nel corso di questi 5 anni raccontare appunto la storia dell'arte nelle Marche. L'ho fatto con una serie di riaperture del Palazzo Ducale, di valorizzazione del patrimonio, ma anche di mostre, in particolare nel 22 una mostra dedicata a Francesco Di Giorgio, nel 24 a Federico Barocci, una mostra molto importante che ha fatto il punto di questo grande artista e che vuole continuare nel corso del futuro a raccontare proprio gli artisti marchigiani. Simone Cantarini è il grande erede della tradizione artistica marchigiana, nasce l'anno in cui muore Federico Barocci, quindi siamo all'inizio del 600, è l'artista principale della tradizione barocca, della pittura barocca nelle Marche e nel centro Italia. Ricordiamo, una figura inquieta, in realtà muore molto giovane, 36 anni, lui nasce a Pesaro, lavorerà tra Roma, Bologna e la sua stessa città di Pesaro per morire appunto giovanissimo, forse avvelenato, forse in una lite, quindi un personaggio inquieto che raccoglie l'eredità di Barocci, la unisce al classicismo di Guido Reni, di cui è l'allievo sicuramente più dotato, sicuramente più litigioso, infatti litigherà con il maestro, e porta avanti appunto la grande tradizione di Barocci in un mondo che va cambiando. Un mondo in cui ad esempio il ducato dei Montefeltro della Rovere, estinto l'ultimo duca, entra nello stato pontificio. Ecco, Cantarini racconta con la sua pittura proprio questo momento di passaggio, un momento in cui le Marche entrano definitivamente all'interno di un mondo nuovo, un mondo degli stati centrali, che è appunto quello dell'età barocca, e lo fa con la grazia di una pittura straordinaria in cui l'eredità del passato si unisce a questi stimoli che sono gli stimoli principali della pittura seicentesca. Infatti, guardando i suoi dipinti, non si può non pensare sia a Guido Reni ma anche a tutti gli artisti che lui incontra a Roma, fra i quali sicuramente anche Ribeira, interpreti di questa rivoluzione della pittura barocca che Cantarini sa portare all'interno della sua terra. Volevo che Urbino rendesse merito a questo grande artista, forse meno noto, ma che invece sta riscuotendo un grande successo proprio per l'estrema modernità della sua pittura. La mostra dura fino al 12 ottobre, quindi c'è ancora un po' di tempo per vederla. Ha fatto il punto della produzione di questo incredibile pittore, che credo sarebbe diventato uno dei principali interpreti della pittura del Seicento italiano se non fosse appunto morto a 36 anni, lasciandoci quindi questo retrogusto amaro di un grandissimo autore che ha lasciato dei veri capolavori dietro di sé.
1: Molte grazie Luigi Gallo, buon lavoro.
0: Grazie Edoardo, grazie a tutti, e allora ci vediamo a Urbino e nelle Marche. Grazie. Nel segno di Pasquale Rotondi.
1: Nel segno di Pasquale Rotondi, grazie molte. Torniamo in diretta, Edoardo Melchiori dal Metastudio di Via Asiago in Roma, recuperiamo i fili del nostro racconto sonoro per lanciare l'ultimo contributo. Finisce la guerra, Pasquale Rotondi diventa sovrintendente a Genova, dove rimarrà fino al 61, quando sarà nominato direttore di

quello che al tempo si chiamava Istituto Italiano del Restauro e che a breve si chiamerà Istituto Centrale per il Restauro, come lo conosciamo noi oggi, un organo del Ministero della Cultura che ha sede nel complesso di San Michele a Ripa, qua a Roma, ed è una delle strutture più importanti a livello mondiale nel campo del restauro. In quanto direttore dell'istituto, Pasquale Rotondi fu tra i protagonisti di un altro salvataggio, quello delle opere d'arte danneggiate nell'alluvione di Firenze del 1966 e nell'emergenza inventerà nuovi modi, nuove tecniche per recuperare ciò che era finito sott'acqua e nel fango. Era nato ad Arpino, la città di Cicerone, nel 1909. Pasquale Rotondi morirà a Roma nel 91, investito da una motocicletta. È tutto per oggi, ci avviciniamo alla chiusura di questa puntata dedicata a Pasquale Rotondi, vero e proprio Schindler dell'arte italiana, e vogliamo chiudere così. Se i tedeschi razziatori rimasero a bocca asciutta ritenendo che gli spartiti musicali di Rossini fossero solo cartacce, noi le cartacce ve le facciamo ascoltare. In chiusura, La gazza ladra di Rossini per la direzione di Lorin Maazel. E mercoledì prossimo a questi microfoni ci sarà Elisabetta Malantrucco con una puntata su Battisti alla radio. Edoardo Melchiorri saluta e ringrazia gli ascoltatori. A presto!

0: Mario dalla noia.
1: Rai Radio Tekete. Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tekete, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

Rai Radio Tecchete. Filosofi si nasce. Il sapere dei grandi pensatori per vivere meglio. Conduce Edoardo Lamedica. A cura di Giacinto De Caro.

0: Bentornati da Edoardo La Medica. Proseguiamo il nostro percorso su Radio Techetè con Filosofi si nasce, per conoscere meglio i protagonisti ed i risvolti del loro pensiero filosofico sempre attuali. Come ogni volta, anche oggi ci occuperemo di un filosofo che ha caratterizzato il suo tempo, ma che ha lasciato anche un'importante eredità per i posteri. Stavolta è il turno di Isaac Newton, l'uomo dopo cui tutto fu luce. Ovviamente Isaac Newton è ben noto a chiunque abbia passato almeno qualche anno dietro i banchi di scuola. La meccanica classica, la teoria della gravitazione universale, il calcolo infinitesimale, la legge di gravitazione universale, sono tutte cose che ognuno di noi ha dovuto studiare almeno una volta nella sua vita. Il punto è che Newton non è stato semplicemente uno dei più grandi fisici della storia, bensì, innanzitutto, un grande filosofo. Uno di quei filosofi che hanno segnato un'epoca, così tanto che, usualmente, ci si riferisce al newtonianesimo come concezione del mondo, una concezione del mondo che ha influenzato la cultura europea per tutto il XVIII secolo. Il più celebre degli aneddoti che lo riguardano è quello della mela, forse un po' romanzato, ma sicuramente efficace nel presentare il personaggio. Un giorno, mentre era intento a meditare, seduto accanto alla finestra della sua casa, vide una mela cadere dall'albero e si pose una domanda. Come mai la mela cade sempre perpendicolare al terreno e mai di lato e mai verso l'alto, ma sempre verso il centro della terra? Nella versione raccontata dal filosofo francese Voltaire, la domanda retorica assume una forma più drammatica, in quanto Newton si chiederebbe come mai la luna non cade sulla terra come la mela, ma forse è un espediente che usa Voltaire per rendere più gustosa la sua storia. L'aneddoto, ad ogni modo, ci presenta due aspetti fondamentali della figura di Newton. La sua incredibile capacità di concentrazione e di assorbimento nel pensiero e l'altrettanto sorprendente capacità di trarre ispirazione da eventi quotidiani per comprendere le grandi leggi universali che li determinano o quantomeno che li vincolano. Un genio, indubbiamente, ma anche un uomo profondamente solitario. Visse praticamente tutta la sua vita nel Trinity College di Cambridge, in cui era entrato da studente povero, che faceva i servizi ai compagni più ricchi e nobili e che lasciò celebrato come il più grande ingegno dell'epoca. Ma visse la sua vita da uomo solitario e con la fama di carattere difficile. Era un uomo intenso, ma intenso soprattutto nella ricerca intellettuale, non nelle conversazioni sociali. Ai tempi i suoi colleghi raccontavano una storiella divertente a proposito del suo gatto, forse il suo compagno più fedele. Quando lo vedevano ingrassato, allora erano sicuri che Newton stesse lavorando a qualcosa di grosso. Newton lavorava in questa maniera, spasmodica e incessante. Questo forse, unito alla solitudine cui si costringeva, lo aveva portato a una forma di depressione abbastanza importante. Ma forse non c'era solo questo, forse c'era qualcosa di più profondo. Sentiamo cosa ci dice in merito il grande storico della scienza, Paolo Rossi.
1: Newton era fellow al Trinity College, che allora si chiamava Holy Trinity College, cioè Santissima Trinità, diremmo noi. College della Santissima Trinità. Newton non credeva alla Trinità. Cioè Newton era eretico e ha tenuto nascosta questa sua convinzione per tutta la vita e seguiva le dottrine di Ario. Ario è quello che nei primi secoli del cristianesimo sosteneva la tesi antitrinitaria, cioè sosteneva la tesi secondo la quale non si può dire che Gesù o Cristo sia il figlio di Dio. Newton pensava che Cristo fosse illuminato da Dio, guidato da Dio, ma non gli spettasse un culto che invece spetta solo a Dio, cioè al Padre, come il Dio creatore del mondo e come quello di cui parla la Bibbia. Questo lo mette in una posizione difficilissima. Una posizione così difficile che si fa fatica a pensare quanto lo abbia ferito profondamente questa impossibilità di dire ciò che davvero pensava e ciò a cui era arrivato anche studiando con grande cura per molti anni e riempiendo di appunti montagne di carte la sapienza degli egiziani e il mondo ebraico e la tradizione, diciamo così, a cui fa capo la Bibbia. I fellow di ogni college inglese a un certo punto della loro vita dovevano prendere gli ordini religiosi. Newton non voleva fare questo, perché fare questo avrebbe voluto dire violare il giuramento. Insomma, riuscì per strade molto complicate, sono state analizzate quasi tutte, e approfittando della fama che aveva avuto, del posto, diciamo, di grande riguardo con cui era considerato da tutti, riuscì a farsi esonerare da questo. Nessuno sapeva di questa sua, di queste sue convinzioni, salvo due persone. E fino al letto di morte Newton non disse mai di questo e parlò di questo ancora con queste due persone, facendo loro giurare che non avrebbero mai detto, eccetera, eccetera. Quindi è un uomo che è vissuto sempre con questo enorme peso interiore, con questa difficoltà che deriva dal vivere nascondendo ciò che si pensa in profondo, perché il pensiero religioso non è una vernice alla personalità. Se uno ha una religione, è una parte essenziale della personalità viva, della propria vita. Ecco, nascondere questo non è stata un'impresa facile, certamente, per lui, e di questo c'è traccia. E c'è traccia proprio in quelle che oggi chiameremo le sue nevrosi, il suo carattere difficile, le sue ostinazioni, i suoi risentimenti, il modo in cui lui parla della sua vita, il modo in cui si sente ingiustamente perseguitato. Cioè, questo uomo ha vissuto per tutta la vita con questo nodo interiore, ecco, con questo problema del fingere di essere diversi da come si è. E a livello anche della vita interiore di Newton. Questa è stata un'impresa evidentemente difficile che lo ha consumato in qualche modo. Quindi il peggio di Newton è in qualche modo spiegabile in questa impossibilità di comunicare davvero tutto ciò che pensava.

C'è un'altra particolarità nella storia di Newton. Molti anni dopo la sua morte, uno studioso interessato a fare un'edizione completa di tutte le sue opere scopre un baule pieno di appunti manoscritti del grande scienziato. Quando però li andò a consultare, restò sbalordito. Un cumulo di appunti sull'alchimia e sulla fine del mondo, a partire da riflessioni sul libro dell'Apocalisse dell'Apostolo Giovanni. Ma come? Il grande rivoluzionario della scienza che si occupa di magia e di parastregoneria? Questa scoperta destò grande imbarazzo nella comunità scientifica. Questi appunti vennero rifiutati da più di una università e stranamente li acquistò il famosissimo economista Lord John Maynard Keynes. Dopo averli a lungo consultati, scrisse un articolo, il cui titolo, nella sua semplicità, può essere visto come il filo conduttore di questa puntata. Una puntata che vuol vedere quanta filosofia c'è anche nella grande scienza. Il titolo dell'articolo è Newton, l'ultimo dei maghi.

Isaac Newton era figlio di una famiglia di allevatori. Nato a Woolthorpe, nel Lincolnshire, il giorno di Natale del 1642. Suo padre era morto 3 mesi prima che nascesse lui, e sua madre si era risposata con un chierico ricco che però Isaac odiava profondamente. Era un bambino infelice, cresciuto dai nonni materni, ma a 10 anni il suo patrigno morì e gli lasciò una bella eredità con cui poté iscriversi in una scuola a Grantham. La madre provò a fargli abbandonare gli studi per farlo dedicare ai campi, ma il giovane Isaac dimostrava talento da proto-ingegnere. Era già in grado di costruire, da solo, modelli di clessidra ad acqua e di mulini perfettamente funzionanti. Il suo futuro non poteva essere quello di agricoltore. E infatti, nel 1661, venne ammesso al Trinity College di Cambridge. Qui studia la scienza classica, la filosofia aristotelica, la fisica tolemaica e la matematica euclidea. Ma, anche grazie alla chiusura dell'università per la peste nel 1665, approfondisce autonomamente i grandi scienziati a lui contemporanei, più o meno. Copernico, Keplero, Cartesio e Galilei. Già nel 1669, a 27 anni, diventa professore di matematica a Cambridge e vi rimane, tenendo ogni anno il suo corso, fino al 1696, quando si trasferisce a Londra per fare il guardiano della zecca reale, senza però lasciare ancora la sua cattedra di professore. Si occupa della coniazione di una nuova serie di monete inglesi e pochi anni dopo diventa proprio il direttore della zecca e lascia la cattedra a Cambridge. Da direttore Newton anticipò il concetto di gold standard, in quanto stabilì un cambio fisso fra la sterlina e l'oncia d'oro, elaborando metodi per aumentare la produttività della zecca, tornando a una produzione centralizzata della moneta. Ma ne tenne il suo incarico alla zecca, lautamente compensato, fino alla sua morte. Newton fu anche un membro del Parlamento dal 1689 al 1690 e nel 1701, senza lasciare però grossa traccia di sé come politico. Nel 1703 venne nominato presidente della Royal Society, la più importante istituzione scientifica dell'epoca, e nel 1705 fu investito del titolo di Cavaliere, Sir, dalla regina Anna. Muore a 84 anni, celebrato e riverito come un re, scrisse Voltaire, che era presente al funerale nell'abbazia di Westminster. Sulla sua tomba è inciso questo epitaffio: si rallegrino i mortali perché è esistito un tale e così grande onore del genere umano. Dopo la morte, però, il suo corpo fu riesumato e fu trovata un'alta quantità di mercurio nei suoi capelli, probabilmente per via dei numerosi esperimenti di alchimia. Davvero l'ultimo dei maghi.

0: Il capolavoro di Newton, i Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, meglio noti come i Principia, pubblicato in 3 volumi il 5 luglio del 1687, rappresenta un vero e proprio classico della scienza e simbolizza davvero un punto di svolta nella cultura scientifica. È il punto di arrivo di un percorso iniziato con Copernico e Galilei nel 1500, che trova il suo compimento, diciamo così, rivoluzionario, nel capolavoro di Newton. In quest'opera si fondono il genio matematico e il genio sperimentale. Si trova la soluzione definitiva a una montagna di problemi scientifici iniziati nel 1500 e soprattutto si dà formulazione di legge a una relazione che Newton scopre esserci tra tutti i corpi presenti nell'universo. Ognuno di essi, infatti, in ragione della massa che ha, esercita una forza sugli altri corpi e reciprocamente, ovviamente. Ma, ci insegna Newton, più la massa di quel corpo è grande, più sarà grande la sua forza di attrazione verso gli altri corpi e, per corpi di massa inferiore, sarà più difficile svincolarsi da questa attrazione gravitazionale. Ovviamente, questa forza di attrazione si affievolirà quando aumenterà la distanza fra i corpi, ma purtuttavia l'attrazione fra gli stessi corpi sarà tanto più forte e duratura quanto più grandi sono le masse dei corpi coinvolti. Questa scoperta, la scoperta insomma della legge di gravitazione universale, è il culmine di un processo di omogeneizzazione nella visione di ciò che succede in alto nei cieli, tutto perfetto apparentemente, ciclico, circolare, e di ciò che succede sulla Terra, così invece esposto all'imprevisto e apparentemente molto poco regolare. Non c'è una natura dei cieli e una della natura della terra per Newton, come credevano gli antichi. La natura per lui è una. La cosa singolare però è che all'epoca quella di Newton non era la sola teoria fisica presente e diffusa in Europa. Cosa vuol dire? Ascoltiamo cosa ci racconta ancora il professor Paolo Rossi.
1: La fisica a cui Newton dette vita, dette origine, era una fisica in Europa, non era la fisica. Noi siamo così abituati, forse fortemente abituati, a pensare che ci sia una sola fisica, e siamo abituati a questo perché di fatto lo stesso libro di fisica, purché sia scritto in una lingua leggibile, può essere letto e può essere utilizzato da un professore, da un insegnante in un qualunque paese del mondo. Un libro di fisica viene studiato per fare lo stesso esame a Tokyo, come a Bombay, come negli Stati Uniti, come in Italia, come in Germania. Basta che la lingua sia accessibile, cioè è un problema di lingua, ma il contenuto di un manuale di fisica è lo stesso in tutto il mondo per noi oggi. All'epoca di Newton non era così. Quando Newton costruì la sua fisica, si trovò di fronte a una realtà nella quale c'era una fisica diversa dalla sua, che era quella cartesiana, quella di René Descartes, che era il grande filosofo francese, quello del cogito ergo sum, che è noto a tutti quelli che si sono anche affacciati alla filosofia. Nella fisica di Descartes c'erano delle differenze fondamentali da quella di Newton, e questo è un punto che vale la pena di sottolineare perché tocca un tema abbastanza curioso, che è questo. Descartes era un meccanicista, cioè Descartes pensava che ogni movimento fosse dovuto all'urto fra due corpi, che ogni movimento fosse prodotto da un altro movimento. Quindi era una fisica rigidamente meccanicista che escludeva tutto ciò che non è meccanico dalla fisica. Quando nella fisica di Newton si parlava, come si parla ancora, di attrazione fra i corpi, questo termine attrazione suscitò prima i dubbi e poi addirittura lo sdegno della fisica cartesiana o della fisica francese. Attrazione è un termine che suonava e suona ancora come qualcosa che ha a che fare con lo spirituale. Attrazione fra i maschi e le femmine, per esempio. L'attrazione è qualcosa che non sembrava appartenere al mondo della fisica, perché Descartes aveva insegnato che tutta la fisica è meccanicismo, cioè che in tutta la fisica sono presenti solo cause meccaniche, cioè urti fra particelle e urti fra corpi. Questo in Newton sembrò, la frase che dico è dei cartesiani, una reintroduzione delle cause occulte nella fisica. Le cause occulte sono quelle della magia rinascimentale, cioè sono quelle che erano fondate sull'idea che fra i corpi ci fosse simpatia o antipatia. La simpatia o antipatia, aveva insegnato Descartes, sono cose che riguardano l'uomo o sono proiezioni dell'uomo nel mondo della materia, ma il mondo della materia non conosce simpatia o antipatia. Quindi Newton è uno che ha reintrodotto nella fisica le qualità occulte. Quindi in quel mondo ci sono state per un lungo periodo due fisiche diverse, venivano insegnate due fisiche diverse e si avevano due immagini del mondo sostanzialmente differenti. Queste immagini erano così differenti che quando Voltaire andò per la prima volta in Inghilterra e varcò la Manica, ovviamente, scrisse un testo famoso che si chiama Lettres philosophiques o Lettere filosofiche, che incominciava dicendo: attraversando la Manica sono entrato in un paese vuoto e ho lasciato alle spalle un paese pieno, perché nella fisica di Descartes non c'era il vuoto, non era ammessa l'esistenza del vuoto, mentre nella fisica di Newton c'era il vuoto. Quindi Voltaire fu quello che divulgò la fisica di Newton e dette una esposizione della fisica newtoniana insieme a un'esposizione della Borsa di Londra e del modo di vita degli inglesi, che è ancora un classico e forse una buona lettura per capire la fisica di Newton, è ancora quella che fa riferimento alle lettere filosofiche di Voltaire.
0: Newton si considerava un filosofo naturale, ma era anche un grande sperimentatore. Lo aveva dimostrato sin da bambino, coi suoi vari progetti idrici e meccanici. Queste due figure, i filosofi e gli sperimentatori, sono alla base di quel grande movimento socioculturale che è stata la rivoluzione scientifica in Europa. Ascoltiamo ancora il professor Paolo Rossi.
1: Quando si dice che Newton è un grande scienziato, si dice una cosa vera, però diciamo una cosa che è anche lievemente anacronistica, nel senso che gli scienziati non ci sono prima dell'Ottocento. Pochi sanno che la parola scienziato è una parola che è stata, diciamo, coniata dalla Francia nella prima metà dell'Ottocento. Ci sono prima degli scienziati, cioè loro si chiamavano non scienziati, ma filosofi naturali. Il filosofo naturale è un filosofo che si occupa prevalentemente della natura. Cioè quella che per noi è una distinzione forte, nota, consueta fra filosofia e scienza, per cui capiamo benissimo se un ragazzo si iscrive a filosofia o si iscrive a una facoltà scientifica, prende due strade diverse. Ecco, questa differenza non c'era e la parola filosofo naturale copriva tutte le indagini, compresa la fisica, compresa quella che chiamiamo la chimica. Boyle, Robert Boyle, quello delle leggi di Boyle, è un filosofo naturale. E Newton è un filosofo naturale, e Descartes è anche un filosofo naturale, oltre che un filosofo. La Royal Society è fatta di filosofi naturali e di sperimentatori. Questa è anche una distinzione abbastanza significativa e importante, perché soprattutto per gli inglesi, questo vale soprattutto per gli inglesi, lo sperimentatore è uno che fa esperimenti. Cosa vuol dire fare esperimenti? Vuol dire andare in una stanza con dei pesi, con dei piani inclinati, con dei vasi di vetro, con degli oggetti da laboratorio, quelli che ci sono ancora oggi nei laboratori, e fare degli esperimenti, cioè vedere come si comporta la natura, non spontaneamente, ma la natura, come dicevano allora, costretta nelle mani dell'uomo. Cioè una natura come controllata, come guidata dalla mente umana. E si guarda come si comporta la natura. Cioè, per esempio, si guarda se c'è o non c'è il vuoto in natura. Si fa il vuoto, si cerca di fare il vuoto in un'ampolla e si vede se si può realmente parlare di vuoto, come fece Torricelli. È un mondo dove gli sperimentatori però non sono dei professori universitari e tantomeno dei professori. Questa distinzione è importante perché è un'altra di quelle distinzioni che ci fa toccare con mano la differenza che c'è fra il nostro mondo e quel mondo che, ripeto, e non mi stancherò mai di ripeterlo, è un mondo molto diverso dal nostro. Chi sono gli sperimentatori? Sono quelli che noi oggi chiameremmo artigiani. Cioè sono persone che non hanno accesso all'università, come erano tutti gli sperimentatori inglesi, ma sono, con una parola che gli inglesi avevano attinto dall'italiano, perché l'italiano era una lingua che tutti gli inglesi colti dell'Italia elisabettiana, dell'età subito dopo, parlavano, li chiamavano i virtuosi, che sarebbero i virtuosi italiani. Virtuosi sono delle persone colte che guardano come si comporta la natura, quindi fanno quelli che noi chiamiamo esperimenti. Ma gli sperimentatori, questa categoria di persone, aveva accesso alle grandi accademie scientifiche.

0: Un punto che vale la pena di ricordare sempre è che la scienza moderna non è nata prevalentemente nelle università, ma una parte rilevante della scienza moderna è nata fuori dall'università. È nata in dei luoghi che non esistevano. I luoghi della cultura nel Medioevo erano i monasteri, i luoghi della cultura ancora nel Medioevo erano i monasteri e soprattutto le università. Adesso si cercano dei luoghi per la cultura. Cioè queste persone che vogliono mettere insieme teorie ed esperimenti, questo è il punto da tenere ben presente, vogliono mettere insieme teorie ed esperimenti, cioè vogliono mettere insieme le teorie che sono quelle che avevano spazio nell'università, con gli esperimenti che non avevano spazio all'università. Nelle facoltà universitarie di allora non c'era nessun luogo nel quale si potesse svolgere un esperimento del tipo di quelli che fa Pascal o del tipo di quelli che fa Boyle. Questi esperimenti avvengono fuori del mondo universitario. Appartengono certo alla cultura, vengono avvertiti come appartenenti alla cultura, ma non trovano spazio all'università. C'è una polemica anche contro l'università che raggiunge delle punte che noi chiameremmo sessantottine, sessantottesche, quando per esempio un grande professore inglese dice è come se questi giovani dell'università di Oxford e di Cambridge stessero vivendo durante la civiltà degli egiziani, sono diventati come mummie, hanno perso ogni contatto con il mondo. Ecco perché si cercava di realizzare cose nuove, ripeto, fuori del mondo dell'università. E i luoghi quali erano? I luoghi venivano creati, erano per esempio appartamenti affittati. A Londra successe proprio questo con la Royal Society. Affittarono dei luoghi dove si riunivano insieme. Chi? Si riunivano insieme, e questo è l'incontro nuovo, l'incontro che dà una fisionomia, un taglio diverso. Si riunivano insieme degli studiosi e degli sperimentatori. Cioè si mettevano in una stessa stanza a discutere delle persone che non appartenevano al mondo universitario e che erano quelli che noi oggi chiameremmo artigiani, cioè persone che lavoravano con le mani, che sperimentavano con le mani, invece dei matematici o dei teorici o dei filosofi che elaboravano teorie. Questo incontro è un incontro straordinario, un incontro che ha, diciamo, fra tecnologia e teoria, meglio fra sperimentalismo e teorie, che realizzava il sogno che era stato di Galileo Galilei, che aveva ricostruito meglio con le sue mani in un laboratorio vicino alla sua casa il cannocchiale che era stato inventato dagli olandesi, che non disdegnava nulla di ciò che apparteneva al mondo dei meccanici. Un'altra cosa che in genere si ignora è che la parola meccanico in Europa fino al 600 inoltrato indica persone che lavorano con le mani ed ha anche il senso di un insulto, di una persona vile, di una persona che non si è alzata al livello delle teorie. Però in Inghilterra si era creata una situazione diversa. In Inghilterra si era dato vita a delle accademie. Per esempio la Royal Society, quella che ancora è in funzione, è una di quelle nelle quali, come ho detto, si riunivano insieme meccanici e teorici, sperimentatori e filosofi naturali. Questo è un momento magico, diciamo così, per la cultura europea, un momento in cui si saldano insieme quelle cose che in altre civiltà non si erano mai saldate insieme. Una breve parentesi, c'è un grande studioso inglese, che era un lord, era un personaggio abbastanza strano, diciamo, cioè non conformista come succede spesso per gli intellettuali, che si chiamava Joseph Needham, che è diventato un grande studioso della civiltà cinese e ha pubblicato una grande storia della scienza della civiltà in Cina, che ha scritto, che ha documentato che la tecnologia cinese era nel 500 e nel Medioevo enormemente più avanzata di quella del resto d'Europa, cioè di quella dell'Europa, e quando dovette rispondere alla domanda perché in Cina non si è verificato quella specie di miracolo che è stata che è stato Galileo, che è stato Newton, che è stata la saldatura fra lo sperimentalismo e la teoria, ha risposto con una battuta che è diventata celebre: e la Cina ha avuto molti Leonardo e nessun Galileo. Cioè la Cina ha avuto, diceva Needham, moltissimi artigiani colti, capaci di costruire macchine sempre più perfezionate, ma la saldatura fra la teoria matematica, il calcolo, il calcolo infinitesimale e la tecnologia non si è realizzata mai, si è realizzata in Europa e poi dall'Europa è ritornata anche alla Cina ed ha costruito il mondo. Beh, Newton, da questo punto di vista, è, come si dice, un padre fondatore, non solo perché, come ho detto fin dall'inizio, salda insieme la tradizione, baconiana di Francis Bacon, dello sperimentalismo con la tradizione del matematismo, non solo per questo, ma anche perché sente il bisogno e riesce a dare corpo a delle regole, a un metodo per la scienza, a delle regole che, rispettando le quali, non si ha la garanzia di fare grande scienza, ma che vanno comunque rispettate all'interno di quel mondo al quale egli stesso ha dato vita.
1: In definitiva, possiamo vedere Newton come il padre filosofico fondatore della visione scientifica occidentale moderna, colui che salda la tradizione dello sperimentalismo meccanico con la strumentalità matematica più efficiente per definire i rapporti di natura che gli esperimenti riescono a catturare. Colui che fornisce un corpus solido di regole e metodologie per la scienza, rispettando le quali si è certi di percorrere il sentiero della scienza e non le avventure della magia. Queste regole sono semplici e intuitive. Delle cose naturali non devono essere ammesse cause più numerose di quelle che sono vere e che bastano per spiegare i fenomeni. La natura non chiede spiegazioni complicate, chiede quella più semplice. La semplicità è un valore. Le cause sono ovunque le stesse. I corpi cadono nello stesso modo in tutti i posti. La natura è uniforme, non c'è capriccio in essa. La natura è omogenea, non varia a seconda di dove ci si trovi. Nella filosofia sperimentale, le proposizioni ricavate dai fenomeni devono, nonostante le ipotesi contrarie, essere considerate vere quanto più possibile finché non interverranno altri fenomeni a smentirle. Le teorie scientifiche vanno insomma controllate, possono essere chiamate vere solo quando le abbiamo controllate. Il controllo sperimentale è una condizione necessaria per la metodologia scientifica. Per Newton, allora, la scienza è basata su una filosofia, se vogliamo, semplice. La natura dinanzi a noi che la osserviamo e che su di essa proviamo a fare esperimenti è omogenea, è uniforme, è in un certo senso aperta al nostro intervento sperimentale. Siamo noi con i nostre ipotesi, con le nostre architetture matematiche

coloro che manifestano questa fiducia e questa profonda aspettativa di verità dalla natura. Più avanti la filosofia percorrerà altre strade, ma è indubbio che la strada della scienza l'abbia ben preparata il vero e grande ultimo dei maghi, Isaac Newton.

se ti dicessi mio amore, che temo la mattinata. Non so che stelle sono queste, frecce puntate.

Vi riproponiamo dalla grande stagione degli sceneggiati radiofonici Rai Una sola debole voce di Tania Di Martino, in onda nel 1996 su Radio 2 in 40 puntate. La storia inizia a Palermo, nella lussuosa villa di un medico di successo, Franco, Remo Girone, e di sua moglie Nora, Angela Baggi. Come ogni estate si progettano vacanze, cene con amici, gite in barca. Ma come un fulmine a ciel sereno piomba Roberto, Sergio Nicolai, giudice e fratello di Nora. Scongiura la sorella di lasciare immediatamente Palermo. È emerso che suo marito è il medico della mafia, in particolare del terribile boss Trimarchi, interpretato da Andrea Camilleri. Da qui un susseguirsi di vicende umane e colpi di scena tra Palermo e Boston, fino ad un finale appassionante.

0: Una sola debole voce. Sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Regia di Idalberto Fei.
1: La direzione dell'aeroporto di Palermo informa i signori viaggiatori in transito che un nuovo servizio di pullman consente di effettuare un giro turistico della città in due ore.
2: Signora, solo un carrello ho trovato. Era l'unico libero in tutto l'aeroporto. I suoi bagagli questi sono, no?
3: Sì, ma aspetti, dividiamocelo. Metta almeno la sua valigia più grande.
2: Non si preoccupi. Ci penso io, signora.
3: Mi dispiace darle questo fastidio. In genere mio marito manda qualcuno a prendermi. Forse si è dimenticato che arrivavo oggi.
2: E allora deve tirargli le orecchie. Come si fa a dimenticarsi di una bella donna come lei?
4: Nora? Norina?
3: Mamma? Ciao! Oh,
4: c'è un traffico. Tesoro, come stai? Bene, ti trovo. Il tassi è qua fuori, andiamo.
3: Mamma, aspetta. Ti presento l'avvocato Vassallo. Ci siamo conosciuti sull'aereo.
2: Molto onorato, signora.
4: Buongiorno, lei esercita a Palermo?
2: Sì, certo.
4: Allora, forse conosce mio figlio, il giudice Venturi, Roberto Venturi.
2: Venturi.
3: Mamma, l'avvocato ha fretta. Beh, grazie di tutto, allora. È stato molto gentile.
2: Ma si immagini, signora, vi accompagno fino all'uscita.
3: No, non si disturbi. Andiamo, mamma. Arrivederci, eh?
2: È stato un piacere fare la sua conoscenza, signora Lai. Arrivederci, ci vediamo, allora.
4: Ma Nora, aspettami, perché corri?
3: Dai, sbrigati, quello è capace di seguirci.
4: Ti ha dato fastidio. Tanto distinto sembrava.
3: Troppo. Molto onorato, signora. T'ha fatto anche il bacio a mano.
4: Ma sì.
3: Dai, che ti piacciono tutti questi salamelecchi. Ma com'è che parli in dialetto oggi?
4: No, è vero, ma chi ne ha parlato mai?
3: Senti, com'è che sei venuta tu a prendermi?
4: E Franco è in clinica, aveva un'operazione urgente. L'hai visto ieri sera in televisione?
3: No, ero a cena fuori.
4: Adoro avere un venero famoso.
3: Sì, famoso, esagerata. Neanche fossi un attore.
4: Ah, chi lo sa? Secondo me una parte in qualche film prima o poi gliela fanno fare.
3: Senz'altro, il dottor Kildare.
4: Oh, Franco è più bello del dottor Kildare. E taxi, taxi!
3: Mamma, c'erano quei signori prima di noi, vieni. Mettiamoci in fila. Sei passata da casa mia in questi giorni?
4: Ho fatto il solito controllo settimanale. Era tutto a posto. Lina aveva già fatto anche la spesa e tu ci hai sistemato il tetto. Meno male che li abbiamo fatti sposare quei due. Ah, stasera siete a cena da noi, eh? Avevo invitato anche tuo fratello, ma Natalia mi ha
3: mamma,
4: detto...
3: Mamma, alt. Stasera non possiamo.
4: Ma perché? Non ho invitato nessuno. Solo Carla, Giuseppe, Grazie.
3: No, grazie. Io e Franco non ci vediamo da un mese. Vorrei stare sola con mio marito.
4: I colombi. Hai tutta l'estate per stare con tuo marito.
3: Sì, magari. Franco non va in vacanza fino a settembre.
4: Ah, io e Carla andiamo a Roma, la prossima settimana. Lei vuole rifare il salone, avevo visto delle tende a via della Scrofa.
3: Potete stare a casa nostra allora. Viola c'è ancora, va in ferie ad agosto.
4: Ah, benissimo, allora possiamo fare così. Ci pensi tu ad avvisare Viola?

0: Pronto? Villa Giada, buongiorno. No, il dottor non c'è.
1: Non lo sai fare. Non lo sai prendere. Io ottengo sempre tutto quello che voglio.
2: Tu sei il suo pupillo, Franco. Francuzzo non si tocca. A Villa Giada Francuzzo è un re. Per forza. Lì dai sempre ragione.
1: E fallo pure tu, scusa. Ma che te ne frega di stare a fare questioni per tutto? Digli sempre di sì e poi fai a modo tuo. Non è che Fedeli viene sempre a controllare nel nostro reparto.
2: Cornuto e mazziato, insomma.
1: Lui è contento così.
2: Oh, guarda chi c'è.
1: Nora.
2: La sua bellissima moglie.
3: Sorpresa. Ciao, Giovanni.
1: Tua madre è venuta a prenderti?
3: Sì, sì. Ehi, come sei abbronzato.
2: È la nostra pubblicità vivente. Ah. I pazienti si fanno ricoverare in questa clinica solo per vedere lui.
3: Hai poco da sfottere tu. Ma lo sai che quando era più giovane gli avevano offerto di fare il modello?
1: Ma dai, Nora.
2: Ci credo, ci credo. Va bene, siete la coppia più bella del mondo. Vi lascio soli. Arrivederci.
1: Giovanni, comunque per quella cosa non ci pensare. Ci parlo io col professor Fedeli.
3: Ciao. E ti sei anche fatto crescere i capelli. Devo preoccuparmi?
1: Se restavi ancora a Roma, sì. Che facciamo stasera?
3: Ti ho invitato una cena a casa dei miei.
1: Allora prenoto da Terenzio. L'hai vista ieri la trasmissione?
3: No, sono uscita con Giulia. È andato tutto bene, no? Mia madre dice che potresti fare l'attore.
1: Devo rallentare con la televisione per un po'. Qua dentro non so più dove mettere i pazienti. E anche a Roma è tutto prenotato fino a gennaio. Tutti da me vogliono farsi operare.
3: Tieniti solo la clinica di Roma, allora. Giovanni potrebbe prendere il tuo posto qui a Palermo.
1: Figurati. Fedeli non lo può vedere. Non lo caccia via solo per rispetto a me. E poi, detto tra noi, Nora, non è che Giovanni sia questa cima. È un bravo neurochirurgo, ma non ha polso. Non è in grado di dirigere un reparto.
3: Beh, comunque non è un problema tuo. Troveranno un altro che possa sostituirti.
1: Non posso fare questa carognata a Fedeli, Nora. Te l'ho già detto. Non posso andarmene per il momento.
3: Va bene, va bene.
1: Che ti credi, che mi faccia piacere di stare sempre chiuso qua dentro? Avessi una moglie racchia, come tanti colleghi.
3: Senti, io vado.
1: Aspetta. Sì, va bene, sto arrivando.
3: Ci vediamo dopo.
1: Perché non mi aspetti? Fra un'oretta ho finito.
3: No, vado a casa, così provo a telefonare a Pietro. È un orario buono questo.
1: Sono le 7 di mattina a Boston.
3: Appunto. Così lo prendo nel sonno. Devo convincerlo a venire almeno per qualche giorno.
1: Verrà, verrà. C'è la figlia di Giuliano che smania dall'anno scorso. Tuo figlio, Fimminaro, eh.
3: Chissà da chi ha preso. Ciao, mi farò trovare pronta.
1: Ciao, tesoro.

0: nostalgia di un tempo indefinito della vita mia, che aveva l'atmosfera di una melodia che non sentirò.
1: Che ci devo stirare qualche più. Cosa per stasera?
2: Sì, adesso vengo io, Lina. Voglio telefonare a Pietro prima.
1: Ah, va bene, telefonasse.
0: Mi chiamano amore, che l'amore lì tu.
2: Hello, I would like to speak to Miss Eli, please. Lina, mi faresti un caffè, per favore? Pietro, mi senti?
3: Mamma.
2: Ciao, lo so che ti ho svegliato, ma ti trovo solo a quest'ora.
3: Beh, tanto dovevo alzarmi. Ho lezione alle 8.
2: Sono a Palermo, c'è un caldo qua. Sono arrivata oggi. Va tutto bene?
3: Sì, solita vita.
2: Pietro, hai deciso qualcosa per le vacanze?
3: Ma non lo so, degli amici volevano andare in Colorado.
2: Quando?
3: Quando chiude il college, fra un paio di settimane.
2: Ah, e tu vai con loro?
3: Oh, non lo so, ci devo pensare. Non è che mi fanno impazzire questi.
2: Allora vieni a Palermo. Stai un po' con noi. Papà sarebbe contento.
3: E tu no?
2: Io? Ma cosa vuoi che me ne importi di vedere l'unico figlio che ho?
3: A me invece importa di stare con l'unica madre che ho. Oh, a proposito, lo sai che questi qua non ci credevano che sei mia madre quando hanno visto la tua foto?
2: E cosa hanno detto?
3: Gorgeous!
2: Cioè?
3: Buona, più o meno.
2: Ma che stupidi! Allora, quando arrivi?
3: Ma non lo so, ho sonno, dai.
2: Va bene. Laura, la vedi?
3: Sì, corriamo insieme la domenica mattina. E parte fra 15 giorni.
2: Beh, allora potresti fare il viaggio con lei?
3: Forse.
2: Pietro, da cosa dipende? C'è qualche ragazza?
3: Ma dai.
2: Ah, lo dicevo solo perché se vuoi portare qualcuno lo sai che non c'è problema.
3: Anche donne?
2: Non sarebbe la prima volta. Dai, Pietro, su, vieni. Si sta così bene qua.
3: Ma anche qua non è male.
2: Fa come vuoi. Se non ti vedo arrivare per la fine di agosto, vengo io a Boston.
3: Cominciamo con le minacce ora.
2: Ti chiamo tra un paio di giorni, va bene?
3: Ok.
2: Intanto pensaci. Ciao, tesoro.
3: Bacini, ciao.
1: Signora, ti ci metto ancora quello zucchero, quello scuro?
2: No, no.
1: Nel caffè?
2: No, niente zucchero, grazie. Pietro forse viene per le vacanze.
1: E che porta di nuovo quell'americano, quello che è venuto l'anno scorso?
2: Ma non gliel'ho chiesto.
1: No, speriamo di no, io non lo capisco a quello.
2: Forse stavolta porta una ragazza.
1: Sempre americana.
2: Ma non lo so, l'ho detto così. Pietro non mi racconta niente, non so neanche se ce l'ha la ragazza.
1: Certo che ce l'ha, sì. E che ci mancano le femmine a quello? Questa sua madre sarà.
2: Ah, volevo prendere un po' di sole in pace.
1: Ah, sì. Sì, fallo salire. Sì. Signora. Non è sua madre, è suo fratello.
2: Ah, oddio, Lina, porta via tutta questa roba. Mamma mia, che confusione. Il borsone, tieni. Mettilo in camera. Apro io, vai.
1: Sì, mi porto tutto, non si preoccuparsi.
2: Ciao.
4: Ciao, Nora.
2: Ciao, Nora. Sono arrabbiata con te, lo sai? Mamma mi ha detto che eri a Roma 3 giorni fa e non mi ha neanche fatto una telefonata.
4: Non ho avuto tempo. Lina, me lo fai un caffè?
1: Signor giudice, ce lo faccio bello fresco.
4: Sei sola?
2: Sì. Natalia? Sta bene?
4: Sì. Siediti, devo parlarti.
2: Ehi, Roberto, ma che è successo?
4: Non sai niente ancora. Non hai visto Franco?
2: Sì, sono stata in clinica. Ma insomma, cosa c'è?
4: Nora, mi dispiace, ma è meglio che tu lo sappia da me. Un detenuto ha fatto il nome di Franco. Lo accusa di aver curato dei latitanti mafiosi.
2: Franco? Ma dai, ma sei impazzito.
4: No, questo qui è in carcere da 6 mesi. E ora ha deciso di parlare. Conosco i verbali. E c'è il nome di tuo marito.
2: È una cosa ridicola.
4: Nora, in procura questo pentito viene preso sul serio.
2: Ah sì? E chi è questo? Come si chiama? Un detenuto? Ma siete tutti pazzi.
4: Calmati.
1: Ecco il caffè. Non ce l'ha ancora in ferie lei, signor giudice?
4: No, non posso.
2: Dove sono questi verbali? Fammeli leggere.
1: Io vado in cucina, se vi serve qualche cosa.
4: Grazie.
1: Arrivederci.
2: Allora? Sono dentro la tua borsa? Perché chiudi la porta?
4: Non siamo soli.
2: Senti, io non ho proprio niente da nascondere.
4: Nora, voglio che tu stia fuori da questa storia. Devi tornare a Roma, subito.
2: E si può sapere chi è questo pentito che accusa mio marito?
4: Non posso dirti il nome. È stato operato da Franco a Villa Giada un anno fa, dopo una sparatoria.
2: E allora? Franco fa il neurochirurgo. Non credo che sia tenuto a chiedere il certificato antimafia a tutti i suoi pazienti.
4: Gli ha estratto una pallottola e non l'ha denunciato. Era tenuto a farlo. È omissione di referto.
2: Ma che vuol dire? Magari quello gli avrà detto che si era ferito andando a caccia.
4: Nora, l'avviso di garanzia per Franco è già pronto.
2: Ah. Sta sulla tua scrivania.
4: No, no. Ho interrogato io il detenuto all'inizio, ma quando è venuto fuori il nome di Franco, mi sono dovuto astenere dall'indagine per il nostro rapporto di parentela.
2: Ma lo vedi? Che ne sai che quello non ha tirato in ballo Franco proprio per metterti in difficoltà?
4: Sta continuando a parlare, Nora, anche senza di me.
2: Ma era tutto calcolato. Viene a dirti che tuo cognato è un delinquente. È chiaro il suo scopo, voleva toglierti di mezzo, Roberto.
4: Non è questa la cosa più importante ora. Franco verrà interrogato, ci saranno delle indagini. Forse perquisiranno il suo studio, la clinica, anche questa casa.
2: La casa? Ma cosa pensano, che ci abbiamo i mafiosi nascosti sotto i materassi?
4: Nora!
2: O che teniamo qui le riunioni della cupola?
4: Io voglio solo che tu non venga coinvolta.
2: Ma com'è possibile? Stiamo parlando di mio marito. Franco è accusato di aver aiutato dei mafiosi. Vuoi che io non sia coinvolta?
4: Tu non c'entri in questa storia.
2: E che ne sai tu? Eh? Che ne sai? Magari ero io che gli passavo i ferri mentre lui operava quell'uomo.
4: Nora, mi dispiace. Io ti voglio bene.
2: Io sono sicura che Franco non ha fatto niente. Ma lo conosco. Ma siamo sposati da 18 anni.
4: Lo so che ti sembra impossibile.
2: E tu? Tu ci credi invece? Anche tu lo conosci bene. Roberto, dimmelo. Tu pensi davvero che Franco abbia a che fare con la mafia?
4: Io non mi stupisco più di niente, Nora.
2: Avete giocato insieme da bambini, Roberto. Conosci la sua famiglia, siete cresciuti insieme.
4: Franco è il chirurgo più conosciuto di Palermo. Può essere stato minacciato. Qualcuno può averlo costretto ad aiutare quella gente.
2: Ma me l'avrebbe detto?
4: Io credo di no.
2: Le prove ci sono? Insomma, non basta che uno parli, no? Ci vogliono le prove per accusare una persona.
4: Franco non è ancora accusato di niente. È solo indagato. Nora, dammi retta. Torna a Roma.
2: No. Io starò accanto a mio marito. Qualsiasi cosa succeda. Ma cosa deve succedere poi? Ma questa storia è assurda. Non sta in piedi.
4: Pensa a quello che ti ho detto, Nora. Qua sarà un inferno da domani.
2: Sì. Franco si farà una risata quando lo saprà.
4: Bene. Io devo tornare in ufficio.
2: Vai, vai.
4: Ti telefono stasera.
2: Non ti disturbare. Ma qua sono impazziti tutti. Diventerà la barzelletta dell'estate, questa.
5: Villa Giada, buonasera.
2: Il dottor Lai, per favore, sono sua moglie.
5: Attenda, prego.
2: Ha operato un... Ma Franco fa decine di operazioni.
6: Nora, che c'è?
2: Franco, senti, devo dirti una cosa. C'è stato qua Roberto.
6: Ah, è venuto lì.
2: Mi ha raccontato una storia assurda.
6: No, è meglio se ne parliamo quando torno a casa.
2: Lo sai anche tu.
6: Ho appena ricevuto un avviso di garanzia.
2: Un avviso di garanzia? Ma scusa, scusa, Roberto dice che hai operato un mafioso, che dovevi denunciarlo.
6: Sì, sì, senti, adesso non posso parlare. Ci vediamo fra un'ora.
2: No, aspetta. Non è vero niente, no? È tutto un equivoco.
6: Stai tranquilla.
2: Franco, è da ridere, vero?
7: Avete ascoltato la prima puntata di Una sola debole voce, sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Personaggi e interpreti: Nora,
8: Angela Baggi,
7: Vittoria, sua madre,
9: Gisella Sofio,
7: Franco Lai,
10: Remo Girone,
7: il giudice Roberto,
11: Sergio Nicolai,
7: Lina, la cameriera,
12: Anna Lelio,
7: Pietro, figlio di Nora e Franco,
13: Marco Galli,
7: Giovanni,
14: Brizio Montinaro,
7: e con
10: Francesco Anzalone,
15: Consuelo Ferrara.
7: Coordinamento tecnico
13: Raffaele Vincenti.
7: Assistente al programma
15: Emma Caggiano.
7: Regia
16: Idalberto Fei.
7: Programma registrato a Roma nella Sala M di Via Asiago.

0: Il nuovo sceneggiato di Radio 2, Una sola debole voce, è cominciato ieri, 1° gennaio. Molti di voi non avranno potuto ascoltare la prima puntata e così ve ne diamo un breve riassunto. Nora Lai torna a Palermo per trascorrere le vacanze. L'aspettano i genitori, gli amici, il marito, si chiama Franco ed è un neurochirurgo di grande successo. Nora è bella, ricca, amata, dunque ha tutto e tutto va magnificamente bene. Perlomeno finché non riceve la visita di suo fratello Roberto, che fa il giudice, e che le dice di andarsene immediatamente da Palermo, perché da un momento all'altro si scatenerà all'inferno. Nora non capisce, e poco dopo telefona al marito, che ha appena ricevuto un avviso di garanzia.
1: Una sola debole voce. Sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Regia di Idalberto Fei.
2: E ora una notizia che è appena giunta in redazione. Il neurochirurgo Franco Lai ha ricevuto un avviso di garanzia dalla Procura di Palermo. A far scattare le indagini sono state le rivelazioni di un pentito di mafia. L'uomo afferma di essere stato operato durante la sua latitanza da Lai, che lo avrebbe fatto ricoverare sotto falso nome in una clinica palermitana. Il fatto è avvenuto l'anno scorso, dopo che il pentito, di cui viene tenuta segreta l'identità, era sfuggito a un conflitto a fuoco con la polizia. Franco Lai, conosciuto dal grosso pubblico anche per le sue frequenti apparizioni in televisione, ha negato di aver compiuto l'operazione.
3: Signore, l'ha sentito il telegiornale?
4: Sì, sì.
3: Dice che il dottore ha operato un mafioso.
4: Sì, l'ho sentito, Lina. Non è vero niente, è un equivoco. Mio marito non c'entra con questa storia.
5: Scusi, signora, Lina, qua sei?
3: Ah, sì, qua sono. Tuccio, ma... niente, sai. C'è uno che dice che il dottore Franco...
5: Sì, ho sentito la radio... Ci sono i giornalisti qua fuori, signora. Li ho mandati via e gli ho detto che lei non è in casa.
4: Sì, hai fatto bene, grazie, Tuccio. Ci mancavano i giornalisti.
5: Quelli però non se ne sono andati. Deve stare attenta a non uscire sulla terrazza, se no la vedono. Ci sono pure i fotografi qua sotto.
4: Ah, siamo anche prigionieri adesso.
3: Signora, ma ora al dottore che ci succede?
5: Non ti mischiare, Lina. Non sono fatti nostri.
4: Ma no, perché? Non abbiamo niente da nascondere, Tuccio.
5: Ma certo, certo, lo sappiamo.
3: Questo delinquente, come si permette, dico, di nominare il dottore?
4: Avrà un suo scopo. Mio marito è molto conosciuto, forse dà fastidio a qualcuno.
5: Oggi stesso smentiranno tutto. Deve stare tranquilla, signora. Il dottore niente c'entra.
4: Ma sa anche questi giornalisti. Ma prima di dare una notizia come questa dovrebbero verificare. La gente fa presto a giudicare poi.
5: Ma quale gente? Che va pensando, signora? Quelli che lo conoscono, il dottore, lo sanno che tipo di uomo è, no? A Palermo lo portano in palmo di mano.
3: A Palermo? Anche a Roma? Aspettano pure 6 mesi per farsi visitare da lui, dal dottore Lai. E io mi ricordo che mia zia...
5: E come no?
3: ...per farsi visitare.
5: Sta con Cecchino. Telefona...
3: Signora, c'è il dottore.
4: Vai a stirarmi una gonnellina, una qualsiasi.
3: Ah, uscito lo stesso stasera.
4: Certo, perché?
6: Ciao, Nora.
4: Ciao.
6: Buonasera, dottore. Lina, ci sarebbe una tazza di tè?
3: Ma certo, certo, come no?
6: Ho lasciato la macchina sul vialetto, Tuccio.
7: La sistemo subito, dottore.
3: Sì, e poi vai in giardino.
4: Hanno appena dato la notizia al telegiornale.
6: Lo immaginavo. La clinica è piena di giornalisti. E anche qua sotto non sono riuscito a evitare i fotografi.
4: Che facciamo, Franco?
6: Non rispondere, lascia la segreteria.
4: Perché?
6: Saranno i giornalisti. Sono stanco.
4: Franco, ma com'è possibile che quell'uomo abbia fatto il tuo nome? Tu lo conoscevi?
6: Non so neanche come si chiama, è un pazzo.
4: Sei sicuro di non averlo mai operato? Dice che gli hai estratto un proiettile.
6: Non è vero niente, Nora, sono tutte calunnie.
4: Sì, io lo so che sono calunnie. Ma intanto tu sei costretto a difenderti. Il tuo nome è finito sui giornali, la televisione.
6: E in clinica qualcuno ha già stappato lo champagne.
4: Hai parlato con un avvocato?
6: Sì, ho telefonato a Saverio. Secondo lui posso stare tranquillo. Non c'è nessuna prova.
4: Che prove potrebbero esserci? Se non l'hai mai visto in vita tua, quello...
3: mai?
8: Ci siamo.
3: Ah, la signora Vittoria.
8: Passamela.
3: No, no, non c'è nessuno in casa.
8: Passamela.
3: Ci passo la signora Nora.
4: Pronto, mamma?
9: Nora? Al telegiornale hanno detto che Franco...
4: Sì, lo so, mamma. Sta tranquilla, sono tutte menzogne.
9: Ma che è successo? Che c'entra Franco? Non siamo riusciti nemmeno a parlare con Roberto.
4: Ma lascia stare Roberto, non può fare niente lui.
9: Ma come niente? Tuo fratello è un giudice, saprà qualcosa.
4: Mamma, è inutile. Ho già parlato io con Roberto.
9: E che cosa ha detto? È uno sbaglio, no?
4: Ma non sappiamo niente neanche noi.
9: Avete parlato con qualche avvocato? Aspetta, ora te la passo. E tuo padre vuole parlare con Franco?
4: Senti, mamma, Franco è stanco. Digli che lo chiamerà più tardi.
9: Nora, veniamo da voi, siamo preoccupati. Papà chiamerà i suoi legali.
4: No, no, per favore. Non c'è nessun motivo di agitarsi. Davvero, mamma. Ci sentiamo più tardi, va bene?
9: Venite voi?
4: Forse. Adesso ti saluto. Ciao, eh. State tranquilli. Ah, per fortuna che abbiamo risposto. Stavano precipitandosi qua.
6: Senti, perché non ci vai tu da loro? È meglio se gli spieghi bene tutta questa storia. Tuo padre è capace di piombare qui con tutto il suo studio legale.
4: Ma ora? Io volevo parlare con te.
6: No, è tutto il giorno che ne parlo. Vorrei riposarmi un po'.
4: Hai ragione. Deve essere stato terribile. Dico a Lina che ti prepari qualcosa da mangiare. Oppure mando Tuccio a prendere qualcosa di pronto.
6: No, non ho fame. Anzi, mandameli fuori dai piedi stasera, tutte e due.

0: Papà, senti, perché non convinci mamma ad anticipare la partenza per Roma? Le farebbe bene stare lontana finché non finisce questa storia.
1: Sì, ci avevo già pensato. Domani stesso la mando via.
0: Mi dispiace, ma la sua ansia è contagiosa. In questo momento dobbiamo avere dei nervi d'acciaio.
1: Prova a telefonare di nuovo a tuo fratello. È tutta la sera che lo cerca. Doveva avere il cellulare staccato.
0: Cosa devi dirgli?
1: Gli avvocati ci vogliono mettere in contatto con lui. Roberto deve sapere qualcosa di più di quello che dicono i giornali.
0: Papà, Roberto crede a quel pentito.
1: Ma che stai dicendo?
0: In procura ci credono tutti.
1: Beh, comunque, dal momento che è stato tirato in ballo suo cognato, Roberto non può continuare l'indagine. Forse è meglio così.
0: Perché?
1: Ma perché? Perché? Perché tuo fratello non guarda in faccia a nessuno?
0: Noi non abbiamo bisogno di favori. Franco non ha mai operato quell'uomo, non l'ha mai visto.
1: Certo. E chi sta dicendo il contrario?
0: Ma quello è il professor Fedeli. Esce da casa nostra. Ma povero Franco, non lo lasciano in pace.
1: E lui? Sì. Vuoi scendere qua?
0: No, non ho voglia di parlargli.
1: Minchia, sto vecchio. Ancora in gamba,
0: Mi sembri Franco. Anche lui gli conta i giorni.
1: Per forza. Se quello non se ne va, tuo marito non può diventare direttore della clinica.
0: Mio marito ha già tanto da fare. Suona, per favore, va.
1: Dorina, mi raccomando, tranquilla, eh?
0: Farò il possibile, papà.
1: Ci sono io. Penso tutto io. Hai capito?
2: Buonasera, signora.
0: Buonasera. Ciao, papà. Ci sentiamo domani.
1: Ciao.
0: Siete già tornati, Tuccio?
2: Sì, da una mezz'oretta.
0: Il professor Fedeli era già qui?
2: Il professor Fedeli è il direttore? No, non l'ho visto io.
0: È uscito da questa casa pochi minuti fa?
2: Sicura è, signora?
0: Ma certo. Si vede che mio marito non ti ha avvisato. Pensava che tu non fossi ancora rientrato, forse.
2: Può essere.
0: Vabbè, non importa. Buonanotte, Tuccio.
2: Oh, buonanotte, signora.
0: Buonanotte.
3: Il telefono è sicuramente sotto controllo. Manda un saluto a quelli che ci stanno ascoltando. La prendo con filosofia, come la devo prendere? Sì, domani studieremo qualcosa.
0: Ciao.
3: Scusa, Giuliano, ora ti devo lasciare. Grazie del pensiero, ciao. Era Giuliano. Com'è andata?
0: Bene, bene. E tu? Mi spiace, volevi riposare, invece immagino che Fedeli ti abbia fatto un interrogatorio.
3: Il professor Fedeli, che c'entra lui?
0: È stato qua, no? L'ho visto che usciva mentre io rientravo.
3: Ci hai parlato?
0: No, ero in macchina con mio padre, ma era lui, sono sicura.
3: Qua non c'è stato nessuno.
0: Ma, scusa, allora me lo sono inventato? Io ho visto Fedeli che saliva sulla sua auto. Era lui, compreso di autista.
3: Ti sbagli, Nora, sono stato solo tutta la sera.
0: Non è possibile.
3: Oh, dai, non insistere, per favore.
0: Sì.
3: Se ti dico che non l'ho visto, Fedeli...
0: Vabbè, mi sarò sbagliata. Vuoi qualcosa da bere?
3: No, vado a letto, ho un sonno.
0: Franco, non ci succederà niente, vero? Non rischi niente, tu.
3: Stai tranquilla.
0: C'è tanta gente che è finita in carcere per errore.
3: Speriamo che non succeda a me.
0: Ma come fai a essere così calmo, scusa? Sembra che questa cosa non ti riguardi.
3: Tesoro, è tutto sotto controllo. Non c'è nessuna prova che io abbia eseguito quell'operazione. Sono un professionista stimato e ho il migliore avvocato di Palermo.
0: Sì, hai ragione. È la tua parola contro quella di un delinquente.
3: Oh, lo vedi che non c'è motivo di fare scenate isteriche? Dai, andiamo a dormire.

0: Franco, che è stato? Franco, dove sei? Ma che ore sono?
1: Le tre.
0: Franco! Franco, ho sentito un rumore. Ma che stai facendo?
2: Nora, torna a dormire. Non è niente.
0: Che stai facendo con quei vasi?
2: Spegni quella luce, maledizione.
0: Ma che succede? Che cosa stai nascondendo? Cosa sono quelle carte?
2: Oh, Cristo, Nora.
0: Ma che cosa sono? Perché le nascondi? Franco, rispondimi, che roba è?
2: Stai zitta. Non è niente di importante. Sono dei documenti che devo far sparire. Non potevo bruciarli. Quelli verranno a perquisire la casa. Possono trovare delle tracce. Non frugheranno mai nei vasi della terrazza.
0: Ma di che cosa si tratta? Perché hai paura che li scoprano?
2: Ma niente, ti dico. È roba che riguarda le tasse. Poca cosa.

0: Guarda che lo sto facendo anche per te. Se finisco in galera, addio bella vita, eh?
1: In galera? Hai detto che non rischiavi niente, che era tutto sotto controllo.
0: È così, ma devo far sparire questa roba. Nora, stammi a sentire bene. Queste sono le prove che io per anni ho evaso le tasse. Si tratta di una grossa cifra. Se la polizia trova questi documenti, io sono fregato, gli basta poco a quelli per incastrarmi. Qualcuno ce l'ha con me, Nora.
1: Ma chi?
0: Non lo so. Questa del pentito è tutta una montatura, gli hanno messo in bocca il mio nome. Può essere stato chiunque. Un paziente che vuole vendicarsi per qualcosa, magari un'operazione sbagliata. Un collega che vuole liquidarmi per prendere il mio posto. Non lo so, Nora, non lo so.
1: Non sarebbe meglio se tu confessassi di aver fatto degli imbrogli con le tasse?
0: Sei pazza. Ti ho detto che è una grossa cifra.
1: Possiamo pagare. Venderemo qualche cosa se sarà necessario. Però farebbe una buona impressione ai giudici se tu dicessi la verità, non credi?
0: Ma dove vivi tu? Pensa cosa farebbero i giornali di una notizia come questa. Il dottor Lai ha imbrogliato il fisco per anni. La mia carriera finirebbe domani stesso.
1: Sono confusa. Il professor Fedeli, che cosa c'entra con le tue tasse?
0: Ah, di nuovo con questa storia? Ti ho detto che non l'ho visto.
1: Io sì, invece. Usciva da questa casa. Che cosa è venuto a fare?
0: Non mi fare impazzire, Nora. Vai a letto. Ci penso io a queste cose. Tu non dovevi sapere niente.
1: Ormai lo so, però.
0: Non mi guardare come se fossi un assassino, per favore. Nessuno paga le tasse in questo paese.
1: E se la polizia li trova lo stesso, quei documenti?
0: Non li troverà, a meno che qualcuno non glielo dica.
1: Non mi sfidare, Franco.
0: Nora, ma che hai? Eh? Perché non ti fidi di me? Ti ho detto la verità.
1: Io ti trovo qua alle 3 di notte a nascondere dei documenti.
0: Lo sai qual è stato il mio errore? Di averti sempre protetta. Ti ho voluto evitare le preoccupazioni. Ti ho mai detto come facevamo a pagare 2 custodi a Palermo e una domestica fissa a Roma? Ti ho mai chiesto di rinunciare alle vacanze e agli studi di Pietro? Ho detto no quando hai proposto di mandarlo in America.
1: Ma tu lavori in 2 cliniche, hai un sacco di clienti.
0: E non pago le tasse, soprattutto.
1: Io non ho mai chiesto niente. Se tu mi avessi detto che bisognava fare un po' di economia...
0: Sì, economia. Tu sapresti fare economia. Sentiamo, a cosa puoi rinunciare?
1: Ma che cosa vuoi farmi credere? Che se tu avessi pagato le tasse adesso saremmo in miseria? Ma dai, Franco, non essere ridicolo.
0: Zitta! Nora, ma che ne vuoi sapere tu di queste cose? Tuo padre ti ha tenuta nella bambagia fino a quando ti sei sposata. Quando mai ti sei interessata ai conti di casa?
1: Posso sempre cominciare a farlo.
0: Va bene. Domani però, eh? Adesso lasciami finire.
1: Non mi trattare come una deficiente!
0: Bene. Se vuoi davvero aiutarmi, raccogli quei cocci e vattene a lei.
1: Ma non lo capisci che ho paura?
0: Fattela passare. Nora! Vuoi che ti tratti come un'adulta? Allora cerca di capire che devo fare sparire questa roba prima di domani. Non è un gioco questo, anch'io ho paura. Sto rischiando la galera.
1: Beh. Ti aiuto.
0: E un'altra cosa, Nora. Non devi mai dire quello che è successo stanotte. Hai capito?
1: Sì.
0: Posso fidarmi, vero?
2: Avete ascoltato la seconda puntata di Una sola debole voce, sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Personaggi e interpreti: Nora,
3: Angela Baggi,
2: Franco,
4: Remo Girone.
2: I genitori di Nora:
5: Mario Maranzana,
6: Gisella Sofio.
2: I camerieri:
7: Anna Lelio,
8: Salvatore Puntillo,
2: e con Anna Rita Varischi. Coordinamento tecnico:
9: Raffaele Vincenti.
2: Assistente al programma:
10: Emma Caggiano.
2: Regia:
11: Idalberto Fei.
2: Programma registrato a Roma nella Sala M di Via Asiago.

Questa non l'abbiamo proprio potuta provare, ci siamo solamente detti io canto questa strofa e tu canti questa. Quindi speriamo che vada bene. Grazie alla vita. Grazie.

0: mujer.
1: Grazie a Mino Ferro. E a tutti quelli che mi vogliono bene. E a tutti quelli che mi vogliono bene.
2: Rai Radio Tech e Tech.

0: Da Paola Guerci, benvenuti all'Ora delle Donne, uno sguardo al femminile nell'archivio di Radio Rai. Questa trasmissione nasce dall'idea di raccontare l'Italia con le voci delle donne che hanno contribuito con il loro sapere e con le loro azioni a costruire il nostro paese. La puntata di oggi è dedicata alle donne giornalismo. Attraverso la ricerca di testimonianze fra nastri e bobine di Radio Rai, cercherò di costruire una storia inedita delle donne giornaliste. Ascolteremo le tante testimonianze di donne che hanno intrapreso questa carriera fino a pochi anni fa, appannaggio maschile. Non possiamo non partire ricordando che in Italia la prima donna direttrice di un quotidiano fu Matilde Serao. Era la fine dell'Ottocento, quando, fiancheggiata dal marito Edoardo Scarfoglio, fondò il quotidiano napoletano Il Mattino. Per una donna che si affacciava all'Italia del Novecento, era una strada tutta in salita che la Serao affrontò con costanza e dedizione, inseguendo la sua vera vena letteraria. Ma torniamo ad oggi e partiamo dai dati. Sono quelli dell'INPGI, l'istituto di previdenza della categoria, che ci raccontano come il mondo dell'informazione piace alle donne. Il 52% degli iscritti alle scuole di giornalismo tra il 2006 e il 2012 è stato di sesso femminile e nel 2013 i praticanti erano equamente distribuiti tra maschi e femmine. Il problema sta nei gradini più alti della carriera. Solo il 35% dei caporedattori è donna, ma il giornalismo non è un mestiere da soli uomini. Nelle redazioni dei giornali di carta e di quelli online, in TV, alla radio, tra gli inviati in Parlamento e tra i fotoreporter, le donne ci sono e sono tante. Rappresentano poco più del 40% del totale dei giornalisti attivi nel 2014. Eppure le professioniste dell'informazione faticano ancora a raggiungere i posti di potere. E se è vero che c'è qualche segnale di cambiamento, è chiaro che è ancora troppo poco. Per un giornalismo più equo, per il bene di tutti, compresi lettori, ascoltatori e telespettatori, ci vuole un cambio di passo. Ma torniamo qualche anno indietro e ascoltiamo dalla trasmissione La Telefonata di Radio 1 del 1992 un'intervista di Giuliana Calandra ad una giovanissima giornalista, Barbara Palombelli.
1: In diretta da Radio 1, La Telefonata di Giuliana Calandra.
2: Buonasera a tutti da Giuliana Calandra. Dunque, uno dei nostri ospiti delle passate telefonate, il giornalista e editorialista Mario Pirani di Repubblica, raccontava di aver assunto, quando era direttore dell'Europeo, molte donne giornaliste, perché intuiva nelle donne giornaliste la capacità di utilizzare, soprattutto nelle donne, un linguaggio nuovo, diverso. Riconosceva, insomma, alle donne una maggiore duttilità, curiosità, determinazione, fantasia, e faceva alcuni nomi di giornaliste che poi sono diventate delle grandi e brave giornaliste affermate, e tra questi nomi c'era il nome di Barbara Palombelli, giornalista di Repubblica. Barbara Palombelli stasera è con noi alla telefonata. Buonasera Barbara.
3: Buonasera Giuliana.
2: È vero che nel giornalismo ormai non c'è più, diciamo, questa differenza tra i generi, nel senso il genere solo riservato alle donne o riservato agli uomini, è così?
3: Ma guarda, una volta Lieta Tornabuoni, in un'intervista al Manifesto, ha fatto un'osservazione che mi ha molto divertita. Ha detto che io scrivevo come un maschio e Gianni Riotta scriveva come una femmina. Io non credo che ci sia più differenza, non credo che quando un caporedattore o un direttore sceglie chi mandare a intervistare una persona, ma anche nella guerra del Golfo, come abbiamo visto dalle nostre colleghe della televisione, anche della carta stampata, non credo che scelga più secondo il sesso, ma secondo le capacità, e questo indubbiamente è un fatto. Però io vorrei chiarire che io non mi ritengo né una giornalista donna né una donna giornalista. Io sono una persona che lavora nel giornalismo.
0: Tempi duri per una giornalista. Ascoltiamo ancora come racconta quei tempi Barbara Palombelli.
3: Beh, io ho iniziato facendo giornali nel... Io sono del 53, compio proprio 39 anni. E i primi giornaletti che ho fatto hanno la data del 59, li ho ritrovati quando mio padre è in una sua cartella, erano conservati tutti i giornaletti che io facevo e li vendevo 25, 30 lire, 35 lire a seconda, poi scrivevo romanzetti gialli, e quindi direi che è proprio una passione sfrenata. È stata però molto dura, molto difficile, come è ancora molto dura e molto difficile per chi comincia oggi. Purtroppo spesso si pensa che è tutto facile, perché uno magari si vede, una persona fa una domanda all'altra, quell'altro risponde e uno guardando dice ma che ci vuole, no? Un mondo invece molto chiuso, che Insomma, è un mondo dove se non si è figli di, amici di, è molto difficile. E quindi poi, insomma, la strada è stata lunghissima, però tu hai ricordato Mario Pirani, e Mario Pirani ha avuto un grande coraggio, quello di assumere una che gli ha telefonato, che non aveva mai sentito nominare prima nella sua vita. E queste sono, secondo me, i grandi direttori, i grandi giornalisti, sono quelli che hanno il coraggio di non cercare sempre persone o raccomandate o segnalate o già conosciute, ma il coraggio di sfidare. Pensa, quando sono diventata appunto vice caporedattore a Panorama, una mia collega, di cui non faccio il nome, femminista a oltranza, per 2 anni, tanto sono stata lì, non mi ha mai rivolto la parola. E poi mi ha ricominciato a parlare, adesso siamo di nuovo amiche. Però lei non ammetteva questa cosa, era un problema proprio di rivalità. Quindi cominciò a inventare che io ero l'amante di una serie di politici, no? Perché questa poi è l'accusa che si fa alle donne.
2: La più facile.
3: Sì, però è quella sempre vigente, come con le attrici una volta. E poi quando capì che non c'era modo di inventare, mi tolse completamente il saluto. Lei non parlava con me, mandava i suoi articoli direttamente a Milano. E niente, anche in ascensore una volta ci trovammo e lei non neanche mi rispose al saluto.
2: Che le donne che entrano nel giornalismo sono aumentate, quindi perlomeno nel mondo del praticantato, è così?
3: Sì. Però senta Giuliana, guarda per esempio La Stampa e il Corriere della Sera,
2: sì.
3: No? Io sono stata al Corriere della Sera e c'erano veramente pochissime donne, cioè ci sono delle aree, la televisione valorizza molto le donne anche perché sono più comunicative, direi, degli uomini, più belle, più brave, però ancora nella stampa scritta, Messaggero, Corriere della Sera, Stampa, ha voglia i passi che bisogna fare, lì sono ancora delle piccole caserme. Io, siccome spessissimo sia vado al giornale oppure capita di intervenire in qualche tribuna politica, quando, non so, vengo dal mercato, non è una cosa retorica, io faccio realmente la spesa come credo tutte le donne,
2: esatto.
3: E vado dal parrucchiere, sento i discorsi e molto spesso mi capita per esempio di fare un gioco, no? Io andavo a tribuna politica oppure a quelle tribune delle TV private, magari il personaggio era, che so, Andreotti, Martelli, Craxi, e sai che gioco facevo? Salivo sul taxi che mi portava e dicevo: lei che cosa domanderebbe a Craxi o Andreotti? E 9 volte su 10 facevo la domanda del taxi.
2: Cioè la voce della gente.
3: Certo, io credo che molto spesso quei giornalisti che noi non riusciamo a capire in televisione o che vediamo che si avvitano in tutti quei ragionamenti
2: non hanno il contatto.
3: Non fanno la spesa.
2: Certo, con
3: perché
2: la gente.
3: Se facessero la spesa, se stessero fuori da una scuola, come capita appunto alle donne, a prendere un bambino, se stessero più a contatto anche appunto magari con le cose frivole, anche con l'estetista, con il parrucchiere, saprebbero molto di più interpretare le curiosità delle persone nei confronti per esempio dei politici. Prima gli uomini politici e i giornalisti politici erano anche loro una grande famiglia molto ristretta, le donne erano ai margini. Mi ricordo i racconti di Natalia Aspesi o delle colleghe più grandi di me su che cos'era all'inizio, veramente erano delle caserme i giornali di una volta. Tutto questo, chiaramente una donna per stare alla pari di un uomo in qualunque professione e anche nel giornalismo deve essere molto più brava per stare alla pari. Però ti confesso che poi dopo passato il primo momento duro, io mi ricordo delle volte quando soprattutto allattavo mio figlio che era piccolo e quindi magari lavoravo da casa, mi ricordo, non so, una volta che Forlani, io gli dissi che mio figlio aveva la febbre, mi richiamò finita l'intervista per dire se come stava, se avevo bisogno di qualcosa.
0: Anche nel giornalismo la carriera delle donne è frenata dal cosiddetto soffitto di cristallo, più ci si avvicina ai vertici più il numero di donne scende e così sono quasi sempre gli uomini a prendere le decisioni, a dettare l'agenda, vale a dire a stabilire quali sono le notizie più importanti e come trattarle. A rimetterci però non sono solo queste ultime, ma anche la qualità dell'informazione, perché se la stampa, la TV e la radio guardano il mondo soprattutto con occhi maschili, c'è di fatto una disparità. Ma ascoltiamo dalla trasmissione Ora D del 1987 un'intervista all'allora direttore del TG1, Albino Longhi, realizzata da Anna Rossi Doria.
4: Allora, quante donne è riuscito a far crescere e a portare al TG1?
5: Beh, io il numero esatto non me lo ricordo, parecchie direi, ma nella misura in cui ho vissuto serenamente il problema della crescita professionale delle colleghe giornaliste al TG1. E il primo problema si è posto quando, nominato da pochi giorni alla direzione del TG1 nel 1982, partì la nuova edizione del TG1 di Mezzasera. Allora immaginai che accanto ai conduttori maschili, che tra l'altro erano allora Michelini e Fraiesi per quell'edizione, fosse opportuno immaginare una presenza femminile. E passai una notte a guardare delle cassette con i telegiornali regionali e scelsi Tiziana Ferrario, che lavorava alla redazione di Milano. Dopo Tiziana Ferrario poi ho recuperato la Bottiglione per l'edizione delle 13.30, ma lei aveva già esperienza di conduzione di telegiornali in passato. Poi sono venute la Manuela De Luca con Uno Mattina, la Daniela Bonito, adesso è venuta anche la Lucchini nell'edizione della Notte, insomma. Ma è stato vissuto serenamente questo passaggio, questa utilizzazione, questa valorizzazione della presenza femminile in video. Tra l'altro erano tutti eccellenti colleghe che lavoravano benissimo nelle redazioni specializzate.
4: Lei ha potuto notare che ci sia una differenza di qualità nel lavoro delle donne?
5: Ma non vorrei essere tacciato di eccessiva concessione nei confronti delle colleghe donne, però ho trovato nella mia esperienza professionale, che ormai in me è piuttosto lunga, una maggiore determinazione nell'affermazione professionale, forse dovuta appunto al lungo periodo in cui hanno dovuto vivere in una condizione minoritaria rispetto agli uomini. Ma devo dire che ho una grande considerazione delle colleghe donne, che però io considero colleghi a tutto tondo, insomma, non ho mai immaginato di fare distinzioni tra una donna e un uomo nell'attività professionale. O uno è bravo, donna o uomo che sia, o altrimenti non è bravo, insomma.
0: Ma allora i dati provano che le donne vengono discriminate? Le professioniste dell'informazione sono ancora sfavorite, a meno che non lavorino in un settore tradizionalmente femminile. Ci sono ambiti in cui le donne sono la maggioranza, anche al vertice. Basta pensare ai giornali dedicati principalmente, ma non solo, a moda e lifestyle, che non a caso chiamiamo proprio i femminili. Ma le cose cambiano quando si guarda alle redazioni che si occupano di politica, economia, esteri. Il problema è complesso. Ascoltiamo questa intervista del 1997 del GR3 alla presidente della Commissione Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio, Silvia Costa.
6: È raddoppiato nel mondo il numero delle donne che operano nel giornalismo. Anche in Italia la presenza femminile in questo settore è ormai superiore al 25%, ma sono poche le giornaliste che hanno posti di responsabilità. Nessun quotidiano nazionale è guidato da una donna e fra le testate televisive l'unica con una direttrice è il TG3. Per discutere su come le donne vedono il giornalismo, la Commissione Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio ha organizzato un convegno al San Michele di Roma. Anna Longo.
7: Secondo le lettrici interrogate con un sondaggio dalla Commissione Pari Opportunità, la stampa dovrebbe essere più ordinata e seria, in generale meno gridata, un'esigenza di maggiore approfondimento e un timore che, al contrario, l'ingresso delle nuove tecnologie porti ancora di più a fare notizie senza fare informazione. La Presidente della Commissione, Silvia Costa.
8: Oggi sicuramente, ed è questo il senso del nostro convegno, c'è da interrogarsi su dove va il mestiere del giornalista. Pensiamo alle nuove tecnologie che ormai consentono a qualunque persona di mettersi in contatto con il resto del mondo senza più la responsabilità però del giornalista. Abbiamo detto tante notizie, nessuna informazione, questo è un rischio, anche se è vero che le nuove tecnologie possono aprire anche spazi interessanti, perché si sia consapevoli di che cosa c'è in gioco.
0: Il cosiddetto pay gap, ovvero la differenza di busta paga fra uomini e donne che ricoprono il medesimo ruolo, riguarda anche la professione giornalistica. Stando ai dati del 2013, una redattrice in media guadagna il 13% in meno di un suo collega, una caporedattrice il 20% in meno di un caporedattore e una direttrice di testata addirittura il 23% in meno di un uomo con la stessa qualifica. Se le giornaliste faticano ad affermarsi nella loro professione e anche perché c'è ancora una resistenza a promuoverle, a valorizzarle. Le posizioni di prestigio e di maggiore visibilità restano appannaggio quasi esclusivo dei loro colleghi. Ma ascoltiamo dal programma Arianna I nodi del filo del 2003, condotto da Marina Pivetta, l'intervista alla responsabile del gruppo Comunicazione e Formazione della Commissione Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio, Sandra Cioffi.
9: Buongiorno da Marina Pivetta in studio per questa puntata di Arianna I nodi del filo. Oggi parleremo, e non è la prima volta, di informazione. Un'informazione che stenta ancora a riconoscere il protagonismo delle donne.
10: La rete Donne in Media oggi è una realtà, ma c'è ancora tanto lavoro da fare. Noi siamo, come gruppo comunicazione, la Commissione Nazionale Pari Opportunità, abbiamo iniziato il tavolo di lavoro nazionale per cercare, aveva tre obiettivi. Un primo obiettivo, quello di migliorare la qualità dell'informazione, portare un contributo, poi di cercare di favorire i percorsi professionali delle donne giornaliste, tenuto conto che si sa, carissime, che tutti quanti il problema più grosso è il problema che le giornaliste, nonostante siano tante, ci sta una grossa femminilizzazione della professione, purtroppo si sa nei posti di potere ce ne sono pochissime, basta pensare che ci sta solamente una donna direttore di quotidiani. Poi abbiamo cercato di dare maggiore diffusione a una cultura implementata più sul territorio di una comunicazione istituzionale che avvicinasse maggiormente la cittadinanza alle istituzioni.
0: Le cose però stanno cambiando. Nelle redazioni si sta superando la tradizionale distinzione tra notizie da uomini e notizie da donne. Sempre più giornaliste si occupano di economia o di politica e ogni anno i vertici delle testate si fanno un po' più rosa. Il problema è che i cambiamenti sono lenti e disomogenei. Ascoltiamo dalla trasmissione Il Baco del Millennio di Radio 1 del 2006 un'intervista di Carlotta Tedeschi a Chiara Valentini, giornalista dell'Espresso e saggista.
11: La presenza delle donne dal 78 in poi è aumentata e non di poco, perché dal 78 al 2002 le donne iscritte all'albo dei giornalisti sono passate dal 10% al 28%, probabilmente sono anche aumentate negli ultimi anni. Ecco, questo afflusso di presenza femminile, quanto, visto secondo lei, ha cambiato o comunque ha dato una marcia diversa alla nostra professione?
12: Ma indubbiamente un cambiamento per forza di cose lo ha portato, anche perché sappiamo bene ormai, perché si è stato spiegato tante volte, che quando le donne entrano in un campo, sia un luogo di lavoro, sia un luogo della politica, in un numero molto considerevole, che nella cosiddetta massa critica che viene data intorno al 30%, quindi qui ci siamo, anche di più, indubbiamente qualcosa cambia. Però bisogna anche osservare, secondo me, ricordare che le donne, è vero che nel giornalismo ci sono entrate, ma stanno nei piani più bassi, stanno, non dico al pian terreno, ma al massimo al primo o al secondo piano, nel senso che sono un po' l'esercito della notizia, insomma, l'esercito che tutti i giorni combatte questa battaglia quotidiana. Però ai piani alti, dove si dirige, dove si decide, dove si sceglie, ci stanno nella grandissima maggioranza gli uomini. Basti pensare ai direttori, quanti sono i direttori donne di giornali italiani, e anche nella stessa RAI recentemente è stato ricordato, credo, da proteste di giornaliste anche famose, che ai piani alti sono tutti maschili.
11: Questo, diciamo, fermare la parte femminile di una redazione ad un certo punto è sempre perché il potere ha una fisionomia maschile, o è semplicemente una questione psicologica, ovvero sia che non è tanto da gestire, è proprio è che psicologicamente c'è un po' un intoppo?
12: Ma io ritengo che, insomma, mi sono occupata molto di questi argomenti in questi anni, ma ritengo che insomma funziona nel giornalismo come in tutte le altre professioni quelle che gli inglesi chiamano il soffitto di cristallo, cioè dal punto da cui si esercita un potere reale in su c'è un ostacolo invisibile che ferma la carriera delle donne, e che è appunto il fatto che gli uomini non vogliono cedere quello che è poi la reale possibilità di decidere e appunto di esercitare un potere. Naturalmente questo, poi ci possono essere un sacco di eccezioni in tutto questo, ma insomma come fenomeno generale, come fenomeno complessivo, è questo che si configura anche nel giornalismo. E infatti secondo me il giornalismo certamente è cambiato e dà conto, non potrebbe non farlo, della trasformazione enorme che c'è nel mondo femminile, perché veramente in questi anni stiamo assistendo, in particolare in Italia che era rimasta un po' indietro, a una vera rivoluzione, e di cui però in fondo l'informazione secondo me dà conto ancora in modo insufficiente.
0: Fortunatamente da qualche anno a questa parte le istituzioni e l'opinione pubblica in Italia sono più attente ai problemi delle donne nei media, e le giornaliste stesse hanno iniziato a far sentire la loro loro voce, ad esempio tramite l'associazione Giulia, Giornaliste Unite Libere Autonome, che dal 2012 lavora per promuovere l'uguaglianza dei generi nella società con particolare attenzione al mondo del giornalismo. E paradossalmente la crisi dell'editoria potrebbe offrire un'occasione per mettere in discussione i vecchi modelli. Il mondo della stampa infatti sta conoscendo un momento di profondo mutamento. Il digitale offre grandi opportunità anche alle donne. Ma ascoltiamo questa intervista a Sandra Bonzanti dalla trasmissione Baobab del 2000 di Radio 1.
13: Sandra Bonzanti, troppe donne nei telegiornali?
14: Ce ne sono molte, ma bisognerebbe chiedersi anche il perché. Questo è il problema. Mi piacerebbe che ce ne fosse forse qualcuna di meno e qualcuna di più in posizioni di direzione dei telegiornali, che si vedessero meno ma che fossero l'anima del telegiornale. Sono convinta che sia il momento di cambiare, cioè siamo in un grande ritardo e quindi capisco anche che la donna poi alla fine, la giornalista che vuole fare, che è fiera del suo lavoro e così via, scelga anche di fare la conduttrice, lo chieda e sostenga questa sua professionalità, perché ci vuole molta professionalità per essere delle buone conduttrici. Però io credo che ognuna di quelle che sono oggi delle conduttrici affermate, se gli venisse offerta la possibilità di dirigere il telegiornale nel quale lavora, credo che probabilmente sceglierebbe di farlo.
0: Quando si prova a ricostruire la storia delle giornaliste in Italia, non può mancare un ritratto di una delle giornaliste italiane famose a livello mondiale, Oriana Fallaci. Ascoltiamo in questa ricostruzione fatta da Alessandro Feroldi nella trasmissione di Radio 1 del 2007.
15: Io ho avuto la fortuna di essere stata educata da due genitori molto coraggiosi. Coraggiosi fisicamente e moralmente. Mio padre, si sa, era un eroe della resistenza e mia madre non gli è stata da meno. Ma la guerra mi ha sempre interessata, è vero, perché io sono nata nella guerra, sono cresciuta, anzi, non nata, ma cresciuta nella guerra. E da bambina io non ho visto che guerra, non ho sentito parlare che di guerra. E da grande ho cercato di tornarci, di rivederla, per capirla meglio.
16: Oriana Fallaci, scrittore. Così la grande giornalista fiorentina ha voluto fosse scritto sulla sua tomba. Staffetta partigiana a 14 anni con il nome di Battaglia Emilia, maturità classica a 16 anni a pieni voti, tranne matematica, giornalista a 20 anni, sempre precoce, sempre curiosa, coraggiosissima, fino ad essere buttata nell'obitorio di Città del Messico nel 68 con 3 pallottole calibro 9 nella schiena durante i moti studenteschi. 2 ore dopo un prete si accorge che è viva e la salvano in ospedale. In Vietnam andrà una dozzina di volte e dirà che vedere la guerra e non capire che è un'imbecille violenza è da matti, aggiungendo che di fronte alla guerra si deve reagire con un atto di fede nell'uomo, negli uomini che vogliono la pace. Un uomo, appunto, è il titolo del suo libro sul suo grande amore, anche politico e morale, Aleko Spanagoulis, incarcerato e torturato dai colonnelli greci, poi morto in un dubbio incidente stradale. Non ci sarà politico eccellente che non finirà sul suo taccuino, sul suo registratore, spesso con scontri memorabili. Oriana stessa si definiva antipatica, con il lusso però di chiamare antipatici una serie di nomi famosissimi, quando era delusa dalle interviste. Un occhio di riguardo l'aveva per la condizione femminile, definita in un suo libro il sesso inutile, ma altrettanto si era divertita a scoprire il cinema a Roma e Hollywood.
17: Ovunque le donne vivono in un modo inutile. Cioè sbagliato, sia nei paesi dove le donne contano quanto un cammello, vale a dire nei paesi musulmani, sia nei paesi dove le donne contano troppo, vale a dire nei paesi dove vige il matriarcato.
16: Tutti i suoi libri, oltre 20 milioni di copie vendute in 25 paesi, e tutti i suoi articoli sono stati scritti per la Rizzoli e per l'Europeo, dove era stata assunta a 25 anni da Arrigo Benedetti. Era giornalista e scrittrice italiana più famosa al mondo e andava fiera della sua penna, con la quale diceva di scrivere libri che l'avrebbero fatta morire un po' meno, perché di lei sarebbero rimasti come ricordo e testimonianza. Gli ultimi 25 anni la Fallaci ha vissuto a New York, ma mai ha reciso i suoi legami con l'Italia, dove peraltro ha voluto tornare a morire quando l'alieno, così chiamava il cancro, stava per vincerla definitivamente a 77 anni il 15 settembre 2006.
15: Ma io non ho abbandonato l'Italia, io anche in Italia ho una casa e ci vengo spesso. L'Italia è il paese nel quale sono nata, è il paese che mi ha dato la lingua. Io scrivo in italiano, non scrivo mica in inglese, sebbene sia quasi bilingue. Come si fa a dimenticare questo? Come si fa a rinunciare a questo? L'Italia è la mia mamma, E l'America è mio marito.
0: Ascoltiamo ancora una testimonianza. Lietta Tornabuoni, giornalista e critica cinematografica, nata nel 1931. Nel 49 ha iniziato la carriera giornalistica presso il settimanale Noi Donne. Successivamente ha collaborato con Novella, L'Espresso e L'Europeo fino ad approdare nel 70 alla Stampa, dove è rimasta tutta una vita. Nota soprattutto per le sue recensioni asciutte e puntuali, ha alternato l'attività di critico cinematografico con quello di cronista, facendosi portavoce dei fatti nazionali e internazionali più importanti degli ultimi 50 anni. Ascoltiamola in questa intervista del 1977 di Radio 1 per la trasmissione Le Grandi Firme.
18: Una grande firma, questa volta al femminile. Giulia, Giulietta, Lietta Tornabuoni. Come è nato questo nome? È un nome professionale?
19: No, mi hanno sempre chiamato così da quando sono nata, credo. Poi dopo, quando mi sono accorta che era troppo lezioso, troppo infantile, ahimè, la firma era fatta, era troppo tardi.
18: C'è un gioco da salotto che dice: se tu fossi città, personaggio della letteratura, del cinema, se tu fossi musica, cosa saresti? Lietta Tornabuoni ha risposto, per esempio, questa.

0: Dunque, Lietta Tornabuoni cominciò a firmare molti anni fa. Quanti, Lietta?
1: 27, credo, era il 1950, adesso ne ho 46, 27 anni fa.
0: Su un giornale che poi è scomparso ed era Il Lavoro, il settimanale della CGIL. Passò poi a settimanali femminili come Novella, che non era ancora Novella 2000, e Annabella. Erano gli anni 60.
1: Io spero di essere considerata una donna cattiva.
0: Le donne si battono per una loro maggiore presenza nei giornali e questo dicono non tanto e non solo per un criterio di giustizia statistica, ma perché le donne rappresenterebbero, dicono, un'alternativa al giornalismo e alla politica maschili. Tu pensi che abbiano ragione?
1: Sì, penso di sì. Penso che fino al momento in cui non sono inserite in una maniera totale, totalizzante e massiccia nel lavoro, in una accezione alienante del lavoro, le donne portano un modo molto più reale di guardare le cose, cioè molto, molto più vicino alla realtà, perché fanno una vita reale nelle cose, e anche un modo più umano, ecco.
0: Cioè mediano tra la quotidianità e il palazzo del potere, cioè dovrebbero fare quello che veramente avrebbe come funzione il giornale, che in realtà poi finisce col non fare.
1: Questo credo che le donne lo facciano meglio degli uomini.
0: Tu hai fatto questo nella tua professione, cioè ti senti di fare un bilancio in questo senso?
1: Io ci ho provato, ma i bilanci non lo so.
0: Ti senti più un giornalista o una giornalista?
1: Mi sento giornalista.
0: Senza
1: articolo.
0: Senza articolo.
1: Senza articolo.
0: Una risposta abile. Io vorrei salutarti e ringraziarti con una canzone che tu ancora mi hai indicato in qualche modo come una tua scelta, quindi privata, quindi in qualche modo lontanamente autobiografica. Grazie e arrivederci.
1: Buonasera.

0: cosa ci vuoi far?
1: Era il paladino del centro-sinistra Giuseppe Saragat, che aveva nel generale De Lorenzo uno dei suoi più acerrimi nemici.
2: L'anno che finisce lascia per tutti i paesi pesanti ipoteche a quello che sorge, ma lascia anche una proficua eredità di maggiori esperienze e di maggiori conquiste. Le ipoteche più gravi sono rappresentate dalle guerre in corso o covanti sotto la cenere, dalle carestie, dalle dittature e dall'invasione di una nazione europea. Stando a questi eventi, si dovrebbe concludere che il mondo fa dei passi indietro, invece di procedere innanzi sulla via della libertà, della giustizia e della pace. Eppure non è così.

0: alta ed operante coscienza universale. Il progresso morale dell'umanità, unito alla consapevolezza della terrificante potenza delle armi nucleari, costituisce un freno salutare alle imprese violente e consiglia tutti alla prudenza e alla ricerca delle vie di una coesistenza pacifica e di una progressiva distensione.
1: Al tempo della Guerra Fredda, due erano i partiti legati al socialismo sovietico, il Partito Comunista e il Partito Socialista, tanto che il suo segretario Pietro Nenni nel 1952 aveva ricevuto il premio Lenin.

Con la scissione del PSI, forse concordata dagli alti vertici, a Palazzo Barberini si consumò una frattura nel 1949 e Saragat fondò il Partito Socialdemocratico, che dal 1962 fece parte di molte compagini governative. Preoccupati per l'avanzamento dei partiti socialisti, gli Stati Uniti avevano appoggiato piani di difesa in caso di avanzamento dell'Unione Sovietica, soprattutto dopo l'invasione di alcuni paesi del Patto di Varsavia, il baluardo dell'Est contro l'Alleanza Atlantica. Il piano solo del generale De Lorenzo era uno di questi, appoggiato dal presidente Antonio

0: Antonio Segni, il nemico giurato dei governi di centrosinistra. Venne così creato dalla stampa, ossia dal giornalista Lino Iannuzzi e da Eugenio Scalfari, lo scandalo di un fantomatico golpe, nato dal controllo di alcuni esponenti politici legati al centrosinistra. La Democrazia Cristiana lasciò solo il generale De Lorenzo, che nel 1967 si dimise. Destinato a incarichi speciali al Ministero della Difesa, andò in congedo nel 1970.
1: Visita al Quirinale, documentario di Danilo Colombo. Nel corso di questa trasmissione vi parlerà il Presidente della Repubblica, onorevole Giuseppe Saragat. Intanto lasciamo la parola al nostro radiocronista.
2: È qui che abita il Presidente della Repubblica? Ci hanno detto poco fa che Giuseppe Saragat, saputo della nostra visita, ha espresso il desiderio di vederci, di dirci qualche parola.
3: Cari ragazzi, è il Presidente della Repubblica che vi parla. Desidero con la mia viva voce recarvi il mio saluto affettuoso, pensandovi in questo momento in ascolto, intenti a seguire questa trasmissione, spiritualmente tutti uniti come per una ideale visita al Quirinale, mi pare che questa sia l'esortazione più grande che io possa farvi. Amate l'Italia nella sua libertà e che voi possiate un giorno, nella libertà, esprimerle questo amore con opere degne.

0: State ascoltando Radio Tech & Tech.
1: Amici sportivi all'ascolto, da ora in onda Super Club, tutto molto bello, presenta Luigi Di Diego.
2: Il 19 agosto nel Bar Norman venne annunciato che la proprietà sarebbe stata ceduta all'editore pubblicitario Urbano Cairo. La stagione 2005-2006 vide il Torino promosso, l'anno precedente ancora in Serie B, a causa del fallimento societario. Per la panchina il neopresidente Urbano Cairo scelse Gianni De Biasi e operò sul mercato facendo arrivare in Granata veterani come Massimo Taibi, Roberto Muzzi, Enrico Fantini, Oscar Brevi, Davide Nicola ed il greco Tsitsis Vrizas. Portò al Toro anche diversi giovani, Alessandro Rosina, Elvis Abruscato e Nicola Lazetic. Alla prima in campionato contro l'Albino Leffe accorsero al delle Alpi 30.000 persone, con i Granata vittoriosi per 1-0 grazie al gol di Fantini. La stagione si concluse con il terzo posto e l'accesso ai play-off. Il Toro eliminò dapprima il Cesena, mentre in finale incontrò il Mantova. I biancorossi uscirono vittoriosi per 4-2 nella gara casalinga, ma al ritorno di fronte ai 56.000 spettatori del delle Alpi il Torino vinse per 3-1, ottenendo la promozione. Trascinatori per i Granata in questa stagione furono Muzzi e Rosina. In poche settimane il Torino si ritrovò dal possibile fallimento alla promozione in Serie A. Signore e signori, è con grande piacere che accogliamo al Super Club il presidente Urbano Cairo. Presidente, la sua storia con i Granata ha origini ben più lontane del 2005. Da quanto mi risulta, infatti, la sua passione per il Torino nasce da un amore viscerale, condiviso e tramandato da suo papà e dalla sua mamma, tenace sostenitrice dei Granata, che a quanto pare giocò un ruolo davvero determinante in quei momenti. Mi riferisco al momento in cui nell'estate del 2005 lei prende per mano il Torino, garantendo un futuro decisamente differente. Che ricordo ha di quei giorni?
3: Beh, certamente sì, ha ragione che effettivamente sia mia mamma che mio papà erano grandissimi tifosi del Toro e loro mi hanno trasmesso questa passione per il Torino. Sì, mi ricordo bene quel periodo, era un periodo travagliato, il Toro sul campo conquistò la promozione, però poi ci furono i problemi di mancata iscrizione al campionato per eccessivi debiti e con l'erario e non soltanto con l'erario, e quindi per questo motivo il Torino fallì, però poi venne recuperato con il lodo Petrucci da una parte, con quella sponsorizzazione dall'altra. Però appunto quando io comprai il Torino il 2 di settembre del 2005, in quel momento il campionato di Serie B era già cominciato, la squadra aveva un organico molto molto molto limitato, moltissimi giovani, qualche giocatore esperto, ma anche, come dire, abbastanza avanti con gli anni, tipo il nostro capitano che poi fu molto efficace, ma appunto al tempo Oscar Brevi, essendo del 67, aveva 38 anni, no? Quindi insomma non era proprio, però insomma la Lega Calcio mi dette la possibilità di avere una settimana in più per fare la squadra, e alla fine facemmo in 7 giorni, acquistammo 10 giocatori, acquistammo o ci prestarono 10 giocatori, tra gli acquisti ci fu per esempio Roberto Stellone, l'attaccante del Genoa che io presi in comproprietà e che poi riscattai, ci fu Rosina, che anche lui era buonissimo giocatore, giovane, molto forte, che presi dal Parma, e poi ce n'erano altri da Taibia a Balestria a Roberto Muzzi, che arrivò, pensate, Roberto Muzzi arrivò il giorno della partita. Io presi Roberto Muzzi l'ultimo giorno di quella settimana che mi avevano dato per fare la campagna acquisti, lo presi il venerdì sera, e lui con noi che giocavamo il sabato pomeriggio alle 3 al delle Alpi, e giocammo davanti a 30.000 persone, lui partì la mattina del sabato da Roma per arrivare a Torino, e poi venne schierato nel secondo tempo, fece ancora mezz'ora e quindi insomma cominciò con noi l'avventura in Granata, e vincemmo quella partita 1-0 con l'Albino Leffe, e poi da lì tutto è cominciato e tutto è partito, e quell'anno riuscimmo, diciamo, l'11 di giugno, vincendo il ritorno, diciamo, della partita finale playoff con il Mantova, vincendo 3-1 in casa, riuscimmo a conquistare una promozione che sembrava veramente una cosa impossibile quando cominciammo il campionato, ma ci credevamo tutti tantissimo, a partire dal mister di allora che era Gianni De Biasi, tutti i giocatori anche di grande personalità. Ho citato prima Oscar Brevi, che sì, era un po' attempato, ma era un capitano veramente molto determinato, molto, molto volitivo, persona serissima, grande professionista, che trasmise un po' a tutti i compagni questa sua voglia di vincere. E poi c'era Roberto Buzzi, Stellone, Rovina, insomma, tanti giocatori anche di c'era il nostro che poi quello che è diventato mister fino a 2 anni fa, che ci ha aiutato molto nel campionato non bellissimo del 2021, Davide Nicola, che era un nostro terzino di allora e fece un gol determinante nella partita finale con il Mantova, appunto nel ritorno al delle Alpi in cui vincevamo 3-1. Quindi insomma è stata un'avventura veramente fantastica, quell'anno è stato un anno pazzesco. Io mi ricordo che a febbraio-marzo del 2006 eravamo un pochino in crisi e decisi di dedicarmi veramente, non dico totalmente, ma insomma moltissimo al Toro, e in 100 giorni da quando decisi di fare il presidente operaio, da quel momento in poi appunto passarono 100 giorni e io ne passai con la squadra addirittura 50, quindi tra l'altro stando a Milano, insomma, quasi tutti i giorni partivo per andare, un giorno sì, un giorno partivo per andare a Torino. Però insomma tutto questo, tutti insieme facciamo un'impresa incredibile che ancora oggi mi fa venire la pelle d'oca se ci penso.
2: La stagione 2006-2007 ebbe come principale obiettivo per il Torino la salvezza. L'allenatore inizialmente scelto fu Alberto Zaccheroni, ma presto venne sostituito dal ritorno di De Biasi. Lasciarono il Toro Nicola, Brevi e Fantini, mentre arrivarono alcuni innesti come il campione del mondo Simone Barone, Ivan Franceschini, Cristian Abbiati, Stefano Fiore ed il giapponese Masashi Oguru. Il Torino concluse il campionato al 16° posto, salvandosi grazie alla vittoria esterna alla terzultima partita contro la Roma, vinta per 1-0 con gol di Muzzi. Questa fu la prima stagione disputata dal Torino una categoria sopra la Juventus, retrocessa al termine della stagione precedente per illecito sportivo. La stagione successiva vide l'addio di Muzzi e l'arrivo in panchina di Walter Novellino, dell'ex stella dell'Inter Alvaro Recoba, dell'attaccante Davide Di Michele e dell'esperto regista Eugenio Corini. Nuovamente l'allenatore venne sostituito durante la stagione da De Biasi, il quale portò il Torino ad un 15° posto conclusivo e quindi alla salvezza. La stagione 2008-2009 iniziò con l'arrivo di Rolando Bianchi dal Manchester City, il più costoso innesto della nuova società. Vennero acquistati anche Blerim Zemaili, Ignazio Abate, Nicola Amoruso e Andrea Gasbarroni. Il Toro terminò 18° con ancora diversi cambi in panchina, subentrarono a De Biasi prima Novellino e poi Camolese. Al termine della stagione i Granata retrocedettero in Serie B dopo 3 anni di permanenza nella massima serie.
3: Beh, fu un momento molto, molto brutto, poi in realtà Bianchi non è stato l'acquisto più costoso della mia presidenza, lo era stato forse a quel momento, no? Perché in effetti fino ad allora non avevo mai speso 6 milioni come feci per Bianchi, in un momento in cui 6 milioni era una cifra abbastanza importante. Poi ho molto superato questo investimento, se lei pensa a gente come Niang, come Verdi, come Zaza, spesi molto, molto, ci mancherebbe. E, no, fu un'annata difficile, un'annata complicata. In quell'annata tenni De Biasi, cominciamo con lui, facciamo una campagna acquisti insieme, però poi insomma la squadra non girava, tant'è che io dove generai alla 15° giornata quando avevamo soltanto 10 punti. Poi richiamai Novellino, però anche lì facevamo molta molta fatica e alla fine concludemmo la stagione con Camolesi, che alla fine fu quello che fece forse meglio, ma probabilmente arrivò un pochino tardi e l'ultima giornata eravamo alla pari con il Bologna, 34 noi e 34 loro, purtroppo alla fine noi perdemmo a Roma e quella partita con la Roma che ci salvò 2 anni prima in realtà qua ci condannò, perdemmo 3-2 e il Bologna vinse in casa col Catania a fare 3-1, alla fine retrocedendo, insomma fummo molto dispiaciuti, un dispiacere immenso, enorme, perché perché tra l'altro c'era stata anche una buona squadra, alcuni giocatori molto forti che poi si rivelarono veramente fortissimi, da Abate a Zemaili, beh, lo stesso Bianchi, ma poi tanti altri, serie di porta, però insomma, comunque sia, fu un'annata difficile, retrocedemmo, fu una grande, grande delusione per me, però insomma, però non demorsi e come dire, immediatamente mi riboccai le maniche per ritornare in Serie A il più presto possibile.
2: Per la stagione 2009-2010 in panchina venne scelto Stefano Colantuono. Il Toro terminò al quinto posto, raggiungendo i play-off, ma venendo eliminato in finale dal Brescia davanti ad un Olimpico tutto esaurito, 27.000 spettatori. Bianchi finì la stagione con 27 gol. Per la stagione 2010-2011 venne scelto Franco Lerda come allenatore. Gianluca Petrachi venne scelto come nuovo direttore sportivo. Il campionato fu deludente, con i Granata che non riuscirono nemmeno a raggiungere i play-off, complice l'ultima sconfitta casalinga contro il Padova. Per la stagione 2011-2012 il Toro ingaggiò Giampiero Ventura, allenatore destinato a cambiare le sorti Granata nel periodo peggiore della sua storia. Alcuni degli acquisti di questa sessione di mercato formeranno il nucleo di giocatori che riporterà il Torino in Europa qualche anno dopo. Dal Palermo arrivarono il difensore centrale Camille Glick ed il terzino Matteo Darmian, mentre da Lecce giunse nel capoluogo piemontese il regista campano Giuseppe Vives. La stagione fu una lunga cavalcata verso la promozione, ottenuta grazie al secondo posto conclusivo alle spalle del Pescara di Zeman. Importante fu l'apporto di Mirko Antenucci, autore di 10 gol. La penultima partita di campionato contro il Modena sancì aritmeticamente la promozione, vittoria granata per 2-0 con gol di Namdi Oduamendi e Giuseppe De Feudis.
3: Sì, mi ricordo bene, quella fu una bella stagione, come ricominciamo dopo una stagione difficile, quella precedente, in cui arrivavamo soltanto ottavi, ricominciamo con Ventura venne, a me piacque subito, perché vidi lui un mister, diciamo, molto bravo nell'allevare i giovani, nell'insegnare ai giovani e nel far crescere i giovani e poi nel dare un gioco alla squadra. Facciamo un grande campionato, arriviamo a pari merito con il Pescara, 80, mi pare 83 punti, 83 punti noi, 83 punti loro, però loro per un fatto di differenza reti alla fine figurarono primi in classifica. Un bel campionato giocammo bene, divertimmo il pubblico, insomma mia mamma era sempre con me allo stadio, purtroppo il suo ultimo anno con noi, perché poi mi mancò nel settembre di quell'anno, quindi insomma, però sono contento che vide il Toro ritornare in Serie A ed era veramente molto felice. E fu un bellissimo campionato in cui facciamo benissimo, giocavamo bene, fu una bella stagione.
2: La stagione 2012-2013 fu un'annata di transizione con l'obiettivo minimo di salvarsi. Arrivarono in Granata il mediano Alessandro Gazzi, l'ala Walter Birsa, il centrocampista Matteo Brighi, il portiere Jean-François Gillet, l'attaccante brasiliano Jonatas e l'ala Alessio Cerci. Il Toro finì il campionato al 16° posto con l'addio di Rolando Bianchi al termine della stagione. L'anno seguente fu di particolare importanza nella storia recente del Torino. Ventura venne confermato alla guida della squadra, portò al Toro Ciro Immobile, già capocannoniere nella stagione cadetta 2011-2012, ma reduce da una brutta stagione al Genoa. Confermati invece Cerci, Glick e Darmian, le cui comproprietà vennero riscattate a proprio favore dai piemontesi, arrivarono anche Omar El Kadouri, Nicola Maximovic, Daniele Padelli, Alexander Ferneirud e l'esperto difensore Emiliano Moretti. La stagione fu un successo con la coppia Cerci Immobile che trascinò il Torino al 7° posto. Fondamentale fu la vittoria contro il Genoa il 13 aprile 2014, quando il Toro, sotto di 1-0 al 91esimo, segnò 2 gol. Prima Immobile al 92esimo, poi Cerci al 93esimo, vincendo la partita. La sfida decisiva contro il Parma, disputatasi all'Olimpico di Torino l'11 maggio seguente, terminò in pareggio. Con la Fiorentina all'ultima partita di campionato, il Torino si giocò l'Europa. La partita terminò 2-2 ed il Torino la giocò senza Immobile, espulso nella partita precedente, con l'errore di Cerci dal dischetto che sarebbe potuto valere il 3-2. Il Parma invece vinse, concludendo quindi al 6° posto. Il Toro sembrava aver subito una terribile beffa, ma per la squadra emiliana fu solo l'inizio di gravi problemi societari. Il mancato ottenimento della licenza UEFA non permise al Parma di partecipare all'Europa League, così il Torino, con i documenti in regola, prese il suo posto. Il Parma concluderà la stagione seguente all'ultimo posto, fallendo e ripartendo dalla Lega Pro. Immobile concluse la stagione con 22 gol, capocannoniere della Serie A, mentre Cerci finì con 13 realizzazioni.
3: Sì, fu una stagione bellissima, perché mi ricordo che eravamo a un certo punto eravamo a 8 giornate dalla fine con 39 punti e perdemmo in casa con la Roma, ma facendo una grande partita. E io mi ricordo che dopo la partita tornai a casa, chiamai Ventura e gli dissi: mister, oggi ho capito che noi andremo in Europa League, dobbiamo fare, mancavano 8 partite, alcune complicate come con il Genoa piuttosto che con il Parma, la Fiorentina, quindi squadre, e la Lazio, squadre piuttosto forti, però facemmo una cavalcata incredibile, vincendone 5 su 8 e pareggiando le altre 3, facendo 18 punti e alla fine insomma arriviamo settimi, perché purtroppo l'ultima partita con la Fiorentina eravamo 2-2 in casa della Fiorentina, avemmo un rigore a favore che poteva essere il 3-2 per noi all'ultimo minuto della partita e andò a tirarlo Cerci, non c'era Immobile e lo sbagliò, e quindi lì fummo molto delusi perché arrivando settimi non eravamo andati in Europa. Poi complice la situazione molto difficile economica del Parma, invece andammo noi, non andarono loro, e poi facemmo comunque una bellissima cavalcata l'anno dopo in Europa League, perché arrivavamo fino agli ottavi di finale, tra l'altro battendo prima squadra italiana al San Mamés, l'Atletico di Bilbao, e vincendo 3-2 contro di lui.
2: La stagione 2014-2015 vide il ritorno in Europa del Torino 12 anni dopo l'ultima apparizione in Intertoto. La sessione estiva però rivelò ai tifosi granata due brutte sorprese: sia Cerci che Immobile lasciarono il Toro, direzione rispettivamente Atletico Madrid e Borussia Dortmund. A sostituirli ci fu il ritorno di Fabio Quagliarella. Arrivarono anche Bruno Perez, Amauri, Gaston Silva, Marco Benassi, Josef Martinez, Maxi Lopez e Cristian Molinaro. La stagione iniziò molto presto con i preliminari di Europa League 2014-2015 vinti contro il Broma Požegarna e il Rene Kay Split. Il Torino venne inserito nel girone B con Club Brugge, Copenaghen ed Helsinki. I granata conclusero il girone al secondo posto dopo aver pareggiato sia all'andata che al ritorno 0-0 con il Brugge e sconfitto due volte il Copenaghen, 1-0 a Torino e 5-1 in casa dei danesi. Ai sedicesimi di finale il Torino incontrò gli spagnoli dell'Athletic Club. La gara d'andata disputatasi a Torino terminò con un pareggio 2-2. Per passare il turno il Toro compì l'impresa di superare al San Mamé i baschi, sempre imbattuti sul campo di casa contro squadre italiane. I granata vinsero per 3-2 e raggiunsero gli ottavi, dove incrociarono lo Zenit San Pietroburgo. All'andata vinsero i russi 2-0 e al Toro non bastò la vittoria casalinga nella gara di ritorno per 1-0 per accedere ai quarti. In campionato il Torino non sfigurò, terminando al nono posto con il difensore polacco Glik, autore di 7 reti. Il Toro tornò anche a vincere un derby contro la Juventus. All'Olimpico finì 2-1 per i granata, che rimontarono l'iniziale gol bianconero siglato da Andrea Pirlo con i gol di Quagliarella e Darmian.
3: Sì, mi ricordo bene tutta quell'annata. E mi ricordo bene quella grande vittoria al San Mamés con l'Atletico di Bilbao, mi ricordo bene quel derby vinto, che è stato l'unico vinto della mia storia fino ad oggi, avendone peraltro pareggiati alcuni veramente all'ultimo secondo con anche grande sfortuna, però insomma comunque sia, questo è per il momento. E in ogni caso fu una bella stagione, una stagione in cui giocavamo bene, in cui facevamo delle buonissime cose in Europa, in particolare perdemmo diciamo gli ottavi di finale con lo Zenit 2-0 all'andata a San Pietroburgo, vincemmo poi 1-0 al ritorno e purtroppo perdemmo l'andata, anche perché al trentesimo del primo tempo di quella partita a San Pietroburgo venne espulso il nostro Benassi, e quindi giocammo praticamente in 10 un tempo e mezzo. Perdemmo 2-0, al ritorno vincemmo 1-0, ma non bastò. E questo ci spiacque molto, perché eravamo molto desiderosi di andare avanti e peraltro insomma fu una bella stagione, una stagione positiva in cui pur avendo ceduto Immobile e Cerci, devo dire veramente contro ogni volontà, perché Immobile volevo tenerlo in tutti i modi, ma essendo noi comproprietari del giocatore con la Juventus e volendo la Juventus prendere il giocatore, non riuscivo. E Cerci, anche lui voleva andare via a tutti i costi, voleva andare a tutti i costi via, lo vendemmo all'ultimo giorno, ma poi lui, l'ho anche visto recentemente, si è molto pentito di quella scelta che voleva fare. Però insomma, comunque sia, di sostituimo bene, perché Quagliarella fece un buonissimo campionato, ma insomma direi che El Kadouri fece bene, avemmo una Maxi Lopez, fece un grande campionato anche lui, insomma direi che facciamo piuttosto bene. Quindi insomma una buona stagione, nono posto, ottavo di finale in Europa League, dopo tanti anni che non eravamo in Europa, quindi fu una cosa che ci ricordiamo ancora oggi con grande piacere.
2: La stagione seguente fu anche l'ultima con Ventura in panchina, scelto come nuovo CT della Nazionale di Calcio dell'Italia. Darmian passò al Manchester United mentre El Kadouri andò al Napoli. Arrivarono in granata Davide Zappacosta e Daniele Baselli dall'Atalanta, mentre Andrea Belotti fu prelevato dal Palermo per 7 milioni e mezzo di euro. Il Toro concluse al 12° posto. In questa stagione venne posta inoltre la prima pietra davanti a 10.000 persone per la ricostruzione dello Stadio Philadelphia, che fungerà da centro sportivo e sede della società e del museo.
3: Beh, fu una cosa bellissima, quella della posa della prima pietra, una cosa bellissima, perché la facevamo appunto a Philadelphia, non c'era nulla in quel momento lì, posavamo la pietra. Io mi ricordo che invece il discorso c'erano credo 5.000 tifosi o anche di più, feci un discorso dove ricordai che in quell'occasione sarebbe stato bello che ci fosse anche Donaldo Rabino, il cappellano, che purtroppo mancò nell'agosto di quell'anno, quindi pochi mesi prima, e anche mia mamma, grande tifosa del Torino. Fu però un momento veramente bellissimo. Fu l'ultimo anno di Ventura, fu un campionato direi piuttosto, che fu a fine ciclo per il mister Ventura, però cominciava il ciclo di altri giocatori, per esempio Belotti, che fece 12 gol, in particolare ne fece 11 nel giro del ritorno, quando praticamente si sbloccò, e poi arrivò Baselli, arrivò Zappacosta. Insomma direi che fu un bel ricambio di squadra, e quindi facevamo il 12° posto, era meno bene degli anni precedenti, ma comunque fu un discreto campionato.
2: Per la stagione di Serie A 2016-2017 il cambio più importante venne fatto in panchina, dove dopo 5 anni Ventura lasciò il posto al serbo Sinisa Mihajlovic. Nella sessione estiva Bruno Perez venne ceduto alla Roma, il capitano Glick al Monaco e Maksimović al Napoli. Arrivarono invece a Torino lo spagnolo Iago Falque, il fantasista serbo Adem Ljajic ed il portiere inglese Joe Hart. Il 27 luglio il Torino fu invitato dal Benfica a partecipare all'incontro amichevole in onore di Eusebio, l'Eusebio Cup. I Granata vinsero il trofeo ai calci di rigore dopo che la partita terminò 1-1 nei tempi regolamentari. Il campionato fu contraddistinto da un Toro formato attacco con ben 71 gol fatti, ma anche da una difesa fragile, 66 reti incassate. Belotti fu l'autentico protagonista della stagione granata con 26 gol realizzati in campionato più 2 in Coppa Italia. Bene fecero anche Falque con 12 reti e Ljajic con 10 gol. Il Toro bloccò inoltre la striscia di 33 vittorie casalinghe consecutive della Juventus, pareggiando 1-1 all'Allianz Stadium. I Granata conclusero al nono posto una stagione che, dopo le vittorie interne contro Roma e Fiorentina, posizionandosi in zona Europa, li vide in un lento ma inesorabile calo. Durante la sessione estiva del calciomercato per la stagione di Serie A 2017-2018, il Toro acquistò dal Paris Saint-Germain il portiere Salvatore Sirigu, dall'Osasuna l'ala Alejandro Berenguer e il senegalese Mbaye Niang dal Milan, mentre arrivarono in prestito con diritto di riscatto il difensore camerunense Nicolas Nkoulou e il mediano Thomas Rincon. Il portiere inglese Hart lasciò il Granata. Furono infine ufficializzati il brasiliano Lianco ed il serbo Vanja Milinkovic-Savic, già acquistati durante la sessione invernale precedente. I troppi pareggi, 20 in totale nel 2017, e la sconfitta nel derby del 3 gennaio 2018, valevole per i quarti di finale di Coppa Italia, costarono l'esonero al tecnico Mihajlovic. Walter Mazzarri prese il suo posto, il Torino raccolse 29 punti nel girone di ritorno, concludendo ancora una volta la stagione in nona posizione. Sirigu e Nkoulou furono le principali rivelazioni della stagione per il Torino. Si confermarono su alti livelli infine Iago Falque, 12 reti, capocannoniere per i Granata, e Ljajic, 6 gol e 10 assist. La stagione di Serie A 2018-2019 del Torino iniziò con il ritiro di Bormio, sede della preparazione estiva dei Granata dal 2013. Con Mazzarri confermato in panchina, il Torino cambiò modulo adottando il 3-5-2 dopo aver giocato nei precedenti due anni con la difesa a 4. Il primo acquisto della stagione fu il difensore Armando Izzo, prelevato dal Genoa per 8 milioni di euro. Nelle ultime ore di calciomercato arrivarono infine Roberto Soriano dal Villarreal e Simone Zaza dal Valencia. Il Torino concluse il girone d'andata al nono posto con 27 punti, rimanendo imbattuto in tutte le 10 trasferte affrontate. Nel girone di ritorno i Granata cambiarono passo. Dopo la prima sconfitta esterna della stagione sul campo della Roma, il Torino raccolse 5 vittorie contro Inter, Udinese, Atalanta, Chievo e Frosinone e 2 pareggi contro Napoli e Spal nelle successive 7 partite. A partire dall'incontro con i nerazzurri e fino alla trasferta di Frosinone, Sirigu rimase imbattuto per 599 minuti, divenendo così il secondo miglior portiere per imbattibilità della storia granata, alle spalle di Bacigalupo, che resistette per 690 minuti nella stagione 45-46. Il Toro continuò a dimostrarsi squadra difficile da battere in trasferta, registrando il record di 13 pareggi ottenuti lontano dall'Olimpico Grande Torino. Sul finire della stagione le vittorie contro Genoa e Milan spinsero i Granata al sesto posto, ma dopo il pareggio ottenuto nel derby del 3 maggio con la Juventus per 1-1, i Granata tornarono nuovamente al settimo posto. La vittoria della Coppa Italia da parte della Lazio, ottava classificata in Serie A, tolse la possibilità di accedere ai preliminari di Europa League attraverso il settimo posto in campionato. Alla 37esima giornata il Torino uscì sconfitto dalla trasferta di Empoli per 4-1, mentre la vittoria casalinga all'ultima giornata contro la Lazio per 3-1 permise ai Granata di concludere il campionato in settima posizione a quota 63 punti, record nell'era dei 3 punti a vittoria. La successiva esclusione del Milan dall'Europa League per violazione del fair play finanziario permise comunque al Torino di accedere ai preliminari della seconda competizione europea. Miglior marcatore dei Granata in campionato fu Belotti con 15 reti. Il Torino ha conquistato nella sua storia 7 scudetti, 5 Coppa Italia ed una Coppa Mitropa, ma fino al 2019, pensate, ha conservato il primato di detentore del titolo di campione d'Italia per 7 anni consecutivi, dal 1943 al 1950. Giorgio Ferrini è tutt'oggi l'uomo record in maglia granata con 566 apparizioni e 56 reti realizzate, mentre il primato di gol segnati resta a nome di Paolo Pulici con 172 reti ufficiali in 437 incontri. La tifoseria granata detiene una serie di primati in campo nazionale, tra i quali il primo striscione di un club organizzato, Club Fedelissimi Granata, che fu esposto proprio allo Stadio Filadelfia. Il Torino ha perfino ritirato simbolicamente la maglia numero 12, assegnandola definitivamente alla curva maratona, attribuendo ai tifosi il reale ruolo di dodicesimo uomo in campo. E allora è proprio ai tifosi che ci rivolgiamo, chiudiamo con i ricordi più belli di questi grandi campioni granata. Renato Zaccarelli.
4: Mi vengono in mente tantissime cose, mi ricordi, emozioni, a Filadelfia, a frequentare il vecchio stadio Filadelfia, e l'ho passato sia da calciatore che da calciatore da giovanissimo, che poi da calciatore da ragazzino che da calciatore professionista. E quando tu rientri e stai per tanti anni dentro quello stadio lì, che era la casa del Grande Torino, quando entri dentro all'ingresso del Filadelfia, quando era ancora in piedi il vecchio Filadelfia, e in un angolo trovi la foto appesa del Grande Torino, trovi un pezzo di Carlinga, trovi una ruota dell'aereo, e poi, superata la porta, entri veramente nel Santa Santorum.
2: Ciccio Graziani.
5: Allora io saluto naturalmente tutto lo stadio comunale, adesso si chiama per fortuna Grande Torino. Una volta era lo stadio comunale, però devo dire che poi era reciproca straordinaria vedere quel muro granata ancora oggi, quando chiudo gli occhi e me la immagino, è qualcosa di straordinario. Quindi tutti i tifosi del Toro, ma in modo particolare quella magnifica curva che ci ha sempre sostenuto in tutti, soprattutto nei momenti difficili.
2: Roberto Cravero.
6: Da tifosi del Toro ci siamo rimboccati le maniche, siamo stati in Serie B, siamo tornati su e poi siamo arrivati fino alla finale di Amsterdam. Questa è la soddisfazione di ripartire da zero, ti assicuro, in quel momento lì molte critiche, molte contestazioni, e noi comunque con grande carattere siamo ripartiti.
2: Luca Marchegiani.
3: sono molto orgoglioso, no? Comunque di essere riuscito in 5 anni ad aver lasciato una traccia. Il mio nome comunque è iscritto nella lista di quelli che hanno portato l'ultimo trofeo fino adesso al Toro. E questa è una cosa che non solo è importante per me, ma mi rende veramente, veramente orgoglioso.
2: Ruggero Rizzitelli.
7: Ma sicuramente i due derby, anche perché poi il ritorno soprattutto, no? Perché io mi ricordo l'andata, uno dice vabbè, può capitare, no? Che vinci un derby. Il secondo derby nessuno se l'aspettava, nessuno, anche perché dall'altra parte si volevano vendicare, sentivo dichiarazioni di giornali di giocatori, insomma, che gliela faremo pagare, ci vendicheremo, eccetera eccetera. E io mi ricordo, insomma, che prima della partita nello spogliatoio ci siamo riuniti e ho detto: ragazzi, ricordiamoci che quello che è successo all'andata può succedere al ritorno, siamo 11 contro 11, se sono più bravi vinceranno, se no gli faremo la sorpresa anche noi. Ed è così è stata, anche perché poi alla fine abbiamo rivinto il secondo derby e capisci che è stata una soddisfazione incredibile. E ti dico questa: quando poi sono andato il giorno dopo Orbassano, dopo 2 giorni mi sono trovato una via dedicata, via Ruggero numero 4, e io non riuscivo a capire così erano i 4 gol che ho fatto la Juve. Sono soddisfazioni che rimangono, ecco.
2: Marco Ferrante.
8: Io penso che forse l'emozione più grossa è stata il derby, il 3-3. In quella partita avevo una forza interiore allucinante, indescrivibile, che feci l'assist del gol di Lucarelli. Segnai il calcio di rigore del 3-2 e poi sul 3-3 Buffon mi fece una parata allucinante che solo Gigi può fare. Arrivò Maspero con la puntina, buttò la palla in porta e lì venne giù il Delle Alpi.
2: E allora, abbracciando tutti i tifosi del Grande Toro, chiudiamo con i saluti del presidente Urbano Cairo a tutti i tifosi del Torino nel mondo.
3: Beh, io, diciamo, il mio saluto è un saluto evidentemente molto, molto affettuoso, molto, molto caloroso. Io ringrazio davvero tanto i nostri tifosi in Italia e nel mondo, perché hanno un amore per la squadra che è veramente qualcosa di unico, qualcosa di straordinario, un amore per il Toro dall'inizio alla fine, per le nostre tradizioni, un ricordo veramente toccante, un ricordo che mi emoziona del Grande Torino. Un grande ringraziamento ai tifosi del Toro per il loro tifo, per la loro passione, per la loro anche per il loro modo di essere onesti, giusti, leali. Il tifoso del Toro non ama vincere non meritando, quindi il tifoso del Toro lo fa in una maniera leale, cavalleresca, da altri tempi. Quindi, insomma, direi è un tifoso che ha davvero un'anima speciale, un'anima bella. Quindi io vi ringrazio molto di essere così, di avere questa passione straordinaria, questo tremendismo che abbiamo imparato da alcuni nostri allenatori. Mi ricordo Giagnoni, che era un tremendista per eccellenza, ma non soltanto lui, anche ovviamente Radice e tanti altri, Mondonico. E quindi, insomma, direi grazie davvero per essere così e rimanete così. Concludo sempre le mie lettere che scrivo ai tifosi, dicendo non soltanto Forza Toro, ma sempre Forza Toro, e anche che Torino è stata e resterà chiamata. La fiamma non...

0: Rai Radio Tech & Tech.
1: Siamo pronti, siamo in onda, ragazzi.
2: Eccoci, in onda del mare.
1: Ah, perché qui si parla di night, però fra i tanti argomenti che abbiamo toccato, non abbiamo mai parlato dell'estate.
2: In night in calzoncini da bagno.
1: Ce ne abbiamo di canzoni, sì, da mettere.
2: In night in bikini. Calzoni, 300.000.
1: Prego.
0: C'era una volta il night. Storie e leggende dei musicisti della notte.
1: Di musicisti del night ne abbiamo due qui, come del resto tutte le volte che vi collegate con noi.
3: Sergio Endrigo
1: e Sergio Bardotti. Eccolo qua. Allora, un'estate al night. Che cosa succedeva quando arrivava l'estate per quanto riguarda il night? Cambiavano un po' le cose.
2: Che night si metteva moltissimo.
1: Quando intanto? Quando, sin da giugno?
3: Beh sì, diciamo da giugno a settembre, questa era la stagione.
1: Vabbè, questo è giusto, questo sottofondo, perché è quasi una seconda sigla obbligata.
2: Scandalo al sole. Era un pezzo che si suonava all'epoca. Grande successo di film, l'orchestra di Percy Faith. Anche questo pezzo ha fatto molti figli. Ha fatto fare molti figli.

0: Anche questo è stato un numero uno, americano, inglese. Non era obbligatorio per le musiche che entravano al Night essere stato un disco numero uno nelle classifiche mondiali, no? No. E ne abbiamo avuto la conferma di tante canzoni, certo, sconosciute, certo, oggi. Invece ogni tanto arrivavano questi grandissimi successi, come questa A Summer Place, Scandalo al Sole. Allora, come cambiava la vita, beh, del frequentatore, diciamo, del Night e anche dei musicisti del Night?
1: Sì, beh, locali d'estate, non c'era il fumo, non c'erano i velluti rossi, non c'erano le entraînées, non c'erano i balletti.